Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secolo dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, Fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolazione.

0: Patrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splendidissi, la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
7: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
8: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
9: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
10: E si ha una rigenerazione tessutale.
11: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
12: E vado avanti e indietro.
13: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
14: Ecco qua, lui è Ignazio.
15: Spiegami una cosa, Ignazio, io voglio capire, quali sono le cose più belle per te della vita?
14: La scuola.
16: I bambini.
14: I bambini, la scuola.
15: La scuola.
16: All'ordine.
14: All'ordine.

0: Senti, ma cosa pensi di Rosario e Antonella? Non pensa troppo,
1: vero? No, ma non è
0: male.
1: No, papà
0: pure, ma non pensa
1: troppo. Papà è...
0: Papà è?
2: Ma ha cominciato con quanto?
1: Papà è... Io no.
0: Solo
2: col
0: computer
2: tempo.
1: No,
2: no. Con Lix. Con Lix.
0: Con Lix. Box. Poi chi porta il pass?
1: No.
0: Allora.
1: La mamma.
0: È bella. E papà?
2: Non ho suggerito.

0: fatto la richiesta dell'adozione internazionale e ci è stato proposto questo bambino Ignazio dal sacerdote.
1: Noi abbiamo un bambino con dei problemi. Tu ti senti di adottarlo? Vi sentite di adottarlo? Sì, non ci sono problemi, perché altrimenti Ignazio sarebbe finito in un istituto cileno senza cure, senza niente. In istituto cileno parliamo di un istituto non come quello italiano.
0: Ignazio è mio, io lo sento mio al 100%, cioè non ho scelto sesso, non abbiamo scelto età, anche se il nostro decreto era apertissimo. Ma secondo me un figlio non si sceglie. Se comunque lo facevamo noi biologicamente, non potevamo scegliere. Quando è arrivato qui, gli ho fatto fare tutti gli esami, tutto quanto da capo.
2: Il
0: tempo è brutto, però stiamo più freschi, ma. Mettiamolo un'altra volta. Esce pure lui che balla.

0: e il neurologo del centro dove fa lui terapia ha detto che era un vegetale e non mi sono arresa. Cioè io ho fatto la fisioterapista, la logopedista, tutto qua e lui è,
1: diciamo,
0: è testimone.
1: E anche le terapie che Ignazio ha fatto.
2: Ecco!
1: Ce le siamo dovuti sudare, abbiamo dovuto imboccarci le maniche e lottare. Con l'aster dire ok, tu mi dici che Ignazio è un vegetale, non gli dai delle terapie, ok, mettimelo per iscritto.
2: Eccolo! Eccolo!
1: Un domani, se Ignazio dovesse avere qualche problema, io ho sempre detto una cosa all'aster, Ignazio io gli compro una casa con i soldi dell'aster.
2: Come fai?
0: Ignazio, io non ho mai creduto che era un vegetale, infatti io da quando il dottore mi disse questa cosa, il medico disse questa cosa, io sono venuta qua e ho incominciato, lo mettevo nel sediolone e prendevo l'insalata e dicevo mamma fa l'insalata, ripeti insalata e ho fatto la logopedia, questa è una mela, manina, cioè tutte le parole.
2: Si chiudono stavolta, ho fatto valigia intelligente.
0: All'inizio Ignazio non usava le manine, le aveva così. Però io ho sempre creduto che lui quelle manine le potesse muovere, infatti oggi usa computer, di tutto. Gli facevo proprio la terapia, gli muovevo lo stretching, tutto qua. Non ho mai creduto che era un vegetale. Ho sempre creduto che lui aveva delle possibilità perché l'ho guardato negli occhi la prima volta e i suoi occhi erano occhi vivi. Io e Ignazio ci sentiamo così uniti che se siamo di spalle lui avverte la mia presenza e io la sua. Allora, noi domani partiamo per Lourdes. Io, come dico sempre, a Lourdes vado a ricaricarmi, vado a mettere la benzina. Perché Lourdes è il mio paradiso sulla terra, ed è un luogo dove c'è pace, serenità. Eccoci qua. Lui sta bene lì, è sereno, è tranquillo, non viene guardato come un disabile. E quindi sto bene anch'io, con il cuore di mamma lo vedo tranquillo e sto bene anch'io. E questo mi rilassa tantissimo, perché dove sta bene lui, sto bene io. E andiamo a rifocillarci, insomma, andiamo a mettere questa benzina, andiamo in questo luogo d'amore.

0: chiama papà? Vediamo. Ciao, eccola là, l'hai vista? Di parte, alleluia.
1: Come andare?
0: Le campane? Buone sono. Hai visto le campane?
2: No, non è la prima volta che faccio il viaggio. Di 12 anni che vengo. Più o meno da quando avevo 5 anni.

0: tengo all'urto. Sì, ogni anno soltanto 2 anni non sono venuta.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne.
0: Poi man mano che diciamo sono cresciuta ho capito anche il bello di aiutare le persone. Mi piace vedere, cioè, sentirmi utile a qualcuno. Tu pensi, sì, sono stanca, però magari quella persona è felice grazie a me. Io ricordo tutti i viaggi da quando sono piccolina, magari di qualche persona anziana che ho aiutato oppure ho portato in carrozzina, che mi ha lasciato un bel ricordo. Magari le persone vengono qui anche da sole, senza essere accompagnati da figli, nipoti, perché magari vengono lasciate sole. Quando loro magari ti dicono un ti voglio bene o un grazie, la lacrimuccia scappa, diciamo.
2: È la prima volta che faccio questo viaggio. Lo stiamo facendo perché mia moglie da un anno sta combattendo un male e la fede ci ha portato nel fare questo viaggio. Le nostre aspettative sono innanzitutto di far aumentare quella che è la nostra fede alla base e poi nella speranza che ci sia un segno positivo. Che ci venga dato un messaggio forte per questa prova di forza che ci è stata data. Ci siamo conosciuti su internet.
3: Internet!
2: Ci siamo incontrati e da allora è nato un amore.
4: Ti ricordi?
3: Io.
2: Poi dopo un po' è nato Christian e poi è nata Martina. Ho capito che c'era l'amore nel primo giorno in cui l'ho incontrata, perché dopo un anno che ti scrivi su internet ti inizi a conoscere prima caratterialmente, poi dopo valuti quello che è l'aspetto fisico, anche se ci avevamo scambiato delle foto. Quindi già la prima volta che ci siamo guardati negli occhi ho capito che era la persona giusta. Il momento più bello è stato nel giorno in cui ci siamo sposati. Dal primo giorno ad oggi il momento più brutto è stato a marzo, precisamente il 14 marzo dell'anno scorso, quando abbiamo avuto la brutta notizia di questo male.

0: Quando gliel'ho detto è stato terrificante. Non so neanche io la forzata dove mi è uscito.
1: Rose, rose per te.
0: Adesso ho più forza. Anzi, abbiamo più forza. Sono del parere che questa è una prova di forza che ci è stata data e la stiamo superando. Sene Martina, forse Cristian intuisce, almeno ha capito qualcosina. Martina no, vive, diciamo, nel suo mondo.

quando sono salita sul treno, perché i gradini, io mi sono sentita a casa, come in questo momento io mi sento a casa. L'Unitansi ha completamente cambiato la mia vita, ma io qui ho incontrato. Ho avuto la gioia di incontrare veramente Dio.

0: bagni devono essere puliti e profumati come un salottino. Deve dare l'idea che vai nel prato, nel salottino. Devi avere l'idea del salottino.
1: Io questo cammino non l'ho iniziato perché mi sono ammalata, io l'avevo iniziato in precedenza. Ma a prescindere, non è che tu devi andare lì perché devi avere ragazza. Quando poi andai dal medico, che non mi sentivo bene, che avevo questo stress, e mi scoprirono che avevo linfoma, guarda, io te lo dico, ma io dissi, quando andai a fare il bagno, dissi, ma non è per me, è per mia nipote. Invece io ero ammalata anche io. Ogni giorno ci sono persone che si ammalano e io dico, la stessa fortuna che ho avuto io la estendo a loro, più di questo non posso farci niente. E quindi, però purtroppo ormai questa malattia proprio ci è capitata, ma
2: dobbiamo far male.
1: Quindi, vedi, tutti uniti è importante, ma al di là di quello che può accadere, però siamo uniti in questo momento, secondo me è la cosa più importante che possa esistere, perché tu vai lì, cioè tutti, ognuno con la propria croce. Cioè il fatto che tu credi che gli altri non ce l'abbiano.
0: No.
1: Tu, ma non sei, io non ti avessi raccontato la cosa, no. Tu credevi che io fossi una persona normale.
0: Sì.
1: No. E invece perciò ti ho detto, ognuno dentro di noi ci sta sempre il nostro segreto. E beh, è importante condividerlo, così ti dai forza e coraggio. Vabbè, io proseguo la mia passeggiata. Che allora, bambini, prendete al sugo, va bene?
3: Sì.
1: Non mi devi fare di nasco nella buca, eh?
3: Sì.
4: Lui sicuro.
5: Okay.
6: Sì, io sì. C'avevamo un'altra bimba, diciamo che non sta tanto bene e fa tutti i giorni la terapia con il signor Tonino. Miriam ha fatto un'emorragia cerebrale, c'ha problemi motori.

0: tu sei credente, Marianna?
1: Sì.
0: Sì. E con che quali hai delle speranze in questo viaggio? C'è qualcosa che porterai tu di fronte alla Madonna?
1: Speriamo che mi dà la forza di passare tutto quello che mi aspetta.
0: Quindi la forza. Non chiedi un miracolo, chiedi di avere la forza.
1: Già abbiamo avuto il miracolo perché è vivo. Non lo so, si può chiedere un miracolo in più.
0: Per te sarebbe un miracolo già avere la forza.
1: Solo il Signore lo sa quello che mi può mandare.
0: È la prima volta che va, che è andata
1: a Lourdes. Sì.

quarta volta. Mi piace, è un luogo in cui riesco a rilassarmi. Riesco a vedere le cose in maniera positiva poi per tutto il resto dell'anno, ecco. Una

0: lievissima difficoltà, è soltanto una difficoltà fisica nella deambulazione, però nulla di particolare rispetto a ciò che vedo qua ogni anno quando vengo.
1: Siamo quasi arrivati!
0: E via! Ho avuto un problema alla nascita e quindi sono nata così.
2: Se tu non dovessi riuscire a migliorare, come ti sentiresti?
0: Sono felice lo stesso, perché per me è un traguardo, anche appunto camminare con il ferroviere già dietro così aggrappata, per me questo già è un traguardo molto importante.
3: No, io non chiedo niente, chiedo più per gli altri, non per me.
2: Tu che difficoltà hai?
3: La polio, il problema è niente. Avevo 17 anni, il primo anno. Ti dà quello che non c'è quando si torna in Italia. La serenità, la tranquillità. Quando si viene a Lourdes non c'è, ti trovi una serenità, una tranquillità che non esiste nel nostro ambiente, capito? Attraverso il treno della sofferenza.
2: Questa è la prima volta che tu fai questo viaggio?
4: Sì, è la prima volta. Fino a quando è nato non è arrivato l'ossigeno al cervello. Lui adesso non parla, soffre di crisi, ha il pannolone, cioè, ci vuole una persona 24 ore su 24.
2: C'è qualcuno che vi aiuta?
4: No, da soli.
2: Tu arriverai a Lourdes, arriverai lì di fronte alla Madonna, che cosa chiederai?
4: Niente, cioè io non chiedo niente, quello che vuole, si so fare. Quelle che vuole.
5: Per me non fa niente. Mi sento sempre normale.
2: Non avresti rabbia?
5: No, rabbia no.
4: Non è che vado là per dire fa avere il miracolo a mio figlio, no, questo no.
2: Senti, c'è qualcosa di questo viaggio che hai avuto in queste ore col treno che ti ha colpito?
5: Sì, vedendo tutte queste persone come mio figlio, che soffrono e ci hanno difficoltà. Mi ha colpito molto questo. Cioè mi commuovo.
2: Ti è capitato di piangere?
5: Sì, prima. Adesso sono da 2 giorni sul treno, vedendo queste persone che soffrono, si lamentano, mi dà triste. Volevo che non succedesse tutto questo a queste persone.

l'apertura del pellegrinaggio della stazione Campana avviene attraverso l'accensione di questo cero che sarà offerta alla grotta e per noi lo porta Ignazio.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.

L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

0: Questa esperienza è iniziata grazie ai miei genitori, mia mamma e mio padre, che si sono conosciuti grazie all'Unitalsi e hanno fatto insieme dei viaggi a Lourdes. E loro mi hanno trasmesso questa passione e quest'amore per questa terra, per questo mondo magico, che è completamente un mondo a parte. E questo è il decimo anno che parto, che vengo qui a Lourdes. Io ho 19 anni e sì, parto da quando avevo 9 anni. L'anno scorso sono diventata dama, perché lo si diventa a 18 anni, quando si è maggiorenni. Allora, io avevo il terrore di mettere questa divisa. Per me era brutta, era il velo bianco in testa, qua si dice la pezza in testa, si prende in giro così. Però una volta indossata ha uno stile, ma soprattutto un'eleganza particolare, cioè solo a vederla è bella indossa e uno pian piano diventa orgoglioso a indossare la divisa bianca, la divisa della sorella. Ogni anno è un'esperienza nuova, cioè ogni anno cioè tutto parte sul treno, ci sono due pellegrinaggi, uno col treno e uno con l'aereo. L'aereo non l'ho mai fatto, ma non lo considero un vero e proprio pellegrinaggio. Il vero pellegrinaggio lo si fa con il treno, siamo proprio noi che accompagniamo i disabili, i nostri amici speciali, e li portiamo in questa terra santa, in questa terra dove loro trovano e cercano soprattutto conforto, fedeltà, ma soprattutto persone che ascoltano. C'è un dialogo che si stabilisce tra chi accompagna e chi viene accompagnato ed è lì che iniziano le piccole domande, proprio chi viene accompagnato inizia a parlare di sé e quindi iniziano le domande, iniziano a dirsi vari segreti che ovviamente deve rimanere tra di noi. E poi ti rendi conto che una volta finito tutto il pellegrinaggio e arrivi nel viaggio di ritorno e iniziamo a scendere magari da Caserta, non vuoi tornare più a casa, dici no, voglio tornare qui, non voglio tornare in quel mondo dove vengono considerati la superficialità, le cose inutili, ma si perdono i veri valori della vita, come il semplice rispetto che durante la vita normale di tutti i giorni, quotidiana, non c'è. Qui le piccole cose hanno un valore immenso. Una persona appunto deve dare una mano, si parte dalle piccole cose, vuole essere d'aiuto, si parte sempre dalle piccole cose. È banale, ma sembra un sorriso a prima giornata, un buongiorno a tutti e vedere loro che ti rispondono un buongiorno, sono gioioso, ti riempie già lì il cuore a dire va bene, posso andare a dormire un'altra volta.
1: Senti, qua c'è tanta sofferenza. Che cos'è per te la sofferenza?
0: No, no, no, no.
1: È una parola chiave di questo posto.
0: Lo so. No, un'emozione normale, lascia stare.
1: Va bene.
0: No, basta, chiudi.
2: Bambolina, vieni qua. Tutto è bello, sì, perché venite a portare i malati, ha capito? Siete troppo belli. Non ve ne andate a parlare fuori a bar con i maschietti, non ci andate, venite qua, perciò dico. Hai capito?

0: ma finché che sto bene la voglio sfruttare, perché ne ho fatto sempre poco e adesso lo voglio recuperare.
1: Grande,
0: lo voglio recuperare. Questa è la morale della favola.
2: Vero che noi stiamo parlando di scuola. Ecco, allora c'era una professoressa Saura che era di legge.
3: Ho cominciato tanto tempo fa, avevo appena 17 anni.
4: Mi ritrovo qui perché dopo che una persona che non c'è più per tantissimi anni tentò di portarmi a Lourdes, io non ci volevo venire, ero ragazzo, avevo 12 anni.
3: E per la prima volta sono salito su un treno che mi portava a Lourdes e da allora non ho smesso più.
4: Per una decina d'anni ho sempre rifiutato di venire a Lourdes, più che altro perché lo immaginavo un luogo triste, un luogo dove non c'era nulla di che, persone tristi che venivano qua non so a far cosa.
3: Il cielo si è fermato qui a Lourdes, qua trovi un mondo diverso, un mondo che se riuscissimo a portarlo nel nostro quotidiano sarebbe fantastico.
4: Poi dopo una decina d'anni mi stavo lasciando con una fidanzata e questo amico mi fa basta, mi hai scocciato, ti voglio sul treno, e mi catapulta sul treno e niente, ne sono rimasto folgorato e non ne sono più sceso dai treni.
3: Ti aiuta ad affrontare tutti i problemi, diciamo che Lourdes è una ricarica per noi.
4: Quello che ricordo con particolarmente forza è stato il bagno, il mio primo bagno. Facendo il bagno ebbi questa netta sensazione che c'era qualcuno che riusciva a vedere assolutamente come io fossi. Non hai paura di che ti succeda qualcosa di male, non hai paura ad aprirti, non hai paura a raccontare cose di te stesso che normalmente non racconteresti probabilmente in famiglia o al tuo migliore amico.
3: Nessuno mai riesce a raccontare quello che i giovani qua fanno e c'è una fetta di giovani che sono belli, sono forti, sono il nostro futuro. C'era una signora ammalata che in seguito a un incidente si è ritrovata su una barella, quindi non poteva camminare più, che non aveva accettato bene questa cosa. Lei ce l'aveva col mondo intero. Siamo riusciti a portarla a Lourdes, a convincerla a Lourdes. E lei nonostante questo viaggio a Lourdes, comunque era ancora contro tutti. Poi passavano i giorni e si è cominciata a trasformare. L'ultimo giorno mi ha chiesto di accompagnarla alla grotta per salutare la Madonna. Lei stava sulla lettiga, io involontariamente mi sono avvicinato ad un'altra lettiga e l'altro ammalato ha steso il braccio e le ha detto dai non ti scoraggiare che l'anno prossimo saremo un'altra volta qua, e lei mi guarda e mi fa ma come, lui che dà coraggio a me, e lei un sorriso si è trasformato, si è illuminata.
4: La risposta perché Lourdes aiuta questo mi verrebbe dire Lourdes aiuta in questo perché c'è il Signore.
3: Lei è la mia cucciolotta, lei è Miriam ed è una mia paziente, io la seguo tutti i giorni, fa terapia con me perché io sono fisioterapista. Ho coinvolto la mamma e il papà a venire perché gli ho parlato al primo momento di Lourdes e loro sono venuti qui a Lourdes e sono contenti. E diceva la mamma prima che già, ma noi già ce ne andiamo via, io vorrei stare un'altra settimana.

miracolo avviene sempre, perché il miracolo non è solo la guarigione, quella che magari speriamo per tutti, ma il miracolo è la trasformazione che la gente ha, l'affrontare i problemi in modo diverso. Una persona, diciamo, di una certa età adulta, vedendo una bambina ammalata, diceva: se deve succedere il miracolo, è bene che prima quella bambina piccola guarisca e poi io.

Per me la sofferenza è sentirsi diversi dagli altri. Qui a Lourdes non avviene perché siamo tutti quanti uguali.

0: Era fredda.
1: Però com'era?
2: Tino, come va? Tutto a posto? Sì.

0: Ciao, Gucciola! Hai fatto il bagnetto?
1: Sì.
0: Sì? Che bella!
2: Ci ha fatto un bagnetto.
0: Vedi come sta rilassato, guarda qua.
3: I poveri, gli ultimi, gli ammalati, ci sono e ci saranno sempre, personale e volontari che decidono di farsi carico della vita degli altri, lasciando da parte la propria, perché all'ultimo succede questo, si prega per gli altri. O chi ha conosciuto la sofferenza decide di mettere al servizio la propria settimana di pellegrinaggio per gli altri. Quello che abbiamo imparato all'ultimo, portatevelo a casa. E non lo lasciate mai. Anzi, con gli abbracci, con le strette di mano, che qui sono diversi. Perché con gli abbracci forti. Non credo che tutti quanti a casa propria abbracciano le persone nello stesso modo. Questi abbracci e questi sentimenti scandiranno ogni istante della vostra vita. E in qualsiasi momento di difficoltà, ricordatevi di questi momenti, perché se una bambina di 3 anni decide di mandare un bacio alla madonnina al flambeau per pregare per la mamma che non sta bene, credo che questo sia il più grosso insegnamento d'amore che noi possiamo avere. Buon ritorno a casa.
4: Allora, Cristian, ti è piaciuto questo viaggio?
5: Sì.
4: Che cos'è che ti è piaciuto?
5: Andare alla grotta.
4: Alla grotta? E cosa c'era alla grotta?
5: La Madonnina, ho pregato.
4: Hai fatto qualche nuova amicizia?
5: Sì.
4: Chi hai conosciuto?
5: Ignazio!
6: Cosa pensi degli amici?
5: Che sto bene con lui.

0: sei emozionata. Si vede,
1: allora, Ignazio, questo è un piccolo dono da parte nostra per te. A Ignazio dalle sorine.

prima volta che ho avuto contatto con Unitalsi è stato per puro caso, perché sono partita come pellegrina per pura curiosità, perché sentivo parlare sempre a casa di Lourdes, della grotta, del servizio, del volontariato. Una mia zia che aveva subito un intervento chirurgico abbastanza importante mi chiese di accompagnarla a Lourdes perché appunto l'intervento aveva avuto un esito positivo. Io l'ho accompagnata. Devo dire che all'arrivo alla stazione già a Napoli, il decidere di ritornare a Lourdes come volontaria è stato assolutamente immediato. Da quel momento la mia vita è completamente cambiata, perché ho incontrato questa associazione che, come dico sempre, mi ha stravolto la vita, per cui sono entrata a farne parte nel 96 e oggi continuo a farne parte, devo dire, a tempo pieno, con una grandissima soddisfazione, un grandissimo entusiasmo. I primi episodi che mi vengono in mente sono degli episodi sicuramente di mamme che hanno perso i loro partiti con noi in pellegrinaggio, che hanno perso i loro figli e che hanno deciso poi di ritornare con Unitalsi a fare volontariato. Secondo me quello è una delle più grandi espressioni di amore e soprattutto di risposta a quello che Unitalsi cerca di dare, cioè la condivisione. Hanno condiviso con noi il loro dolore della perdita di un figlio e il pensare che loro poi decidono di mettersi al servizio soprattutto dei piccoli e delle mamme di bambini malati, credo che sia una delle più grandissime espressioni d'amore. Mettersi al servizio significa porsi in ginocchio accanto alle persone che hanno bisogno, porsi accanto alle loro necessità con quella semplicità e quell'umiltà che dovrebbero essere alla base della vita di ciascuno di noi, perché purtroppo di umiltà e di semplicità nella vita ce n'è davvero poco. Noi siamo facilitati attraverso Unitalsi a questo tipo di servizio perché è il carisma proprio dell'associazione. I momenti in cui mi commuovo in pellegrinaggio sono tantissimi. Io racconto sempre che io a Lourdes ho imparato a piangere, ho imparato a commuovermi, ho imparato a piangere di gioia fondamentalmente. Io dico sempre che scegliere di essere volontari è una grandissima scelta di coraggio, perché voi scegliete di farvi carico e di diventare responsabili della vita delle persone, di persone che hanno estremamente bisogno di chi li aiuti a fare, a svolgere le funzioni anche più banali, quelle proprio più semplici, che a noi sembrano naturali e normali e che per loro non lo sono. E voi, salendo su questo treno, avete scelto di diventare responsabili di queste persone. Attraverso l'esperienza con l'Unitalsi ho permesso veramente a Gesù Cristo di entrare nella mia vita. A Lourdes ti sembra veramente che hai la sensazione che qualcuno ti ascolti, che qualcuno senta le tue necessità, senta diciamo le tue attese, le tue speranze, ripeto, anche le tue gioie. C'è qualcuno che veramente ti ascolta, ma soprattutto che ti ama in maniera assolutamente incondizionata.

Dopo il flambeau la sera, l'indomani mi ha raccontato che lei ha ricevuto una carezza durante il sonno. È come se fosse proprio una persona a fargli questa carezza. Un segno della Madonna verso di lei, verso di noi, della sua presenza. È riuscita a capire che nonostante tutte le difficoltà non siamo soli, ma c'è sempre qualcuno che ci prende per la mano.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

Quanti modi ci sono per guardare l'Umbria? Dall'alto, dal basso, di giorno, di notte. Dalla cima di una collina, da una piana, circondati dalla luce di un tramonto o dal chiarore delle stelle. Quanti modi per riconoscerla? Dai colori, dalle voci della gente, dai campanili, dai silenzi, dai profumi. L'Umbria vera è quella fatta di storia, arte, religione, prodotti agroalimentari.

materiali di qualità. L'abitudine fa camminare a testa bassa, ma se alziamo lo sguardo, scopriamo la natura, i panorami, le facciate dei palazzi, il Medioevo. Nulla è inventato, nulla creato dal niente. È la storia che ci racconta come il vino, l'olio, i frumenti e la terra siano stati da sempre elementi centrali della vita della regione. Lo racconta Benozzo Gozzoli negli affreschi di San Francesco a Montefalco. Lo racconta la Rupe di Orvieto. Lo raccontano i campi di tabacco coltivati da secoli nelle vallate umbre. Visitando il Museo del Vino di Torgiano, possiamo ripercorrere la storia che lega l'uomo al vino. Ma non è quel vino che rende celebre nel mondo e protagonista sui mercati l'Umbria. È un prodotto nuovo, che nasce là dove le tecniche agronomiche di coltivazione della vite si perfezionano anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. È un vino attento, protetto dalle tecnologie più innovative. È un vino che racchiude in sé caratteristiche tali da renderlo unico, perché frutto di vitigni particolari impiantati in terreni caratteristici, dell'attenta cura dell'uomo e di un'esperienza lunga secoli che lega fortemente la vite all'uomo e all'Umbria. Nel mondo del vino, oggi, non c'è più l'Umbria incerta. La qualità della produzione è diventata scelta condivisa da tutti i produttori. Una scelta che traspare non più solo dalla bottiglia, dal vino degustato nei calici. Oggi il vino umbro ha una qualità visibile, documentabile, sotto gli occhi di tutti. Orvieto, Amelia, Stroncone, il Trasimeno, Montefalco, Torgiano, Assisi, l'Alta Valle del Tevere si presentano con vigneti perfetti, rispettosi delle tecniche agronomiche più innovative. È un paesaggio indubbiamente nuovo, cresciuto nelle storiche terre del vino umbro e in altre emergenti. Un paesaggio in cui il vigneto unisce al fine produttivo il peso della valorizzazione di un territorio ampio, della cura e del rispetto dell'ambiente, in cui il paesaggio, fatto di vite e olivo, diventa compagno di viaggio della storia dell'uomo, raccontata dall'architettura e dall'arte. Così i vigneti umbri sono spettacoli da osservare in ogni stagione, per le geometrie attente e rispettate, per i colori, fino ad assumere il ruolo centrale in quel paesaggio che ci riporta ai dipinti del Perugino, quello che Pietro Vannucci vedeva guardando il lago Trasimeno da Città della Pieve. Una realtà, quella che unisce qualità del vino, paesaggio e territorio, che si valorizza con una crescente consapevolezza degli uomini sviluppata attraverso il progetto delle Strade del Vino. Etrusco-romana nella provincia di Terni, del Sagrantino nei territori di Montefalco, del Cantico nel percorso vitivinicolo e culturale riunito intorno a Torgiano, dei Colli del Trasimeno che incornicia il lago. Percorsi che porteranno, se condivisi, alla realizzazione di un distretto rurale unico al mondo, perché ricco di risorse agroalimentari, storiche e artistiche, in grado di garantirne l'unicità. Vite, olivo e grano, elementi centrali intorno ai quali l'uomo ha costruito la sua storia. L'Umbria ha sempre salvaguardato queste origini e ancora oggi, come allora, si manifesta nella terra saldamente legata alla triade. Vigneti, oliveti e campi di grano sono le colture fondanti la qualità agroalimentare regionale.

Sull'olio extravergine Umbro si basano storie popolari, credenze e miti oggi come secoli or sono. Un insieme di combinazioni di fattori connessi alle antiche tradizioni hanno condizionato le epoche di raccolta e quelle di molitura del prodotto, fino a diventare dei riti. L'olivo segna le stagioni della gente, la potatura prima del risveglio, la fioritura, il frutto, la raccolta. Ancora oggi l'oliva, in Umbria, è forte e

elemento caratteristico della cultura popolare. L'individuazione del giusto periodo per la raccolta, la molitura seguita passo passo, l'olio nuovo portato a casa, la felicità dell'assaggio e della condivisione della fetta di pane abbrustolito. Olio, pane e un buon bicchiere di vino. Ancora la triade millenaria fatta di vite, olivo e grano, compagna delle serate d'autunno. La denominazione di origine protetta Umbria nobilita e disciplina la produzione, fornendo certezze ai consumatori che amano l'olio umbro e ha reso necessaria l'unione delle tradizioni popolari alle esigenze attuali. L'Umbria è l'unica tra le regioni italiane ad aver ottenuto la DOP su tutto il territorio, dai colli di Assisi e Spoleto ai colli Martani, dai colli del Trasimeno ai colli Amerini e Orvietani. Una divisione che consente di mettere in evidenza le differenze derivanti dalle tante piccole cultivar di olivo che caratterizzano le varie zone. Con la DOP, l'olio extravergine umbro si presenta sui mercati nazionali e internazionali con un valore maggiore, fatto di qualità delle olive, tecniche d'estrazione innovative, caratteristiche aromatiche e gustative che lo rendono inconfondibile. Il tutto a creare un innegabile e meritato valore aggiunto. E non potrebbe essere altrimenti per una regione come l'Umbria, nella quale gli uliveti occupano 30.000 ettari di superficie con oltre 4 milioni di piante di olivo. Un numero così elevato da caratterizzarne nei colori il paesaggio. Colori e paesaggio senza uguali, come quelli che la piana di Castelluccio di Norcia offre ogni anno al momento della fioritura. Quando si supera il crinale, poco dopo il rifugio Perugia, e si scopre il Pian Grande, si resta incantati da visioni di straordinaria suggestione. È il cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in Valnerina. La natura si lega al rito e allo spazio, mescolandosi ai colori dei tanti fiori disseminati sulla piana. Castelluccio di Norcia è là, a chiudere lo sguardo su un cocuzzolo del Monte Veletta, a 1450 metri di altitudine. L'arcobaleno del Pian Grande è creato dai ranuncoli, dai narcisi, dalle genzianelle, dai papaveri, dai fiordalisi e dalla lenticchia. La lenticchia di Castelluccio di Norcia è coltivata qui. È rinomata per la dimensione molto piccola, per la buccia molto tenera che permette una rapida cottura e per essere prodotta biologicamente. La superficie di produzione si aggira sui 250 ettari, dalla quale si ottiene una produzione media annua di 2.000 quintali di lenticchie. Grazie all'attività di tutela e promozione operata dalla cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, nel 1997 le è stata riconosciuta l'indicazione geografica protetta. Il bosco, nel paesaggio umbro, in gran parte collinare, costituisce un'importante risorsa, ricca di molti frutti, tra i quali il tartufo. L'Umbria è un'immensa tartufaia e produce il nero pregiato, lo scorzone estivo e il profumatissimo bianco. Dalla Valnerina all'alta valle del Tevere, passione e profumi si mescolano. La Valnerina è la terra del tartufo nero pregiato, Tuber melanosporum vitadini. Matura da novembre a marzo e l'area di diffusione cammina di pari passo al corso dei fiumi Nera, Corno e Sordo, le mezze coste delle montagne spoletine, i monti Martani, i monti di Trevi e il Subasio. La scorza è nerastra o direttamente nera. La sua polpa è di colore nero-violaceo con sottili vene bianche. Salendo verso il nord della regione, si giunge in quella parte dell'Appennino umbro marchigiano in cui nasce il tartufo bianco, Tuber magnatum pico, ancor più raro e pregiato. La zona di produzione è l'alta valle del Tevere e l'Eugubino gualdese.
giunge a maturazione da

ottobre sino a tutto dicembre. Il fascino del tartufo bianco ha molte componenti. Il profumo acuto, inconfondibile e assoluto, segno di giusta maturazione e di buona qualità della pasta. La grandezza e la forma, che deve essere la più regolare e arrotondata possibile. Il sapore ineguagliabile, che si esprime al meglio servito crudo senza bisogno di salse o di condimenti. Si serve tagliato a fettine sottili e si esalta su piatti semplici. I cibi genuini che caratterizzano la cucina umbra trovano la loro espressione nei frutti semplici di questa terra, dai vini all'olio, dai legumi ai tuberi, come la patata rossa di Colfiorito, che introdotta in Umbria nel XVIII secolo ha trovato terreno fertile nella piana da cui prende il nome. È una patata dalla forma irregolare, la buccia rossa e la polpa gialla, ottima per gli gnocchi. Ma la storia popolare e contadina della regione ha fatto sì che il tempo creasse e tramandasse una vera e propria cultura legata al maiale e ai salumi che da esso vengono prodotti. Sia che si tratti di carne fresca o stagionata, la lavorazione del maiale ci aiuta a ripercorrere il tempo, a individuare territori, fino a segnare angoli dell'Umbria e della sua gente, che da questa attività hanno tratto forza tale da farne vera attività economica. È a tutti nota l'importanza che oggi, non solo in Umbria, ma nel mondo intero, ha la norcineria e del significato di qualità che ad essa viene collegato. I salumi umbri rappresentano lo spirito e l'arte della buona tavola e radicano le proprie origini a Norcia, nella fascia montana dell'Alta Valle del Tevere, proseguendo poi fino a Gubbio e Nocera Umbra. Tra i salumi, accanto a salami, salsicce, capocolli, corallina e mazzafegati, il posto in prima fila spetta al prosciutto di Norcia, sintesi della qualità assoluta degli allevamenti, delle caratteristiche climatiche del territorio e della maestria della lavorazione, tramandata da tempo dagli artigiani locali. Ancora oggi, il coscio è salato a secco, con sale da cucina, pepe e aglio, e messo a riposare per 20 o 30 giorni, per poi essere lavato con acqua calda e vino e di nuovo aromatizzato con aglio e pepe, prima di essere appeso ad asciugare. Dopo circa 8 mesi di maturazione, il prosciutto viene stuccato con un impasto di strutto e farina e messo a stagionare in un ambiente umido e fresco, in modo naturale. L'indicazione geografica protetta, IGP, garantisce un procedimento che non consente accelerazioni artificiali e permette la commercializzazione del prodotto non prima di 2 anni dall'inizio della lavorazione. Il risultato finale è un prosciutto dalla caratteristica forma a pera, saporito ma non salato. Per consumarlo al meglio e apprezzarne appieno il gusto, va tagliato all'antica, con un coltello lungo e sottile, per ottenere fette sottilissime. Per le carni bovine, l'Umbria si caratterizza per l'allevamento della pregiata razza chianina, ad indicazione geografica protetta.

La produzione di formaggi in Umbria è legata alla tradizione locale. I pascoli di Pian Grande e del Pian Piccolo, della piana di Castelluccio, della conca di Norcia, dell'Eugubino e della zona del Gualdese, dove in un ambiente incontaminato crescono piante acquatiche e aromatiche, si presentano al visitatore odierno con le stesse caratteristiche che avevano al tempo dei romani. Questi pascoli sono i principali fornitori del buon foraggio, la materia prima indispensabile per produrre latte e formaggi di prima qualità. La produzione, ancora oggi, viene effettuata presso le singole cooperative, ove vengono ripercorsi i sistemi tradizionali di produzione grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie, unite ancora all'intervento dell'uomo, che effettua a mano la maggior parte delle operazioni di lavorazione. Con cura e amore, il casaro gira le forme di formaggio sopra le tavole di legno, ripetendo un vecchio rituale, e ne controlla la stagionatura. Nella zona di Monteleone di Spoleto, il farro è coltivato ancora come una volta.

ripieno. È bene cuocerlo semplicemente a minestra con sedano, cipolla, una grattugiata di formaggio pecorino e dell'olio extravergine umbro. Il farro era conosciuto già lì. Nel resto del territorio regionale va fatta particolare menzione per la trota, che oltre alla frequente e naturale presenza in quota in quei rapidi corsi d'acqua che solcano la Valnerina e che più le sono congeniali, è allevata in grandi vasche d'itticoltura, alimentate dalle fresche acque dei torrenti e dei fiumi. L'Umbria. Una regione dove forte è lo sviluppo della qualità e dove i prodotti tipici ad alto valore biologico segnano il tempo delle tradizioni e della storia. Una terra dove le produzioni agricole conservano intatti metodi e caratteristiche tradizionali e dove l'uomo è ancora al centro dei processi produttivi, assecondato da un ambiente puro e incontaminato. Dolci colline, mutevoli valli, rendono straordinario il paesaggio, dove una natura suggestiva, ricca di laghi, cascate, sorgenti, si coniuga perfettamente con le testimonianze del passato, con grandi e piccoli centri storici, borghi medievali, castelli, rocche, chiese, pievi, che racchiudono il fascino delle vicende storico-culturali dell'Umbria. Un percorso di secoli che rende protagonisti i viandanti di oggi, affascinati dai capolavori artistici e dai valori ambientali di un territorio che ha consentito, in un'atmosfera semplice e genuina, lo sviluppo di numerose attrezzature di ospitalità rurale. In bicicletta, a cavallo o a piedi si possono percorrere itinerari dove i silenzi e le voci della natura consentono di immergersi nei sentieri del bosco, dei campi e dei declivi. Splendidi panorami regalano emozioni uniche e suggestioni irripetibili. Qui si trovano originali produzioni artigianali che si tramandano da generazioni ed è possibile gustare i sapori e gli aromi delle produzioni agroalimentari tipiche. Le vecchie case contadine, oggi ristrutturate, completano e armonizzano la visione di un paesaggio fatto di aziende dedite all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e alla silvicoltura. In queste aziende agrituristiche, il valore dell'ospitalità si unisce ad una cucina rispettosa delle tradizioni contadine e in un'atmosfera conviviale e familiare offre il gusto della torta al testo, delle tagliatelle, delle braciole e delle salsicce grigliate, dei tartufi, dei funghi, delle zuppe e delle verdure dell'orto. Case rurali restaurate e dotate di ogni comfort possono alloggiare quanti vogliono gustare il piacere di una vacanza serena nella quiete delle vallate e delle campagne.

Natura. Storia. Ed arte. Un connubio straordinario che fa di questa terra una regione capace di svilupparsi, proiettandosi verso il futuro, con l'animo di chi sente di poter contribuire a un vero ristoro dell'anima e del corpo. Una regione che guarda avanti, con i suoi prodotti tipici di qualità, e che vuol sfidare il mercato incentrando le sue prospettive di sviluppo sul rigoroso rispetto dell'ambiente e sulla difesa di produzioni dotate del marchio di qualità. È la sfida di una regione a dimensione umana, l'Umbria.

0: arrivi con un carico di patate.
1: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca,
5: perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
11: Trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
12: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
13: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi prepariamo insieme 3 ricette, quindi ci mettiamo insieme qui ai fornelli, insieme a 2 amici. Il primo sta per arrivare tra poco. Poi mi fa piacere raccontarvi di dove siamo, perché la nostra cucina si trova davvero a pochissimi passi dalla mensa francescana, che ogni giorno accoglie tante persone e riesce ad offrire loro un pasto caldo. E come prepariamo noi il cibo qui? Uguale a come facciamo in mensa. Apriamo la dispensa, vediamo cosa ci è stato donato, cosa ci offre la natura e la stagione, e cerchiamo di fare del nostro meglio rispettando il cibo che ci viene dato e soprattutto cercando di non sprecarlo. Una maestra in questo è lei, l'accolgo con un grande abbraccio, Suor Milena! Ciao Suor Milena!
14: Ciao, ciao!
0: Buongiorno, bentrovata!
14: Buongiorno, bentrovata!
0: Il nostro camioncino anche stamattina ha scaricato qualcosa di prezioso.
14: Sì, tanta provvidenza!
0: E quindi tu hai preso dei peperoni dal nostro furgoncino?
14: Sì, dei peperoni, perché oggi faremo un piatto utilizzando questo ortaggio.
0: Allora, iniziamo subito con la ricetta, si intitola...
14: Il couscous di Suor Milena l'ho chiamato, perché è un misto italo-brasiliano, per cui dopo ti spiegherò meglio.
0: Perché
14: ecco.
0: Suor Milena ha passato 15 anni della sua vita in Brasile,
14: sì,
0: ma dopo ne parliamo.
14: Dopo
0: iniziamo
14: ne parliamo.
0: Con gli ingredienti, ovviamente serviranno i peperoni preziosissimi, dopo spiegheremo come utilizzarli, il couscous precotto, come si trova di solito in giro, l'acqua, olio extravergine di oliva e sale. Per il condimento invece ci serviranno una melanzana, delle zucchine, i peperoni, carota, cipolla rossa, piselli, aglio, prezzemolo fresco, uova e poi olio e sale, QB. Quanto basta?
14: Perfetto. Allora, mano all'opera?
0: Ma sì, mano all'opera. Come scegliamo i peperoni?
14: Ti insegno un segreto. Allora, I peperoni più dolci sono quelli che hanno le 4 punte.
0: Quindi,
14: scegliene uno dalle 4 punte.
0: Uno ci basta?
14: Sì, diciamo che uno basta, insomma.
0: Dicono che è più dolce con 4 punte.
14: Dicono che è più dolce. Così dicono.
0: E poi mi dici cosa posso fare?
14: Ti chiederei, allora, mentre io invece taglio e prenderò qua un altro tagliere e comincio con la melanzana, ti chiederei invece di tagliare il peperone.
0: Come lo vuoi tagliato?
14: A cubetti.
0: Ok.
14: Ecco, quindi lo pulisci all'interno.
0: Marini.
14: Anch'io prendo
0: cercando
14: un coltello.
0: Cercando di non sprecare nulla.
14: Certo, certo. Questo è un piatto, anche questo per me, antispreco, perché a volte ci troviamo in casa ad avere delle

0: non sono magari più presentabili.
1: La carota dimenticata nel cassetto del frigo.
0: Appunto, e quindi con tutto questo, con questi ortaggi e con queste verdure possiamo riutilizzarle facendo uno squisito couscous.
2: Ma questa ricetta è italo-brasiliana o è prettamente brasiliana?
0: No, italo-brasiliana, sai perché? Io ho scoperto il couscous in Brasile, nel nord-est. Il couscous non nasce in Brasile, però ormai è diventato patrimonio dell'UNESCO,
2: sì,
0: quindi
2: esatto,
0: un po' di tutti.
2: Di tutto il mondo.
0: Però è un piatto tipico nordestino. Io, siccome sono un amante di verdure e non amo molto la carne, e di solito tendo a farlo con le verdure. Allora mi è venuto così, per essere un po' più creativo, ho detto ma perché non fare un mix con quello che facevamo in Brasile, e quindi per quello che l'ho chiamato il couscous mio.
2: Da quanti anni manchi dal Brasile, Sor Milena?
0: Ormai manco già da 7 anni.
2: Oh!
0: Ecco, sì.
2: E comunque in 15 anni di attività, di missione in Brasile, avete fatto anche tantissime opere.
0: Abbiamo lavorato, sì, e servito, convissuto con tante realtà. E
2: la comunità quasi prettamente femminile, la vostra?
0: La nostra è prettamente femminile, sì. Adesso se tu cominci a cuocere le verdure, le altre verdure, io faccio le melanzane.
2: Ci metto un giro di olio?
0: Mettici pure un giro di olio.
2: E che altro? Solo le verdure? Ci metto...
0: Sì, e poi dopo tu metti un giro di olio, la cipolla e lo spicchio di aglio.
2: Ok. Allora, la cipolla è qui. La metto tutta.
0: Fai soffriggere un pochettino, adesso anch'io vado. Anche lo spicchio di aglio glielo metti intero, perché poi dopo lo ritiriamo.
2: Lo ritiriamo. A me piace tanto il profumo dell'aglio, però poi se posso evitare di masticarlo.
0: Che fa molto bene per la pressione.
2: Fa bene per tante cose l'aglio. Il couscous precotto ci aiuta a risparmiare tanto tempo, tra l'altro ne esistono di ottima qualità.
0: Qui noi utilizziamo il precotto, mentre in Brasile noi abbiamo proprio, esiste proprio lo strumento chiamato couscousera, e quindi lo facciamo, sì.
2: Allora, ricordiamo i passaggi. Io sto facendo soffriggere questo, tu stai saltando con un filo di olio le melanzane.
0: Le melanzane.
2: Tagliate piccole, piccole, piccole, piccole. Io adesso vado di peperone.

0: bel gruppetto.
1: È un bel gruppetto. E
0: siete
1: quindi
0: tutte
1: quando
0: della
1: ci
0: stessa
1: si...
0: età più o meno?
1: No, vabbè, no. Non tutte della stessa età, siamo una comunità molto variegata. Qui lo facciamo strapazzato, siamo quasi alla fine.
0: Il trucco per fare le uova strapazzate

0: faccio cuocere.
1: Quindi tra un attimo lo tiri via.
0: Ecco, okay, e lo lascio un po' morbido, perché poi si... E cominciamo già mentre tu finisci con le verdure.
1: Ah, io sto qui da quando abbiamo iniziato, non mi muovo dalle mie verdurine.
0: Se è già a buon punto, possiamo togliere l'aglio.
1: Sì.
0: E aggiungere sia le melanzane che i piselli, così almeno.
2: E io sgrano il couscous.
1: Ottimo.
0: Come, allora, per sgranare il couscous,

0: Con la spatolina,
1: Sì.
0: ok, grazie. Un piatto così colorato raramente l'ho visto a tavola.
1: Prendi pure un piatto intanto che lo mettiamo e io provo a
0: Ah,
1: liberare un
0: questo è
1: po'.
0: bello, guarda, per il couscous.
1: Perfetto,
0: Che
1: benissimo,
0: dici?
1: benissimo. Lo impiattiamo già. Intanto
0: Un filino di
1: cominciamo a
0: olio te lo
1: pulire. Un po'
0: metto?
1: di olio crudo,
0: Dopo
1: sì,
0: sì.
1: perfetto. Adesso lo impiattiamo.
0: Volevo prendere, ecco, questa più comoda.
1: Benissimo, lascio a te.
0: Quanto ne metto?
1: Ancora
0: Gourmet
1: un po'.
0: o
1: Ah, sì,
0: abbondante?
1: abbondante. Magari riempi il fondo.
0: Ok.
1: Perfetto. Benissimo.
0: Molto bello,
1: Bellissimo. E
0: davvero
1: poi
0: molto bello.
1: l'ultimo tocco,
0: Vai.
1: un po' di prezzemolo. Lo mettiamo sopra.
0: Lo facciamo con le mani o
1: Sì,
0: lo
1: con le
0: vuoi?
1: mani, con le mani. Perfetto.
0: È molto bello.
1: Il nostro couscous
0: Bisogna
1: è
0: farlo
1: pronto.
0: immediatamente, guarda qui. Assaggiamo.
1: Assaggiamo.
0: Oh, due cucchiai,
1: Due cucchiaie,
0: uno per me e uno per te.
1: passiamo alla fase
0: Alla
1: più
0: fase più bella.
1: interessante.
0: Il piatto che mette tutti contenti.
1: Buono, vero?
0: A casa prendete nota per tutti gli ingredienti, le dosi, così fate il couscous di Suor Milena. Poi rubrica per il trucchetto geniale, quello che ci fa risparmiare tempo, fatica e soprattutto non ci fa sprecare mai nulla. E poi noi continuiamo con la nostra ricetta, con la prossima ricetta.
1: E noi continuiamo a mangiare
0: E
1: allora.
0: va, sì, dai, finiamolo.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV.

0: XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Trucchetto geniale per pulire i fondi delle bottiglie. A me a casa capita spessissimo, e le detesto, di avere le bottiglie con il fondo sporco, perché magari residui di vino rosso, residui di olio piuttosto che di aceto. A volte con lo scovolino non riesco ad andare fin giù e pulire. Mi hanno insegnato un trucchetto davvero semplice: basta prendere una manciata di couscous piuttosto che dei chicchi di riso, infilarli nella bottiglia, magari in un modo meno maldestro del mio, voi utilizzate un cucchiaino o un imbuto, io sto facendo un po' di fretta, mettete riso o couscous nella bottiglia e a questo punto con un po' di acqua calda, eccolo qui, se potete chiudete la bottiglia oppure la tappate con il palmo della mano, iniziate proprio a shakerare, ecco, come se fosse un fantastico cocktail, e a questo punto vedrete che il riso, il couscous che avete infilato saranno riusciti a rimuovere perfettamente tutti i residui che c'erano sul fondo della bottiglia. A questo punto basta eliminare il liquido in eccesso, sciacquare ancora un po' ovviamente, ma il fondo della bottiglia vi assicuro che sarà pulitissimo. Tu lo sai che ho tre bambini? Sì, di 10, 12 e 14 anni, Riccardo, Tancredi e Katia, ciao mamma, vi saluta. E per loro faccio sempre il salame di cioccolato. Lo conosci, no?
2: Buonissimo.
1: L'hai mai fatto?
2: Qualche volta, però mi piace tantissimo.
1: Che tra l'altro, sempre nel tema del recupero, che in questa puntata ma anche nelle altre, cerchiamo di recuperare per esempio i biscotti, quelli avanzati dentro,
2: giusto,
1: le confezioni,
2: giusto,
1: in fondo al sacchetto, oppure le comprate appositamente per farle. Facciamo quindi questa torta salame, in realtà non la faccio a forma di salame, faremo una tortiera. Mi dai una mano?
2: Perfetto, volentieri.
1: Allora, partiamo con gli ingredienti, biscotti secchi ovviamente, del burro morbido, del caffè espresso, questa è la punta.
2: Questa è una variante.
1: Ne mettiamo poco.
2: Ah, perfetto, va bene.
1: Poi zucchero, nocciole, cacao amaro, cioccolato fondente, poi il burro per lo stampo, un po' di zucchero a velo. Ovviamente è una torta, è un dessert che non ha bisogno di cottura, quindi ci metteremo pochissimo.
2: Perfetto.
1: A te, cara Sor Milena, affido la parte secca. Quindi,
2: perfetto, io comincio.
1: Da rompere in modo, come dire, grossolano.
2: Da tritare in modo grossolano.
1: E le nocciole.
2: Benissimo.
1: Mentre io cerco.
2: Allora io comincio.
1: Sì, cominciamo.
2: Sì?
1: Cominciamo. Il tempo è denaro.
2: Il tempo è denaro. No, adesso mentre parlavi, è vero che di solito quando facciamo dei laboratori con i bambini è uno dei dolci che realizziamo con loro. Ai bambini piace mettere le mani in pasta,
1: sì,
2: e il salame di cioccolato è una di quelle attività che normalmente realizziamo insieme a loro.
1: Un altro pezzettino.
2: Non possiamo sprecare niente.
1: Niente. Tanto
2: non possiamo sprecare
1: o
2: niente.
1: O qua che ce lo mangiamo.
2: Ecco.
1: Allora, io invece nella mia ciotola metto tutto lo zucchero previsto.
2: Ti chiedo scusa, vai. Apro qua il cassetto.
1: Tutto il burro, se lo ammorbidite prima, insomma, facciamo prima.
2: Ecco, questa è una cosa che piace tanto. Quando lo fai con i tuoi bambini, chi è che schiaccia i biscotti?
1: Vedo che ti stai divertendo pure tu.
2: Mi piace tanto.
1: Stai tornando un po' bambina,
2: sì,
1: Sor Milena.
2: Sì. E questo è uno di quei piatti molto belli anche da fare insieme, no? E quindi
1: sì,
2: dove ognuno è un modo anche per stare insieme in modo divertente.
1: Ma io sempre li coinvolgo in cucina,
2: sì,
1: anche perché
2: sì, è molto bello.
1: A parte che davvero mi danno una mano, poi ci divertiamo e imparano qualcosa, nel senso, il giorno che mamma non torna in tempo per pranzo, qualcosina san fa.
2: Che bello.
1: Allora aggiungo il cacao.
2: Sì.
1: Poi il cioccolato fondente, questo qui a scaglie. Tac, tac, tac, tac, molto semplice. E il caffè caldo, aspetta che ho le mani sporche, il caffè caldo che ci aiuterà a sciogliere tutti gli ingredienti. Ecco qua. Se il caffè non fosse sufficientemente caldo, eccetera, eccetera, un giro microonde se lo avete e nessuno vi sgrida, va bene uguale.
2: Allora, dimmi Veronica se può andare o
1: sì,
2: ancora un pochettino?
1: Sì, ancora un pochettino.
2: Ancora un pochettino, ce ne sono alcuni che sono ancora un po'.
1: Bel trucchetto, questo della busta.
2: Questo è, sì.
1: È infallibile.
2: È infallibile.

0: non sporchiamo nulla. È divertente. Allora, senti, Sor Maria, io mi sa che mi devo fare un giro in microonde qua.
1: Sì.
0: Ok. Lo tengo d'occhio.
1: Io Veronica direi che ci siamo quasi,
0: Sì,
1: cosa dici?
0: allora, sei finita con i biscotti? Gentilmente, Sor Milena, facciamo le nocciole tritate
1: Comincio con le
0: con il
1: nocciole
0: mix.
1: tritate. Intanto lo lasciamo
0: Esatto.
1: qua, poi dopo se vedi che c'è bisogno ancora. Allora, intanto questo lo appoggiamo qui, prendo il mixer.
0: Io nel frattempo tengo d'occhio il mio microonde. Allora, il dolce non va
1: Perfetto.
0: cotto, quindi è facilissimo. Il caffè o è bollente oppure poi necessita di un giro microonde.
1: Certo
0: Ecco
1: che è
0: qua. Penso
1: un
0: che ci
1: dolce
0: siamo.
1: molto ricco questo, eh? Noci,
0: Vabbè.
1: biscotti, cioccolata. Ecco,
0: Sì, però è buono.
1: ne
0: Ne vale la pena.
1: vale la pena, vero?
0: Sì.
1: Dai.
0: Ma
1: Direi che ci
0: sì,
1: siamo.
0: lascia,
1: Sì,
0: lascia.
1: sì.
0: Che poi è divertente perché effettivamente lasciando i biscotti così tagliati grossolani, quando vai a impastare tutto sembra davvero il lardello del grasso del salame.
1: È vero, è
0: Da,
1: vero, è
0: perciò.
1: vero. Ecco, per quello forse si chiama così,
0: Penso di
1: vero?
0: sì.
1: Probabilmente sì.
0: No, non ho indagato. Mi
1: Allora, versiamo
0: aiuti a mettere i biscotti qui dentro,
1: quindi i
0: sì.
1: biscotti.
0: Vai in abbondanza.
1: Vai.
0: Ok. Uno, due, tre.
1: Tutti?
0: Oh, wow. Vai, tutti, tutti, tutti.
1: Perfetto.
0: Tritati alla perfezione.
1: Sì.
0: Ecco
1: Poi
0: qui.
1: aggiungiamo
0: Oh. E poi quando vuoi mi dai anche le
1: le
0: nocciole. Sì.
1: nocciole, arrivo subito.
0: E poi sempre quando vuoi, scusa che io intanto mi
1: Sì,
0: sa
1: sì.
0: che resto
1: Tu?
0: qui a impastare,
1: Sì.
0: prendiamo la teglia che è alle mie
1: Sì,
0: spalle,
1: sì.
0: con il burro che hai lì. Sì,
1: Posso già imburrare,
0: ci
1: vero?
0: siamo, guarda, alla fine vedi quanto è veloce. È veramente facile,
1: Perfetto.
0: facile. Chiaramente c'è il tempo di riposo in frigo, quello è un tempo che su cui non si può
1: Obbligatorio, vero?
0: glissare, esatto. Anche 3 o 4 ore riusciamo
1: Allora, non so come
0: tranquillamente.
1: fai tu, ma io di solito faccio con le
0: Per
1: mani.
0: forza, a meno che
1: La
0: non ho
1: vera cuoca fa con le mani, lavora
0: tutto
1: con
0: con
1: le
0: le
1: mani,
0: mani.
1: vero?
0: Un giorno
1: Sì,
0: devo
1: sì.
0: venire a Rimini da te,
1: Sì,
0: così mi
1: volentieri.
0: presenti le tue amiche
1: Volentieri,
0: consorelle.
1: volentieri.
0: E
1: Ecco, direi che siamo a posto.
0: se ti va cuciniamo insieme.
1: Cuciniamo insieme.
0: Ok?
1: Benissimo.
0: Allora,
1: Intanto le
0: tornando al
1: preparo.
0: discorso
1: Dimmi
0: delle
1: pure.
0: mani, io vengo qui.
1: Te lo tengo se vuoi.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Vedi, le mani dell'esperta, uno sa sempre come aiutare. Anche per non
1: Mamma,
0: sporcare.
1: che
0: È
1: meraviglia.
0: venuta bella, come
1: Mamma
0: dire,
1: mia.
0: bella ciccia. Però hai visto, quei biscotti sembravano tanti, invece
1: Alla fine
0: sono
1: sì.
0: perfetti per riempire
1: Sì,
0: la.
1: giusto, schiacciando un
0: Sì,
1: pochettino.
0: schiacciamo tutto. Allora, io penso che sia
1: A
0: abbastanza
1: posto.
0: schiacciata. A questo punto, aspetta, questo si è rimasto appiccicato
1: Sì.
0: qua, che dici? Andiamo
1: Perfetto,
0: in
1: direi.
0: frigo?
1: Sì, ti
0: Allora,
1: apro il frigo
0: sì,
1: intanto.
0: grazie, così non lo sporco, che
1: Perfetto.
0: le mie mani sono un po'. Ho già fatto pasticcio. Allora, prendo la teglia e nel frigo prendi tu quella che abbiamo già fatto. Ok, grazie. Questa la mettiamo a riposare, tanto magari la portiamo in mensa a pranzo. Oggi o domani. Ci laviamo le mani?
1: Sì,
0: Vai.
1: un attimo.
0: Adesso sforniamo
1: Togliamo
0: quella. Ma che bello averti qui intorno. Mamma mia, mi sembra proprio di stare in cucina con una persona di famiglia.
1: Sì,
0: Sei
1: anche a me, sai.
0: stupenda. Che piatto prendo? Questo? Questo di
1: Sì.
0: marmo vi piace? Sì, dai. Pesa. Vediamo se non è troppo piccolo. Aspetta che prendo. Ah, perfetto, guarda. Ok. Questo sì, lo sposto.
1: Ah, questo lo
0: Zan,
1: possiamo
0: zan, zan. Ecco
1: spostare.
0: qua. Come gli antichi. Uno, due.
1: Benissimo.
0: Eccola qua, torta di salame al cioccolato, zucchero a velo prima di servirla. Questa è la parte che mi diverte di più. Mi sono anche
1: Bellissima, è venuta
0: sporcata la camicia di
1: bellissima.
0: cioccolata, guarda. Guarda che ho combinato oggi. Allora, io sono pronta. Tu?
1: Io anche.
0: Tuffiamoci. Sor Milena, ti chiedo un'ultima cosa, i piattini.

0: favore,
1: perfetto,
0: sono lì
1: perfetto.
0: Alla mia destra. Wow, ah, c'ha proprio una bella consistenza, io... bella umida. Senti, le faccio piccoline che qua dobbiamo assaggiare ancora altre cose oggi.
1: Ho già le forchette pronte.
0: Tu non
1: guarda,
0: vedi l'ora.
1: No, infatti.
0: Guarda,
1: ma
0: che
1: meraviglia.
0: È proprio come il salame al cioccolato, vedi?
1: Mamma mia.
0: Stupenda. La prima è per te, vieni.
1: Ah, grazie.
0: Queste
1: grazie,
0: per te.
1: Ma che meraviglia.
0: A casa vi raccomando, prendete nota subito dalla nostra grafica ingredienti e dosaggi per fare la nostra torta, il salame al cioccolato, al caffè. Questa è la nostra chicca. Vediamo un po' come è venuto. Dimmelo tu, non me la posso dire da sola.
1: Meravigliosa, mamma mia, è speciale.
0: Buona.
1: Speciale, anche il caffè gli dà quel tocco, non l'avevo mai sentita.
0: Non è troppo, si sente
1: non l'avevo mai
0: un
1: assaggiata
0: po'.
1: Con questa variante.
0: Ma sono soddisfatta,
1: molto
0: dai.
1: Brava,
0: dai,
1: molto brava, molto brava.
0: L'onore salvo. Tra pochissimo con il trucchetto geniale, quello che ci fa risparmiare tempo, fatica, quello che ci aiuta a non buttare via nulla, e poi prossima ricetta con un altro amico che viene a trovarci.
1: Meraviglia.

0: Avrete capito che amo cucinare, però anche a me capita di bruciare i fondi della padella o della pentola di turno. E capiterà anche voi a casa, dopo un arrosto o un sughetto che magari abbiamo tirato un po' troppo, che restano quelle bruciature che a volte è proprio difficile mandare via. Il mio trucchetto geniale di oggi è semplicissimo ma molto efficace. Polvere di caffè, comunque un fondo di caffè già usato nella vostra moka. Aggiungiamo un goccino di detersivo. Aggiungiamo anche un po' di acqua calda. Adesso qua sembra che sto facendo un impasto, ma poi nel lavandino state sicuramente molto più comode. E con la nostra spugnetta vado a pulire la padella. Ovviamente un po' di olio di gomito ci vuole, non è che facciamo miracoli, però vi assicuro che alla fine, adesso ve lo faccio vedere, dopo aver strofinato un pochettino, perché il caffè ha un potere abrasivo, delicato ma efficace. E infatti guardate, 1, 2, 3, adesso lo faccio un po' così, perfetto, tolgo tutto, ripulisco e guardate come è tornato pulito il mio fondo, non c'è più sporco, non c'è più incrostazione, nulla di nulla, pulitissimo, quasi come nuova, trucchetto facile, semplice e geniale.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
8: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: nostro viaggio in cucina continua, Sor Milena, con un ospite giovanissimo. Lo chiamiamo insieme?
1: Chiamiamolo.
0: Si chiama Leonardo Colavito. Signore e signori, Leonardo Colavito. Ciao Leonardo.
2: Ciao, ciao Veronica, ciao Sor Milena.
0: Ti presento la fantastica Sor Milena.
2: Molto piacere.
0: Ciao, ciao. Allora, mettiti pure al centro perché sarai tu il protagonista di questa ricetta che esce un po' fuori dagli schemi.
2: Oggi
0: abbiamo fatto finora piatti un po' del recupero, eccetera, eccetera. Qui invece andiamo ad esplorare anche ingredienti nuovi.
2: Sì, andiamo in Oriente.
0: Andiamo in Oriente.

0: Facendo cosa?
1: Salmone caramellato e pak choi piastrato.
0: Ah, pak choi, apriamo. Due punti, cos'è?
1: Pak choi è il cavolo cinese, non è introvabile come tutti pensano, però si può sostituire sempre, dai, con una bella bietola.
0: Beh, tu però a Bologna l'hai trovato il pak choi.
1: L'ho trovato.
0: Iniziamo con gli ingredienti, poi mi dici dove. Allora, il salmone freschissimo, ovviamente ingrediente principale, la salsa di soia, che subito ci porta in Oriente, il miele, il tabasco, l'aglio, il lime, lo zenzero, il pak choi, che si può appunto sostituire con la bieta, come dicevi poc'anzi, olio extravergine d'oliva, erba cipollina e poi sale e pepe.
1: Esatto.
0: Io non so cosa fare su questa ricetta.
2: Neanch'io, quindi...
1: Elena.
0: Dici tu.
1: Lo conosci il pak
2: choi? No, è la prima volta che sento questo nome, pensa a te.
1: Lo faccio fare
0: a te. Eppure lei è stata in Brasile, eh?
2: Io sarò la tua assistente perché sono molto curiosa e voglio impararlo.
1: Sì. Allora, partiamo dal pak choi. Te lo faccio pulire.
0: Sì.
1: Se non ti preoccupare. Allora, prendi un tagliere. Te lo prendo io.
0: Ah, lei sa tutto, tranquillo.
2: No, guarda.
0: Tu fai l'ospite, Leonardo. Lei sa dove mettere le mani.
1: Tagliere.
0: Qua è di casa.
1: Ti faccio tagliare la base.
0: Sì.
1: E te lo faccio lavare molto bene perché questo ha molta terra all'interno. Quindi
0: perfetto.
1: Va lavato molto bene, sfogliato.
2: Sfogliato.
1: E poi tagliato in due per il lungo.
2: Perfetto.
1: A posto.
0: A posto. E io invece che faccio?
1: Faccio fare la salsa.
0: Ok, speriamo di fare bella figura. Siete spariti tutti.
1: La salsa ti accetto qua, io mi occupo del salmone.
0: Ok, il salmone lo lasciamo a te. E la salsa cosa ci va?
1: La salsa ci va soia, miele, un cucchiaino di tabasco, zenzero grattugiato e a posto. Salmone lo tagliamo a cubi.
0: Salmone come l'hai scelto?
1: Salmone l'ho scelto perché comunque è quello nella base orientale della cucina che forse è più buono e poi in un piatto del genere può star molto bene. Lo abbinano molto appunto marinato così al pak choi perché il pak choi è una verdura che non è troppo... protagonista del piatto, quindi accompagnata bene.
0: Allora, io già mi sono persa, abbiamo detto la soia, il miele, zenzero.
1: Grattugiato, un pochino di pepe.
0: Un pochino di pepe e poi che altro? Tabasco.
1: Un pochino di scorza di lime.
0: Ah, scorza di lime. E il tabasco no?
1: Sì, anche.
0: Anche il tabasco, ok, un po' di pepe. Un po' di lime. Allora, Leonardo, adesso parliamo un po' di te. Arrivi da... Ravenna.
1: E adesso arrivo da Ravenna, vivo a Ravenna, sto lavorando in un ristorante di cucina vegana in realtà.
0: Che bello!
1: Io sono onnivoro, però comunque è un'esperienza che volevo fare, imparare questo tipo di cucina. E niente, poi sono contento che tu mi abbia ospitato qua.
0: Io sono felicissima di averti perché poi insomma una presenza... Mi piace vedere i giovani all'opera con mestieri così complessi che però alla base richiedono una grande passione.
1: No, esatto.
0: La tua da dove nasce?
1: La mia nasce da quando ero piccolino con, sembra un po' la storia di tutti, no? Con la nonna.
0: Con la nonna, le preziose nonne che abbracciamo tutte. Ma nonna non ci faceva il salmone caramellato.
1: No, no, quello no, assolutamente.
0: Questa è stata un'evoluzione tua,
1: esatto.
0: Successiva.
1: No, penso
0: una
1: che
0: deriva.
1: Anche mia nonna col pak choi faccio fatica. Signor Milena, le posso chiedere un po' di carta?
2: Sì, la carta.
0: La carta assorbente? Eccola
1: sì, no.
0: Qua.
2: Se no là, in fondo.
0: Vai. Il lime è qua. E quindi dicevi, la nonna ti teneva in cucina e
1: la
0: tu?
1: La nonna mi teneva in cucina, tiravo la pasta con lei la mattina. Poi avevo anche questa passione un po' folle per il cibo. Nel senso, mi piaceva mangiare, piangevo se il mio piatto non era il primo a tavola. Ero proprio un po'...
0: un'ossessione, una simpatica ossessione.
1: Sì.
2: Scusa Leonardo, sto andando bene, dimmi te.
1: Stai
2: perché
1: andando
2: io...
1: benissimo.
2: Va bene,
1: sì,
2: lo taglio solo a metà.
1: Esatto.
2: Perfetto.
1: Prendo anche l'altra padella.
0: E che ci mettiamo nella padella?
1: Filo d'olio.
0: Vai. E poi?
1: Anche di qua lo metto intanto che aspettiamo il pak choi.
0: E poi so che hai partecipato, adesso non ricordo a quale edizione.
1: Ho partecipato a Masterchef 12. Esatto.
0: Al 12, ok.
1: Ed è quello che mi ha un po' lanciato nel mondo della cucina. Perché comunque non cucinavo io prima, studiavo economia. Quindi ho lasciato gli studi, sì, si può dire, perché... No, non è stata presa benissimo in famiglia questa cosa, quindi...
0: Immagino,
1: sì,
0: immagino.
1: Gli studi di economia...
0: Quindi adesso devi dare grandi risultati.
1: Adesso dare grandi risultati in cucina, altrimenti un po' si arrabbiano tutti.
0: Cioè, ti è piaciuta la cucina, adesso pedala, insomma, questo
1: esatto, sì, sì, sì, è quello il senso. Infatti la nonna non era contentissima perché lei aveva fatto un po' di ristorazione, aveva un albergo, cose del genere, mi fa, ha sempre detto che la cucina... Non doveva essere la mia strada.
0: Vabbè, tu hai 24 anni. Da grande, che facciamo?

0: grande, non so, vediamo.
1: Ristorante vediamo un po' tutto tuo?
0: Può essere un'idea, può essere un'idea. Adesso sincero, sono un po' in balia degli eventi, voglio imparare il mestiere okay. In questo momento. Poi una volta imparato vedremo cosa fare.
1: Che faccio con questa soia?
0: Allora, questa me la lasci da parte.
1: La lasciamo qua, ok.
0: Adesso quando è questa bella calda.
1: La vuoi più calda? Trazzo un po'? Ah, no, siamo a 9, ok. Sì. Altre passioni a parte la cucina, c'è un ragazzo di 21 anni che già lavora in una brigata,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Con gli orari della ristorazione sì. Che sappiamo non sono proprio comodissimi,
0: no.
1: Si lavora tanto.
0: Esatto.
1: Hai tempo per qualche altra passione, per una fidanzata, sì. Uno sport?
0: Allora, trovare...
1: Ti vedo tentennante.
0: Trovare le situazioni, no dai, quando ho tempo libero cerco di uscire un po' con gli amici per svagare. Poi mi piace lo sport, seguo, mi piace tanto la pallavolo, ci ho anche giocato e conosco un po' di gente nel mondo della pallavolo. E poi anche il calcio.
1: La, a Ravenna, dove
0: sì,
1: vivi?
0: A Ravenna, a Trento, perché avendo vissuto a Trento ho conosciuto un po' la Trentino Volley, i ragazzi, quindi è stato
1: anche
0: divertente.
1: Una bella passione.
0: Sì, sì, molto bello.
1: Aspetta che io guardo un attimo come va sul Milena col suo pak choi.
2: Io sono qui proprio con una precisione da
1: certosina.
2: Perché non vorrei mai che fosse...
1: Eh sì, però diceva c'è tanta terra, no?
2: No, però quella non è terra,
1: sono macchie.
2: Sì, sì, no, sono macchie okay. Proprio del... Ho provato a lavarle con cura e attenzione, sono quasi alla fine. Sono stata okay. Brava, no?
1: Sei bravissima in tutto.
2: No, aspetta, me lo devi dire Leonardo, perché è lui lo chef in questo momento.
0: Leonardo,
2: bravo? Sono stata brava?
0: Perfettissimo.
2: Perfetto,
0: adesso gli faccio fare una bella crosticina

0: Lo metto dentro una ciotola.
1: Sì, sì, sì.
2: Vai, vieni.
0: Vado.
2: Ok, 1, 2, 3. Qua una catena di montaggio.
0: No, qui.
1: Qua dovrebbe essere acceso.
0: Non hai mai avuto due assistenti così preparate, vero?
1: Sì, sì, no, infatti perfetto.
0: Ecco.
2: Tutto?
0: Se posso fare qualcos'altro, no, no, aspetta, sono a tua disposizione.
1: Un po' più bello.
2: Fatti pasticci. Sì,
1: sì.
2: Meno?
1: Perfetto.
2: Ok,
1: sì, sì.
2: Ok. Non ce l'hai detto.
1: No, scusa, hai ragione.
2: Io sono Milana, 4-4-8 abbiamo fatto.
1: Abbiamo un po' di carta.
2: Abbiamo bisogno di sentirci operose.
0: Giusto. Parlando di operosità, l'erba cipollina va tagliata.
1: L'erba cipollina va tagliata, se...
0: Sì? Posso prenderla, farla, la lavo?
2: Sei preoccupata che ci siano ingredienti non utilizzati, giustamente. E quindi cerca
0: sì,
2: di buttarsi avanti. Ah, il salmone lo fai, lo passi sulla carta assorbente così assorbe.
1: Sì, lo lascio,
2: un po'
1: esatto,
2: di...
1: sì, sì.
0: La lavo l'erba cipollina? È meglio?
1: Sì?
2: Ma sì, dai.
1: Sì, grazie alla lavatrice.
0: Meglio, va là. Meglio.
2: Sulla scelta
0: ma
2: del
0: salmone...
2: Ma la
0: devo far tutta?
2: Leonardo, qualunque pezzo del salmone filetto...
1: Sì, è meglio il filetto. Cioè, ovviamente sì, la parte un po' più centrale che è un po' più alta.
2: Perché
1: meglio.
2: Anche deliscata non ha le
1: esatto,
2: schiene.
1: Esatto, esatto. Questo di qua.
0: Lo devo fare tutto?
2: Saltate.
0: Mi sembra
1: sì,
0: tanto, ma non lo so.
1: No, no, posso, cioè, sì, sì, basta così.
0: Basta così?
1: Ah, perfetto.
2: Sor Milena, poi portiamo tutto in mensa dopo lo... Oggi si leccano i baffi con questa ricetta,
1: esatto,
2: diciamo,
1: adesso
2: un po' fuori dalle righe.
1: Ridurre la salsa.
0: Pronto.
2: Beh, è carino anche per i nostri ospiti ogni tanto proporre dei piatti diversi, no?
0: Sì, sì.
2: Pensate sorpresa, che oggi a pranzo vedono servirsi in mensa all'Antoniano anziché, che ne so, un piatto di tortellini, il salmone col
1: pak choi.
2: Pak choi, imparerò, giuro, più tardi imparerò.
0: Che è un piatto tre chic, quindi devo dire che è anche bello poter offrire agli ospiti un piatto che normalmente
1: esatto,
0: non mangerebbero, vero?
1: Ascolta,
2: allora, qui cosa hai fatto? Aspetta, abbiamo
1: sì,
2: preso la padella, quella,
1: sì,
2: del salmone,
1: quella del salmone,
2: senza pulirla,
1: esatto,
2: giusto? E dentro ci ho messo...
1: La tua salsa?
2: La mia salsa di soia,
1: esatto,
2: tabasco,
1: sì,
2: miele, zenzero, il lime.
1: Esatto. E adesso appena riduce un po'...
2: Hai aggiunto qualcos'altro?
1: Ho aggiunto un po' di spicchio d'aglio.
2: Un po' di spicchio d'aglio, ok.
1: E di qua
2: e
1: facciamo andare
2: il pak choi. Sta ancora saltando.
1: Esatto.
2: Ci hai aggiunto anche l'acqua?
1: Ci ho aggiunto un goccino d'acqua e sale.
2: Ma che profumo che fa! Mamma mia, che buono!
0: Bellissima.
2: Questa salsa la facciamo restringere quindi?
1: Sì, esatto. Sì,

0: sì. Ci andiamo a condire
1: e
0: poi...
1: dopo ci metteremo il salmone dentro, così lo lacchiamo.
2: Io vi confesso che non vedo l'ora di assaggiarlo.
0: Anch'io.
1: Anch'io un po' di fame.
0: Beh,
1: ce l'ho.
0: Dopo il salame al cioccolato.
2: Dopo il salame al cioccolato, però dai.
0: Un goccio d'acqua forse me lo bevo. Però sì, sono curiosa anch'io.
1: Tanto questo, poi il pak choi va tenuto abbastanza croccante. È un'erba, è una verdura comunque già croccante un po' nel cuore. Mm-hmm. E poi la foglia, cioè così va già bene.
2: Ah, sì. Perfetto. Sì,
0: sì. Allora, piatto perfetto. Per lo servire. Lo vuoi fondo?
1: Piatto...
0: Ti piace questo o lo vuoi piano?
1: Diciamo fondo. Fondo
0: sì?
1: Va bene.
0: Fondo va bene?
1: Fondo va bene, okay. Sì, sì, perfetto.
0: Qua chiedi e ti sarà dato, eh?
1: Sì, sì. Di qua.
2: Qui c'è anche l'erba cipollina, non dimentichiamo.
1: Sì.
2: Che l'ho tagliata anche questa con molta cura.
0: È stata bravissima, Sor Milena. Si dà sempre da fare, devo
2: sì,
0: dire.
2: Sì, dammi pure,
1: grazie
2: dammi pure.
1: Mille. Ma le pinze le tieni.
2: Ecco, le pinze le tieni. Perché io so... Perché io sono speciale per poter togliere le cose prima
0: sì,
2: del
0: mentre
2: tempo.
0: Stai usando una cosa, lei te la tira.
1: Anche mia mamma è così in cucina.
0: Io non mollo più nulla.
1: Anche mia mamma è così in cucina. Quando cucino a casa, sistemo qualcosa, cioè sto facendo qualcosa.
0: Insieme
1: non
0: è riuscita a stare tua mamma?
1: No.
0: O lei adesso, o tu?
1: Esatto. Adesso dici che io sono disordinato, quindi... Ma perché lei mette a posto subito, cioè fa una cosa e mette a posto.
2: E allora io mi troverei molto
1: sì,
2: bene
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: tua mamma.
1: Cioè, no.
0: Tieni, Leonardo, asciugati un po' grazie. La fronte, va, che questa cucina ti sta facendo...
1: Sono qua, sono vicino al fuoco.
0: Senti, io questa salsa sono veramente attratta dal gusto finale di questa salsa.
1: Se rimettiamo il salmone...
0: Vai. Così lo facciamo insaporire?
1: Esatto.
0: Tutti e due i lati, immagino, no? Lo giriamo?
1: Sì, sì, lo lacchiamo col cucchiaio.
0: Ah, lo lacchiamo.
2: Nella fase finale questa, eh?
1: Esatto.
0: Sì. Quindi
2: alla
0: questo è il famoso...
2: Non è un piatto così complicato.
0: No, sono più i termini.
2: Esatto.
1: Sono più i termini.
2: Sì,
1: esatto.
2: Però alla fine, sì, mi sembra anche abbastanza veloce, ecco. Non ci abbiamo impiegato tanto.
0: No.
2: A parte che con due assistenti come noi, ecco, Leonardo...
1: No, esatto, è molto, tutto molto più facile.
2: Vuol dire, vero?
0: Ma che dici, proposta, giusto per dare delle alternative anche a casa, con un pesce più povero, che so, un pesce azzurro?
1: Si potrebbe fare, viene. Alla fine tutta la cucina orientale, cioè sono gli stessi ingredienti, cioè puoi cambiare comunque, si può fare anche col pollo, il pollo teriyaki.
0: Ah, pollo teriyaki,
1: comunque
0: certo.
1: Quello così, cioè, va benissimo.
0: Ma tu sei stato in quei paesi?
1: No, purtroppo non ancora.
0: Ti tocca andare.
1: Esatto, adesso mi tocca andare.
0: Dai, cosa hai bisogno?
1: Un altro piattino un altro... che ci appoggi il salmone.
0: Vai.
1: Sì.
2: Che bel colore che ha preso.
0: Sì.
1: Mm-hmm. Se lo ritogliamo di nuovo, sta facendo tanti giri.
2: Wow.
0: Molto, molto interessante. Vedi? La ventata di gioventù, Sor Milena, fa miracoli.
2: Questi sono i piatti che...
0: Ispirano.
2: Amo particolarmente perché non hanno carne, quindi sai,
0: giusto,
2: ecco,
0: è vero.
2: E quindi è uno dei piatti che riciclerò in convento adesso.
0: E poi sono quei piatti spezza routine perché vai un po' fuori dal solito. Vai,
1: allora,
2: vieni al centro, dammi pure.
0: Impiattiamo. Direi che ristretta a sufficienza.
1: Adesso lo sto impiattando un po' da antipasto, cioè non è troppo grande.
0: Ah, ma io Sor Milena non ci formalizziamo mica.
2: No, no.
0: Noi anche con le mani.
1: Il pak choi qua.
2: Okay, guarda lo stile però, eh.
0: Vabbè,
2: c'è proprio
0: io te facciamo
2: stile
0: un po' più
2: anche.
0: Casalingo.
2: No, sì, vabbè.
0: Qua c'è da imparare.
2: Qui c'è da imparare sì, dallo sì. Chef.
0: Ci piace questa cosa. Poi
2: sì.
0: Vedi anche il contrasto
2: sì,
0: cromatico.
2: Sì.
0: E poi una verdura che ha tenuto bene il suo verde.
1: Sì. Il pak choi tiene il suo verde, poi adesso sentirai che spezza abbastanza il gusto forte e deciso del salmone.
0: Mm-hmm.
1: Allora, un altro.
0: Ti serve ancora?
1: No, posto.
0: Questo a posto.
2: E poi metti insieme verdure e anche pesce
1: sì,
2: nello
1: esatto.
2: Stesso piatto e
1: un po' di
2: è un abbinamento interessante.
0: Ah, quindi questa porzione è d'antipasto.
1: Sì, direi
0: per...
1: d'antipasto che.
0: Vabbè, facciamo un bucconcino. E l'erba cipollina.
1: L'erba cipollina,
0: ecco.
1: Esatto.
0: L'erba cipollina.
2: Mi dai l'onore di mettere l'erba
1: certo.
2: Cipollina? Dimmi, lo metto su tutto?
1: Sì, metti un po' su tutto.
0: A pioggia?
1: Sì.
2: A pioggia proprio.
1: Aspettate, una grattatina di lime.
0: Una grattatina di lime.
2: Ecco, che ci dà il gusto.
0: Meno male che ti sei ricordato.
1: Esatto.
0: Ok. Io poi adoro questo strumento, lo uso sempre.
1: Sì.
0: Mi piace tanto. Aspetta, non lo sprechiamo. Tac, tac, tac. Vai, a posto.
1: Perfetto.
0: Tutti abbiamo contribuito alla realizzazione di questo salmone caramellato con pak choi.
1: Assaggiamo?
0: E certo,
1: assaggiamo.
0: Che facciamo? Guardiamo, a te l'onore del primo tocco.
2: No, no, vai, vai, Veronica.
0: E facciamo i complimenti, dai, sei
2: allora.
0: Più bello. Dai,
1: assaggio anch'io.
0: Allora, qui bisogna prendere tutto, il sughetto.
2: Un po' di sughetto.
0: E soprattutto questo pak choi.
2: E certo.
0: Grande.
2: Non ci facciamo mancare niente.
0: Leo, sei bravissimo, una ricetta meravigliosa.
2: Mamma mia, buonissimo.
0: Sei sorpreso?
2: Buonissimo.
0: Scherzo, ovviamente.
1: Allora,
0: facciamo un piccolo riassunto degli ingredienti, perché questa ricetta merita di essere riproposta a casa e poi ritorniamo qua per salutarci.

0: questa puntata con Suor Milena è volata e poi con l'arrivo di Leonardo proprio la ciliegina sulla torta. Certo. Vi ringrazio davvero tanto per aver portato questa bellissima energia e questo amore, perché poi quello che ci piace ricordare sempre è che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai. Dall'Antoniano è tutto, ci vediamo. Un bacio, buona continuazione, ciao!
1: Ciao!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è il compleanno del Santo Padre, Papa Leone. Facciamo gli auguri con le parole del messaggio di auguri della Diocesi di Roma, che invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà

che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle carissimi, oggi mentre esaltiamo la Santa Croce, contempliamo l'amore di Dio nella sua pienezza, un amore che si dona interamente, un amore che non trattiene nulla. La croce non è un segno di dolore, ma è il luogo in cui Dio apre per noi un cammino di vita, di fiducia, di speranza. E su questo cammino c'è Maria. Maria, la donna che rimane in piedi, ai piedi della croce. Maria, la madre che accoglie l'amore del figlio e lo offre al mondo. Maria che trasforma la sofferenza in fedeltà e la notte in speranza. Con profonda gratitudine riconosco che Maria mi ha accompagnato come Bernadette, mi ha preso per mano nei giorni luminosi e in quelli più difficili, mi ha condotto verso Gesù, ha custodito il mio cuore nella pace. Chiedo a voi tutti una preghiera in questo giorno in cui celebro il mio 41esimo anno di sacerdozio. In questi anni ho scoperto che la croce non è mai un ostacolo, ma una luce, e che Maria è sempre lì per insegnarci a guardarla con fiducia. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e le invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. E la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi. Il Signore non è più da cercare ma da accogliere. Per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio

0: come una spada la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione ma lasciaci dalla male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Oggi la Chiesa celebra l'esaltazione della Santa Croce, segno che ci ricorda una verità profonda. Anche ciò che sembra sconfitta nelle mani di Dio può diventare strada di salvezza e di speranza. Ci sono croci che non scegliamo, come una malattia, una delusione, una perdita, una fatica che nessuno vede. Ma il Signore non ci lascia soli sotto quel peso. Gesù entra proprio lì, nel punto più fragile della nostra vita, e ci insegna che il dolore non ha l'ultima parola. Quest'oggi non vogliamo chiedere soltanto che ogni difficoltà sparisca, ma chiedere anche la forza per attraversarla con fede, senza perdere la pace e senza smettere di amare. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Signore Gesù, davanti alla tua croce affidiamo le nostre fatiche, le nostre paure e le persone che portiamo nel cuore. Donaci forza quando siamo stanchi, speranza quando tutto sembra buio e la certezza che il tuo amore è più grande di ogni prova. Fa che dalla croce impariamo a non arrenderci mai e a trasformare ogni ferita in amore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Tá, não, não.

La tradizione vuole che la chiesa più antica di Firenze sia stata consacrata nel lontano 393 da Sant'Ambrogio e che sia stata dedicata a San Lorenzo, uno dei primi martiri cristiani. È stata per tre secoli la cattedrale dei fiorentini e ha poi assunto la dignità di basilica minore. Però della chiesa primitiva non è rimasto nulla. La basilica che vediamo oggi è il frutto di un radicale rinnovamento cominciato nel 1418 per volere di Giovanni di Bicci, il capostipite della famiglia Medici. Da allora San Lorenzo ha indissolubilmente legato la sua storia a quella della dinastia che per più di 300 anni ha retto le sorti di Firenze e della Toscana, diventando in un certo modo la chiesa ufficiale della famiglia, quella in cui sono stati celebrati matrimoni, battesimi e funerali, dove i Medici hanno presenziato alle grandi cerimonie di Stato e dove hanno seppellito i loro morti. Proprio intorno alle sepolture, cominciate con Giovanni di Bicci e poi con Cosimo il Vecchio, morto nel 1464, e proseguite fino ai Granduchi e all'estinzione del Casato, ha preso forma nel cuore di Firenze un complesso monumentale che racchiude alcuni dei luoghi più significativi della città, collegati tra loro ma in un certo modo distinti, alla cui edificazione hanno dato il loro contributo alcuni dei maggiori artisti italiani, da Filippo Brunelleschi a Michelangelo Buonarroti.

Era stato proprio Giovanni di Bicci, il primo esponente di spicco della famiglia, fondatore del Banco Medici, a chiamare nel 1421 Filippo Brunelleschi per affidargli la costruzione della chiesa. Il grande architetto diresse il cantiere fino al 1446, anno della sua morte. La chiesa venne poi completata dal suo biografo Antonio Manetti, che era anche un architetto. La consacrazione ufficiale avvenne nel 1461. A fine 400, però, la facciata era ancora incompiuta, con la pietra grezza a vista. Una facciata sobria e imponente, su cui si aprono i tre portali. Nel 1518 Leone X, un papa Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, decise che la basilica dovesse essere degnamente completata con un paramento marmoreo. Così indisse un concorso cui parteciparono artisti come Raffaello e Giuliano da San Gallo, ma che fu vinto da Michelangelo. Del progetto del maestro restano oggi i disegni e un modello ligneo esposto nel museo di Casa Buonarroti. Il lavoro però non fu mai realizzato. L'interno della chiesa, a croce latina e a tre navate divise da colonne corinzie, conserva l'impianto rigoroso e le misurate proporzioni del progetto di Brunelleschi, dove l'eleganza sta anche nell'accostamento tra il grigio della pietra serena e il bianco dell'intonaco. Ma l'architetto ha dato il meglio di sé in quanto a purezza geometrica e finezza del disegno nella cappella funeraria della famiglia Medici, la Sagrestia Vecchia, eretta tra il 1421 e il 1428. Uno spazio cubico coperto da una cupola che è uno dei capolavori dell'architettura del primo Rinascimento, dove a curare le parti decorative venne chiamato Donatello. Appena terminata, nel 1429 accolse il corpo di Giovanni di Bicci, padre di Cosimo il Vecchio, colui che l'aveva fortemente voluta. Un secolo dopo, nel progettare la cosiddetta tribuna delle reliquie nella controfacciata, Michelangelo rispetta a modo suo la purezza del disegno di Brunelleschi ed esegue un'opera dal carattere quasi

mimetico che si integra perfettamente con l'architettura preesistente. Un balcone in marmo scandito da una balaustra, dietro la quale si aprono tre porte, anch'esse in marmo, incorniciate da lesene. Un affaccio voluto da Clemente VII, anche lui un Medici, cugino e successore di Leone X, per conservare ed esporre alcuni reliquiari di famiglia e a cui Michelangelo lavorò tra il 1531 e il 32. Di Filippo Brunelleschi è anche il disegno del chiostro grande, il cosiddetto chiostro dei canonici, che venne completato dopo la morte del maestro. Caratterizzato da un doppio loggiato, ospitava le abitazioni dei chierici e gli ambienti della vita monastica. Ma se Brunelleschi e Michelangelo hanno tracciato il disegno architettonico, in San Lorenzo sono passate anche la grande scultura e la grande pittura. Donatello è l'autore dei due straordinari pulpiti in bronzo, sorretti da colonne di marmo, il pulpito della Passione e il pulpito della Resurrezione. Realizzati dopo il 1460 e successivamente collocati in cima alla navata, sono tra le ultime opere dell'artista. Molti degli altari delle cappelle laterali accolgono grandi pale cinquecentesche, tra le quali uno straordinario sposalizio della Vergine dipinto nel 1523 dal Rosso Fiorentino, uno dei grandi maestri del primo manierismo. Ad Agnolo Bronzino, rappresentante di un manierismo più tardo e pittore ufficiale della famiglia Medici nel Cinquecento, si deve invece il grande affresco della parete sinistra, che racconta il martirio di San Lorenzo. Un dipinto del 1569 che risente fortemente dell'influenza michelangiolesca. Ed è proprio Michelangelo il protagonista assoluto del rinnovamento del complesso laurenziano nel XVI secolo. Nel 1513, dopo la morte di Giulio II, il quarto figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni dei Medici era diventato papa col nome di Leone X. Michelangelo, che gli era coetaneo, lo conosceva sin da giovane, dagli anni del suo apprendistato fiorentino. Dopo avergli affidato la progettazione della facciata, che come si è visto non venne mai realizzata, il Papa gli chiese un'opera ancora più impegnativa, la progettazione di una monumentale cappella funebre a memoria di alcuni suoi parenti, le cui morti premature lo avevano profondamente addolorato. Il fratello Giuliano, duca di Nemours, scomparso nel 1516, e Lorenzo, duca d'Urbino, morto nel 1520.

Due nomi importanti per la famiglia. Gli stessi dei due più illustri antenati, che avrebbero dovuto essere sepolti anche loro in questo spazio. Lorenzo il Magnifico, il padre del Papa, e Giuliano, lo zio, ucciso nel 1478 nella congiura dei pazzi e padre del cardinale Giulio de' Medici, che pochi anni dopo sarebbe divenuto a sua volta papa col nome di Clemente VII. Nasce così la Sagrestia Nuova, capolavoro di Michelangelo, dove gli spazi dell'aula, slanciati verso l'alto,

alto e sovrastati da una larga cupola a cassettoni, si appoggiano alla base proprio sulle tombe dei Medici, in un dialogo serrato tra scultura e architettura. Per far spazio alla sagrestia nuova, venne scelto un ambiente simmetrico a quella del Brunelleschi, in cui i due duchi, seduti sui propri sepolcri, volgono lo sguardo verso la Vergine, anch'essa un'opera autografa di Michelangelo. Una Madonna che tiene in braccio un bambino Gesù molto atletico, sorpreso mentre esegue una torsione su se stesso per cercare il seno della madre e che, così facendo, nasconde il volto allo spettatore. Le sculture dei Medici rispecchiano in una magnifica idealizzazione il carattere dei due ragazzi. Lorenzo, che era detto il pensieroso, appare malinconico e meditativo. Giuliano, capitano delle truppe pontificie, è ritratto invece in posa militaresca. «Vi son fra l'altre statue quei due capitani armati», scrive Vasari. «L'uno, il pensoso duca Lorenzo, nel sembiante della saviezza, con bellissime gambe, talmente fatte che occhio non può veder meglio. L'altro è il duca Giuliano, sì fiero, con una testa e gola, con incassatura di occhi, profilo di naso, sfenditura di bocca e capegli sì divini, mani, braccia, ginocchia e piedi. Veramente, chi riguarda la bellezza dei calzari e della corazza, celeste lo crede, e non mortale».

Il tema della cappella, come ha scritto Ascanio Condivi, l'altro biografo di Michelangelo, è il tempo che consuma il tutto, una riflessione sulla vita dell'uomo e sul trascorrere del tempo. A questo alludono le quattro figure allegoriche che Michelangelo ha posto, in pose instabili, sul piano dei sarcofagi. Il giorno e la notte, l'aurora e il crepuscolo, le quali statue, secondo Vasari, sono con bellissime forme di attitudini ed artificio di muscoli lavorate. Alla notte, Michelangelo ha dedicato un celebre sonetto che dice: «Caro m'è il sonno, e più l'esser di sasso, infin che il danno e la vergogna dura. Non veder, non sentir m'è gran ventura, però non mi svegliar, deh parla basso». I versi di questa rima erano una risposta a una quartina di Carlo Strozzi, che nel far l'elogio della notte invitava la statua a svegliarsi. Ma sono anche versi con i quali Michelangelo allude alla necessità di sprofondare nel sonno e nell'oblio di fronte ai tragici fatti della politica fiorentina. Non a caso, proprio le vicende storiche hanno fatto sì che la Sagrestia Nuova avesse una gestazione complessa, legata alle vicende della Repubblica in anni turbolenti. Leone X era morto nel 1523. Dopo la breve parentesi di Adriano VI, era diventato Papa Clemente VII, il cugino di Leone, che nel 1527 si trovò a subire il sacco di Roma. Mentre i Lanzichenecchi devastavano la città, i fiorentini si ribellavano al dominio mediceo, cacciando il duca Alessandro, ben poco amato. Nonostante fosse legato ai Medici da rapporti lavorativi e di amicizia di lunga data, Michelangelo si schierò con i ribelli, partecipando addirittura alla costruzione delle fortificazioni con cui la Repubblica cercava di resistere all'assedio.

Ovviamente il cantiere della sagrestia si fermò e quando i repubblicani vennero sconfitti, Michelangelo fu costretto a fuggire. Dichiarato ribelle, l'artista decise di presentarsi spontaneamente per evitare misure punitive più gravi. Il perdono di Papa Clemente non si fece attendere, purché l'artista riprendesse al più presto i lavori nella sagrestia di San Lorenzo. Più che dalla pietà, sembra che il Papa fosse mosso dalla consapevolezza di non poter rinunciare all'unico artista capace di dar forma ai sogni di gloria della sua dinastia, nonostante la sua indole ingrata e pronta al tradimento. Michelangelo riprese il lavoro nel 1531 e vi si dedicò fino al 1534, anno in cui lasciò Firenze definitivamente, nonostante la sagrestia non fosse ancora conclusa. I lavori ripresero 20 anni dopo, per iniziativa di Cosimo I, su progetto del Vasari, e nel 1559 l'ambiente assunse finalmente il suo aspetto definitivo. Oggi la sagrestia nuova fa parte delle Cappelle Medicee, completate in pieno 600 con la costruzione della Cappella dei Principi, una fastosa aula ottagonale interamente rivestita di marmi colorati, per ricordare alcuni tra i principali esponenti del Casato, da Cosimo I a Ferdinando I.

Un ambiente realizzato oltre un secolo dopo la Sagrestia Nuova e in cui il gusto barocco ha ormai preso il sopravvento sul rigore rinascimentale del disegno michelangiolesco. Michelangelo però non concluse i suoi lavori in San Lorenzo con la sagrestia, perché lo stesso Clemente VII gli aveva affidato anche la costruzione di una grande biblioteca, la Biblioteca Medicea Laurenziana, una delle principali raccolte di manoscritti del mondo. La progettazione ha inizio nel 1524 e si conclude una decina di anni dopo. Ma solo nel 1558, da Roma, un Michelangelo ormai vecchio invierà al duca il modello per il vestibolo che dà accesso alla sala studio. Con le doppie colonne, i timpani triangolari e le cornici in pietra serena, in un incrocio articolato di linee concave e convesse, il vestibolo è una delle più compiute realizzazioni michelangiolesche. Uno spazio quadrato, decisamente verticale, con un'altezza superiore alle dimensioni della pianta, dove gli elementi architettonici vengono utilizzati per il loro valore plastico, come in una grande scultura. Le colonne binate, incassate nella parete, hanno anche una funzione strutturale perché alleggeriscono il peso delle mura permettendone una maggiore elevazione. L'intonaco bianco fa risaltare il grigio delle colonne, dei timpani e delle cornici in pietra serena, riproponendo un accostamento tipico dell'architettura fiorentina fin dagli anni di Brunelleschi. Una grande scala che occupa buona parte dello spazio e il cui disegno venne fornito da Michelangelo solo nel 1559 porta alla sala di lettura. È una scala tripartita, anch'essa in pietra serena, che nella parte centrale presenta monumentali gradini di forma ellittica, quasi una colata lavica che scende dall'alto. Con questa forma particolare, lo scalone si contrappone alle linee rette delle pareti e delle scalinate laterali e in un certo senso anticipa già un gusto barocco. È stato detto che il vestibolo sia stato pensato da Michelangelo

come un preludio oscuro alla luce della sala di lettura. E in effetti la sala studio è illuminata da una lunga fila di finestre, intervallate da pilastri in pietra serena che corrono lungo le pareti sui due lati. La biblioteca, dalle proporzioni ampie e distese, ha la forma di una lunga aula affollata di banchi lignei disposti su due file, anch'essi progettati da Michelangelo, così come il soffitto, realizzato poi da Giovan Battista del Tasso in legno di Tiglio. Sui banchi, i plutei, come sono chiamati, i codici venivano conservati orizzontalmente nei ripiani inferiori ed erano liberamente consultabili, sebbene assicurati al bancone per mezzo di solide catenelle. I manoscritti erano suddivisi per materie, con tabelle lignee poste sul fianco di ogni banco che riportavano l'elenco dei libri lì contenuti. La biblioteca accoglie i manoscritti che Cosimo il Vecchio aveva iniziato a raccogliere nel palazzo di famiglia col contributo dei più insigni umanisti del tempo. Una collezione che raggiunse il massimo splendore con Lorenzo il Magnifico. A lui si deve l'idea di costruire una biblioteca pubblica, realizzata poi da Clemente VII e dal Granduca Cosimo I. Quella sala, dove hanno studiato filosofi e teologi, scrittori e letterati, fiorentini, italiani ed europei, venne aperta al pubblico nel 1571. Allora custodiva 3.000 pezzi tra libri manoscritti e a stampa, accresciuti nel tempo con scelte coerenti, fatte di testi originali, tutti di grande qualità filologica e con supporti di straordinario pregio estetico. La biblioteca Medicea Laurenziana, cui si accede dal chiostro, è il centro di questo grande complesso che comprende la chiesa e le cappelle. Tre ambienti che costituiscono una sorta di isola nel centro di Firenze, dove nel nome della famiglia Medici si legge un bel pezzo di storia toscana e italiana. E nelle invenzioni di Filippo Brunelleschi e Michelangelo Buonarroti ha preso forma, in modo sorprendente, la grande arte occidentale.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno dall'Antoniano di Bologna, è sempre una gioia accogliervi in questa cucina che respira di cose buone, respira di cose belle. Poi noi siamo proprio accanto alla mensa francescana dove ogni giorno accogliamo tantissime persone che vengono a bussare alla nostra porta per un momento di accoglienza, per un piatto caldo, e noi in questa cucina prepariamo da mangiare con la stessa attenzione, con la stessa cura e soprattutto con la stessa gratitudine nei confronti di tutto quello che ci viene donato dalla natura e dagli amici. Allora, vediamo oggi il nostro furgoncino che cosa ha portato nel nostro chiostro. Sicuramente ingredienti preziosi che andranno a comporre le nostre 3 ricette di oggi insieme a 2 fantastici ospiti. Il primo che vi presento è Fra Luca.

0: Allora, con il miele che ricetta possiamo preparare oggi?
1: Allora, prepariamo una ricetta legata anche alla vita di Francesco, i mostaccioli di San Francesco.
0: I mostaccioli di San Francesco, sicuramente legati a qualche storia che tra poco ci racconterai, però noi iniziamo dagli ingredienti di questa ricetta, che sono la farina 00, lo zucchero, la granella di mandorle, il cacao amaro in polvere, pepe, anice e cannella indispensabili per dare questo retrogusto ai biscotti, ai mostaccioli, lievito per dolci, la scorza di arancia, il miele ovviamente, il mosto e gli albumi montati a neve. Quelli li abbiamo anche già montati a neve, così recuperiamo un po' di tempo fra Luca che
1: perfetto.
0: In cucina tra una chiacchiera e l'altra il tempo scorre sempre veloce. Da cosa iniziamo?
1: Allora, incominciamo a prendere i nostri albumi e uniamo anzitutto le mandorle tritate.
0: Le abbiamo già tritate.
1: Bisogna
0: spatolare dal basso verso l'alto. Ho capito. È un compito che mi stai affidando, fai tu?
1: Se vuoi, intanto io anche racconto un po' la storia legata a questi biscotti.
0: A questi mostaccioli, certo. Innanzitutto ricordiamo che sono passati 800 anni dalla morte di San Francesco, e devo dire in questo posto all'Antoniano, nelle tante trasmissioni televisive che nascono qui, si ricorda molto spesso la storia di San Francesco. E questi mostaccioli quindi?
1: I mostaccioli, c'è questo episodio della vita di Francesco, proprio al termine della sua vita. Francesco si vuole concedere una coccola. A volte c'è il rischio di pensare ai santi come a qualcosa di distante dalla nostra umanità.
0: Invece
1: no?
0: Sono persone come noi.
1: Sì, e Francesco, prima di tornare al cielo, chiede di avere questi biscotti.
0: Perché li aveva già assaggiati una volta.
1: Certo, glieli preparava questa nobildonna romana che si chiama, sì, Jacopa dei Sette Soli, che lo ospitava quando lui andava a Roma. Adesso aggiungiamo lo zucchero.
0: Non tutto, ho visto, ne hai messo solo una parte.
1: Sì. E poi
0: quindi
1: dopo
0: questa nobildonna gli fa conoscere i mostaccioli, poi passa del tempo, lui sente di avvicinarsi
1: ormai
0: al momento
1: alla conclusione.
0: E gli scrive a questa nobildonna una lettera.
1: Scrive questa lettera in cui gli chiede di portare quei dolci che lei gli faceva e che a lui piacciono tanto.
0: E che cosa succede?
1: Succede che lui detta questa lettera, il frate sta per partire per portare la lettera a Roma e contemporaneamente Jacopa dei Sette Soli, che lui chiamava frate Jacopa.
0: Frate Jacopa.
1: Perché la considerava un frate della sua comunità, arriva con i dolci già pronti.
0: Che la lettera non era ancora partita.
1: Non era ancora partita, aveva intuito che il suo amico Francesco avesse bisogno
0: di questo momento
1: di tenerezza e di
0: bella storia.
1: Vicinanza.
0: Che bella storia. Tornando alla ricetta, abbiamo aggiunto il prezioso
1: miele.
0: Ne hai messo poco, vero?
1: Adesso aggiungiamo
0: quella sottolina lì. Poi cosa ti serve?
1: Il mosto.
0: Ok. Posso?
1: Sì.
0: Te lo metto tutto qua?
1: Ecco, il mosto non sempre è facile da trovare.
0: In convento ce l'avete.
1: Però sì, perché è quello che dà anche il nome appunto ai mostaccioli. E dà anche un profumo caratteristico.
0: Noi dalle mie parti, quindi Napoli, Sorrento, anche facciamo Roccocò, Susamielli, che magari non sono proprio identici a questi, ma l'odore, soprattutto la scorza di arancia che vedo c'è nella tua ricetta,
1: sì,
0: è da proprio questo.
1: Aggiungiamo anche la scorza d'arancia, poi un pizzico di
0: sale. Fa tanto Natale questo profumo.
1: E poi incominciamo ad impastarli con le mani.
0: Il cacao te lo posso aggiungere?
1: Il cacao, sì.
0: Che profumo che c'è!
1: Ecco, poi tutti gli ingredienti devono essere ben amalgamati.
0: E con le mani sicuramente viene meglio.
1: Adesso continuiamo un po' qui nella terrina e poi dopo li mettiamo sulla spianatoia.
0: Questo lo metto, il lievito?
1: Il lievito per dolci.

0: ultima mettiamo anche la farina.
1: Non devo setacciarla, andiamo, come dire, va bene così?
0: Sì, poi impastando
1: la sgranito con
0: la mettiamo okay. Insieme. Adesso si stanno amalgamando tutti gli ingredienti.
1: Ti serve un goccino d'acqua o ti va bene così la consistenza?
0: No, adesso poi...
1: Un goccino d'acqua te lo prendo?
0: Lì.
1: Io lo preparo.
0: Incorporiamo tutti. E poi la pasta dovrà riposare per almeno una mezz'oretta in frigo,
1: okay.
0: Al fresco, perché...
1: Noi l'abbiamo già preparata.
0: Abbiamo... fatto il nostro panetto.
1: Perfetto, sei proprio bravo Franluca, mamma mia. Quante cose imparo con te.
0: E poi noi adesso prendiamo quello che abbiamo già messo a riposare.
1: Esatto, che questo qui.
0: In modo che possiamo stenderlo.
1: Dammi questo che comunque non lo buttiamo, anzi, questo tra più tardi lo rilavoriamo e così offriamo.
0: E si sente anche tutto il profumo dell'arancia.
1: Io lo mangerei già crudo. Poi ne facciamo altri di biscotti, così li offriamo oggi agli amici che verranno a trovarci in mensa.
0: Ah, volentieri.
1: Sì.
0: Io incomincio a stendere l'impasto e poi, se vuoi, tu puoi tagliarli a rombi.
1: Vuoi un po' di farina?
0: Sì, grazie.
1: Così non ti si attacca sotto. Un po' sul mattarello. Zan, zan, zan, zan, zan.
0: Ormai collaboriamo. Rotiamo un po' la pasta, adesso possiamo,
1: spessore,
0: una volta
1: perfetto.
0: Tirata,
1: tanto
0: lo spessore di un centimetro e possiamo adesso tagliarli.
1: Me ne fai uno di esempio? Fammene uno di esempio.
0: Certo.
1: Non voglio sbagliare.
0: Facciamo delle strisce.
1: Okay.
0: E poi facciamo...
1: Ok.
0: Dei rombi.
1: Ah, perfetto.
0: Più o meno.
1: Più o meno così. Allora, aspetta che ti prendo la teglia. Vuoi che mettiamo un po' di burro o un po' di carta forno? Carta forno?
0: La carta forno sarebbe l'ideale, sì.
1: Perfetto.
0: Ecco i nostri mostaccioli.
1: Bellissimi. Allora, in forno ovviamente abbiamo anche quelli pronti. Abbiamo detto la temperatura, il tempo di cottura?
0: La temperatura è 180 gradi.
1: 200?
0: 180 gradi e poi il tempo di cottura sui 15-20 minuti.
1: Li teniamo d'occhio, adesso vediamo in forno cosa c'è. Già, eccoli qua.
0: Io intanto li pulisco un po' le mani.
1: Ah, ma come vengono belli! Ma sono proprio belli, adesso li facciamo vedere.
0: Ah, noi li abbiamo già.
1: Aspetta.
0: Pronti?
1: Sì, beh. Prendo un bel piatto, io tolgo anche la spianatoia, mattarello. Eccoci qua, faccio pure i muscoli qua.
0: Prendiamo un piatto.
1: Spianatoia, sì, ti prendo il piatto. Non vedo l'ora di assaggiarli. Tra l'altro sono dei biscotti che si tengono anche tanti giorni, se non ricordo male, vero?
0: Sì, perché comunque gli ingredienti sono ingredienti che hanno un tempo anche lungo, ecco, non hanno creme, non hanno cose particolari.
1: Vogliamo spolverarlo o li lasciamo così semplici? Così?
0: Possiamo,
1: come li mangiava San Francesco?
0: Esatto.
1: Allora ne facciamo uno a metà.
0: Volentieri, condividiamo.
1: Condividiamo, che bella, che bella consistenza.
0: Grazie.
1: Che ha. Abbastanza morbido anche. Sentiamo se sento il profumo del Natale di casa mia. È il sapore.
0: Buonissimo.
1: Buonissimo, veramente buono.
0: Ci si può anche mettere su un po' di miele.
1: Sì, giusto, visto che lo abbiamo.
0: Che ne abbiamo.
1: Ottimo consiglio, ottimo. Allora intanto lo mettiamo. E a casa prendete nota degli ingredienti, tutte le dosi, perché ve li consiglio, sono dei biscotti davvero facili, gustosi e poi ci raccontano una bella storia. Subito dopo la nostra piccola rubrica dei consigli pratici e veloci per non sprecare nulla e poi la mia ricetta. Sei curioso?
0: Sì.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Pronto, tesoro?
3: Hey, sono innamorato. Io non torno a casa.
1: Una donna abbandonata.
4: Au milieu?
1: Un ladruncolo francese.
5: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
6: Non credo di farcela.
7: Perché sei venuta a Parigi, eh?
6: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
8: Giurerei di aver visto Kate.
6: Perché mi stai aiutando?
8: Perché mi piaci.
1: Meg Ryan e Kevin Kline in French Kiss. Martedì in prima serata. In prima visione TV.
9: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
10: Chi è questa?
11: Santa Vicenta Maria.
10: Sai dirmi la storia di questa donna?
11: È la santa del servizio domestico.
12: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata. Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
13: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
1: Rivoluzione silenziosa. Questa sera, in prima serata.
14: Il trucchetto di oggi ci salva dall'odore dell'aglio, che amiamo tantissimo in cucina, fa bene, ha mille proprietà, però effettivamente quando sto a casa a preparare magari una cena, mi serve l'aglio, poi devo uscire per un evento, una manifestazione, un gala, avere le dita che puzzano di aglio non è il massimo. E allora, presa la testa d'aglio, ricavate gli spicchi, quindi ancora con la buccia, con la loro sfoglia, per non tagliarli con il coltello, che poi chiaramente vi resta l'odore dell'aglio sulle dita, mettete questi 2, 3, 4 spicchi in un barattolino con il coperchio a vite, come questo, e shakerate per, vediamo, 30... 40 secondi, e a un certo punto, come per magia, noterete che gli agli saranno belli sfogliati e le vostre dita non avranno quell'odore, ecco, poco gradevole durante una serata un pochino più elegante. Ecco qua, guardate com'è venuto bello pulito. 1, 2, 3, e il nostro aglio è pronto, perfetto. Il mio consiglio è assolutamente geniale in questo caso, lo posso dire con soddisfazione. Pronti. Fra Luca, oggi per continuare il nostro menù ti propongo un'altra ricetta di recupero. Oh. Sto parlando, nel frigo c'è sempre un po' di formaggio che va consumato, grattugiato, che avanza, che sta lì, che implora di essere utilizzato, e poi spesso il pane raffermo, quindi il pane di qualche giorno prima, che ti affido.
15: Grazie.
14: Per fare una frittata di pane. Semplice. Ingredienti, perfetto. Poi la facciamo insieme. Vi serviranno delle uova, la mollica di pane, il formaggio grattugiato, quello che avete in frigo, del pecorino, poi vi spiego perché, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine d'oliva. Quindi sono ingredienti che per forza dobbiamo avere in casa. Allora, questo pane è abbastanza morbido, però lo sbricioliamo ancora. E se fosse un po' più duro, come capita quando facciamo polpette, polpettoni, basta o bagnarlo con l'acqua o col latte, insomma secondo un po' le abitudini di casa. Poi nessuno può insegnare a casa degli altri come fare certe robe, vero?
15: Che poi questi ingredienti così semplici a volte sono quelli che utilizziamo anche noi alla mensa o comunque per le realtà delle persone che vengono da noi per chiedere un aiuto.
14: Un aiuto. Tu mi raccontavi, sei a Milano,
15: sì,
14: con i tuoi altri... come dite,
15: con fratelli,
14: vero? Con fratelli. E poi mi raccontavi anche di tante volontarie che vi danno una grossa mano,
15: sì,
14: nella gestione.
15: Abbiamo tanti
14: della colazione, del pranzo.
15: Volontari, volontarie, anche giovani.

0: studenti che ogni tanto ci danno una mano
1: Per le varie attività.
0: per aiutare, perché comunque è verissimo, credo che lo sperimentiamo sempre, che aiutando gli altri aiutiamo un po'
1: Stiamo
0: anche
1: meglio
0: noi
1: anche noi,
0: stessi,
1: stiamo meglio anche
0: certo.
1: noi. Quali attività fate a parte offrire la colazione, il pranzo a tutte queste persone?
0: Abbiamo anche le docce, il guardaroba, sì, e poi anche
1: Quindi possono venire a
0: alcune.
1: lavarsi in convento?
0: Sì, perché
1: Ah, che bello!
0: chi è per strada
1: Certo,
0: comunque ha
1: senza dubbio.
0: bisogno di questo aiuto primario, anche
1: Chiaro, chiaro,
0: fondamentale.
1: che restituisce anche tanta dignità a queste
0: Certo.
1: persone. Allora, scusa se torno un attimo alla ricetta. A questo punto possiamo aggiungere tutto il
0: Formaggio
1: formaggio
0: grattugiato.
1: grattugiato e il pecorino. Il pecorino era, come dire, la barretta energetica
0: Ah.
1: dei nostri legionari romani, perché appunto univano questo formaggio al farro, insomma poco altro che si aveva disponibile. Effettivamente un'oncia di pecorino insieme al resto consentiva ai nostri legionari di trovare la forza, l'energia
0: Per
1: giusta
0: la marcia,
1: per
0: per
1: la marcia.
0: camminare.
1: Esatto. Poi mettiamo il pane, prego, mettilo tutto,
0: Tutto.
1: anche il sale, il pepe, il sale sono andata un po', è scappato, speriamo di non averla salata troppo. Il prezzemolo, guarda, oggi abbiamo usato il prezzemolo, però viene molto buona, l'ho già fatta
0: Con
1: altre
0: qualche
1: volte,
0: altra
1: col
0: erba.
1: basilico, io proprio amo tantissimo il basilico. Gli dai tu un'ultima girata che io prendo
0: Sì.
1: la padella? Grazie mille. Che
0: E
1: bello lavorare
0: poi
1: in cucina insieme.
0: un'altra attività che facciamo da qualche anno sono anche una serie di laboratori. Se vuoi aggiungo un po' di acqua.
1: Sì, sì, vai, ok. Ci ho pensato un attimo. La sento un
0: Alcuni
1: po' corposa.
0: laboratori perché a volte appunto facendo un laboratorio di teatro, un laboratorio di poesia,
1: Ma per gli adulti o per i ragazzi?
0: per gli ospiti che vengono alla nostra mensa, uno non penserebbe mai che una persona che vive una difficoltà o vive per strada abbia bisogno anche di questo, di
1: Di nutrire
0: raccontarsi.
1: anche attraverso altri
0: Certo,
1: linguaggi, è vero?
0: sì.
1: Che belle storie che ci stai raccontando, Franluca, sono veramente contenta di aver fatto la tua conoscenza.
0: Io direi
1: Perfetto,
0: che.
1: è pronto. Allora, faccio scaldare ancora un po' l'olio, poi io ricordo che nei tuoi trascorsi della tua vita precedente a questa,
0: Certo.
1: hai fatto la scuola alberghiera. E dai, l'ha anche lavorato in un ristorante stellato, adesso non ricordo se in Italia o all'estero.
0: Ho lavorato sia in Italia che
1: Ma lo
0: all'estero.
1: stellato dov'era?
0: Era
1: In Francia.
0: in Francia ed è stata una bella esperienza. Anzi,
1: Immagino.
0: forse da lì è nato un po' anche un mio percorso vocazionale.
1: Allora, io ti facevo
0: Oh.
1: questa domanda, sai perché? Ho detto, visto che avrei sicuramente molta manualità, avendo fatto una scuola professionale, probabilmente saprei girare la frittata con quel bel colpo lì di padella che io non so fare.
0: Forse un po' di anni fa,
1: La
0: adesso.
1: domanda era un po', come dire, a trabocchetto. Allora, intanto la lasciamo andare. Mettiamo il coperchio, ne approfitto
0: Così
1: anche per pulire un po'.
0: prendiamo il coperchio qua.
1: Sì, eccolo qui. E quindi mi dicevi che questa vocazione che hai avuto è nata mentre eri in Francia nel ristorante stellato?
0: Sì, perché ho dovuto un po' in qualche modo fare io la scelta rispetto magari a quello che fino a quel momento avevo fatto un po' per abitudine o perché
1: Senza troppa
0: comunque
1: consapevolezza,
0: trasmesso dalla
1: forse.
0: famiglia. E invece lì ho dovuto dire, ok, ma io cosa scelgo? Cosa voglio nella mia vita? E da lì è partito tutto.
1: Ma che bello! È un bellissimo momento, è bellissimo ascoltarti, davvero. Ci trasmette tantissima serenità, Franluca. Allora, io tengo d'occhio, che dici? La teniamo ancora un po'?
0: Sì,
1: Sì,
0: deve
1: sì, sì, sì,
0: un
1: sì, sì,
0: po'
1: sì.
0: prendere consistenza anche sopra. Ok,
1: altrimenti non lo proviamo neanche non col colpo da maestro, esatto. O alle brutte, se non siete capaci come me di fare quel gioco di polso con la padella, si gira sul coperchio, su un coperchio un pochino più grande, idem con un piatto, e poi fate scivolare nella padella in cui avete cotto precedentemente. Così io normalmente risolvo.
0: Certo. E poi è una ricetta che in pochi minuti, sì, come dicevi, sì, è pronta,
1: e ci fa recuperare, appunto il pane vecchio, il formaggio, poi si può aggiungere qualunque cosa. Ognuno ci può mettere quel pizzico di creatività.
0: Qualche aroma, qualche verdura.
1: Sì, qualche spezia. Diamo ancora una sbirciatina. Secondo me, dai, prima che poi sotto sia troppo scura, posso chiederti, te la senti di girarla o andiamo sul sicuro?
0: Come vuoi. Proviamo.
1: Andiamo sul sicuro,
0: andiamo,
1: dai.
0: Sul sicuro. Prendo un piatto.
1: Preferisco non rischiare. Se mi prendi un piatto così la giriamo lì, ok. Grazie.
0: Perché
1: mille.
0: È il modo anche
1: casalingo.
0: Qui a casa si può farla.
1: E voilà!
0: Bellissima.
1: Ce l'abbiamo fatta. Zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz dorare anche l'altra sotto. Parte. Tu le fai le frittate in convento, no?
0: Sì, immagino. Ma anche per la nostra mensa, per i nostri ospiti, perché poi per esempio anche i fratelli musulmani, così, se non si mette carne di maiale
1: la
0: è
1: mangiano
0: possibile mangiarlo.
1: Giusto, è un piatto tutti che mette tutti d'accordo.
0: Mette tutti d'accordo.
1: Allora, io sposto la spianatoia. Fra Luca, tu gentilmente mi
0: io
1: prendi un altro
0: un piatto.
1: Piatto
0: per servirla.
1: Grazie, grazie. Ormai siamo, eh.
0: Questo mi sembra l'ideale.
1: Perfetto, allora ancora un minutino. Prossima volta però ci esercitiamo.
0: Ci provo.
1: Dai.
0: Faccio esercizio a casa.
1: Non possiamo deludere chi ci segue. Magari a casa sono tutte esperte e solo io e te facciamo la figuraccia.
0: No.
1: No, non sia mai, non sia mai. Allora, facciamo una cosa. O la palettina, o il coperchio. Facciamo
0: qua?
1: Un'altra cosa. Sì, facciamo così. Scusate, ma io ogni tanto creo al momento. Io direi uno... Ah! Oh. Come sono contenta. Perfetto. Allora, facciamo così. Guarda, pure il colore. Bella
0: e
1: morbida.
0: E la consistenza è ideale.
1: Ecco qua. Posso fare con le mani, Fra Luca?
0: Sì.
1: Ecco qua. Un pezzettino io, un pezzettino tu. Andiamoci piano perché dopo dobbiamo assaggiare un'altra cosa.
0: Altre cose buone.
1: Di un ospite internazionale che sta arrivando nelle nostre cucine. Una very international people.
0: Una VIP.
1: Una VIP. Mm.
0: Da noi VIP è vita in preghiera. Non so se è la stessa cosa.
1: Sei meraviglioso, Fra Luca. Intanto facciamo una riflessione su questa cosa che tu hai detto. Molto bella. A casa prendete appunti. Ingredienti, dosaggi per la nostra frittatina di pane. Poi un veloce consiglio per fare cose in casa senza perdere tempo, soprattutto senza sprecare mai nulla. E poi la nostra VIP.
0: La
1: seconda, la sua o la mia versione? Buona, guarda come soffice.

piccolo consiglio di oggi per ravvivare il pane raffermo. Capita spesso di comprarne troppo oppure di non consumarlo tutto. Anziché buttarlo, che è sempre un gran peccato, basta prendere il pane, come dire, vecchio di uno o due giorni che si è un po' indurito, immergerlo nell'acqua, anche sotto l'acqua corrente, sicuramente fate prima. Dopo che lo avete bagnato, lo mettete nella carta forno, lo avvolgete come un pacchettino regalo, poi prendete un foglio di carta alluminio, impacchettate anche questo, tac tac tac, e lo mettete per soli 5 minuti in un forno a 200 gradi. Vi assicuro, sperimentato personalmente, che il pane tornerà morbido come se fosse fresco. Provare per credere.

0: TV Rivoluzione Silenziosa. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il Tulipano d'Oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La Farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul Santo di Assisi, Francesco. Buona visione.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: In Prima Visione TV.
1: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
2: Chi è questa?
3: Santa Vicenta Maria.
2: Sai dirmi la storia di questa donna?
3: È la santa del servizio domestico.
4: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
5: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
6: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
0: Rivoluzione silenziosa. Questa sera, in prima serata.
7: Pronto, tesoro?
8: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
0: Una donna abbandonata.
9: Au milieu?
0: Un ladruncolo francese.
10: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
11: Non credo di farcela.
12: Perché sei venuta a Parigi, eh?
11: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
13: Giurerei di aver visto Kate.
11: Perché mi stai aiutando?
13: Perché mi piaci.
0: Meg Ryan e Kevin Klein in French Kiss. Martedì in prima serata.
14: Luca, adesso, come promesso, è il momento di annunciare la nostra ospite internazionale. Diamo il benvenuto nelle nostre cucine ad Angela Aigen-Lei. In tutta la sua eleganza.
15: Ben arrivata, Angela.
16: Grazie.
14: Ben arrivata.
16: Ciao.
14: Oh, Franluca, l'hai salutata in lingua.
15: Sì.
14: Ah, che bello, che bello. È sempre mille sorprese. Allora, Angela, sentiti a casa.
16: Grazie.
14: E raccontaci della tua ricetta che immagino arriva dal tuo paese.
16: Sì. Oggi porto, la mia ricetta sono i ravioli. Ravioli cinesi sono molto tipici nostri e molto famosi anche qui in Italia. Credo che piace tantissimi.
14: E quindi lo facciamo subito.
16: Lo facciamo subito.
14: Parto con gli ingredienti e poi ti lascio dire, raccontare e fare qualunque cosa. Per l'impasto vi servirà la farina zero, gli spinaci, il sale e il bicarbonato. Per il ripieno utilizzeremo il cavolo cinese, la coppa di maiale tritata, un uovo, salsa di soia, cipollotto, zenzero, anice stellato, pepe di...
16: Sichuan.
14: Franluca lo dice meglio di me, ovviamente.
16: Davvero?
14: Un pizzico di sale.
16: Parli anche cinese.
14: Un po'. Quanto basta? Cubi. E poi per servire la salsa di soia e anche qui il cipollotto.
16: Sì.
14: Abbiamo detto tutto?
16: Abbiamo detto tutto. In realtà sono ingredienti tutti molto semplici che abbiamo quasi tutti a casa, tranne il cavolo cinese, credo. Pepe di Sichuan ce l'abbiamo
14: in
16: tutti.
14: Sì. Allora iniziamo, dacci i compiti.
16: Allora, io faccio l'impasto.
14: Ok.
16: E voi aiutatemi a fare il ripieno, va bene? Così andiamo con su due linee e facciamo presto. I spinaci li servo per colorare il mio impasto di verde, in realtà. Quindi se non ci avete, pazienza, non c'è problema. Allora, mentre questa è la coppa di maiale, poi se riesci
15: ti dico
16: di mischiare insieme alle nostre salse.
14: Quindi il cipollotto.
16: Sì.
14: La salsa di soia.
16: Sì, perfetto. Abbiamo un mixer, così facciamo
14: Abbiamo tutto, basta solo cercarlo.
16: Sì, e voilà, e si trasforma.
14: E si trasforma,
16: ecco.
15: Eccolo.
16: E voilà.
14: Ci nascondiamo tutti sotto il banco, da lì esce qualunque
16: un mix.
14: Cosa.
16: Allora, perfetto, tu metti questo, io metto gli spinaci dentro il mix. Ma
14: scusami,
16: no,
14: scusamelo.
16: Allora.
14: Sei arrivato il mio
15: io
14: soccorso.
15: Poi prendo...
14: Vai.
15: Ti do una mano.
16: Grazie, sì, anch'io. Quando iniziamo a lavorare tiriamo sulle maniche.
14: Allora, carne di maiale, qui stiamo facendo carne di maiale tritata, cipollotto.
16: E

0: Abbiamo detto la soia.
1: Soia, sì, per dare sapore. Poi mettete un pochino di zenzero, poco poco, di zenzero, di anice stellato e di pepe di Sichuan per rendere più speziato.
0: Allora, fammi sentire qual è l'anice. Questo è l'anice.
1: Vediamo.
2: È sì. Un piatto anche che ha un gusto deciso.
1: Sì. Molto deciso. Ok, forse abbiamo messo un pochino di più, però non c'è problema. Dopo aggiungiamo un pochino di verdure in più.
0: Il pepe lo metto tutto?
1: No, no, se lo mettiamo tutto, dopo non ce la fate.
0: Ho sentito molto speziato, molto forte. Dico, vabbè,
1: allora, adesso inizio a usare il mixer, quindi magari per un secondo troveremo... Ottimo. Così abbiamo un liquido verde che facciamo diventare il nostro impasto, tutto verde, quindi diventa più bello.
0: Più bello da vedere, certo.
1: Allora, mettiamo anche un pochino di uovo dentro.
2: Ok.
1: Ok, abbiamo finito con il mix.
2: Metto io?
1: Sì. Ok, perfetto. Allora,
2: lo metto qua.
1: Prendiamo un aspetto, come si chiama? Questo non mi ricordo.
2: Un colino.
1: Un colino e scoliamo la...
0: Abbiamo messo tutto l'uovo noi.
1: Sì, avete messo anche l'uovo?
0: Sì, intero.
1: Perfetto, possiamo mettere anche le verdure allora.
0: Il cavolo?
1: Sì, il perfetto. Cavolo e mischiate tutto insieme. Ah, ok.
2: Ecco.
0: Ormai fra Luca è di casa, quindi.
1: Sì, ormai. È perché è un po' diverso da quello che uso io, quindi.
0: Certo, certo.
1: Dobbiamo essere anche di mano con gli strumenti.
0: I nostri ospiti come te sono particolarmente bravi perché arrivate in questa cucina che a malapena la conoscete, esatto.
2: Sì. Una novità.
1: Gli utensili della cucina sono molto importanti perché.
0: E anche le abitudini di
1: le
0: dove
1: abitudini.
0: Tieni le cose.
1: Sì.
0: È ovvio.
1: E come lo fai? E anche per questo gli stessi ingredienti vengono processati in modo diverso, proprio perché abbiamo abitudine di fare diverso.

0: come avete visto, mischiamo la farina con l'acqua di spinaci, così avremo un impasto tutto verde. Sì.
1: Ti servirà poi un po' di altra acqua?
0: Sì. Allora, come si dice noi in un proverbio cinese, quando vedi che l'impasto non si amalgama, aggiungi acqua. Quando vedi che l'impasto è troppo morbido, aggiungi farina, finché trova un bilanciamento.
2: Mettiamola sulla spianatoia, così anche sì, a casa vedono bene.
0: Perfetto.
2: Quanto è bella quella
0: la
2: che hai preparato.
0: La mettiamo qua. È un impasto fatto a mano, molto buono.
2: E molto veloce.
0: E dentro
2: anche,
0: in realtà puoi mettere un ripieno che preferisci tu.
2: Me lo guardi un attimo, questo si è venuto bene?
0: Allora, è venuto benissimo. So che abbiamo messo un po' troppo di salsa di soia, ma non è un grande problema.
2: Non diventa troppo salata?
0: Diventa un pochino salato, però non abbiamo messo sale nel nostro impasto.
2: No, e quindi?
0: E poi dopo lo facciamo a bollire dentro l'acqua. Quindi non credo che sia un problema.
2: Al massimo
0: quando andiamo a mangiare non aggiungiamo salsa di soia.
2: Perfetto.
0: Cioè non lo inzuppiamo nella salsa di soia, perché è già salato.
2: È già sapido. Okay.
0: Sì, perfetto.
1: E quindi poi per cuocerli ti servirà una padella.
0: Una padella con... e facciamo bollire in acqua.
2: Ok, allora perfetto. Io prendo la padella.
0: Allora, siamo quasi, che adesso questo è pronto, si vede benissimo.
1: Io ti faccio da aiutante.
0: Si vede molto bene.
1: Ti servirà il mattarello?
0: Mi servirà un secondo, che bisogna far riposare 30 minuti.
2: Perfetto, però possiamo allora l'impasto ce l'abbiamo già.
0: Possiamo
2: qua.
0: Accelerare il tempo perché abbiamo preparato un impasto prima.
2: Che adesso so dov'è l'impasto.
0: Che ha già riposato 30 minuti. Intanto lascio questo per dopo.
2: Forse qui abbiamo aggiunto più spinaci ed è più verde.
0: Sì, sì, sì. La quantità di spinaci è molto importante, determina il colore. Perciò se vogliamo sembrare più verde e più deciso come colore, possiamo mettere più quantità di spinaci. Quindi...
1: è molto bello anche il colore, perché anche una ricetta si acquista un colore diverso.
0: Possiamo anche... fare una ricetta con ripieno solo di verdure, così se è tutto verde è ancora più bello. E mi servirebbe anche un coltellino.
2: Ce l'abbiamo qua.
0: Ci siamo quasi.
2: Scusa, attenzione.
0: Sì. Oh, che bello.
2: Perfetto. Ti serve un coppa pasta?

0: No, no, in realtà no, perché noi usiamo molto la mano. Mm-hmm. Per esempio, lo tagliamo a dischetti così.
1: Quanto è bello, tutto verde, mi piace.
2: Ti posso anche aiutare anch'io e mi insegni come
0: allora
2: fare.
0: Io vi faccio l'impasto esterno, magari vi insegno come si fa a chiudere.
2: Ah, ok.
0: Allora, una volta tagliato a dischetti, mettiamo un pochino di
1: farina
0: così sopra, così non si appiccica. Allora, il trucchetto è che tu con la palma della mano lo vai a schiacciare e diventa già una, come si chiama la forma?
1: Un cerchio.
0: Poi abbiamo, ho visto un mattarello più piccolo prima, vero?
1: Vediamo.
0: Cerchiamo. Ah sì, ecco. Allora, come vedete, dobbiamo girare e pian pianino allungare, estendere il nostro impasto.
1: Lembo per lembo?
0: Sì.
2: E va allora, fatto sottilissimo?
0: Va sottile la parte esterna, perché quando va a chiudere comunque vanno a ripiegarsi, quindi non c'è problema. E la parte interna, quello in mezzo, deve essere un po' più spesso, perché altrimenti quando vai a cucinare va a rompersi.
1: Io sono davvero affascinata da questa tecnica, sì, perché pensavo tu avessi fatto una cosa un po' più...
0: Ecco, quella è la cosa diversa con i tortellini vostri, che fate tutto uno. Invece per noi non c'è bisogno. E una volta che abbiamo fatto l'impasto, mettiamo dentro...
1: Scusa, ti accendo la padella qualcosa?
0: Sì, puoi accendere nel frattempo la padella, mettiamo dell'acqua a bollire.
2: Io intanto provo a imitarti.
0: Ti faccio vedere... Ah, allora, sì, bravo. Allora, fai così, avanti.
2: E poi a metà.
0: Quando vai indietro, riporta indietro.
2: Ok.
0: Avanti, entra e dietro, vai.
1: Dimmi stop.
0: Va benissimo?
1: Ok.
0: Forse un pochino di più, mettiamo tutto, perché facciamo bollire, quindi un po' d'acqua in più.
1: Vabbè.
0: Vai, possiamo iniziare a cuocere l'acqua?
1: Sì, sì, è partito.
0: Ok, mentre cuoce l'acqua, mentre... Wow!
1: No, ma fra Luca è stupendo.
0: È molto dotato.
1: Sì, sì, è vero.
0: Wow, allora.
1: E poi anche molto calmo, quindi lui osserva.
0: Troppo calmo. Mentre lui ci fa appunto l'impasto fuori, io ti insegno come si chiude.
1: Okay.
0: In realtà ci sono tantissimi modi per chiudere i ravioli, però io ho scoperto un modo molto molto simile come i vostri tortellini. Allora, prendiamo, chiudiamo così.
1: Senza bagnare.
0: Non c'è bisogno di bagnarla perché la pasta è bella fresca. Quando è bella fresca si chiude tranquillamente da solo. Una volta fatto così, non è ancora molto, però possiamo fare così.
1: Ma sembra un cappelletto.
2: Sì.
0: Io vi ho detto che ci
1: tutto
0: sono...
1: Tutto il mondo è uguale. Paese.
0: Tutto è uguale. Allora, anche in Cina c'è un modo di chiudere in questo modo, come ravioli. Si può anche chiudere così,
1: okay,
0: come i vostri cappelletti.
1: Okay.
0: E noi lo chiamiamo wonton. Non lo chiamiamo proprio ravioli, però vale anche così.
1: Qui già bolle l'acqua. Non,
0: lasciamo bollire un secondo, perché i ravioli freschi mettiamo nell'acqua già bollita, okay, dentro, bastano 10 minuti. Mm. Ok, brava, ci siamo quasi, brava.
1: Qua sigilliamo.
0: Sì, sigilla.
2: Sei un'ottima maestra.
1: Sì, è vero. Grazie. Molto chiara, però siete molto paziente.
0: Siete degli studenti veramente svegli. Ok, ci siamo quasi.
1: Più o meno.
0: Va bene.
1: Fagottino alla Maya maniera.
0: Sì. Allora, per i cinesi basta che i ravioli non si rompa, alla fine non importa che forma venga.
1: Allora.
0: È un raviolo ben
1: tranquilla.
0: Fatto. Vai. Proviamo un altro.
1: Un'altra forma ancora.
0: Un'altra forma ancora.
2: Ne abbiamo già fatti.
0: Già che ci siamo.
2: Quattro.
0: Così.
1: Sì, vanno bene anche quattro.
0: Così
1: sì,
0: per le persone che ci seguono possono decidere loro che tipo di forma seguire. Allora, questa è leggermente più difficile rispetto a quelle di prima. Allora, devi trovare un punto di riferimento e da quel punto di riferimento tutti i ravioli, tutti
2: i con la pieghe.
0: Sì, devono arrivare. Questa è la classica forma del lingotto.
1: Esatto.
0: Quella forma più classica che vedete anche nei...
1: Infatti io conosco questa forma qui, Debbie.
0: Quando andate al ristorante cinese. Mm-hmm. Quindi ci sono tantissime forme, non è solo una forma sola.
1: Domanda, l'acqua la saliamo? No.
0: Allora, l'acqua non c'è bisogno di salire.
1: Ok.
0: Basta, allora, mettiamo nell'acqua bollita.
1: Vuoi?
0: Direttamente.
1: Ah, ok.
0: Vai.
1: Tempo di cottura, immagino pochi minuti.
0: 10 minuti.
1: Ah, 10 minuti comunque.
0: Sì, perché comunque abbiamo...
1: la carne dentro.
0: La carne cruda, abbiamo l'impasto crudo. Prova.
2: Volevo provare
1: vai,
2: a fare
1: dai,
2: quello
1: divertiti,
2: con la piega.
1: Divertiti fra
0: lui. Allora, c'è un trucco. Chiudiamo con il coperchio, così tutta
1: il
0: vapore va a cucinare meglio. E poi continuiamo a prendere acqua.
2: Allora, con la piega.
1: Sì. E pian pianino ci mettiamo con pazienza
0: certosina. Chiudendo con il coperchio.
1: Guarda
0: che bravo. Bravo.
1: Lui sta facendo il lingotto.
0: Lui è molto dotato.
1: Sì, sì. Bravissimo.
0: Wow.
2: Siete...
0: Guarda, con un po' di
2: fantastiche.
0: Con un po' di pazienza ce la facciamo tutti, anche
1: sì?
0: voi.
1: Sì.
0: In realtà è molto semplice, basta
1: esercitarsi un po'.
0: Sì, basta partire, oppure fate dei...
1: Vediamo qua, c'era anche questo.
0: Restringiamo tutto, sì, cuociamo anche questo.
1: Vai.
0: Vai, allora io vi restringo un pochino così.
1: Per evitare che
0: sì.
1: riesca. Mm-hmm. Ah, l'hai messo così. Questo l'hai lanciato.
0: Sì, perché anche...
1: È però bello resistente, guarda il colore, è bellissimo.
0: Sì, qui abbiamo messo tanta spinaci.
2: Tanti spinaci, sì.
1: Penso che siamo pronti, vuoi controllare?
0: Vediamo.
1: Angela, vediamo un po'.
0: Sì, ci siamo quasi. Mentre aspettiamo ancora un minuto che diventa pronto,
2: ti
0: do un altro trucchetto.
1: Vai.
0: Perché di solito noi mangiamo i ravioli con la salsa di soia cruda,
1: sì,
0: semplice.
1: Sì.
0: Invece noi possiamo aggiungere qualcosina in più. Allora, infatti abbiamo preso l'erba cipollina.
1: Sì.
0: Poi un pochino di salsa. Oh, sorry.
1: Non ti preoccupare, tranquilla.
0: Sono anche un po' sbadata.
1: A chi non capita in cucina? Poi guarda, arriva Franluca subito.
0: Perché siamo cucina a casa va bene. Se sono al ristorante il mio cuoco si arrabbia con me così.
1: Vabbè, può succedere anche in un ristorante.
0: Allora,
1: dai.
0: Quindi un pochino di salsa di soia, mm-hmm, un pochino di olio di olive.
1: Sì.
0: Anche a noi piace tanto l'olio di olive extravergine, molto profumato. Se sono nel mio ristorante metto anche un po' di peperoncino.
1: Ottimo, fresco.
0: Veramente, quello fresco, quello che picchia veramente.
2: Sì.
0: Invece qua non abbiamo, allora non lo mettiamo, non c'è tanta differenza. Prendiamo un pochino d'acqua di coltura.
2: Dice di sale no perché
0: è già salato.
2: Salato.
0: Quest'acqua che...
1: L'acqua di cottura, quindi.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Allora, così è una salsa di soia molto più densa, calda, che puoi comunque mangiare insieme ai ravioli. È molto salato e profumato perché c'è il cipollina.
1: L'erba cipollina.
0: Prendete un cucchiaio,
1: sì,
0: potete assaggiare.
2: Ah, è un po' diverso.
1: Eravamo già lì.
0: È un po' diverso da salsa di soia così normale.
1: Buona, buona già così. Pensa sul raviolo.
2: Buonissima.
1: Ce la beviamo.
0: Io di solito a casa, quando magari non so cosa mangiare e faccio il raviolo, metto molto più acqua dentro e diventa quasi un brodo.
1: E infatti, quello stavo facendo, sembra una zuppa.
0: È un brodo di salsa di soia, molto semplice.
1: Sono belle, tutti diversi.
0: Tutti diversi, perché abbiamo... Oh, questo è di Franca, credo.
1: Sì,
0: lo vediamo.
2: Quello è un po' più cicciottello.
0: Allora, chiudiamo questo.
1: Okay, allora, io li metto in ordine sparso. Facciamo una cosa, metto il cappelletto al centro.
0: Sì.
1: E questi qua.
0: È molto bello perché ha anche forme diverse.
1: Sì, esatto. Non fa niente che c'è rimasta un po' di acqua di cottura.
0: Non fa nulla,
1: no, perché
0: si può mangiare insieme con l'acqua di cottura.
1: Okay.
0: In realtà se uno vuole può mettere molta più acqua e diventa un brodo.
1: Questo lo mettiamo su?
0: Sì, possiamo mettere su oppure puoi mettere i ravioli dentro, come preferisci tu. Però anche su è bello.
1: Vabbè, diciamo per
0: versa
1: decorare.
0: Versa direttamente su, sì.
1: Così?
0: Sì. Perfetto.
1: Wow!
0: E poi se vogliamo possiamo mettere anche su un pochino di sesamo, se proprio siamo...
1: Anche un po' di sesamo.
2: Anche
0: sì,
2: colore,
0: sì, proprio siamo...
1: E anche il piccante, dicevi.
0: Il piccante lo metto perché lo amo tanto.
1: La prima versione ce la mangiamo così.
0: Vai.
1: Siamo d'accordo?
0: D'accordo.
1: Andiamo.
0: Dai, andiamo, mangiamo insieme allora.
1: Eccoci qua, prego. Questo era il tuo?
2: Sì.
1: Tu quale mangi?
0: Mangiamo questo qua.
1: Ma tu mangi questo qua?
0: Sì.
1: Da intingere rigorosamente in questo preziosissimo brodetto.
0: Sì.
1: Io faccio un boccone e facciamo una cosa, così evito imbarazzi. Prima di assaggiarlo, lancio la grafica per voi a casa con ingredienti e dosi per i ravioli cinesi della nostra amica Angela Aijen Lei.
0: Sì. Angela, va benissimo.
1: Mamma mia.
0: Giusto.
1: Ebbene ho fatto, non si può parlare. Troppo buono.
0: Cappelletto
2: cinese.

0: starci. Anche oggi abbiamo cucinato con amore, condividendo, e questi sono i messaggi più belli che questa opportunità di cucinare insieme ci offre. Devo ringraziare tantissimo Franluca, perché sei davvero straordinario, e poi Angela, che adesso torna a Milano con la promessa però di tornare a trovarci con le sue fantastiche ricette, la nostra very international people.
1: Magari la prossima volta mi insegni tu una ricetta, così imparo anch'io qualcosa.
0: Affare fatto, noi continuiamo, ci salutiamo dall'Antoniano, è tutto, ciao, buona continuazione.
2: Grazie.
0: Continuiamo, no? Sì, continuiamo. Vieni, Franluca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
5: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
6: Che favola!
4: Basta un penny.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
11: Ma voi come fate a farla così buona?
12: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
13: È Kinder Brioche.
12: Doppia farcitura, due volte buona.
13: Il pan di Spagna lo

0: vogliamo soffice,
1: proprio come la carezza di una mamma.
0: E con le righe di cioccolato
1: è come un piccolo righello
0: per un inzuppo perfetto.
2: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
3: Nuova crema al latte.
4: Dal gusto più delicato?
5: Più irresistibile.
6: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
7: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
8: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
9: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: Melabitre, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
12: Gli effettivi, le forze in campo.
13: 47.962.
12: Bisogna arrotondare. 47.000.
14: Manca un solo e ultimo posto.
15: Io!
14: Qua la mano, giovanotto!
16: Sanfan!
15: Ridateselo!
17: Deve sposare mia figlia!
14: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
17: E tu che cosa fai?
18: Me ne vado!
17: Trash montagne! Smattilo al fresco!
18: Buongiorno, delizioso risveglio.
19: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
20: Il tulipano d'oro. Domani in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere

l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Starci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo

0: amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila Maria,

0: sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria,

0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci
0: di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di
0: Gesù. Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: parlaci di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre per gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E gli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
1: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
2: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre,
4: ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
7: Che favola!
5: Basta un penny.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la tua salute.
11: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
12: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
18: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Amino Acid R, riduce la caduta di 10 volte.
17: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
18: Per risultati visibili su uomini e donne, Elviv Growth Booster.
17: Da L'Oréal Paris.
19: Nuova crema al latte.
20: Dal gusto più delicato?
21: Più irresistibile.
22: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
23: In Prima Visione TV.
24: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
25: Chi è questa?
26: Santa Vicenta Maria.
25: Sai dirmi la storia di questa donna?
26: È la santa del servizio domestico.
27: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata. Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
28: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
29: Rivoluzione silenziosa. Questa sera, in prima serata.

Dal libro del profeta Geremia. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
1: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
2: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
2: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
2: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.

0: Sono le 8 di lunedì mattina, un buongiorno vi arriva fresco fresco da TV 2000. Buongiorno,
1: ma come
0: Grazia.
1: Sei pimpante?
0: Ma per forza, ma bisogna cominciare pimpante.
1: Buongiorno a tutti voi a casa, buongiorno, buon risveglio. Buongiorno ai nostri amici studio, buongiorno. Ma? Un buongiorno e degli auguri al nostro Vincenzo, auguri, buon
0: auguri. Perché qua siamo un po' tutti in famiglia e quindi si festeggia insieme. Allora, voi rimanete con noi perché adesso, dopo la pubblicità, avremo una puntata speciale perché parleremo del viaggio altrettanto speciale che ha fatto, che sta facendo ancora Papa Leone in Francia, in particolar modo a Lourdes.
1: Noi vi racconteremo tutto, rivivremo i momenti salienti di queste giornate e continueremo poi a raccontare proprio quello che sta avvenendo in queste ore. Ci vediamo subito dopo la pubblicità.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10%

0: a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Pronto tesoro?
2: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
3: Una donna abbandonata.
4: Au milieu?
3: Un ladruncolo francese.
5: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
6: Non credo di farcela.
7: Perché sei venuta a Parigi, eh?
6: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
8: Giurerei di aver visto Kate.
6: Perché mi stai aiutando?
8: Perché mi piaci.
3: Meg Ryan e Kevin Kline in French Kiss. Martedì in prima serata.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarene Mulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarene Mulgel, quattro effetti in un prodotto.
15: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
16: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
17: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
18: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
19: Ci sono mattine più pesanti di altre.
20: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: in corso il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi sarà a Metz, ma noi vogliamo ritornare al cuore spirituale di questo viaggio a Lourdes e lo vogliamo fare dando il buongiorno a Don Piero Rongoni. Buongiorno, benvenuto. Assistente regionale dell'Unità ASL del Lazio. Don Piero, ripartiamo proprio con le immagini che arrivano da Lourdes, dalla Grotta delle Apparizioni. Allora partiamo proprio da qui, partiamo da quello che abbiamo visto in questi giorni, abbiamo vissuto con Papa Leone. Posso chiederti subito quali sono i momenti, i gesti, le parole che più ti hanno colpito del Papa a Lourdes?
1: Mi ha colpito in maniera prevalente la modalità personale, silenziosa, discreta con cui il Papa ha iniziato il suo pellegrinaggio a Lourdes. Tornava dal bagno di folla de Place de la Concorde, entrando nel santuario attraverso la Papa Mobile, ha vissuto questo momento davvero intimo, da pellegrino, ancor prima che come pastore, come guida della Chiesa, come semplice pellegrino si è inginocchiato silenziosamente, ha sostato per un lungo periodo in preghiera personale silenziosa e poi ha compiuto quei gesti rituali tipici di Lourdes, la roccia, l'acqua, il cero, tanto per ripercorrere quella strada, quel percorso che pellegrini da oltre 150 anni continuano a compiere su indicazione della Vergine e che Bernadette per prima ha compiuto. Per cui vedere questa semplicità, ma nello stesso tempo una profondità di gesti significativi.
2: Ci vogliamo allora collegare con chi, insieme all'Unità ASL, si è mosso per accompagnare le tantissime persone che hanno accolto Papa Leone. E abbiamo al telefono Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unità ASL e arcivescovo metropolita di Fermo, a cui diamo il buongiorno. Abbiamo intravisto, tra l'altro, Padre Nicola Ventriglia. Fra
0: lo
2: poco
0: salutiamo.
2: Ci collegheremo anche con lui. Ciao, Padre Nicola, se ci senti già.
3: Buongiorno.
2: Rimani con noi perché vogliamo sentire anche la tua voce fra pochissimo. Prima però sentiamo Monsignor Rocco Pennacchio al telefono. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti.
2: Ecco, anche a lei chiediamo un po' qual è stato ciò che l'ha colpita di questo viaggio a fronte veramente dell'accoglienza e anche della preparazione che c'è stata a Lourdes.
3: Sì, condivido intanto quanto si è detto, l'esperienza immersiva, potremmo dire così, del Papa qui a Lourdes, anche il momento del flambeau ieri sera, che si sa essere uno dei momenti tipici e più coinvolgenti di Lourdes, il Papa l'ha vissuto, in effetti poi l'ha fatto solo lui perché per motivi ovviamente logistici non era possibile far muovere la folla sterminata di persone che avevano accesa la candela. Il Papa ha vissuto questi giorni da pellegrino e vorrei sottolineare ciò che personalmente ha colpito me, ma anche noi salsi e tutti gli ammalati, l'incontro di ieri pomeriggio alla Chei, dove ha incontrato alcune centinaia di persone gravemente ammalate, i volontari, e dove ha espresso con parole molto forti il pensiero della Chiesa sulla dignità dell'uomo e la dignità che va tutelata nel momento della fragilità e della debolezza. E quindi ha parole forti contro quelle politiche, quella mentalità che è il fine vita della libera decisione, appunto lasciare. Il Papa ha dato dalle porte alla Francia, ma penso anche all'Italia e al mondo. Questo ha colpito molto i risultati perché a fronte di questa realtà, incontrare un luogo che nasce dopo la vita.
0: Eccellenza, mi scusi, abbiamo dei problemi tecnici, cerchiamo di ripristinare il collegamento telefonico, ci fermiamo qualche istante così cerchiamo di risolvere, nel frattempo ritorniamo a Lourdes e ritorniamo proprio con le parole di Papa Leone. Guardiamo.
4: Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabiel si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, Le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, perché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre.
0: Queste le parole di Papa Leone. Eccellenza, riesce a sentirci? Stiamo cercando di capire se possiamo ripristinare il collegamento con Monsignor Rocco Pennacchio. Nel frattempo, allora, Don Piero, proviamo a ritornare noi proprio su queste parole appena sentite di Papa Leone.
1: Abbiamo intercettato l'argomento che Monsignor Pennacchio stava sottolineando, che il Papa ha ribadito in maniera molto forte: la sacralità della vita e l'importanza di ogni uomo, di ogni donna, ancor più se segnato dalla fragilità, che è una componente che nel contesto culturale spesso sembra essere un handicap, un gap, uno svantaggio. Invece con la Chiesa ribadisce l'importanza del sostegno, della prossimità, ma soprattutto la valorizzazione dell'esistenza in ogni stagione, in ogni situazione di vita, senza che la malattia, la sofferenza debbano necessariamente comportare uno svantaggio o uno svilimento dell'importanza della persona. Allora il messaggio forte è questo: ciascuno vale, ciascuno ha la sua importanza, ciascuno merita un'attenzione, un ascolto, una cura.
2: Don Piero, per te Lourdes è un luogo particolarmente importante per la tua vita. Adesso, se avremo modo e tempo, ce lo racconterai anche. Per te come pellegrino, che valore ha avuto un pontefice che ha fatto quello che abbiamo visto fare a Papa Leone?
1: Papa Leone ci ha rinfrancato, ha sottolineato l'importanza di vivere questi momenti. Io quest'anno compio 40 anni dal mio primo viaggio e con questi sentimenti ogni anno mi riaccosto a quella realtà. Prego sempre il buon Dio e la Vergine Maria che possa vivere un'esperienza nuova. Il giorno in cui dovesse diventare ripetitivo o profumare di stantio, ho paura che qualcosa non sta andando bene. Ecco, vivere nella figura del pontefice questi piccoli gesti, questi segni, che però sottolineano l'importanza di quel luogo.

0: andare lì come pellegrini in ricerca, portando la nostra storia, la nostra sofferenza, ma anche il desiderio di condividere l'esperienza del servizio. L'Oditazzi fa questo per vocazione, lo fa con tanta libertà e tanta generosità. C'è una grande risposta soprattutto di giovani che negli ultimi anni stanno affiorando a questa realtà del servizio. Sono andato a luglio con un gruppo numeroso, tornerò adesso ad ottobre. C'è una grande risposta e questo il Papa ci fa sperare. Credo che ci sia ancora un ulteriore impulso che ha dato al desiderio di mettersi in moto, in cammino, sulle orme di Bernardette, verso quel luogo che attrae, ha un fascino attrattivo che non si può facilmente spiegare, però chi l'ha vissuto può testimoniare che è qualcosa che vale la pena sperimentare.
1: Don Piero, tu accompagni numerosi giovani a Lourdes, sono tanti i ragazzi che raggiungono la Grotta delle Apparizioni e volevo ritornare un po' indietro negli anni, anche quando tu, giovane, giovanissimo, sei stato attratto verso Lourdes. Ci racconti com'è andata?
0: Se dovessi ricordare il motivo per cui a 16 anni ho scelto di compiere il mio primo viaggio, non saprei definirlo. In compagnia di un mio amico parrocchiano abbiamo scelto di fare questa esperienza, curiosità, interesse, e siamo subito entrati in contatto con l'Oditazzi per vivere il primo pellegrinaggio. È stata un'esperienza forte, già nel viaggio 20 ore, 22 ore di treno costituiscono un cammino nel cammino, un pellegrinaggio nel pellegrinaggio, preparatorio per interfacciarsi con quel mondo che viaggia, che cammina verso la meta di Lourdes. Tante persone, diverse per storia, vocazione, però accomunate da un desiderio, vivere giorni di particolare profondità spirituale. E da lì l'esperienza del servizio, non avevo tantissime competenze, poi la mia vita successiva professionalmente si è sempre più avvicinata alla sofferenza, alla disabilità, all'handicap. Però ecco, in quel contesto da giovanissimo sono stato folgorato da questa prima esperienza, il contatto con le persone, l'umanità, il calore ricevuto. Nella percentuale che si dona è sempre molto di più ciò che si riceve, il desiderio di tornarci, l'anno seguente, il successivo e ancora l'altro, e dopo 40 anni non ho ancora smesso. Insomma, sento una forza che attrae in una dimensione di grande componente spirituale che devo vivere.
2: Non so se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Monsignor Pennacchio, giusto il tempo di salutarla perché abbiamo capito che la trasmissione è disturbata, anche perché sappiamo che a brevissimo celebrerà alle 8:30 dalla Grotta di Massabielle, quindi la ringraziamo per questa disponibilità mattutina e speriamo di risentirci in maniera più diffusa anche per sentire meglio come è andato questo viaggio. Grazie Monsignor Pennacchio.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: E Lourdes è stato un po' un fil rouge, se vogliamo, perché poi la tua vocazione è andata avanti nel corso del tempo, è stata una vocazione sacerdotale matura, per cui insomma la tua vita è andata avanti in vario modo. Eppure in tutti questi momenti Lourdes e l'amore per la Vergine Maria è sempre stato presente.
0: È stata un'espressione vera, questo filo rosso che ha sempre caratterizzato la mia vita. Io dopo queste prime esperienze ho fatto alcuni cambiamenti nella vita professionale. Prima lavoravo come assistente sociale presso alcune realtà del territorio, poi all'età di 30 anni, 31 anni ho sentito il desiderio di rispondere ad una spinta vocazionale che in me c'era sempre, ma forse mal gestita, mal custodita. E non ho avuto neanche la possibilità di esternarla con grande forza. A 33 anni ho avuto la spinta di lasciare l'attività lavorativa, iniziare questo percorso in seminario che mi ha portato a diventare sacerdote a 39 anni, 17 anni fa. E anche negli anni di formazione nel seminario non ho mancato l'appuntamento. Sentivo che sentirsi preso per mano da Maria, che delle vocazioni dei sacerdoti e madre, mi avrebbe sostenuto, perché una scelta fatta in una fase matura della vita ha richiesto un po' più di coraggio, un po' più di fiducia nel lasciare quelle che per allora erano le mie certezze, un lavoro stabile, una situazione abitativa, una situazione affettiva, per cui avevo il bisogno di sentirmi sostenuto da qualcuno, da colei che era in grado e più di ogni altro di fare quest'opera di aiuto, e devo dire che non ho mai mancato di ricevere le grazie necessarie.
1: Maria è stata una certezza sempre nella tua vita e Lourdes è stato un luogo speciale. E allora è proprio lì che vogliamo tornare, lo abbiamo intravisto prima, cioè per noi questa mattina, padre Nicola Ventriglia. Buongiorno padre Nicola, che bello rivederti.
4: Buongiorno. Anche per me, buongiorno.
1: E allora vogliamo sapere tutto da te, vogliamo sapere l'emozione vissuta in questi giorni.

0: I preparativi, com'è andata? Raccontaci.
1: È stato un momento bellissimo, un momento di grazia. Aspettavamo il Papa e qui a Lourdes un po' diciamo da anni aspettavamo questa venuta del Papa. E allora quando è arrivato sabato sera eravamo tutti contenti ed emozionati. Eravamo alla grotta ad accoglierlo, lui è arrivato e i primi gesti che ha fatto, come ha ricordato anche prima il Don, sono stati quelli dei pellegrini. Ha toccato la roccia, ha bevuto l'acqua della sorgente, ha acceso il cero alla Vergine, poi ci ha fatto un piccolo discorso dicendo comunicandoci la sua gioia di essere in questo luogo baciato dal cielo, quale Lourdes. E poi ci ha salutato tutti i cappellani. Questo è stato un momento bello, emozionante anche per ciascuno di noi. E poi si è ritirato alla casa del vescovo dove ha passato la notte. Ma l'indomani mattina è arrivato subito con l'incontro che aveva con la conferenza episcopale francese, subito dopo la messa, dove c'è stato un bagno di folla. Si contano oltre 200.000 persone. Quindi eravamo una festa, c'era una festa bellissima. E poi il pomeriggio il Papa ha incontrato gli ammalati alla Chiesa Notre-Dame, dove ha fatto un discorso bellissimo, un discorso sulla vita che aspettavamo, dicendo il Santo Padre che alla Chiesa che rivolgendosi ai malati, dice: voi non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità, un tesoro prezioso per la Chiesa. E ha ribadito la dignità della persona umana, dicendo che non si misura, la dignità non si misura e non si discute. Ogni vita è degna per il semplice fatto di esistere. E ricordando che ciò che è legale non è necessariamente morale e che la medicina non può diventare serva della morte programmata. C'era una commozione che si toccava con mano, anche perché poi il Santo Padre ha ascoltato anche delle testimonianze di persone, insomma, che sono nella prova abbastanza importanti e significative. E quindi il Papa ha ribadito che la vita è preziosa e dicendo di non scoraggiarsi, Nostra Signora di Lourdes ci tiene per mano.
2: Padre
1: E dopo
2: Nicola, tu
1: questo
2: che sei
1: incontro.
2: quotidianamente a contatto anche con le persone che vengono lì a Lourdes e hai modo di toccare con mano anche la loro emozione, ti chiedo che emozione hai letto nei loro occhi nel momento in cui hanno visto il Papa essere lì presente, parlare cuore a cuore a loro e andare avanti con loro nella processione au flambeau.
1: Guarda, io posso dire l'emozione di Margaret, la signora che ha raccontato la sua esperienza al Papa e che lavora qui al centro informazione. E io neppure conoscevo la sua storia, una storia difficile, e dove lei, insomma, un incidente stradale ha perso persone molto importanti per lei ed è diventata anche lei bisognosa di accompagnamento, ed è scoppiata a piangere, raccontando questo al Papa. E poi, quando è finito, il Papa ha incontrato alcune delle persone guarite, quindi miracolate, assieme alla dottoressa Giada, la nuova presidente del Bureau Medical. E mi sono avvicinato poi a loro, a Suor Bernadette, che è una delle miracolate, e Antonietta Raco, la nostra italiana. E Antonietta ha detto: Padre Nicola, sono emozionatissimo, io volevo dire un sacco di cose, parlare di tutti gli ammalati, ma non ho avuto il coraggio, cioè mi sono emozionata, mi sono emozionata.
0: Padre Nicola, vorremmo ascoltarti ancora perché sono tantissime le emozioni vissute in questi giorni e noi le vorremmo sapere tutte, ma sicuramente avremo modo di ritrovarci. E intanto grazie, grazie davvero per la tua testimonianza.
2: Grazie, Maria Nicola.
0: Grazie.
1: Grazie a voi
0: Grazie.
1: sempre.
0: Don Piero, bello ascoltare Padre Nicola che era lì.

0: può raccontare davvero le emozioni vissute e si vedeva, arrivava proprio dalla sua voce e dai suoi occhi che sono state a volte anche difficili da raccontare con le parole. Come quel luogo tu ci hai fatto capire che è importante nella tua vita, è importante anche, tu sei stato tante volte lì anche con la tua mamma, mamma Gabriella, che purtroppo è salita in cielo da poco. E abbiamo pochi secondi. Cosa rappresenta per te Lourdes? Se dovessi invitare un giovane che non è mai andato a Lourdes, perché andare?
1: Accennavo a questa forza misteriosa che attrae. Molti giovani si avvicinano non per curiosità semplice, ma perché c'è un bisogno, una ricerca, qualcuno che dia risposte, delle esperienze che possano fornire un confronto, a volte anche brutale, perché confrontarsi con la malattia, con la sofferenza, mette a nudo la nostra miseria e fa emergere anche le nostre paure. Però il perché è cercare uno scopo nella tua vita, provare a trovare la tua vocazione, che non deve essere necessariamente di stampo consacrato, di vita religiosa, ma soprattutto la vita del dono, il servizio. Fa in modo che la tua esistenza diventi preziosa per chi ha una situazione di difficoltà e con il tuo aiuto può recuperare, può in qualche modo sperimentare la bellezza della vita.
2: Grazie, grazie Don Piero Longoni per essere stato con noi e per averci offerto la tua di esperienza. Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa, e poi TV2000 continuerà a seguire questo viaggio che non è finito.
0: No.
2: E lo seguirà per noi Gennaro Ferrara, quindi appuntamento dopo la Santa Messa con Chiesa Viva, perché oggi Papa Leone andrà a Metz, l'Europa sarà al centro dei pensieri di Papa Leone quest'oggi per la pace e per l'unità. Quindi rimanete su TV2000.
0: Noi ci vediamo domani.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 47.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
1: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
1: E tu che cosa fai?
5: Me ne vado!
1: Trash Montagne! Sbattilo al fresco!
5: Buongiorno, delizioso risveglio.
6: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
7: Il Tulipano d'Oro, domani in prima serata.
8: Ma voi come fate a farla così buona?
9: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
10: È Kinder Brioche.
9: Doppia farcitura, due volte buona.
10: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
9: Proprio come la carezza di una mamma.
10: E con le righe di cioccolato.
9: È come un piccolo righello.
10: Per un inzuppo perfetto.
11: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
12: Ci sono mattine più pesanti di altre.
13: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su quasi tutte le regioni. Più caldo. Lunedì, alta pressione sulle regioni. In questa giornata la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale o di passaggio. Il cielo sarà spesso sereno. Clima più caldo. Lunedì, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso dappertutto. Venti da nord-est, mari poco mossi. Vediamo ora la tendenza per martedì.

Ore 8:28, buongiorno dal TG2000, in apertura alla giornata a Lourdes del Papa, l'incontro con i malati e le sue parole sul film.

tiene vita. Nessuna legge può dare la morte, ha ribadito Leone XIV, facendo riferimento ad eutanasia ed aborto, e alle vittime di abusi ha assicurato il suo impegno perché non si ripeta. E oggi ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Metz, culla d'Europa. Il pontefice rinnova la memoria di uno dei padri dell'unità del continente. Nella città natale di Robert Schuman renderà omaggio al ministro ed intellettuale francese per il quale è aperto il processo di beatificazione. L'Europa, sosteneva, si deve fondare sulla democrazia e sulla solidarietà. E alle porte dell'Unione i russi continuano a bombardare l'Ucraina. Raid di Putin sul paese invaso, colpita anche Kiev, 8 le vittime. Centrati edifici residenziali, infrastrutture energetiche ed altre strutture civili nelle regioni di Odessa, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Poltava e Zhytomyr. Da oggi la missione umanitaria del Cardinal Zuppi a Mosca. Il conflitto in Medio Oriente. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, il numero uno della Casa Bianca. Ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminate le ostilità. Ed è entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Segue l'esempio anche IP di proprietà Azera e l'ha controllata esso, pur non stabilendo una cifra fissa per il costo. L'Italia è tra i paesi europei più colpiti dal caro carburante. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri sono riaperti dalle 7 i seggi per la seconda ed ultima giornata di voto. L'affluenza ieri al 15%, le consultazioni interessano complessivamente 71 comuni. Le urne resteranno aperte fino alle 15. Il caso Regeni, oggi la sentenza per gli 007 egiziani imputati per l'omicidio del giovane ricercatore italiano. La procura chiede l'ergastolo per l'uomo accusato di aver materialmente ucciso il 28enne friulano nel 2016 e 17 anni e mezzo di carcere per i 3 complici. I 4 sono irreperibili da anni. L'Etna continua ad emettere fumo e cenere, lo scalo di Catania continua a restare chiuso, prorogato fino alla mezzanotte di oggi, lo stop ai voli, pesanti disagi per i passeggeri. Sono sempre meno i bar in Italia. La denuncia arriva da Confesercenti. Tra il 2019 e il 2025 il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 al giorno. Un impoverimento sociale per le città che perdono luoghi di ritrovo e socializzazione, ma anche economico. A Madrid continuano per la seconda notte le proteste per il diritto alla casa. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha promesso un intervento rapido per affrontare la crisi abitativa. Le manifestazioni sono nate dopo lo sfratto di una 87enne disabile costretta a lasciare la casa in cui viveva da 70 anni. E questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è attesa a Castel Porziano. L'occasione è la cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale. 3 nuovi beati per la Chiesa. A Bologna il Cardinale Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha presieduto il rito per Don Marchioni, Don Comini e Padre Capelli, i 3 sacerdoti uccisi nell'eccidio nazista di Montesole, avvenuto nel 1944 con 770 vittime. Il loro sangue, ha detto Semeraro, è il profumo di una Chiesa che non fugge, che rimane solidale accanto a chi soffre. E siamo all'America's Cup, nuova vittoria di Luna Rossa che batte New Zealand e vince così la seconda regata preliminare nelle acque del Golfo di Napoli. A Cagliari nel mese di maggio la prima vittoria dell'imbarcazione italiana. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa. Il TG2000 torna con il flash alle 9:50. Vi aspettiamo, buona giornata.

0: Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo intorno all'altare del Signore per celebrare i divini misteri. Per essere degni di partecipare a questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra.

0: uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino a essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, che tu salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli di chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è il grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, le discussioni avvengono oggi e avvenivano al tempo di Gesù. E sono discussioni che hanno lo stesso oggetto, ovvero l'essere grandi, l'essere protagonisti, l'affermarsi. Discutevano i discepoli su chi era più grande. La stessa discussione che possiamo anche ritrovare più avanti nel Vangelo, proprio alla vigilia della morte di Gesù, in quell'ultima cena, in quel tempo in cui Gesù stava per consegnare la sua vita, sorse una discussione su chi era il più grande. E Gesù dà l'esempio del servizio. Oggi Gesù, per rispondere invece a questa discussione, per aiutare i discepoli, ma per aiutare anche noi oggi, pone al centro un bambino. Perché Gesù fa questo esempio? Perché da un lato c'è questa voglia di essere grandi, anche nelle piccole cose, a volte anche il semplice magari celebrare la messa. Abbiamo ascoltato qualcuno che ci può dire: state diventando famosi. Non è questa la grandezza che noi cerchiamo. Oppure sul posto di lavoro, oppure nel primato di voler comparire ovunque. Quale grandezza noi scegliamo? Quale grandezza noi vogliamo? Essere grandi nell'amore, essere grandi nell'accoglienza, essere grandi nel servizio reciproco. E allora l'esempio del bambino ci dice una cosa molto bella, che un bambino si sente grande proprio quando trova l'amore, la protezione di un adulto. E allora tra le braccia di un genitore, quando alle attenzioni dei familiari, quando davvero si sente amato, allora quel bambino si sente grande, perché è la forza dell'amore che riceve dagli suoi familiari che lo rende tale. E allora ecco la grandezza a cui siamo chiamati: essere grandi nell'amore. Purtroppo quando oggi pensiamo ai bambini non pensiamo solo alla loro libertà, perché anche i bambini poi qualche volta gareggiano tra di loro nel gioco ad essere grandi, ma Gesù vuole porre l'attenzione su una grandezza diversa. Ma dicevo, che pensare oggi ai bambini significa anche aprire il nostro cuore e pregare per quei bambini che sono vittime di abusi, per quei bambini che sono costretti a lavorare, per quei bambini che muoiono a causa della fame, della guerra. E allora ancora di più dobbiamo impegnarci a compiere grandi gesti di amore, di solidarietà, di giustizia. Ancora una volta siamo chiamati ad essere come questi bambini, perché è proprio nella piccolezza che si diventa grandi. Stiamo celebrando il novenario in preparazione alla festa di San Francesco. San Francesco, possiamo dire che aveva sogni di grandezza prima e dopo la conversione, ma sogni diversi. Prima della conversione aveva sogni di grandezza, possiamo dire, terreni. Voleva diventare cavaliere, voleva e si incamminò per partire armato di cavallo e partire davvero per la spedizione e diventare un grande cavaliere. Ma poi la sua conversione lo porta a ricercare altri sogni di grandezza, essere il grande araldo del Signore. Sogno di Francesco che lo porta ad essere grande in quello spirito di servizio, di carità verso i fratelli, verso i poveri, verso gli ultimi. Quel sogno di grandezza porta Francesco di Assisi ad essere il piccolino di Assisi, l'infinitamente piccolo, o come lui si firmava, frate Francesco piccolino. E proprio quella piccolezza di Francesco di Assisi lo ha reso grande, perché è stata la piccolezza dell'umiltà, è stata la piccolezza della carità, della fraternità che ha reso grande il suo cuore, che ha fatto sì che il Signore davvero potesse entrare nella sua vita e per questo renderlo grande ancora oggi a 800 anni dalla sua morte. Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di aspirare, come ci direbbe San Paolo, ai carismi più grandi, a questa grandezza, alla grandezza dell'amore, perché possiamo piacere a Dio, perché possiamo, per riprendere ancora San Paolo, come la liturgia di ieri ci ha ricordato, avere quei sentimenti di Gesù che non considerò un tesoro geloso la sua grandezza, il suo essere Dio, ma abbassò se stesso, umiliò se stesso fino a rendersi nostro servo. E allora vogliamo essere grandi? Impariamo ad amarci, impariamo a servire Dio e i fratelli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.

0: tua misericordia di tutti le fonti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio,

in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo insieme a Maria, la madre della speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti, buona settimana, e con l'assicurazione che da questo santuario una preghiera per tutti voi che ci state contattando, ci state scrivendo, soprattutto le persone anziane, gli ammalati, assicuriamo la nostra preghiera a San Francesco e alla Madonna della Speranza. Buona giornata a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, di nuovo insieme per raccontarvi la quarta e ultima giornata di Papa Leone in Francia. Papa Leone che è appena arrivato nella città di Metz. Abbiamo le immagini che lo documentano, vedono appunto, le possiamo mandare, eccolo qui, l'aereo che ha volato da Lourdes, dove è stato fino a ieri sera il Papa, anzi fino a stamattina, alla città di Metz nel Dipartimento della Mosella, vicino al confine con la Germania. Due gli appuntamenti di questa mattina: prima l'incontro interreligioso e poi quello sull'Europa, alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, presso il Centro Congressi intitolato al cittadino più illustre della città di Metz, Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. Noi seguiremo tutto insieme ad Alessandro Gisotti, che è vice direttore editoriale dei media vaticani, insieme a Ambrogio Bongiovanni, che è direttore del Centro Studi Interreligiosi dell'Università Gregoriana, e a Izzedine Elzir, che è imam di Firenze ma anche responsabile del dialogo interreligioso dell'UCOI. Alessandro, su queste immagini dell'arrivo dell'aereo di Papa Leone, mentre vediamo due ragazzi che portano al Papa un omaggio floreale, spiegaci il senso di questa mattinata e il legame tra questi due appuntamenti che sono dentro lo stesso luogo.
1: Beh, innanzitutto Metz è una città che parla tanto di conflitti e di pace. Ha una storia veramente particolare, perché nel giro di meno di due secoli è stata prima francese, poi tedesca, poi di nuovo francese, poi tedesca, poi di nuovo francese. Quindi è stata il centro di conflitti come la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Poco distante c'è la linea Maginot, che tutti abbiamo almeno conosciuto nei libri di storia, e poi vicino c'è Verdun, che è una delle battaglie più sanguinose, dove morirono decine e decine, centinaia di migliaia di persone, di soldati tedeschi e francesi durante la prima guerra mondiale. Quindi lì si coglie, ahimè, la divisione, il conflitto, e quindi ancora più forte risuona il tema della pace, perché proprio lì, come ricordavi, il figlio illustre di questa terra, Robert Schuman, ha guardato ad un'Europa diversa e l'ha costruita, ovviamente non da solo, ma insieme a personalità come Adenauer, come De Gasperi. Interessante, tutti e tre uomini di frontiera, tutti e tre cattolici. De Gasperi, come Schuman, appunto, in un cammino anche di santità, che viene riconosciuto, venerabile Schuman, appunto, proprio voluto da Papa Francesco nel 2021. E però, per venire più concretamente alla giornata di oggi, Papa Leone ha voluto che prima dell'incontro sulle radici dell'Europa, quindi, se vogliamo, lo ascolteremo, un discorso ampio, politico nel senso più importante e più alto del termine, ci fosse prima, preceduto questo incontro, da un momento con i rappresentanti delle religioni. Secondo me questo dà già la chiave di lettura anche a quello che sarà il discorso successivo al mondo politico, anche istituzionale, dell'Europa. Cioè Papa Leone, che ovviamente ha voluto molto sottolineare, lo avete detto tante volte anche noi, che questo viaggio in Francia è un viaggio apostolico, pastorale, ovviamente ai crismi di una visita di Stato. Il presidente francese Macron sarà con lui a Metz, però c'è questa dimensione di pastoralità che si lega anche al tema dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. Quindi in un momento in cui tanti, purtroppo, anche in Europa, anche in questi paesi che stiamo citando, soffiano verso una divisione, una strumentalizzazione, una polarizzazione anche sull'elemento religioso, anche su questo elemento di fede, il Papa, con gli esponenti delle religioni che saranno con lui fra poco a Metz, vuole invece raccontarci un messaggio inverso, cioè come gli uomini di religione, gli uomini di fede che credono nella trascendenza possono unirsi per la pace, per la giustizia sociale. Io qui ci vedo molto anche lo spirito di Assisi. Fra pochi giorni, in fondo, sono 40 anni da quel primo incontro ad Assisi con le religioni per la pace, con Giovanni Paolo II, ci vedo molto anche Papa Francesco, Fratelli Tutti, la

0: dichiarazione della fratellanza ad Abu Dhabi. Quindi mi sembra che ci siano molti contenuti presenti per il dialogo, per la pace e per l'unità che le religioni oggi possono e devono dare come contributo.
1: Perché se in fondo è storia che le radici dell'Europa sono cristiane, è storia dei nostri giorni, e non solo dei nostri giorni, che il presente dell'Europa è un presente plurale anche da un punto di vista religioso, e l'unità passa anche attraverso il dialogo.
2: Certo, è un dato di fatto oggi che l'Europa è cambiata, però l'Europa affonda le radici anche su incontri del passato. Spesso ci fermiamo a guardare gli scontri, il Mediterraneo stesso può essere interpretato come luogo di scontro, spesso facciamo riferimento a battaglie, no? Come gli eventi di Lepanto, eccetera, ma dobbiamo dire che è stato un grande mare nostrum, ecco, il mare di tutti, il mare che ha permesso anche incontri importantissimi. Quindi dobbiamo dire che è vero che l'Europa, ecco, ha le radici, come dire, riferimenti cristiani, giudaico-cristiani, ma è anche vero che la presenza dell'Islam è stata significativa, ma anche la presenza di altre culture. Quindi, ecco, ripartire da questo, ripartire da un'Europa dei popoli, è molto significativo, e credo che l'incontro di oggi, ecco, sia una testimonianza. Sono d'accordo sul fatto di aver concentrato questi due temi, l'Europa e il dialogo interreligioso, in questa giornata. È ovvio che c'è proprio un legame profondo. Quindi il dialogo interreligioso non è solo uno strumento.
1: Intanto ma Papa Leone è arrivato, sta uscendo dall'aereo, lo vedete, ecco, nella città di Metz. Prego.
2: Quindi il dialogo interreligioso non è solo uno strumento, ma diventa un fattore importante di convivenza, di vita, di esperienza, e su questo, ecco, bisogna lavorare, perché chiaramente ci sono dei venti contrapposti. È un tema controcorrente rispetto anche alle politiche, agli slogan ai quali noi stiamo assistendo in questo momento storico nei vari paesi europei, anche in quei paesi guida come l'Italia, come la Germania, come la Francia. Ci sono venti contrapposti, ci sono venti che contrastano questo spirito di dialogo. Quindi la risposta che c'è stata della Francia, ma che sta avvenendo anche a livello di popolo, è chiaramente è una risposta molto significativa che dà molta speranza.
1: Senti, ma come la comunità islamica di Francia, che è molto rappresentativa, sta vivendo questa visita di Papa Leone?
3: Venerdì scorso, direi tutte le comunità islamiche, nel sermone del venerdì, hanno parlato di questo viaggio del Papa, accogliendo questa visita come grande momento di dialogo, di confronto all'interno del mondo cristiano, cattolico, il mondo islamico, ma in particolare in un paese che ha vissuto la laicità in maniera un po' estremista, direi, il laicismo. E questo è stato un segnale veramente molto positivo, non una parte della comunità islamica, ma direi tutte le rappresentanti delle comunità islamiche hanno accolto questo viaggio del Papa di confronto, di dialogo, e, come diciamo tutti, unità nella diversità. E questa lavorazione insieme, perché, come è stato detto anche prima, oggi purtroppo c'è una certa politica che vuole usare il fattore religioso per la divisione, per creare scontri, non per creare ponti che possano costruire una civiltà nuova, una civiltà migliore, basata da una parte del rispetto alla dignità dell'essere umano, dall'altra parte del diritto, la dignità dell'essere, della persona. La realtà francese è che la rivoluzione francese, libertà, diritti, uguaglianza, oggi si mette anche la dimensione religiosa con questa visita del Papa.
1: Tra l'altro, libertà, fraternità e uguaglianza, diciamo, lo slogan della rivoluzione francese, è stato ampiamente recuperato da Papa Leone durante questo viaggio, Alessandro?
0: Perché diciamo che in un qualche modo questo

0: questo principio, questi tre valori fondanti anche della Francia e quindi di un certo pensiero che poi ha avuto diverse evoluzioni, non sarebbe mai stato possibile se non ci fosse stato il cristianesimo anche in Francia, evidentemente che ha portato la persona come valore imprescindibile. Ecco, credo che oggi ci sia anche una consapevolezza in Francia, l'abbiamo visto in una grande partecipazione popolare a Parigi, bisogna dirlo, ha stupito perché già i media francesi erano stupiti del numero delle iscrizioni e quindi quando si parlava di 500-600 mila persone a Parigi per una messa, ricordiamolo, per una messa, non per un incontro diciamo culturale o sociale, per una messa erano già stupiti. Quando poi abbiamo visto che si è arrivati a 800 mila e forse più presenze, allora sì, il tema della curiosità, dell'interesse, dell'essere partecipi in un momento comunque considerato storico, ma era una messa, quindi questo ha
1: Tra
0: in
1: l'altro,
0: un
1: in un
0: qualche
1: luogo
0: modo interrogato, in un
1: simbolico, no?
0: luogo più
1: Dove
0: che
1: non c'era, cioè,
0: simbolico.
1: Piazza della Concordia, che è la piazza della rivoluzione,
0: Certo.
1: vale a dire quella dove venivano ghigliottinati
0: Esatto.
1: i
0: Beh,
1: nemici di turno.
0: lì c'era la ghigliottina, lì, come dire, il terrore durante il periodo della rivoluzione francese, dove furono uccisi migliaia e migliaia di persone, innocenti, diciamo, moltissimi anche innocenti, e lì invece
1: Scusa un
0: c'era
1: attimo,
0: l'altare
1: fermiamoci un
0: della
1: attimo per
0: messa.
1: sentire questo canto di accoglienza a Papa Leone.

0: set pomeriggio all'aeroporto.
1: Dicevamo, Alessandro, di questa accoglienza sorprendente che il Papa sì, ha ricevuto in
2: Francia. Che in un qualche modo fa interrogare, io ho letto in questi giorni un po' quello che viene scritto sulla stampa francese, e un po' succede quello che avvenne nel 97, quando ci fu la GMG a Parigi e Giovanni Paolo II riuscì a raccogliere oltre 1 milione di giovani di tutta Europa, molti, moltissimi francesi, e in un qualche modo la laica, in qualche modo anche un po' laicista Francia, si interrogò su
1: come scusami, fosse... questo è però bellissimo, il lecca lecca regalato dal bambino a Papa Leone va sottolineato, insomma, insieme a un libro.
2: Se la semplicità ovviamente dei bambini che ovviamente hanno davanti una persona, non il Papa, e quindi magari per quel bambino quelle
1: lecca lecca ha valore, certo.
2: Ha un valore, perché per un bambino ovviamente. E queste, credo che questi momenti abbiano anche molto colpito, se vogliamo, anche nell'immaginario collettivo. Papa Leone ha questo stile così gentile e così disponibile, no? Anche verso i piccoli, come in questo caso. Adesso mi sembra gli abbiano consegnato dei disegni.
1: Poi mi sembra sempre più a suo agio, aperto e sorridente in questi contesti. Questo è il bis, diciamo, sì, che stanno facendo i... i ragazzi. Beh, sono immagini queste che anche nella loro semplicità danno anche un po' rispetto alla giornata di oggi, fatto di dialogo interreligioso, di integrazione europea, sono immagini che danno speranza.
3: Sono immagini che danno speranza, sì, però ritornando alla questione un po' dei diritti, vorrei porre una questione critica, perché se è vero che questo è un percorso europeo all'interno dell'Europa, l'Europa dovrebbe essere più sostenitrice di questi diritti, essere più forte a livello internazionale.

0: perché sappiamo come a livello internazionale la violazione dei diritti è crescente e spesso l'Europa è debole in questa fase storica, diciamo nel proporre i temi con più forza e anche con una maggiore forza politica, direi, con un maggior dialogo politico. L'Europa ha una sua crisi profonda in questo momento, anche sul tema dei diritti. Non dimentichiamoci che certe ingiustizie che ci sono in gran parte dei paesi del mondo deriva anche da politiche economiche, industriali, finanziarie, che portano, che mantengono ancora lo squilibrio tra il nord e il sud del mondo. Quindi c'è un passato coloniale che pesa ancora sull'Europa, e dal punto di vista politico, e purtroppo ci sono anche dei rischi di forme di neocolonialismo. Quindi questa è una riflessione che l'Europa deve fare, e immagino che il Papa toccherà anche questo tema, cioè il tema della giustizia, il tema fondamentale. Quindi l'Europa, l'Unione Europea e l'Europa in sé, che ha fatto un cammino grandissimo, un cammino di integrazione importante, dovrebbe essere sempre più capace di portare, ecco, questo tema, non portare le democrazie come è stato fatto negli anni scorsi, che diciamo si è rivelato un disastro, ma quello di costruire realmente dei rapporti nuovi. E forse qui il dialogo interreligioso ha un ruolo importante, perché la dimensione religiosa, una volta che si sgombra un po' quell'idea che le religioni sono sempre fonte di conflitto, quindi le teniamo, quindi quel laicismo diciamo quasi fondamentalista che mette da parte le religioni, no, per paura che queste siano fonte di conflitto, in realtà forse ci troviamo di fronte a una stagione nuova dove le religioni, le tradizioni religiose, possono dare un contributo alla società.
1: È il senso proprio della giornata di questa mattina. Il Papa sta lasciando l'aeroporto per raggiungere il centro congressi intitolato a Robert Schuman. Sono 21 chilometri di viaggio. Noi facciamo una piccolissima pausa. Ci vediamo tra poco con le immagini in diretta dalla Francia.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Diostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Diostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di Biostile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: In Prima Visione TV.
2: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
3: Chi è questa?
4: Santa Vicenta Maria.
3: Sai dirmi la storia di questa donna?
4: È la santa del servizio domestico.
5: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
6: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
7: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
1: Rivoluzione silenziosa. Questa sera, in prima serata.
8: Tronchi Sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3,

0: 5 e sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
1: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.

Di nuovo in diretta, come in diretta sono le immagini che state vedendo e raccontano il trasferimento di Papa Leone dall'aeroporto di Metz fino al centro congressi Robert Schuman, dove ci saranno i due incontri di questa mattina, un primo dedicato al dialogo interreligioso, il secondo all'Europa. Ma prima di immergerci nella cronaca di questa giornata, vogliamo ripercorrere insieme a Francesco Esposito quello che è stato il pellegrinaggio di Papa Leone a Lourdes, iniziato sabato sera con la preghiera alla Grotta delle Apparizioni e terminato ieri sera con la preghiera del Rosario e la processione au flambeau. Il racconto è di Francesco Esposito.

0: Notre-Dame de Lourdes. D'Immaculée Conception.
1: Oh Nostra Signora di Lourdes, l'Immacolata Concezione, in questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza a Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza. Noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni. Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia, di cui sei la patrona, e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna. Possa costruire una società armoniosa che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità.

0: La Vierge Marie n'a-t-elle pas dit
1: la Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: non ti prometto d'essere felice in questo mondo, ma nell'altro. Questa promessa, proclamata proprio qui,
0: risuona
1: con particolare forza in questa terra di Francia
0: e scuote
1: le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma talvolta tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massaviel si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.

dans tous nos matins de vieillesse. Quand tu t'en iras.

0: Tu sais,
1: so che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita.
2: Mais aucune loi humaine ne doit vous faire perdre la certitude de votre identité.
1: Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità.
2: Au contraire, c'est dans le nom de cette dignité inalienable de la personne humaine.
1: Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta.

0: E proprio queste ultime sono le immagini della conclusione del pellegrinaggio di Papa Leone a Lourdes. Dopo Lourdes, tra pochissimo, il tema è il dialogo interreligioso. A Lourdes è emerso tanto il tema del valore della vita, della dignità della persona, dell'accoglienza di ogni fragilità che non lede appunto la dignità e il valore della vita. Quanto questi temi, insieme a quello sicuramente della pace e della cura del creato, possono essere terreno di incontro tra le religioni? Lo chiedo a tutti e due, avete un minuto a testa.
1: Sono temi centrali e importantissimi. E riprendiamo il famoso documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi, in cui anche in quel documento lì Papa Francesco e il grande imam mettevano al centro il tema delle povertà, delle fragilità umane, quindi della debolezza, quindi le tradizioni religiose sono molto sensibili, il valore della vita a tutti i livelli. Quindi oggi siamo concentrati sul tema della pace, della violenza, ma la vita va preservata dall'inizio fino alla fine. E quindi queste...
0: Quindi anche durante.
1: Anche durante, certo, durante. E quindi il tema è molto, molto importante, è un tema sensibilissimo per le tradizioni religiose. La domanda è: quando il dialogo interreligioso è veramente attivo e porta e mette in risalto questi temi, e come poi la ricezione da parte della società civile e anche dei governi, perché oggi si fa appello, i governi fanno appello al dialogo interreligioso, ma se c'è un vero dialogo interreligioso che mette in risalto questi temi, bisogna poi vedere, e c'è anche una sorta di alleanza interreligiosa su questi temi.
0: Bisogna che abbia un riflesso nello spazio pubblico.
2: Esatto. È proprio questo. Le religioni, l'appartenenti alle diverse fedi religiose, in particolare i cattolici e i musulmani, sono quasi la maggioranza dei cittadini mondiali. Se questi popoli sono uniti, e sono uniti contro la povertà, per esempio, i governanti devono rispondere. E purtroppo a certi governanti questo discorso non piace. Loro rischiano la guerra, rischiano che le persone vivano in povertà, in guerra, così non possono neanche pensare a ridare una visione nuova dell'uomo, dove l'uomo diventa il punto centrale di governare questo mondo. Oggi gli uomini, le donne di diverse fedi religiose sono in cammino insieme per dare una risposta contro questi disagi che sono stati sottolineati da Papa Leone ieri sera realmente. E credo che porterà avanti ora con l'incontro di dialogo interreligioso, per sottolineare che siamo lo stesso cammino, lavorando insieme, facendo un'alleanza non contro qualcuno.
0: Ed è proprio il senso di questa giornata. Dobbiamo lasciare un attimo la linea
2: verso qualcuno.
0: Dobbiamo lasciare la linea al TG per un'edizione flash. Torniamo subito per raccontarvi la mattinata del Papa in diretta. A più tardi.

Buongiorno dal TG2000, in primo piano ancora l'ultima tappa del viaggio in Francia di Leone XIV. Si conclude a Metz, città di frontiera dove visse Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2021. Il Papa partecipa ad un incontro interreligioso, un appuntamento dedicato alle radici del vecchio continente, alla pace e all'unità. Ma in Ucraina le armi non tacciono. Nella notte pioggia di droni russi contro la regione di Kiev. 8 le vittime, attacco su Kharkiv, almeno 16 i feriti, tra cui 8 bambini. Colpiti obiettivi civili anche ad Odessa, Sumy, Poltava e Mykolaiv. Intanto Ucraina e Russia preparano un nuovo scambio di prigionieri. E il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, arriva oggi a Mosca per una missione umanitaria per bambini e prigionieri. Resterà 3 giorni per una nuova iniziativa diplomatica affidata al presule, prima da Papa Francesco e poi confermata da Leone XIV. E l'alto rappresentante UE, Kaja Kallas, lancia l'allarme per nuovi atti di sabotaggio in Europa da parte di Mosca. Per i nostri servizi ha dichiarato: la Russia sta pianificando attacchi contro le nostre democrazie per dividerci e dissuaderci ad aiutare l'Ucraina. Rinnovo l'appello ai 27, ha aggiunto Kallas, perché forniscono Kiev di sistemi di difesa con le loro scorte. Sono partiti oggi gli sconti dell'ENI su benzina e diesel. In linea con questa decisione, anche IP si è detta pronta a calmierare i prezzi ai distributori. Al momento è previsto che l'iniziativa di ENI duri un mese, ma con la possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. 8 arresti in Salento della Guardia di Finanza per un'operazione antidroga. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga con l'aggravante dell'uso delle armi. L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e viene eseguita nella zona di Presicce, Acquarica e nei comuni limitrofi. Chiuso anche oggi fino alla mezzanotte lo scalo di Catania a seguito delle emissioni di cenere dell'Etna. È il terzo giorno consecutivo che l'attività del vulcano costringe allo stop i voli. Crescono i disagi e le proteste dei viaggiatori. La nazionale di Mancini torna oggi in campo e trova la Turchia di Montella, una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal commissario tecnico. L'undici azzurro cerca la vittoria dopo la sconfitta con il Belgio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. La linea torna a Chiesa Viva, il TG2000 invece alle 12. Vi aspettiamo, buona giornata.

Eccoci di nuovo in diretta, mentre Papa Leone sta per raggiungere il centro congressi Robert Schuman a Metz, dove tra poco avrà inizio l'incontro interreligioso. Izzedin, quanto è importante che questi incontri non siano semplicemente degli appuntamenti isolati all'interno di un viaggio del Papa in un paese, ma facciano parte di un unico itinerario che ha avuto sicuramente in Abu Dhabi, dove ricordiamo fu firmata la dichiarazione sulla fratellanza.

0: fratellanza universale tra Papa Leone e il grande imam dell'Università di Al-Azhar Al-Tayeb. Quanto è importante che siano dentro questo percorso?
1: Certamente sono dentro e si vede la risposta delle comunità, la comunità cristiana francese, la comunità islamica francese e direi le altre fedi religiose francesi, tutti hanno dato il benvenuto a questo viaggio del Papa e questo invita anche le comunità a non parlare di slogan solo, ma a lavorare insieme. Infatti se noi vediamo le moschee, le parrocchie, le sinagoghe, i tempi di altre fedi religiose, si incontrano, dialogano, come diceva Papa Francesco, per arrivare all'amicizia, perché non è il discorso solo dialogare, non è una questione teorica, ma un dialogo della vita, come proprio il programma di questa mattinata, dialogare per la vita, per costruire un mondo migliore. Perciò questi incontri non sono un flash o un titolo, ma realmente un cammino insieme per nuova civiltà.
0: Intanto do il benvenuto al professor Augusto D'Angelo, professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza e appartenente alla comunità di Sant'Egidio. Benvenuto. A proposito di cammino, come dire, di un cammino continuo e non episodico, stiamo celebrando i 60 anni dalla dichiarazione sul dialogo interreligioso Nostra Aetate. Possiamo considerare questo cammino iniziato con il Concilio Vaticano II in particolare un cammino, come dire, tutto positivo?
2: Fondamentalmente credo proprio di sì, cioè nel senso che sono stati fatti dei passi enormi in questi 60 anni, sia a livello istituzionale che anche a livello di esperienze. Ciò non toglie che ci sono stati dei momenti critici, ma la cosa molto bella è che la Chiesa Cattolica, sia a livello istituzionale, scusate se ripeto, che a livello di base, ha creduto in questa esperienza, non solo come dire nel centro, ma anche nelle periferie, nelle varie diocesi, anche quelle diocesi in cui si vivono dei conflitti, ci sono dei conflitti, ci sono esperienze significative di dialogo, e il dialogo in situazioni di conflitto ha ancora una maggiore importanza, perché per noi la via dell'amicizia, la via del dialogo è una via evangelica. Quindi la testimonianza del Vangelo, la testimonianza missionaria passa attraverso l'esperienza del dialogo nonostante tutto quello che c'è intorno. Certo, adesso bisogna fare anche degli sforzi perché il dialogo non è facile, bisogna anche accompagnarlo da una preparazione, da un maggiore approfondimento anche a livello pastorale. Quindi il discorso istituzionale è certamente importante, ma poi bisogna, come dire, rendere il dialogo una prassi della vita di fede, della vita pastorale. Ancora forse su questo c'è molto da fare. Infatti la formazione al dialogo è centrale. Quindi bisogna creare degli operatori anche pastorali che possono lavorare su questo campo. Anche le altre tradizioni religiose, per la mia esperienza, ci sono tante comunità di fede, non solo musulmane, ma anche di altre tradizioni religiose, che sentono questo bisogno, e quindi su questo bisogna lavorare. Però sicuramente dopo 60 anni, ecco, li abbiamo celebrati nell'ottobre scorso del 2025, possiamo dire che realmente la Chiesa e la comunità cristiana sono diventate un punto di riferimento per questo tipo di impegno, e non ci può essere missione della Chiesa senza l'esperienza di dialogo interreligioso nel mondo e nei vari contesti, anche in quelle situazioni più complesse.
0: A proposito di simboli, tutta questa giornata, questa mattina in particolare, è vissuta attorno a una figura, un padre dell'Europa, Robert Schuman. A lui è dedicato, lui nativo appunto della città di Metz, e qui nel centro congressi a lui dedicato si avranno i due appuntamenti, tanto quello sul dialogo interreligioso quanto quello sull'Europa. Allora credo che sia importante tracciarne un ritratto. Ti spieghi chi è?
3: Guardi, dunque, Robert Schuman è uno che nasce in

Lussemburgo, poi vive a Metz, ma è sostanzialmente cittadino tedesco perché vive nella Lorena che è confine ed è contesa tra Francia e Germania, quindi fa tutti gli studi in Germania. E, dopo la Prima Guerra Mondiale comincia ad assumere i primi

0: dell'Europa, cioè De Gasperi e Adenauer, assieme a loro, rappresentano questa umanità frontaliera, cioè che vive sulle frontiere. Ricordiamo che De Gasperi era nato cittadino austro-ungarico, pur essendo, diciamo, di nazionalità italiana, e poi si era ritrovato italiano. Adenauer era stato sindaco di Colonia nel momento in cui Colonia era occupata dagli inglesi dopo la prima guerra mondiale, cioè, quindi sono persone che parlano più lingue, che sono frontalieri, che si rendono conto che le guerre che hanno vissuto, la prima e la seconda, sono un dramma, e che ragionano su come questo non debba più succedere, cioè su come il dialogo debba sostituire il confronto armato. E poi avremo modo, penso, di riparlarne. Cominciano a pensare che bisogna mettere assieme pezzi di economia, pezzi di cultura.
1: Ma allora arriviamo al 9 maggio del 1950, questa dichiarazione proprio di Schuman. Che cosa dice?
0: Dunque, la dichiarazione Schuman è una dichiarazione piuttosto lunga, in cui sostanzialmente si dice: non ci sarà pace se Francia e Germania non superano la conflittualità. Conflittualità che era nata nel 1870 con la nascita, diciamo, del Reich prussiano, sostanzialmente. Quindi con la sconfitta di Napoleone III, l'occupazione della Francia e di Parigi da parte della Germania. Da lì si è entrati in un grosso tunnel in cui, diciamo, le gallerie sono poi la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e poi si riemerge, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale, con quest'idea di non combattersi, ma per non combattersi bisogna dialogare e mettere assieme pezzi di cose che ci interessano. Da cosa si comincia? Dal carbone e dall'acciaio.
1: Io vorrei sottolineare una cosa, perché questo oggi a noi può sembrare quasi scontato, ma farlo a 5 anni dalla fine del conflitto mondiale, dall'odio e dal sangue passato, in particolare anche tra Francia e Germania, significava veramente avere una visione profetica grande e importante.
0: Questo è vero. Al tempo stesso, però, la gente che ha sofferto la guerra si ricorda di che cosa è la guerra e quindi è pronta ad abbracciare l'ex avversario. Quando passano tanti anni e i testimoni diminuiscono, c'è il rischio che si cominci a pensare che in fondo la guerra è un'esperienza che si può fare.
1: E si perde la memoria, ed è quello che stiamo drammaticamente vivendo noi in questi ultimi anni. Ma andiamo a Metz da Paolo Fucili per farci raccontare il viaggio e tutto quello che deve accadere. Paolo!
2: Buongiorno a tutti da Metz. Io sono arrivato coi pullman della stampa che viaggia al seguito di Papa Leone sul suo stesso aereo. Le abbiamo preceduto di qualche minuto. La situazione è piuttosto tranquilla. Penso che il corteo papale dovrebbe arrivare non proprio immediatamente. Qua comunque sono raccolti tanti giornalisti, tante telecamere, anche molte persone di fronte a me. Molti sono volontari, portano una sorta di fratino, molti volontari, anche perché c'è da gestire l'appuntamento del pomeriggio, che sarà più affollato, la messa nella cattedrale di questa città. Allora, Papa Leone si è congedato dal Vescovado di Lourdes stamattina piuttosto presto. Ci sono a percorso in auto il tragitto verso l'aeroporto di Lourdes. C'è stato questo volo non brevissimo, siamo all'altro capo della Francia rispetto a Lourdes. Lourdes sui Pirenei, a confini con la Spagna, qui siamo vicini al confine con Lussemburgo. Circa 1 ora e 40 di volo, in cui mi dicono anche che Papa Leone ha avuto modo di entrare nella cabina dei piloti. Era già successo una volta, crediamo che sia piuttosto interessato, anche come curiosità personale, a scoprire un po' il funzionamento degli aerei, penso, proprio perché non è la prima volta che lo fa. E dunque, l'atterraggio a Metz è avvenuto circa, potrei dire, mezz'ora, 40 minuti fa. C'è da coprire una distanza di 21 chilometri per arrivare qui al centro congressi. Vedete l'ingresso alle mie spalle, una struttura moderna che ospiterà i due incontri del Papa di stamattina. L'incontro interreligioso e poi l'incontro alle radici dell'Europa. Quindi sarà una mattinata anche senza molti spostamenti, piuttosto semplice per quello che concerne la logistica del viaggio e degli spostamenti. Veniamo anche

0: A descrivere un po' cosa succederà nell'ambito di questi incontri alle 10, ma penso siamo già un po' in ritardo, è previsto l'incontro interreligioso, arriverà il Papa al centro congressi accompagnato da alcuni rappresentanti di altre religioni, una foto di gruppo, si raggiungerà la sala dell'incontro, sarà eseguito un brano musicale, sarà data lettura dell'appello di Metz da parte dei rappresentanti dei culti. E ascolteremo quindi il discorso del Santo Padre. L'incontro successivo si tiene nell'auditorium, che è uno spazio più grande, e qui il Papa sarà accolto dal Presidente della Conferenza Episcopale Francese, il Cardinale Avelin di Marsiglia, e c'è anche il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, tutti sul palco, anche qui un brano musicale, ci sarà il benvenuto del Presidente Macron, il benvenuto del Cardinale Avelin, il discorso del Papa, sono invitate anche altre autorità di altri stati, è annunciata la presenza del Presidente della Germania, dei Granduchi del Lussemburgo, una presenza da Andorra e dal Principato di Monaco, queste sono le presenze annunciate di capi di Stato e di governo. Allora aspettiamo con voi Leone, come dicevo mi sembra una situazione abbastanza tranquilla, in genere l'arrivo del Papa è preceduto da poliziotti, forze dell'ordine, la delegazione papale, ancora non si è visto nessuno, quindi forse ancora c'è un pochino da aspettare, ma siamo qui per voi.
1: Paolo, in realtà il corteo di auto è entrato nel cuore della città ormai da qualche minuto, ma come vedete sta procedendo davvero lentissimamente, difficile, non conoscendo la città, capire quanto manchi effettivamente dal centro congressi dedicato a Robert Schumann, a proposito del quale, Alessandro, tu hai un aneddoto che ti lega a Papa Francesco, che è il Papa che peraltro lo ha fatto venerabile.
2: Sì, devo dire che ripensando appunto quando è stato annunciato il viaggio, no? E penso che molti di noi si siano chiesti, Parigi, Lourdes, insomma direi impossibile non andare a Parigi, a Lourdes, ma poi Metz, magari se non ha una conoscenza, che ormai ovviamente in questi giorni abbiamo riapprofondito, di Schumann, può anche chiedersi il perché. E devo dire che sì, c'è un ricordo personale che secondo me in un qualche modo fa anche capire quanto Papa Francesco fosse attento alla unità dell'Europa e anche a questa figura di Robert Schumann, che come dicevi te è stato appunto proclamato venerabile, quindi nel cammino verso la beatificazione e la canonizzazione proprio da Papa Francesco. Ebbene, era fine aprile del 2020, quindi eravamo in pieno Covid, pandemia e con tutto quello che ahimè ricordiamo, la sofferenza, la paura e anche questo senso di smarrimento. Mi ricordo che avevo appunto ripreso proprio la famosa dichiarazione di Schumann del 9 maggio, peraltro interessante, oggi la giornata dell'Europa che noi europei celebriamo è il 9 maggio, proprio a ricordo di questa dichiarazione, e in un qualche modo avevo scritto un articolo dicendo bisognerebbe ritornare a quella dichiarazione che dopo la tragedia della guerra aveva riportato il sogno di una Europa unita e fraterna, e in fondo anche la pandemia aveva metteva a durissima prova anche l'unità dell'Europa. Papa Francesco mi telefonò, molti di noi hanno avuto questo privilegio di queste telefonate a sorpresa del Santo Padre, e Papa Francesco aveva letto questo articolo e in un qualche modo voleva avere una conversazione su questo tema proprio del sogno dei padri europei, un sogno molto concreto come poi è stato detto anche adesso, cioè questi erano sognatori ma non utopisti, sognavano qualcosa e poi la costruivano. E effettivamente Papa Francesco era molto interessato, poi fra l'altro anche in alcune omelie nella messe a Santa Marta successive, anche il 10 maggio poi di quell'anno, del 2020, fece un riferimento alla dichiarazione di Schumann, era molto, molto preso da questo tema dell'unità di fratellanza, che lui considerava come qualcosa di necessario per l'Europa, e quindi insomma parlavamo di questa figura straordinaria di Robert Schumann, uomo che vissuto nella frontiera, come è stato detto, ma non per erigere un muro, ma per costruire un ponte. Appunto, nella sua stessa vita, anche la sua famiglia, la madre, il padre, che erano un po' francesi, un po' tedeschi, persone di frontiera che vivevano nella loro stessa famiglia, l'essere parte di entrambe le culture, attraeva molto Papa Francesco, che come sappiamo poi ricevette anche il premio Carlo Magno. Io trovo questo qualcosa di affascinante, se vogliamo anche di speciale, perché noi abbiamo avuto un Papa latinoamericano, adesso abbiamo un Papa che viene dagli Stati Uniti, che ricordano a noi europei che cosa è e che cosa è stata, e in un qualche modo la necessità di una trasfusione di memoria per ricordarci cosa siamo noi europei, cosa abbiamo costruito nei secoli.
1: È interessante che avvenga in un momento in cui, correggimi se sbaglio, il presidente degli Stati Uniti punta a disgregare l'Unione Europea, mentre il Papa, sempre della stessa provenienza, sì, ci spinge in direzione opposta.
2: Voi penso che molti ricorderanno l'impressione che fece il discorso del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, a Monaco di Baviera, in una conferenza sulla sicurezza dell'Europa, in cui sostanzialmente chiese agli europei di ribellarsi rispetto, idealmente ma anche politicamente, rispetto alla costruzione europea. È evidente che nel momento in cui Papa Leone va a Metz non solo a celebrare qualcosa del passato, ma lo ascolteremo fra pochi minuti, a rinnovare quello che è stato il sogno concreto dei padri fondatori dell'Europa, e vale la pena ricordarlo ancora una volta, tre uomini di frontiera, tre uomini di fede, perché in Schumann
1: è
2: fondamentale
1: chiedere,
2: è la fede.
1: È un caso, secondo te, che siano stati appunto tre cattolici i padri dell'Europa? Adenauer, no, Schumann.
3: Non è un caso, perché tra le tante radici, diciamo, che l'Europa ha, sicuramente quella della fede cristiana è fondamentale, e naturalmente da San Benedetto in poi la tessitura culturale, sociale, eccetera, è stata, come dire, elaborata anche dal cristianesimo. Quindi no, e non è un caso, ma forse avremo modo di parlarne poi. E due di questi sono un trampolino di lancio, diciamo, per la beatificazione, anche se a step diversi. Il terzo no, ma la Chiesa tedesca ha le sue particolarità.
1: E intanto il Papa è arrivato, lo vedete, accoglielo tra gli altri il Cardinale Avelin, che è il presidente della Conferenza Episcopale Francese. E tra pochissimo, dunque, mentre il Papa sta parlando con un rabbino, prego.
2: Ma se posso dire, anche rispetto a quello che veniva adesso detto su queste tre grandi figure, ovviamente sono stati i promotori, poi non erano solitari, ecco, anche la loro capacità di costruire rete, comunità, anche comunità politica, quanto ne abbiamo bisogno oggi. E Papa Leone ha incontrato il 25 aprile scorso il Partito Popolare Europeo. In fondo questi tre uomini hanno anche come ispirazione e come promozione proprio il principio della cultura politica cristiana, democratico cristiana. E già lì, in questo intervento del 25 aprile scorso, Papa Leone richiamò queste figure e appunto l'ispirazione cristiana rispetto a delle radici che sono in un qualche modo aperte all'inclusione e che non devono essere brandite, cosa che oggi succede in Germania, in Francia e in altri paesi, per un tema di identità ad escludere e non di responsabilità ad includere. Quindi penso che sarà molto interessante ascoltare quello che Leone XIV dirà prima ai rappresentanti delle religioni e poi idealmente a tutti i leader dell'Europa in questi discorsi che verranno pronunciati.
1: Intanto è bello vedere che stanno entrando tutti insieme i rappresentanti delle religioni che partecipano all'incontro, dunque è anche questa idea di cammino che stanno facendo.
3: È un Assisi in piccolo,
2: abbiamo detto.
3: No? In fondo, sì, quella sì, di Giovanni.
2: Sì, sì, abbiamo detto.
3: Ah, non c'è.
2: No, ma ci questo, sono due... questo, diciamo, un po' lo dicevamo prima, siamo abituati poi a vedere questi incontri di uomini e religioni, particolarmente promossi proprio dalla comunità di Sant'Egidio. È sempre questa immagine molto bella del Papa che poi si trova sempre assieme, allo stesso livello, alla stessa equidistanza.
1: Comunque stanno attraversando anche un fiume, c'è anche la metafora del ponte a voler guardare. C'è tanto, ma sentiamo adesso la musica che accoglie l'ingresso dei leader religiosi nell'auditorio.

È singolare e significativo che questa introduzione musicale faccia parte proprio del programma dell'evento, quasi a dire, anche qui mi pare di intravedere un simbolo, che la musica è un linguaggio universale che permette di far dialogare chi ha alfabeti diversi e forse è necessario trovare spazi come questi, ma torniamo a sentire l'introduzione musicale.

0: Je vous invite à présent à écouter la lecture de l'appel de messe.
1: La lettura di un appello.
2: Santità.
1: Depuis l'appel d'Assise, dall'appello di Assisi sono passati 40 anni e il mondo è molto cambiato. L'umanità si trova oggi ad una nuova svolta. La crescita della conflittualità minaccia il diritto internazionale, in particolare umanitario. Le guerre e le violenze si moltiplicano, le disuguaglianze crescono e anche c'è lo squilibrio ecologico e le trasformazioni tecnologiche sconvolgono le nostre società e scuotono i nostri valori fondamentali e il nostro stile di vita. E questi sconvolgimenti ci preoccupano, ma ci chiedono di impegnarci maggiormente in un mondo che soffre, che è spesso diviso. Le nostre tradizioni religiose ci chiamano a essere ben vegli, attenti alle necessità degli altri e ci invitano a non rassegnarci alla violenza, all'ingiustizia o all'indifferenza, ma ad agire insieme al servizio della pace, della fraternità e della riconciliazione e a preservarci, a preservare da questa trasformazione. Il responsabile del culto in Francia, con fratello il Papa Leone XIV, affermiamo la nostra volontà di servire insieme l'intera famiglia umana, coscienti della nostra interdipendenza profonda e della responsabilità che ognuno porta l'uno verso l'altro, fedeli alle nostre rispettive tradizioni, rispetto di ognuno, su queste sponde del fiume Lorena, colpito da tante guerre. Sappiamo che le regioni hanno una responsabilità particolare per costruire e costruire la pace nel mondo e in particolare qui in Europa. E consapevoli di questa responsabilità comune, dove lanciamo un appello alla solidarietà, alla riconciliazione e alla pace e al dialogo. Siamo convinti che in ognuna delle nostre comunità, in modo trasversale, è sempre più importante dedicare al dialogo, dedicarci al dialogo e costruire la pace. Testimoniamo che la ricerca della pace, la non violenza e la sollecitudine per l'altro sono profondamente iscritte secondo le voci che gli sono proprie in ognuno delle nostre tradizioni religiose. Constatiamo tuttavia con grande preoccupazione che si appare nuovi focolai di violenza e di guerra incessantemente. Il nostro appello non si riduce alla richiesta di assenza di guerra. Non può essere duratura senza giustizia, senza il rispetto della dignità umana e senza la solidarietà tra i popoli e le generazioni, né senza un'attenzione condivisa alla preservazione della nostra casa comune.
3: Constatiamo con gravità
1: che le nostre società non sono risparmiate da queste fratture,
3: dalle
1: logiche del rifiuto che promuovono la rottura tra le persone. Noi esprimiamo la nostra indignazione di fronte alla recrudescenza degli atti che portano danni alle persone, ai luoghi di culto, a ragione della loro origine e della loro fede, e condannando tutte le forme di discriminazione e tutti i discorsi basati sull'odio, vogliamo essere delle barriere che proteggono l'umanità contro i poteri oppressivi e corrotti. Ci opponiamo in particolare al veleno del totalitarismo in cui questo fiume di Lorena ha tanto sofferto. Affermiamo insieme che il nome di Dio e nessuna verità religiosa o tradizione spirituale può mai essere evocata per giustificare la violenza e l'odio.
2: Sappiamo per esperienza che il dialogo, la preghiera, la meditazione e le diverse pratiche spirituali aprono cammini di pace, perché la pace si costruisce anche nell'intimo di ognuno, nelle nostre capacità a riconoscere e di disarmare noi stessi ciò che è alla base del rifiuto degli altri, la paura, l'odio. Noi crediamo infatti che ogni persona umana è rivestita di una dignità inalienabile. Le nostre rispettive tradizioni ci invitano ad accogliere l'altro non come una minaccia, ma come un fratello o una sorella in umanità. Credenti di religioni differenti, facciamo un appello alle nostre comunità a sviluppare una cultura dell'accoglienza e della fraternità tramite l'accoglienza reciproca, il servizio al bene comune, il dialogo perseverante a partire dalla nostra vita, dalle nostre pratiche spirituali, e vogliamo vegliare concretamente al servizio della giustizia e della pace.

0: Sappiamo quanto le ferite della storia, la violenza, le forme di ignoranza e di incomprensione continuano ad abitare la memoria delle persone e dei popoli. Vogliamo umilmente contribuire ad aprire delle cammini di dialogo rifiutando la vendetta e l'umiliazione. Stimiamo che le religioni sono via privilegiata verso questo cammino disarmato e disarmante a cui Sua Santità ci indirizza. Vogliamo con tutto il nostro cuore, con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, essere attori di riconciliazione. Vogliamo far crescere in un mondo polarizzato una vera cultura dell'educazione alla pace, fondata sulla promozione della dignità umana, il rispetto reciproco, la giustizia e la fiducia, che esige allo stesso tempo un impegno personale coraggioso e un'opera collettiva risoluta. Infatti, c'è bisogno del contributo delle famiglie, delle scuole, delle strutture di intrattenimento e sportive, in modo che ognuno, così come di tutte le nostre comunità e tradizioni, quest'opera si iscrive nella Costituzione che garantisce la libertà di coscienza e il libero esercizio del culto.
1: Par notre volonté partagée,
0: e quindi sostenuto dalle volontà condivise e di dialogo che vogliamo oggi andare avanti insieme al servizio della pace. Vogliamo trasmettere a tutti, alle giovani generazioni in particolare, questo desiderio di giustizia e di pace
1: che
0: vogliamo continuare a costruire insieme con gli uomini e le donne di buona volontà. La pace infatti non è un sogno inaccessibile. Significa nel quotidiano il rispetto dell'altro, della sua cultura e della sua religione, per la costruzione di relazioni di amicizia in cui ognuno si può riconoscere la propria identità. Quindi questo incontro oggi a Metz con la sua presenza, Santo Padre, risveglia le coscienze e possa portare dei frutti duraturi. Siamo differenti nelle nostre convinzioni religiose, ma siamo uniti nella responsabilità di servire insieme la pace nel mondo e il rispetto della dignità di ogni persona umana. Inoltre, oggi ci assumiamo tre impegni concreti: perseguire con assiduità un dialogo esigente tra di noi, continuare a formare le giovani generazioni alla conoscenza reciproca delle nostre tradizioni e mantenere insieme anche nelle avversità per operare alla promozione della giustizia e della pace.
1: Que cet appel de Metz,
0: che questo appello di Metz diventi per tutti noi una bussola di speranza e ci ricordi che nessuna pace duratura può essere costruita senza l'altro né contro l'altro. E questa è la nostra volontà e questo è il nostro impegno.
2: Mesdames et messieurs,
0: signore e signori,
2: Sua Santità, Papa Leone XIV.

0: Chers frères et sœurs,
1: cari fratelli e sorelle, cari amici, rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, è con profonda gioia, ma anche con vivo senso di responsabilità spirituale, che mi trovo oggi tra voi a Metz, città di frontiere e di passaggi, nel centro congressi che porta il nome di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Quest'uomo di fede e di convinzioni seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune di donne e uomini religiosi consiste nel testimoniare che al di là delle frontiere è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace. Dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendoci alla diversità dell'altro. Come diceva il mio predecessore, Papa Francesco, il dialogo tra persone di religioni differenti non si realizza soltanto con diplomazia, cortesia e tolleranza. L'obiettivo è di stabilire amicizia, pace. Prima di lui, il Santo Papa Giovanni Paolo II considerava il dialogo come un'esigenza intrinseca alla natura stessa dell'uomo. Secondo Paul Ricoeur, è la via attraverso la quale riconosciamo l'alterità come una promessa e non come una minaccia. È un'arte dell'incontro di cui il nostro mondo ha grande bisogno, agli antipodi dell'aggressività e della violenza. Infatti, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Ciò comporta la responsabilità diretta di ciascuno di noi, in quanto custodi delle nostre rispettive tradizioni. D'altra parte, se la fecondità delle tradizioni religiose si manifesta innanzitutto nel loro servizio alla pace e alla fratellanza, si esprime anche nella loro capacità di proteggere, accompagnare e servire la vita. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, anche da quelli materiali, ma soprattutto dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. Le religioni sono custodi della vita, ne affermano il valore sacro. La loro fecondità si manifesta nella presenza amorevole accanto alle persone più vulnerabili e più fragili. Servire la vita significa circondarla di cure, presenza e tenerezza, soprattutto nella prova e fino alla fine. A noi che siamo aperti alla trascendenza, spetta la missione di offrire punti di riferimento solidi, in particolare ai giovani, per costruire una comunione che rispetti e valorizzi la dignità di ogni persona umana. Cari amici, la Chiesa considera compagni di viaggio tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra vicinanza e la vostra presenza. Che l'infinita bontà di Dio e la sua saggezza ci accompagnino e ci insegnino a vivere sempre più come suoi figli e come fratelli e sorelle gli uni per gli altri. E che così possiamo essere là dove viviamo, artigiani di pace e testimoni di una speranza che non cessa di crescere nel nostro mondo. Che Dio vi benedica.

0: Un discorso breve è quello di Papa Leone.
1: Adesso invito i responsabili dei culti a procedere alla firma dell'appello di Metz e chiedo anche a Louise di raggiungere il palco.
0: Dicevo, un discorso breve che sintetizza le ragioni e gli obiettivi del dialogo interreligioso.
2: Sì, è molto chiaro e sintetico e credo che abbia toccato tutti i punti centrali. Il primo punto è l'alterità, cioè il rapporto con l'altro. Quindi è anche qui chiaramente bisogna ampliare questo discorso, perché l'immagine dell'altro, che immagine abbiamo noi dell'altro, come questa immagine...
0: Promessa o minaccia?
2: Sì, e come l'altro viene anche costruito, perché c'è anche una narrazione dell'altro spesso che non corrisponde alla realtà. Quindi veramente bisogna andare alla radice dell'alterità e questo lo si può fare solo attraverso l'incontro concreto, perché noi abbiamo degli stereotipi che nascono dalla storia, che nascono da distorsioni, da modi distorti di intendere anche il rapporto e le relazioni con gli altri, con i paesi, e sono influenzati da ragioni anche storiche. Per cui questo lavoro di rimaginare l'altro, ridescrivere l'altro, deve partire dall'incontro, ma deve partire anche da una riconciliazione storica. Perché senza di questo continuiamo a guardare, a creare delle immagini completamente distorte, ecco, che ci portano a guardare l'altro, per esempio, come straniero, no? Questa etichetta, l'alterità, diciamo, non è straniera, è l'altro di fronte a me, è l'incontro che deve, diciamo, sul quale bisogna costruire tutta quanta la relazione. Quindi se mettiamo l'etichetta straniero, cosa che purtroppo ormai è diventata molto ricorrente nei nostri contesti anche europei, anche da quelle parti che spesso fanno appello ai valori cristiani, beh, siamo proprio lontani da questa prospettiva. Cioè l'insegnamento della Chiesa è: c'è posto per tutti, c'è un incontro da fare con tutti, e quindi, ecco, l'alterità è il tema centrale. Poi penso che ha toccato quanto dicevamo prima riguardo l'incontro anche a Lourdes, cioè la questione della vulnerabilità, no? Che è un tema caro, la sacralità della vita, un tema caro a tutte le tradizioni religiose. Poi ogni tradizione, come dire, la declina in una determinata maniera, ma ci sono questi temi che sono fondamentali. Pensiamo anche al tema della non violenza in assoluto, no? Che è un tema che adesso sta un po' di interesse e attraversa un po' tutte quante le tradizioni religiose. Quindi questi sono punti centrali del dialogo, sicuramente.
0: Lasciamo la parola alla musica adesso.

0: Izzy, dimmi.
1: C'è un punto molto importante nel discorso del Papa. Iniziando a dialogare non sminuisce la nostra identità. Questo è un messaggio molto importante all'interno delle nostre comunità, perché purtroppo ancora oggigiorno all'interno delle nostre comunità cristiana, musulmana, ebraica, hanno paura di questo dialogo, di che la nostra identità religiosa viene a meno. Qui è un messaggio, secondo me, non solo al mondo cattolico cristiano, ma al mondo religioso tutti, musulmani, cristiani, ebrei, credenti e diversamente credenti, che dialogare, anzi, diventiamo più forti nella nostra identità religiosa e permette a noi di avere anche rispetto della diversità religiosa. Questo è un punto molto importante e non è casualmente iniziato proprio il suo discorso il Papa con questo punto.
0: Dobbiamo fare una piccolissima pausa mentre il Papa si sposta all'interno del centro dedicato a Robert Schuman, in un'altra aula dove si terrà l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Ci vediamo tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Gli effettivi, le forze in campo.
3: 47.962.
2: Bisogna arrotondare. 47.000.
4: Manca un solo e ultimo posto.
5: Io!
4: Qua la mano, giovanotto!
6: Fanfan!
5: Ridateselo!
3: Deve sposare mia figlia!
4: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto.
3: E tu che cosa fai?
7: Me ne vado.
3: Trash montagne! Smattilo al fresco!
7: Buongiorno, delizioso risveglio.
8: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
9: Il tulipano d'oro. Domani in prima serata.
10: Basta un Pegni e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Pegni una favola.
11: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
12: Che favola!
10: Basta un Pegni.
13: Ci sono mattine più pesanti di altre.
14: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
15: Tronchi sandwich!
16: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
15: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo.
17: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
18: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
19: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
20: Nuova crema al latte!
21: Dal gusto più delicato?
22: Più... irresistibile.
23: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per

0: gusto. Più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la viscomagia di Kinder.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi. Che fa?

0: Nuovo in diretta, in attesa dell'inizio che dovrebbe essere davvero a momenti dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Che cosa significa andare oggi alle radici dell'Europa?
1: Dunque, noi abbiamo l'idea, e oggi ce lo siamo un po' detti, che tutto nasca dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è un lavorio già nei decenni precedenti, e poi, a mio giudizio, bisogna anche calcolare che l'Europa ha una profondità culturale, storica, che è anche pre-geografica, che risale ai secoli, cioè l'ellenismo, l'impero romano, che col suo sistema giuridico informa tutto il continente, poi San Benedetto, eccetera, eccetera. Quindi man mano l'idea è quella di un'Europa che è forse anche tante Europe che si sono succedute per progressivi aggiustamenti. Cioè, in fondo, l'Europa è una questione, è una realtà che vive nella storia. La storia spinge tutti ad evolversi, la storia fa sì che tutti cambino attraverso gli incontri, e ogni volta l'incontro con popoli nuovi, con situazioni nuove, guerre, pace, eccetera, eccetera, ha cambiato il volto dell'Europa. Spesso si dice che l'Europa cresce attraverso le sue crisi, diciamo la UE, è un po' anche stato così, sperando sempre che non arrivi una crisi definitiva che molti si augurano in questo periodo, diciamo. Quindi, a mio giudizio, c'è una profondità che il Papa conosce e che chiama tutti quanti ad aver consapevolezza di quali sono le sfide attuali, che sono sfide ma anche occasioni.
0: Non c'è dubbio che questa sia una stagione di crisi per l'Europa.
2: Assolutamente. E, guarda, mi ha colpito un documento della Fondazione Robert Schuman, che quindi, diciamo, a titolo per parlare di questo evento di oggi, proprio su qual è il significato delle radici dell'Europa rispetto a quella che è la visione di Leone XIV. Un documento che riportava anche come negli ultimi decenni i papi abbiano sempre guardato con grande favore alla costruzione europea, e rispetto a Leone XIV sottolineava che il tema delle radici, che molti brandiscono come un tema identitario contro, Papa Leone, e lo vedremo, lo ascolteremo poi in questo discorso evidentemente, lo sottolinea come un elemento di responsabilità verso chi? Verso la persona, e quindi verso la costruzione del diritto internazionale, del multilateralismo, e fondamentalmente per il conseguimento della pace, perché è interessante sottolineare questo aspetto. L'incontro si chiama Le radici dell'Europa per che cosa? Per la pace e l'unità. Ed è altrettanto interessante che la messa che Papa Leone celebrerà oggi pomeriggio nella cattedrale Saint-Étienne, Santo Stefano di Metz, ha un tema, è la messa per la giustizia e la pace. Quindi la pace torna sempre, declinata assieme all'unità e alla giustizia. Poi, pensando a quello che dicevamo prima, devono essere dei papi americani, latinoamericani o nordamericani che devono venirci a dire che cos'è e che cosa dovrebbe essere l'Europa. Beh, c'è un tema anche biografico molto importante per Robert Prevost. Suo papà era uno di quei ragazzi che sbarcò in Normandia per liberare l'Europa dal nazifascismo. Quindi immaginiamo quanto questo tema della libertà dell'Europa nella famiglia Prevost sia stato presente. Noi oggi dobbiamo dire, ancora adesso, non nel 45, oggi noi europei dobbiamo dire grazie a quei ragazzi americani che 80 anni fa sono venuti a liberarci dalla follia del nazifascismo. E immaginiamo quanto sia stato presente anche, credo, nei racconti, nella famiglia di Robert Prevost, oggi Leone XIV, questa esperienza di suo padre che era sbarcato in Normandia con quei soldati dell'alleanza, appunto, per liberare l'Europa.
0: Lasciamo spazio alla musica che si sta suonando e cantando nell'auditorium dove sta per arrivare Papa Leone. L'introduzione musicale fa parte proprio del programma di questo incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Il primo a parlare sarà il presidente francese Macron, poi il benvenuto del presidente della Conferenza Episcopale di Francia, il cardinal Avelin, la proiezione di un video dedicato all'Europa, l'esecuzione dell'inno europeo, il discorso del Papa e poi la conclusione sarà ancora una volta musicale.

No, siamo in leggero ritardo rispetto all'inizio previsto. L'appuntamento doveva iniziare alle 11, mentre sta proseguendo invece la parte musicale, che peraltro era da programma proprio l'introduzione di questo appuntamento. Io direi di continuare a lasciare allora la linea alla musica.

0: Che cosa possono dire le radici dell'Europa, professore, all'Europa di oggi?
1: Beh, per come è stata costruita quella recente, diciamo, il processo di integrazione europea e quello che è seguito alla Seconda Guerra Mondiale possono dire tanto. La prima cosa fondamentale è il dialogo piuttosto che il ricorso alle armi. Cioè immaginare, come abbiamo detto prima, che francesi e tedeschi potessero mettere assieme le proprie risorse energetiche, le cose con cui si costruiscono le armi e ci si muove, il carbone e l'acciaio, eccetera, eccetera, sembrava una cosa impossibile, come avevi detto anche tu prima. Ora, invece, da quel momento e da quella sfida è nata una costruzione di tessiture che gradualmente ha messo tanto in comune. L'altro aspetto, a mio giudizio, da sottolineare è qual è la sfida oltre alla pace, che sicuramente c'è la sfida della pace, ma una questione non indifferente, a mio giudizio, nella costruzione progressiva di questa Europa che Papa Francesco diceva non è che è, ma si fa. In questa evoluzione c'è il grande problema di tanti popoli che, come dire, arrivano o diventano interlocutori o possono contribuire, data anche la denatalità di tante nostre terre, alla costruzione. E però è tutto un fenomeno che va accompagnato, ha bisogno di riflessione e soprattutto, a mio giudizio, ha bisogno di essere interpretato come l'accompagnamento e l'integrazione all'interno di una famiglia. Cioè, è come per la povertà, scusate, parlo da, come dire, esperto di strada, no? Della comunità di Sant'Egidio, ma quando una persona viene accolta, gli si dà un tetto sulla testa, gli si dà da mangiare, gli si danno delle prospettive, poi non è che date alcune cose la cosa si interrompe, c'è un accompagnamento che deve far sì che la persona si senta membro di una famiglia. A mio giudizio così avverrà con i popoli che arriveranno, che dovranno sentirsi all'interno di questa famiglia che sarà anche multireligiosa, sarà anche multiculturale, ma elaborerà nuove prospettive per crescere assieme, ognuno rafforzato nella propria identità e proprio perché dialogante. In fondo c'è una fortissima debolezza, scusate la contrapposizione, nel voler imporre la propria visione, la propria come dire, identità, perché vuol dire che non si è tanto sicuri della possibilità di dialogare con gli altri, ci si sente minacciati.
0: Zedini, che cosa rappresenta per te l'Europa, che se ricordo bene sei palestinese di nascita e italiano d'adozione?
2: L'Europa, la grande civiltà, l'Europa dei diritti, della democrazia, che oggi purtroppo si trova in difficoltà, si trova in difficoltà per quello che è stato sottolineato. La nostra realtà italiana, più del 50% siamo anziani, non facciamo figli. E tutti questi elementi fanno sì che la paura diventa un fattore molto importante nella vita quotidiana. E per questo l'importanza del dialogo, e per questo l'importanza di aiutare chi ha paura umana, diciamo, a superarla. Perché purtroppo ci sono certe realtà politiche che usano questa paura invece di superarla in maniera ragionevole, in maniera umana, di usarla per fomentare la paura ancora e addirittura di costruire muri, più che altro mentali, diciamo, a questo punto qui, e questo fa sì che distrugge l'Europa che è stata costruita su diritti, sulla libertà, sul rispetto dell'altro, in particolare come essere umano.
0: Ambrogio, le religioni sono solo le radici dell'Europa o possono costituire oggi anche un po' le ali?
3: Sono le radici, ma devono essere le ali. Cioè, il problema è che c'è una crisi etica profonda. Prima parlavamo della crisi, cioè la crisi di sistema deriva anche da una crisi etica profonda. Questa crisi etica deriva anche dalla crisi della cristianità. Papa Francesco, nel famoso discorso alla Curia Romana del 2019, un discorso molto forte che fece molto discutere, disse: la cristianità in un certo senso è finita, è terminata. E questo è un dato di fatto, cioè l'Europa cosiddetta cristiana fa riferimento alle radici cristiane, ma poi vive come se queste radici non ci fossero, nelle scelte politiche, nelle scelte etiche e anche nelle scelte internazionali, direi, no? Perché poi parliamo, cioè guardiamo le altre tradizioni religiose, abbiamo fatto tutta una questione, un conflitto sul famoso scontro di civiltà, no? Ne abbiamo fatto, come dire, un cavallo di battaglia politico, ideologico negli anni passati, cioè tra una civiltà cosiddetta europea, si presupponeva cristiana, anche facendo un paragone che non reggeva però per certi versi, perché si paragonava un contesto con una tradizione religiosa così ampia, no? Che coinvolge molti contesti, e poi in realtà, cioè, il problema è a monte, quindi voglio dire, il rapporto non è tanto tra lo scontro di civiltà, è il problema dei valori, di come vengono vissuti e interpretati questi valori. Quindi le tradizioni religiose devono in un certo senso riguardare se stesse e devono anche come dire, essere più attive sulla sfera pubblica, nella sfera pubblica, ma non tanto politicamente, quanto realmente cercando di riproporre quei valori in una maniera forte. E il problema che io vedo è che c'è una debolezza da parte anche dei credenti, cioè, voglio dire, anche le grandi manifestazioni che noi vediamo adesso, che vanno intorno a delle figure istituzionali, ecco, intorno al Papa, e di cui siamo tutti quanti molto contenti, però spesso poi non corrispondono alla prassi, cioè i grandi raduni, come dire, raccolgono tante persone, ma poi quando si tratta di fare delle scelte importanti nella vita ordinaria, bene, dove siamo? Dove sono le persone religiose? Come si interpretano, come si mettono, diciamo, in campo quei valori religiosi, sia dalla parte politica che nella parte sociale? Quindi il tema è molto complesso, ma sicuramente siamo in una stagione nuova. Come dicevamo, la questione del dialogo è molto importante, perché attraverso il dialogo le tradizioni religiose anche sono in un certo senso obbligate a rivedere i propri valori nella relazione con l'alterità e nella relazione anche con le società civili. Però il problema è complesso.
0: Abbiamo visto inquadrato il presidente Macron, che sta attendendo evidentemente l'arrivo del Papa, ma tutto si svolge all'interno dell'unico complesso intitolato a Robert Schuman. Evidentemente si tratta di un'area davvero molto molto vasta. Io volevo riprendere le osservazioni che diceva Ambrogio Bongiovanni, Alessandro, a proposito della fatica di tradurre in prassi sentimenti, radici che parlano appunto, che affondano nel Vangelo. Però lo farei anche dando una lettura ulteriore, vale a dire la manifestazione di affetto, questa presenza così grande, anche sorprendente, in Francia per accogliere Papa Leone è segno di un bisogno e di un desiderio. No, vediamo che il presidente Macron sta accogliendo per il momento all'esterno della struttura altri esponenti politici invitati all'appuntamento.
4: Sì, io credo che anche il motivo per cui oggi poi ammiriamo così tanto figure come Schuman, come De Gasperi, Adenauer, non solo grandi pensatori, grandi interpreti di quella che è la cultura europea, la cultura cristiana, ma poi anche capace di sognare e costruire istituzioni per tutti, perché, diciamo la verità, a volte il rischio qual è? Di guardare alle radici cristiane dell'Europa nel 2026 con i paradigmi e gli

0: occhi del 1226. È ovvio che non possiamo guardare oggi alle radici cristiane dell'Europa come avremmo potuto guardarla e guardarle secoli fa.
1: Cioè,
0: è un tema
1: il
0: proprio
1: fondatore
0: di...
1: della comunità di Sant'Egidio, il professor Riccardi, insieme a Mario Giro,
0: che sicuramente hanno nel loro impegno e nella visione della comunità un'interpretazione europeista alla Schumann, direi, no? Anche per la loro capacità di tessere relazioni, di incontrare anche diversi capi di Stato, anche quando sono in visita a Roma. Macron, come altri, sono stati ospiti anche della comunità di Sant'Egidio, anche recentemente, come sappiamo. E in questo senso direi che appunto c'è una ricerca di senso, che la si vede anche nella grande partecipazione popolare che abbiamo già più volte citato a Parigi, ma certamente anche in Spagna, direi anche in Italia, nei viaggi apostolici, viaggi pastorali che Papa Leone ha svolto anche recentemente in questa estate, dove è stato molto in movimento da Lampedusa, da Assisi, da San Marino a Rimini. Quindi c'è questa ricerca di senso, magari non così definita, con dei contorni ancora un po' imprecisi, però c'è la sensazione forte, e a me ha colpito molto la presenza dei giovani a Parigi soprattutto, questa voglia di cercare un rinnovamento, anche delle figure moralmente di guida, come può essere Papa Leone oggi per tanti anche non credenti. E in questo senso, secondo me, davvero questo incontro di oggi a Metz, e poi direi, speriamo che queste parole che verranno pronunciate oggi da Leone XIV poi siano fatte camminare. Io mi ricordo la dichiarazione sulla fratellanza umana da Abu Dhabi, ero con Papa Francesco perché all'epoca ero direttore della sala stampa, e mi ricordo che nella conferenza stampa in aereo di ritorno da Abu Dhabi a Roma Papa Francesco sottolineava questo, l'importanza di questo documento, che però diceva speriamo che cammini nelle università, nelle comunità, attraverso la scuola, l'educazione. E in un qualche modo sarebbe bello che il discorso che oggi pronuncerà a breve Leone XIV a Metz possa in un qualche modo essere anche oggetto di studio, di approfondimento nelle università, nelle scuole, perché questo poi dovrebbe essere anche il significato di un grande documento e di un grande momento come quello che stiamo vivendo. Se 76 anni dopo ancora ricordiamo la dichiarazione di Schumann come un elemento fondativo e ancora lo rileggiamo e ancora ritorniamo adesso, sarebbe bello che anche questo discorso, che un Papa che viene dagli Stati Uniti ma che ha l'Europa nel cuore, anche se vogliamo nel suo DNA, proprio per le sue origini anche europee della sua famiglia, fossero approfondite nel tempo.
1: Ma intanto volevo chiedere conferma se il documento di Abu Dhabi sta camminando in questi anni. Lo chiedo sia ad Ambrogio che a Zedin.
2: E non c'è dubbio, vediamo. Tanto il 27 ottobre c'è l'incontro di 40 anni di Assisi, ma dentro le nostre comunità, a livello delle parrocchie, delle moschee, ci sono tantissimi incontri di dialogo interreligioso, e come possiamo essere un fattore per il bene comune, e non solo nella nostra realtà italiana o europea come stiamo vedendo, perché è una questione molto importante. L'unità dell'Europa anche per noi musulmani è molto importante. L'equilibrio della geopolitica mondiale è molto importante. Avere solo una realtà che ha il potere mondiale fa male a tutti. Invece, se questo potere viene diviso, e fra questo anche l'Europa, che ha valori molto importanti, questo lo sottolineo, l'essere umano, i diritti, la democrazia, la libertà, che purtroppo questo non è presente in altre realtà potenti, purtroppo a livello mondiale. E per questo è importante parlare di giustizia oggi in questo incontro. E realmente lo vediamo nascere questo dialogo, perché ogni giorno vediamo una realtà in più che dialoga. All'inizio, dobbiamo essere sinceri, e i nostri fedeli hanno paura di questo dialogo, sia nel mondo islamico sia nel mondo cristiano, perché hanno paura di cancellare la loro identità religiosa. Invece piano piano vedano che questo dialogo rafforza questa identità religiosa, non cancella, e questo è una grande garanzia per chi fa questo dialogo.
3: Io sono un po' critico, cioè nel senso che il documento di Abu Dhabi, forse anche in Gregoriana siamo stati tra i primi, a, insieme anche al PSAI, ecco, queste istituzioni, a cercare di comprenderlo, di interpretarlo, di leggerlo, di vedere come questo documento veniva recepito anche in più contesti. E devo dire che si è fatto tanto e c'è tanto lavoro, ci sono degli studi anche che approfondiscono questo tema della fratellanza, che pone tutta una serie di questioni anche teologiche, non solo, perché il documento non va visto solamente dal punto di vista, come dire, sul piano, ecco, delle relazioni e della prassi sociale, della vita sociale. Le questioni vanno viste anche un po' più in profondità dal punto di vista teologico. Dico che ancora c'è molto da fare, perché adesso, guardando casa nostra, diciamo, nel mondo cattolico, io sento molto poco parlare di questo documento nell'ambito delle parrocchie, nell'ambito della pastorale ordinaria, pochissimo. In realtà il documento pone tutta una questione che vanno riconsiderate, proprio che riguardano la prassi. Non dimentichiamoci che il documento inizia con il riferimento chiaro alla trascendenza, quindi la fratellanza in nome di una trascendenza, non è semplicemente umana, ma in relazione al trascendente, che significa costruire delle società nuove che non escludono la trascendenza. Un altro dei punti fondamentali è che il documento parte, diciamo, l'appello e il richiamo, il documento cita le marginalità in nome di Dio, ma in nome dei poveri, in nome degli esclusi, in nome delle vedove, cioè di tutte quelle realtà che oggi la cultura dello scarto, nella quale siamo tutti immersi, anche le nostre comunità siamo parte di questa realtà che contribuisce alla cultura dello scarto. L'Europa è una realtà che contribuisce alla cultura dello scarto, quindi e con anche delle scelte politiche, anche come dire, omettere la denuncia dell'ingiustizia è parte di questa cultura dello scarto. Quindi il documento va visto non in maniera romantica, va visto nella sua maniera anche concreta e anche complessa da applicare.
1: Intanto le persone che sono state accolte al presidente Macron hanno fatto il loro ingresso nell'auditorium, ma ti volevo chiedere, sappiamo che un viaggio, vediamo il principe Alberto di Monaco, un viaggio apostolico del pontefice ha sempre prima di tutto un taglio pastorale. Al tempo stesso però ti chiedo se secondo te Papa Leone... Ah, ecco, sta entrando. Allora, la domanda che volevo farti la faremo dopo. Adesso godiamoci l'incontro.

0: Mesdames et messieurs, j'invite à présent Monsieur le Président de la République
1: à faire son allocution.
2: Très saint Père,
1: Santo Padre,
2: mes Seigneurs, Mesdames, Messieurs, en vos grâces et qualités, signori, Très Saint-Père, soyez le bienvenu à Metz.
1: Santo Padre, sia il benvenuto a Metz.
2: Conclure votre visite apostolique en France.
1: La sua visita apostolica in Francia,
2: en Lorraine,
1: qui,
2: de surcroît, pour Lorena, notre Europe et riche
1: ricordando
2: en
1: l'Unione Europea è
2: à Metz, berceau des Carolingiens, l'un des trois évêchés.
1: C'è uno dei tre vescovati autenticamente europei a causa della geografia e della memoria. E qui c'è stato come una distruzione storica con la riconciliazione franco-tedesca dopo tante uccisioni che è diventata la pietra miliare della costruzione europea. Uno dei grandi architetti di questa concordia, di questa rinascita, Robert Schuman, ha proposto a pochi chilometri da qui,
2: nato a Luxemburgo,
1: formato in diritto in Germania, deputato della Moselle, è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa. La sua fede illuminava la sua azione come membro costruttore dell'Unione Europea con Adenauer e Gaspari.
2: Il proposa une
1: 1950
2: méthode.
1: A proposto faire un metodo
2: du charbon et de l'acier
1: del carbone
2: e dell'acciaio, le bien commun de
1: strumenti di guerra, degli strumenti per la costruzione dell'Europa, creando appunto una solidarietà tra nazioni.
2: A sa suite viendront le général de Gaulle et Conrad Adenauer,
1: Adenauer volti della riconciliazione franco-tedesca che ha saldato l'amicizia dei nostri popoli con il trattato dell'Eliseo
2: del
1: 63, ma non dimentichiamo che la costruzione europea appartiene non soltanto ai francesi e agli europei, ma pietra dopo pietra è stata costruita anche dalla volontà dei popoli usciti dalla dittatura e poi con coloro che dopo la caduta della cortina di ferro ha permesso all'Europa di ritrovare la sua unità. E altri vogliono ancora oggi unirsi a noi dai Balcani all'Ucraina e questa è la base di un plebiscito dell'Unione Europea, che questa volontà di appartenere allo spazio europeo di sicurezza, di democrazia e di

prosperità. E radici ancora oltre, è innanzitutto una radice di civiltà, quindi a Baltico Mediterraneo è soprattutto il palinsesto della Grecia antica, di Roma e degli imperi successivi di secoli di guerra. E questa Europa delle nostre città, delle scuole e delle università, dei nostri bar e spazi pubblici si costruisce su un suolo greco-romano e giudeo-cristiano. La nostra eredità europea, della sua fondazione al nostro tempo, attraverso la rinascita del grande secolo dell'Illuminismo, da Montaigne e Erasmo a Voltaire, ha cristallizzato il primato della persona e poi dell'individuo libero e razionale, inseparabile dalla dignità umana, la libertà, lo spirito critico, l'attaccamento alla scienza, la democrazia, l'uguaglianza tra uomini e donne, inseparabile dall'uguaglianza e dalla fraternità, il capitalismo e il libero commercio, inseparabili dallo Stato provvidenziale, della previdenza sociale, attraversati i totalitarismi e i nazionalismi del XX secolo fino all'Olocausto, per consolidare il diritto delle persone, di tutte le minoranze, i diritti dei popoli. Ecco, la nostra Europa è radicata in questa eredità e si è consolidata attraverso le varie prove fino alla costruzione europea. E questa si è appoggiata su un altro principio caro alla tradizione della Chiesa, il principio della sussidiarietà, il principio di libertà che protegge la capacità di agire dei piccoli e obbliga i grandi a rispettare la loro autonomia e a dare il sostegno di questi piccoli. Un principio che dice quello che è la nostra Europa, non una potenza che cancella le nazioni e monoforza che prolunga la loro capacità di agire e controllare i propri destini. Là dove l'Europa per millenni ha visto l'unità contro le guerre civili, l'Unione Europea è un'invenzione inedita fondata sul rispetto, la pace, l'uguaglianza dei suoi Stati membri. E più che mai questo è stato essenziale. 75 anni dopo la dichiarazione Schuman, la guerra è tornata nel nostro continente, nella nostra Europa. E adesso è diventato una delle zone peggiori. E ci sono delle minacce grandi. E i nostri sforzi per la pace devono essere all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare. Per assicurare una sovranità reale bisogna agire. Agire per assicurare la nostra sicurezza e preservare il nostro valore. Perché la pace si costruisce lentamente con la nostra volontà costante, ed è precisamente il senso del nostro impegno indefettibile al lato dell'Ucraina contro l'aggressione militare della Russia, a favore del diritto internazionale, per costruire un'Europa della difesa e della pace. Quindi agire anche per davanti ai prossimi decenni, davanti alle sfide della concorrenza per padroneggiare le tecnologie, per investire in Europa e per rimanere liberi e preservare il nostro modello sociale, perché un'Europa caratterizzata da una crescita economica. È importante agire per il clima e costruire in responsabilità il futuro che i nostri figli meritano e decarbonizzare, agire per proteggerci contro l'epidemia della disinformazione, della cattiva gestione che va contro la democrazia e vuole creare divisioni nel progetto europeo. La libertà vi renderà liberi. La libertà, Santo Padre l'ha ricordata nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ed è un bene comune. La menzogna che trasforma l'avversario in un nemico e l'algoritmo in un amplificatore di sentimenti negativi. E questo ci abitua a vivere accanto l'uno all'altro, ma chiusi. Una democrazia non è basata solo sugli obiettivi, ma su un dialogo incessante, sulla esistenza dove si installa una solitudine.
dal 1947.

in Francia con i robot, dove eravamo messi in guardia contro gli strumenti di morte. E oggi l'Europa per prima ha voluto rispondere a questo quadro di deregolamentazione per servire la dignità umana e non la potenza di alcuni. Ed è anche questo senso della governance mondiale a cui ci richiamiamo, una tecnologia che deve rimanere al servizio dell'uomo e non sottometterlo. E penso alla nostra gioventù, alla sua attenzione, alla sua libertà di giudizio che deve essere protetta dai veleni delle dipendenze. Il Vangelo ci ricorda l'attenzione ai più fragili e ne va della nostra responsabilità collettiva. Ecco perché la Francia porta avanti questo combattimento della emergenza digitale in Europa, quindi agire. Qui a Metz siamo felici di accoglierla, Santo Padre, per imparare da lei, perché qui c'è il cuore millenario dell'Europa, un'Europa che protegge, unisce e agisce, un'Europa sovrana e democratica, abitata da questo progetto di pace e di prosperità, un'Europa che deve ritrovare il coraggio dei suoi fondatori e il coraggio per diventare la potenza di pace, di indipendenza e di democrazia che vuole essere, il coraggio per non ripiegarsi, per essere in aiuto degli altri, per essere contro i nazionalismi che dividono. Santo Padre, permettetemi di concludere il mio discorso, perché è l'ultima volta che ho l'occasione di esprimermi pubblicamente davanti a lei, esprimendomi la nostra gratitudine e la nostra gioia per questi 4 giorni in Francia. Lei ha sentito, spero, una nazione fervente, unita e felice. E la ringrazio infinitamente. E abbiamo voluto vedere anche lei felice. Una formula Ashkenaz della fine del XX secolo, ripresa dai nostri amici tedeschi, per significare la felicità tranquilla, dice: felice come Dio in Francia. E quindi diremo ormai, in memoria di questi 4 giorni, è felice come Leone XIV tra di noi. Grazie.

0: Mesdames et messieurs,
1: Signore e signori, Sua Eminenza il Cardinale Jean-Marc Ayvelin, Presidente della Conferenza Episcopale Francese. Grazie Signor Presidente per le sue parole. Santo Padre, ricordo che quando mi è stata data l'opportunità di lavorare con lei per tracciare le grandi linee del suo viaggio apostolico in Francia, abbiamo valutato diverse ipotesi oltre le tappe obbligatorie a Parigi e Lourdes che si imponevano per questa visita in Francia. Avevo inserito Metz tra le numerose città dove avrebbe potuto venire, come Ars, Lisieux, Lione o molte altre ancora, indicando semplicemente per Metz che una tappa in Lorena le avrebbe permesso di evocare la guerra e la pace, l'Europa e la riconciliazione. E durante un altro colloquio, quello in cui bisognava scegliere, lei mi aveva detto Metz, per via dell'Europa. Ed eccoci a Metz, Santo Padre. Informato di questo progetto, il Presidente della Repubblica Francese ha scelto di raggiungerci qui e desidero esprimergli il ringraziamento non solo per quello che ha detto, ma anche per la sua presenza e per il suo impegno e per il buon svolgimento di tutto il suo viaggio e tutto quello che è stato fatto in questo senso. Lui stesso ha deciso di invitare i suoi omologhi di diversi paesi europei e io stesso ho invitato

gli altri presidenti delle conferenze episcopali d'Europa, come pure diversi padri abati e madri badesse di monasteri di confine. A nome di tutta la Chiesa che in Francia, in comunione con Monsignor Philippe Ballot, arcivescovo ad personam di Metz, porgo a tutti il benvenuto a questa mattina eccezionale per più di un motivo. Innanzitutto, perché siamo qui, non in un luogo sede di istituzioni europee, come è il caso di Bruxelles, Strasburgo o Lussemburgo, bensì in una regione, la Lorena, dove sull'humus di una terra insanguinata dalle guerre e dall'odio sono cresciuti desideri audaci di una riconciliazione tra i popoli. Robert Schuman, qui Alcide De Gasperi in Italia, Konrad Adenauer in Germania e tanti altri in tutta l'Europa hanno permesso a queste intuizioni di dare vita a istituzioni per uscire dal ciclo infernale della vendetta e porre le basi di una nuova speranza. Una speranza piccola e fragile, come avrebbe detto Charles Péguy, caduto come tanti altri giovani della sua età proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Grazie alla presenza della nostra assemblea di abati, di badesse di diversi monasteri, ricordiamo che l'Europa, le cui radici sono profondamente intrise di cristianesimo, preesiste alle costruzioni politiche che attualmente cercano di darle un volto. Durante un mio recente soggiorno nell'abbazia di Citeaux, ho potuto vedere l'edificio del Définitoire, dove aveva sede una sorta di primo Parlamento europeo, nel quale si riunivano ogni anno i responsabili di tutte quelle comunità e monasteri, tessendo pazientemente le trame dell'Europa per l'evoluzione delle tecniche di agricoltura e di allevamento e costruendo così la tela dell'Europa fino ai confini delle grandi pianure dell'Est, partendo dalle vie dell'Atlantico. Da secoli l'Europa ha preso forma grazie al genio dei popoli che la compongono, nella diversità delle lingue e delle culture, e attraverso un costante confronto e dialogo tra fede e ragione. E questa è una caratteristica dell'Europa. E chi potrebbe ignorare le patologie della religione che confondono l'assoluto di Dio e l'assoluto delle istituzioni religiose, che è la fonte di tanti abusi, e anche le patologie della ragione quando si atrofizzano in razionalità tecniche e strumentali e trascurano il rispetto della persona umana, come lei ha spiegato. Lei in Magnifica Humanitas, chi potrebbe ignorare nella diversità delle componenti spirituali dell'Europa la parte immensa del popolo ebreo, popolo ebraico, il cui contributo intellettuale è stato così grande, il cui martirio così spaventoso. Oggi alla sua presenza, Santo Padre, i responsabili delle diverse confessioni presenti in Francia hanno voluto testimoniare il loro impegno comune, ecumenico e interreligioso al servizio della pace attraverso il dialogo e la fraternità. L'appello di Metz che abbiamo appena sottoscritto fa eco a quello che giovani provenienti da 135 paesi le hanno consegnato all'UNESCO all'inizio del suo viaggio, testimoniando la sete di pace che anima tanti giovani nel mondo, in Europa, dove la guerra si fa sempre più minacciosa, ma anche giovani dell'area mediterranea, ebrei, cristiani, musulmani, che lei è venuto a incoraggiare l'anno scorso a bordo di una nave scuola per la pace, la Belle Espoir, nel porto di Ostia, vicino a Roma, in cui i giovani aspirano alla pace. Qui a Metz conosciamo il prezzo della guerra, ma sappiamo anche che una riconciliazione è sempre possibile contro tutto e tutti, perché chi avrebbe mai potuto pensare che tra il popolo tedesco e quello francese, entrambi feriti l'uno dall'altro, potesse, da tre guerre successive, potesse nascere una solida amicizia?
Oggi a Fulda i vescovi della Germania cominciano i lavori della loro assemblea plenaria e questa mattina, mentre siamo, entravamo

ancora lui, il presidente, Monsignor Heiner Wilmar, mi ha mandato il suo messaggio. Vedere come si svolge la visita del Santo Padre in Francia è una vera gioia che ci tocca profondamente. In Germania seguiamo queste giornate con emozione e gratitudine. Si può dire che l'Assemblea plenaria dei Vescovi tedeschi prega per voi e l'amicizia continua. Sì, cari amici, la morte non avrà mai l'ultima parola sulla nostra magnifica umanità, perché Cristo è venuto affinché il mondo abbia la vita. E oggi abbiamo la debolezza di credere che questo messaggio europeo può essere utile in tante regioni del mondo, ed è per l'Europa e per il futuro, signor Presidente, un'immensa responsabilità in un contesto in cui sempre di più la forza sembra voler fare a meno del diritto. Santo Padre, dopo aver guardato un video che evoca la storia della costruzione Europa, è con molta attenzione che l'ascolteremo e che ci lasceremo condurre da lei alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Grazie in anticipo per le parole che ci dirà.

la storia della riconciliazione, della nascita dell'Europa, grazie all'impegno dell'uomo e delle donne che hanno creduto nella potenza della riconciliazione. L'Europa non si farà d'improvviso, ma insieme. Si farà con realizzazioni concrete, creando innanzitutto una solidarietà di fatto. Cattolica fervente, Robert Schuman porta queste convinzioni e propone di mettere insieme carbone e acciaio franco-tedeschi. L'irreversibile. Alcide De Gasperi, primo ministro italiano, sostiene il piano Schuman. Dietro Schuman, Jean Monnet disegna meccanismi concreti. Trattato di Roma allarga i progetti ad altri 6 paesi. De Gaulle e Adenauer firmano il trattato dell'Eliseo. 2 ex paesi nemici sigillano un'amicizia. Attore di pace e di unità, Benedetto di Nursia, di Norcia, è il patrono. E dalla preghiera benedettina la pace si prepara fino alla firma. Signore e signori, Sua Santità Papa Leone XIV.

Signor Presidente, signor Cardinale, distinte autorità civili e religiose, signore e signori, sono molto felice di trovarmi qui, in questa città storica, crocevia nel cuore del continente, per un incontro dal titolo evocativo alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Vi ringrazio per le gentili parole che mi sono state appena rivolte. Il titolo proposto si ispira senza dubbio alla figura del venerabile Robert Schumann, al quale oggi vogliamo rendere un omaggio particolare in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Moselle, regione dove

lungamente ha vissuto dove riposa e della quale è stato per molti anni rappresentante dell'Assemblea nazionale. Da questa regione, con le sue vicissitudini nel XIX e nel XX secolo, che ha tratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani, attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo segna allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo, che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente e guardare verso il futuro. Ci chiediamo in che modo Robert Schuman sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come abbia contribuito in modo fondamentale a plasmare l'Europa moderna, fino a esserne considerato un padre fondatore. È sempre difficile dare una definizione di Europa, sia per il presente che per il passato. L'Europa, infatti, ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano e poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture, come tra le altre quelle germaniche e slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale storica, ancor prima d'essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, profonde crisi e nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato e di riproporli in forme nuove e creative grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea, infatti, è anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre facili. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alla proiezione del vecchio continente nel nuovo mondo, che ha generato talvolta dolorosamente nuove sintesi sul continente americano. Ma per capire questa lunga storia non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il Santo Papa Paolo VI ha proclamato patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini e le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto e l'organizzazione delle città e degli stessi stati. Tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui a Metz, grazie all'opera, tra gli altri, di San Crodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente.
Non si può quindi parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Robert Schuman nel

ben consapevole quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Egli ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di impegnarvisi. Ha riconosciuto il primo

0: ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo. Ed è su di essa che da allora si basano le relazioni sociali nel mondo cristiano. Un altro padre fondatore dell'Europa contemporanea, Alcide De Gasperi, gli fa eco mettendo l'accento sul retaggio comune europeo, cioè quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un'esperienza millenaria. Anziché essere un criterio confessionale esclusivo, il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo permette di comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una dimensione costitutiva della persona umana e una fonte viva di civiltà. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza. Incoraggia, infatti, un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono degli Stati membri. La laicità che regola la vita degli Stati non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione tra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie dell'autonomia delle chiese e la promozione della loro libertà di organizzazione, di espressione e di culto. Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono il fondamento della convivenza civile, cioè i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, come la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Nel contesto multiculturale di oggi, l'affermazione dell'universalità di questi valori, essenziale per la sua sopravvivenza, passa anche attraverso una riscoperta delle proprie radici e attraverso l'apertura al dialogo con l'altro. Si tratta di una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana e dare un'effettiva consistenza a parole come libertà, democrazia, pace e unità. A tal fine risulta prezioso l'invito di Papa Francesco ad apprezzare la complessità della realtà europea in tutta la ricchezza delle sue tradizioni e sensibilità, sottolineando la sfida di un'armonia costruttiva libera da egemonie. Questo doppio movimento di riscoperta e dialogo permetterà anche di ritrovare un giusto equilibrio tra i diritti stessi, così come tra i diritti e i doveri. Perché, come ricordava sempre Papa Francesco, al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa. L'Europa contemporanea, infatti, si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri, con l'arrivo sul continente di tanti uomini e donne in fuga da teatri di guerra e persecuzione o in cerca di una vita migliore lontano dalla povertà e dalla miseria. Come ho detto durante la mia recente visita alle Isole Canarie, in Spagna.
1: La dignità umana
0: esige di

legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione e politiche che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Tutto questo non sarebbe però ancora sufficiente. Accogliere una persona significa integrarla come nella propria famiglia, offrendole la possibilità di sviluppare i suoi talenti, le sue capacità e sensibilità, ma anche di entrare nello spirito della casa che la accoglie. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, vale a dire un incontro senza precedenti tra popoli e culture che chiama a una riscoperta creativa delle nostre radici e allo stesso tempo a un ascolto attento dell'altro. L'universalità dei valori fondanti dell'Europa ci assicura che questo dialogo è possibile e che potrà dare una base solida alle nostre società, permettendo di operare in modo più efficace per la pace e per un mondo riconciliato. È proprio questa lucidità che ha ispirato uomini come Schumann a superare l'opposizione tra le identità culturali e a dare vita alle istituzioni europee al termine della terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato quanto grande sia il male compiuto dall'uomo quando pensa di non incontrare ostacoli nell'esercizio del suo potere. Robert Schumann, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza senza distinzione di razza o classe sociale e gli ha insegnato la dignità del lavoro. La successione di diverse sovranità nazionali gli ha impresso l'importanza del diritto internazionale e il valore della parola data. Cresciuto in un contesto in cui l'orgoglio e lo spirito di vendetta sembravano prevalere, Schumann si è impegnato per la pace e la fratellanza tra i popoli, che dopo essersi a lungo combattuti riconoscevano finalmente di aver bisogno gli uni degli altri. Quali sono dunque gli insegnamenti di Robert Schumann per l'Europa e il mondo di oggi? Innanzitutto, un profondo desiderio di pace. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche qui in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. E ancora oggi, come nel 1950, le parole contenute nella dichiarazione Schumann rimangono attuali. Il contributo che un'Europa organizzata e vivente può dare alla civiltà è indispensabile per mantenere relazioni pacifiche. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Certamente la ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo. Al contrario, le parole di Schumann sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia, bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo.
Non a caso i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. L'Europa, secondo Schuman, è un continente dove si preferisce dialogare piuttosto che affrontarsi con le armi, dove si mettono in comune le risorse per fare in modo che ogni guerra diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'Europa, secondo Schuman, si basa sul rispetto del diritto internazionale, che a differenza dei diritti nazionali non può essere imposto con la forza da uno Stato, ma si fonda sul principio universalmente riconosciuto secondo cui pacta sunt servanda. Questo principio è gelosamente conservato dalla legislazione particolare di questa regione, che copre anche i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base del concordato del 1801 tra la Santa Sede e la Francia, che è ancora in vigore oggi. Il diritto internazionale e il multilateralismo sottolineano l'uguaglianza effettiva degli Stati nelle loro relazioni reciproche e costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio, che è all'origine di ogni conflitto. Oggi le relazioni umane e le relazioni tra gli Stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli ultimi 80 anni che è possibile far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi. Schuman ci ricorda che bisogna sempre dimostrare realismo e coraggio. L'Europa, affermava, non si farà in un colpo solo, né in una costruzione complessiva. Si farà attraverso realizzazioni concrete che creano prima di tutto una solidarietà di fatto. Non bisogna mai perdere fiducia nelle nostre capacità di progredire, anche se i passi compiuti sono a volte piccoli e quasi impercettibili. La pretesa moderna di avere tutto subito non corrisponde alla storia e alla cultura europee, che al contrario insegnano il valore del tempo e della pazienza. È con piccoli passi che si può dare vita a questa solidarietà concreta, che implica che nessuno si senta abbandonato o dimenticato. Condividendo queste riflessioni, penso prima di tutto ai giovani, chiamati a costruire l'Europa di oggi e di domani. Come già osservava Schuman, che questa idea di un'Europa riconciliata, unita e forte, diventi d'ora in poi il motto per le giovani generazioni, desiderose di servire un'umanità finalmente liberata dall'odio e dalla paura, che reimpara, dopo troppo tempo di divisioni, la fratellanza cristiana. Ai giovani dico, abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, nelle scuole e nelle università,
nella vita delle vostre città, dei vostri paesi e di tutta l'Europa. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione,

Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro. Non abbiate paura di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona, dal primo istante nel seno della madre fino all'ultimo respiro. Non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Siate costruttori di comunità. E con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero. Che Dio vi sostenga in queste decisioni e che benedica e protegga tutta l'Europa. Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
7: Che favola!
5: Basta un penny.
8: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
10: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
11: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid.

0: Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
1: Nuova crema al latte.
2: Dal gusto più delicato?
3: Più irresistibile.
4: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivata a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.

0: L'ultima tappa del viaggio del Papa in Francia, a Metz, culla d'Europa, il pontefice rinnova la memoria di Schumann, uno dei padri dell'unità del continente. Partiti oggi gli sconti dell'ENI su benzina e diesel, anche IP si è detta pronta a calmierare i prezzi ai distributori. Carenze di farmaci, una sfida per il sistema, ma nessuna emergenza attuale in Italia, lo rivela un report dell'AIFA. 12.23, buongiorno dal TG2000. In apertura andiamo subito in Francia per la visita di Papa Leone a Metz, tappa finale del pellegrinaggio Oltralpe. Ci aggiorna in diretta il nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti da Metz. Siamo partiti stamattina da Lourdes al seguito di Papa Leone. Alle mie spalle il centro congressi dove adesso si trova il Papa. Centro congressi intitolato Robert Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita, la cui biografia è legata molto a questa città di Metz dove ci troviamo. E alla figura di Schumann si lega l'incontro che ha appena tenuto Papa Leone dal titolo Incontro alle radici dell'Europa per la pace e per l'unità. Sapete che Schumann è venerabile, c'è un processo di beatificazione in corso per lui col riconoscimento per adesso delle virtù eroiche, e diceva a lui stesso che non si può parlare di Europa senza menzionare il cristianesimo. Ha ricordato oggi anche Leone queste sue parole. E poi il tema dell'Europa, che è una nuova tappa della sua lunga storia, dice Leone, l'arrivo di uomini e donne in fuga da guerre, persecuzioni e povertà serve a una riscoperta creativa delle nostre radici e un ascolto attento dell'altro. Tra i profondi insegnamenti di Schumann per l'oggi c'è il profondo desiderio di pace. E allora dice Leone, guardiamoci dall'illusione del riarmo, oggi servono sforzi creativi, li chiamava così anche Schumann, per la pace, e dobbiamo chiederci invece, chiede Leone con un piglio un po' severo, se stiamo facendo davvero questi sforzi severi o invece se stiamo, se in sostanza ci stiamo preparando meglio alle guerre che invece presumiamo debbano venire ancora. Prima di questo incontro ce n'è stato un altro con esponenti di varie religioni, un incontro interreligioso sempre qui nel centro congressi. Papa Leone ha colto l'occasione per un monito severo a tutto l'Atlante religioso mondiale, dicendo che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta però non solo nel servizio alla pace, ma anche nella capacità di proteggere la vita umana, specie quella dei più vulnerabili e i più fragili. Stasera alle 16 nel centro della città, la messa nella cattedrale di Santo Stefano, capolavoro del gotico francese, alle 16, poi torneremo a Roma, aereo attorno alle 7, atterraggio a Roma previsto alle 21. Da Metz è tutto.
0: Grazie al nostro Paolo Fucili. Noi andiamo alla guerra in Iran. La Casa Bianca annuncia nuove trattative in settimana, ma Teheran smentisce. Antonella Mazza.
2: Sì, no, chissà, è sempre più ingarbugliato il conflitto in Iran. A 7 mesi esatti dall'inizio dell'operazione militare israelo-statunitense non si intravede la

0: apertura di un dialogo, campo sul quale invece regna sovrana la confusione. Il paese del Golfo, attraverso i suoi media, ha appena smentito trattative in programma con Washington e l'agenzia di stampa Fars scrive precisamente che durante la visita della delegazione iraniana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché, ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump, vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio. Al momento continua a salire sui mercati internazionali e in quello statunitense la quotazione ha subito stamane un nuovo rialzo. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, abbordate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno costeggiando il Brasile dirette verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari.
1: In Terra Santa, per la gestione dell'attacco del 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu respinge le richieste dell'opposizione per un'inchiesta ufficiale. Alessandra Buzzetti.
2: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati. Lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano. Nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e a pochi giorni dal terzo anniversario del massacro che cade in piena campagna elettorale, l'esercito israeliano continua a dare la caccia ai miliziani di Hamas ancora vivi che vi hanno partecipato. L'ultimo ad essere ucciso è stato il sequestratore in motocicletta di Noa, presa in ostaggio col fidanzato e poi liberata. Poco fa il ministro estremista Ben-Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente dall'interno della spianata delle moschee in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno di terribile dolore, ma ora abbiamo tanto da festeggiare, ha detto Ben-Gvir. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili. Le squadre di coloni armati che imperversano i territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali.
1: Durante la visita del presidente Xi dopo le tensioni sulle vendite a Taiwan, il numero uno della Casa Bianca, Trump, ha offerto armi alla Cina. Lo ha reso noto l'ambasciatore statunitense a Pechino in un'intervista a Fox News trasmessa ieri. Per legge gli Stati Uniti sono tenuti a fornire armamenti a Taiwan per scopi difensivi in base ad un trattato del 1979. E alle porte dell'Unione Europea i russi continuano a bombardare l'Ucraina. Raid di Putin nella notte sul paese invaso, colpita anche Kiev, 8 le vittime. Chiara Placenti.
3: La Russia ha attaccato le nostre regioni per tutta la notte fino al mattino, lo fa sapere il presidente Zelensky, precisando che sono stati colpiti edifici residenziali, oltre a quelli produttivi e infrastrutture critiche. Decine i feriti, tra questi anche alcuni bambini. Il presidente ucraino dice che è il momento di decisioni chiare e ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree e lo supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump ha dichiarato di aver chiesto e ottenuto da Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU, un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar, nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Cardinal Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, dopo essere stato a lui a Kiev, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini portati in territorio russo e lo scambio dei prigionieri di guerra.
1: È entrato in vigore il limite al prezzo dei carburanti posto da Eni sulla propria rete di distribuzione. Segue l'esempio anche IP di proprietà Azera. Alessio Orlandi.
4: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Qui siamo in una stazione di servizio su Via Aurelia, a Roma. Automobilisti in coda aspettano pazienti il proprio turno per fare rifornimento.
5: Oggi si prova a risparmiare.
6: Si prova. È difficile.
5: Ecco, come giudica questa iniziativa dell'Eni?
6: Beh, credo che sia il migliore da queste parti almeno, poi non so le altre zone di Roma.
7: Buono, almeno qualche soldino in tasca ci rimane.
8: L'iniziativa è ottima, è buona, però certo non è che è una goccia in mezzo all'oceano, quindi se non proseguono così ci facciamo poco.
4: Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto.
1: Il caso Regeni, oggi la sentenza per gli 007 egiziani imputati per l'omicidio del giovane ricercatore italiano Luigi Ferraiuolo.
9: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Le autorità egiziane hanno sempre negato la collaborazione. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio, intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. Fu presente fino alla confessione ascoltata casualmente da un testimone, quando disse «We crash Dim, gli abbiamo dato il colpo di grazia». La procura ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif.
1: Il presidente Mattarella a Castelporziano, dalla residenza una sollecitazione a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti cittadini. Ostacoli visibili ma anche nascosti nei pregiudizi, nell'ignoranza e nell'egoismo. Così il capo dello Stato questa mattina, l'occasione è la chiusura del ciclo estivo delle iniziative di carattere sociale. Nel nostro paese i medicinali non mancano, ma la carenza è un segnale di fragilità delle catene globali della salute. Lo rileva l'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
10: La carenza di alcune medicine è una nuova sfida per il sistema e non un'emergenza, a dirlo un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco che descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti, dalla dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia alle tensioni geopolitiche internazionali fino alle nuove strategie europee per la sicurezza degli approvvigionamenti. I dati mostrano un quadro più articolato rispetto alla percezione. Meno di 2.600 i farmaci negli elenchi delle carenze pubblicati dall'AIFA a settembre, quasi 2.000 hanno sul mercato nazionale equivalenti o alternative terapeutiche. Per i restanti 600, che corrispondono a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie che per il resto optano per prodotti più moderni e più efficaci. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso farmaci equivalenti e alternative cliniche, e in Italia ci sono strumenti efficaci per intervenire a fronte di temporanei problemi legati ai circuiti distributivi.
1: Tre nuovi beati per la Chiesa. Bologna è il rito per Don Marchioni, Don Comini e Padre Capelli, i tre sacerdoti uccisi nella strage nazista di Montesole. Rita Salerno.
11: Sono beati i tre sacerdoti morti nell'eccidio di Marzabotto avvenuto tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 ad opera dei nazisti, il diocesano Ubaldo Marchioni, il salesiano Elia Comini e il deoniano Martino Capelli. Il più giovane aveva 26 anni, il più grande 34. Vite non spezzate dal male, ma portate a compimento dell'amore, ha sottolineato il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, che ha presieduto il rito nella Basilica di San Petronio a Bologna. Insieme al delegato pontificio, anche l'arcivescovo del capoluogo emiliano, Matteo Zuppi, è il pro-prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, cardinale Fernandez Artime. I tre nuovi beati sono, secondo il presidente della CEI Zuppi, un esempio per questo mondo minaccioso e sofferente, ma assetato di speranza.
12: I nostri tre beati, diversi tra loro per storia, sensibilità, sono uniti intimamente dall'amore per Cristo.
11: Pastori di un gregge che scelsero di non abbandonare, rinunciando liberamente alla propria sicurezza per condividere la sorte di quanti erano stati loro affidati. Così li ha ricordati il cardinale Semeraro, sottolineando che il loro sangue è il profumo di una chiesa che non fugge.
1: In Sicilia, al Couscous Fest, la squadra formata da Israele e Palestina vince il campionato del mondo di couscous. Record di presenze per la 29esima edizione della manifestazione che si è chiusa ieri sera a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Uno chef palestinese che lavora ad Arezzo e una chef israeliana che gestisce a Lucca un ristorante hanno presentato un'insalata di couscous al cocomero e polpetta fritta di couscous ripiena di carne speziata. Così hanno conquistato il primo posto. È tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14:55. Buona giornata.

0: È scattata l'ora solare, signori, bentrovati, buongiorno a tutti voi. Noi la aspettavamo sperando che lei potesse trovare ma proprio quel tot di minuti di tempo da dedicarci. Perché? Perché lei è solare, allegra, brava, ironica, intelligente, capace di trasformare nella propria vita e nel lavoro tutto alla fine in ironia, allegria. È un talento, mamma mia, che alto così, la Maradona di tutte le imitazioni, le gestioni di uno studio televisivo. Barbara Foria, vieni qua.
1: Ma bellissima, ma ciao Paola, ma poi questo studio di girasole, cioè proprio veramente il sole.
0: Il sole.
1: Un caldo, senso proprio.
0: Sole, accomodati.
1: Mi vado ad accomodare.
0: Sapete di questa ragazza stupenda?
1: Che già ragazza, grazie.
0: Scusi, li hai fatti 18 anni?
1: 18, poco, no, sto dicendo.
0: Li hai fatti comunque, fatti. Quindi sei una ragazza. La mamma le dice, scusate la voce tutta quella che ho, la mamma le dice ti ho fatto per allegria.
1: È vero.
0: Che bella frase.
1: È vero. C'era un film, ma invece adesso lei me lo dice sempre, ti ho fatto per allegria. Perché quando pure un po' la faccio arrabbiare o la faccio divertire, dice ma l'ho fatta per allegria sta figlia mia.
0: E lei è riuscita proprio bene. E nel fare i complimenti alla mamma, e qui entro subito a gamba tesa, il tuo papà,
1: sì,
0: il tuo meraviglioso papà.
1: Meraviglioso papà.
0: Che persona, cioè, in quanto ad allegria in famiglia tu ne hai masticata tanta.
1: Sì.
0: Il tuo papà che qual è? La cosa, tanto qua, vediamo.
1: Insomma, ah, questa è la mia mamma,
0: Super mamma,
1: sì.
0: Fiera ed orgogliosa, dico, tanta figlia. E tuo papà,
1: allora,
0: che cosa ti ha dato?
1: Allora, secondo me anche tanta allegria, sicuramente, perché io l'ho perso molto piccola, io ne avevo 9 anni.
0: Tesoro.
1: E quindi fondamentalmente ho dei ricordi vaghi, un'idealizzazione anche proprio di una figura paterna, di una figura maschile, però lo ricordo, a parte super elegante, sempre aveva questo fazzoletto, anche portava sempre un garofalo anche rosso, un girasole, sempre una rosa rossa anche qui, lo ricordo per quei ricordi che non sono particolarmente, diciamo, nitidi, però sempre molto allegro, e soprattutto credo che da lui io abbia preso l'arte del prendere in giro, perché lo ricordo anche in questo, che scherzava, era sempre molto scherzoso, faceva proprio scherzi, cioè io ricordo di uno scherzo, ecco, questa è una cosa che mise il peperoncino. Ci sono dei, sai, dei ricordi, poi ero piccola, quindi alcuni sono dei flash che ti restano impressi. Era forse la laurea di mia zia o di mio zio, e io ricordo che lui mise, dovevamo fare, lui con un altro mio zio Michele, mise del peperoncino in dei dolci. Cioè proprio era una cosa che...
0: Così, per fare uno scherzo.
1: Per fare uno scherzo.
0: Uno scherzo. Questa, questa ragazza, Barbara Foria, ha parlato dell'arte... Giustamente, dell'ironia e dell'autoironia. Intanto, complimenti per...
1: Lui è mio fratello.
0: Cioè, voglio dire, questo
1: lui è... Lui è mio fratello, Nicola Fabio. Sì, perché noi abbiamo dei nomi, capito? Doppio nome in casa mia. Cioè, sì, sì.
0: È bello vedere.
1: Assolutamente. Nicola Fabio Foria, sì. Lui, mio fratello, più piccolo. Anche lui, devo dire che pure lui ha questo senso più... Di me lui ha un English humor, un po' più black.
0: Ma l'ironia, più... Barbara, tu sei una campionessa. Ma non si... Allora, sì, c'è il talento. Il talento, per questo io mi sono permessa di citare Diego Armando Maradona, lo faccio sempre molto volentieri. Il talento è talento, non c'è niente da fare. Però poi l'ironia è l'autoironia, perché tu hai questo,
1: sì,
0: hai questo anche, sì, nel tuo modo di essere, nella tua professionalità. È qualcosa che si accresce con il tempo. Sei una stupendo. Sei che qui, diciamo, questa è condivisione, si chiama.
1: Questa è condivisione con mio cugino, però devi sapere che io davo un boccone a lui e due li mangiavo io, cioè quindi era...
0: Vabbè, ma tu eri una signora, scusa, abbi pazienza.
1: No, era una golosa, che ancora oggi lo sono.
0: No. Allora, dicevo, questa ironia, la si ruba quando la si vede per strada tra le persone, quando... Non lo so, te lo chiedo proprio con curiosità, da spettatrice.
1: È una bella domanda, perché io dico sempre che è un dono, secondo me, che sia come l'allegria, l'ironia, l'autoironia, è un po' un dono. Però secondo me è giusto anche quello che dici tu, perché io sono sempre stata curiosa, quindi un po' ce l'avevo innato, un po' secondo me si ruba. si osserva.
0: Se sai osservare, sì.
1: Se sai osservare e se sai anche modificare poi quello che osservi in qualcosa di ironico o di divertente, perché poi alla fine la comicità, secondo me, quella bella, è quella che riesce anche a far ridere di cose più drammatiche.
0: E questo volevo dire, Barbara è riuscita a trasformare determinati dolori, determinate situazioni in quell'ironia che sicuramente ti dà da pensare. Questa però sei tu,
1: questa sono io, è proprio la faccia, ecco, anche ora vedi, proprio no, questa,
0: proprio gli occhioni poi sono quelli, e è riuscita a trasformare. E credetemi, talvolta per affrontare nel modo migliore le cose basta un filo di rossetto. E tutti gli uomini dicono: scusi, e io che cosa posso fare? Ma guardate, basta un filo di rossetto, è argomento che tratteremo con Barbara Foria tra poco. Abbiamo ancora un po' di tempo prima del via? Abbiamo ancora un minuto? Lo tratteremo tra poco, anzi facciamo già una piccola anticipazione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
1: Allora, di ridere spero prima di tutto, perché è di divertirsi tutti e anche me in primis, perché a volte se non mi diverto io poi non diverto neanche il pubblico. Diciamo che questo è un racconto, io ho compiuto 50 anni, che è successo all'improvviso. Paola, guarda, non me l'aspettavo.
0: No, vorremmo i documenti, ma ci crediamo.
1: No, ma proprio ci così, crediamo. Cioè, diciamo che me ne sento 40, però mi avanti avanzano sti 10 e non so, cioè lascio, raddoppi, e dico meglio non raddoppiare, li lascio là. E quindi è un po', io ho fatto uno spettacolo ai miei 40 anni, ho girato tanto l'Italia, che si chiamava Euforia, e questo invece per i miei 50 anni me lo sono regalato. E il titolo è un omaggio alla mia mamma, perché è una frase che fin da piccola invece lei mi ha sempre detto: basta un filo di rossetto. Cioè lei è quella che in realtà, credo che forse anche tante mamme, altre mamme, perché molte mie amiche dicono, pure mia madre lo dice, però la mia... Cioè tu puoi stare pure una tuta, magari una mattina che non hai voglia di vestirti, di prepararti particolarmente, e lei comunque ti dice, vabbè, metti un filo di rossetto, basta un filo di rossetto, che è un po' una filosofia di vita che me l'ha trasmessa, perché alla fine dice, ecco, sei triste? Metti un filo di rossetto, magari un rossetto rosso, comunque ti può rallegrare una giornata grigia, pure come la faccia di chi te l'ha rattristata, cioè, capito? Quindi comunque... Tu metti un filo di rossetto, ti senti un po' più, un giorno un po' più, non lo so, fanciulla, un po' più, sì. E metti una nuance magari più rosa.
0: Più bella.
1: Più, secondo me il rossetto, lei me l'ha trasmessa questa cosa, a me è arrivato questo strumento di femminilità in primis, ma anche di libertà, di potere, di forza. Cioè il rossetto, se ci pensi, è per noi donne, è un'arma di seduzione, ma a volte è un'arma di difesa, a volte è un'arma d'attacco, perché tu attacchi un bello segno del rossetto sulla camicia di qualcuno.
0: Ma meravigliosa. Cioè, pensate, io pensavo invece, hai discusso? Prendi il rossetto e scrivi anche sullo specchio. Ma ne parliamo tra un attimo. All'ora solare si possono fare tante declinazioni in materia. Ci vediamo tra un istante. Grazie, Barbara Foria.
1: Bella, bella. Saluto Massoro. Ecco, dopo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, in prima visione TV, Rivoluzione silenziosa. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il tulipano d'oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul santo di Assisi, Francesco. Buona visione.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato.
2: È come un piccolo righello.
3: Per un inzuppo perfetto.
4: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
9: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
8: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Scusa, tanto bello sto divano, per carità, bello lo studio, ma scomodo, mi devo mettere un cuscino, sarà l'età. Ah, sì. Mo sì, ecco.
12: Barbara qua. Foria, oh. Signori, eccola qui. Io ero partita, ecco, è presente. Barbara Foria, il sole di Napoli in tutto il mondo, dovunque ella vada. Pure se la mattina entra e chiede un caffè in un bar, secondo me succede una magia. Sì. Basta un filo di rossetto. Noi abbiamo parlato fino a un istante fa anche con gli eventuali messaggi. Lo dicevamo poco fa, il rubare, positivamente parlando, dalle cose che vedi accadere attorno a te, diventa poi argomento e storia di un tuo spettacolo?
11: Sì, sempre. Io sono una grandissima osservatrice. Secondo me, infatti, qualcuno mi prende per matta, perché magari al ristorante io mi

0: Spesso mi concentro pure a guardare, che ne so, le coppie che parlano al cellulare, perché ormai si parla tutti al cellulare, o in viva voce, che adesso hai visto, ci hai fatto caso che c'è sta moda? Sì. Secondo me il nuovo proprio, il 3.0 di «Oh, mi senti?» Perché non nessuno, non si sussurra più nulla.
1: No, cioè, noi, con questo piattino davanti.
0: Gente parla così, proprio privacy, ci preoccupiamo di mettere le foto e poi però la privacy, noi dobbiamo sentire in treno, nei ristoranti, al supermercato, tutto quello che accade. Io mi affeziono ormai pure alle storie, mi affeziono.
1: Signori, in tutta Italia basta un filo di rossetto, insomma, cercate Barbara Foria e non perdete questo spettacolo, come non bisogna perdere niente di quello che Barbara Foria fa, la quale Barbara avevi circa 8 anni quando
0: hanno cominciato. Aspetta, che mi stai per chiedere?
1: No. Devi fare l'attrice. Tu a un certo punto te lo sei sentita dire questa cosa, no? Perché eri pirotecnica, imitavi gli amici a scuola, i maestri, poi i professori.
0: Il preside. Mi ha cacciato.
1: Com'era il tuo...
0: No, mi ha cacciato. Sì, no, mia madre deve sapere che è una professoressa di inglese, era una professoressa di inglese del mio liceo, e quindi puntualmente la preside la chiamava per dire: Barbara anche oggi ha combinato questo. Cioè, sono sempre stata una bambina iperattiva, diciamo così. Ma dalle medie anche il preside, facevo l'imitazione del professore di matematica.
1: Com'era il professore di matematica?
0: Il professore di matematica, ce ne stavano diversi, ma quello, il mio che mi è rimasto impresso è quello di filosofia. Che ogni volta mi dicevano pure loro: Foria, per cortesia, cioè mi riprendevano continuamente anche.
1: Quindi allora vedersi imitati è una cosa secondo me di eccezionale valore. Non sempre la cosa viene apprezzata. Adesso possono dire mi hai imitata e possono scriverlo sul muro di casa. Primo palcoscenico della tua vita, proprio la prima volta che tu sei salita sul palcoscenico?
0: Allora, forse a casa mia, secondo me, su un tavolo, a Natale, a raccontare qualche cosa, una poesia di Natale, qualche balletto. Cioè, io ho sempre rallegrato anche la mia famiglia. Però la prima volta proprio su un palco, credo intorno ai 14 anni.
1: Così quando dicono le tue biografie.
0: Sì, perché ho iniziato a seguire dei corsi di teatro, perché secondo me il teatro è terapeutico, io lo consiglio a tutti, come consiglierei di fare anche delle esperienze come animatori turistici ai ragazzi che io ho fatto, perché ti permette di essere in ascolto della gente, l'animatore, perché tu ascolti tantissime storie di vita e quindi anche lì puoi raccogliere esperienze e tramutarle. Oddio, qui, cioè, io volevo dire che qui, che avevo forse qualche chilo in più e anche molti anni in meno, ma questa dovrebbe essere Sandy, cioè te voglio dire, presente?
1: Questa è Grease,
0: ma quella dovrebbe essere quella che oggi è Lorella Cuccarini, cioè non so se mi spiego. No, per capirci, che è bionica. Ricordiamo che allora Lorella Cuccarini e Jennifer Lopez per me sono bioniche, capito? Credo di sì, io le ammiro. Per noi normali, capito? Queste cinquantenni normali fanno...
1: Eccola, però, vedete, cioè, scatenata sempre. Ma cosa fa? Ella si iscrive a giurisprudenza e dici sempre tu: io sarei stata, e noi ci crediamo a questo, un ottimo avvocato.
0: Sì.
1: Ti vediamo, cioè... Tu saresti stata un ottimo avvocato.
0: Avrei fatto uno bordello esagerato, però anche in aula, secondo me. Ma sì, comunque sì. Forse sì, per la parlantina, per l'ars oratoria.
1: Per l'ars oratoria. E tu hai detto, a un certo punto, dall'ars oratoria sono passata all'ars comica.
0: Sì.
1: E questo fatto di definirla arte, a me piace tanto, da spettatrice, Barbara, a me piace tanto, perché è un'arte quella della comicità. Torniamo all'argomento che trattavamo all'inizio. Mai pentita, cioè non ti è mai dispiaciuto di aver...
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora. Anzi, però, mi sono sempre appassionata soprattutto poi della... Ah, questo è il giorno della laurea. Sì, ho fatto una tesi in criminologia, perché io ero appassionata proprio di diritto penale, in particolare di diritto penale minorile, quindi avevo fatto una tesi speciale. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato, il penalista, e avrei guadagnato pure forse più di questi tempi.
1: Allora, invece sceglie, per nostra fortuna, di intraprendere questa strada. E tu dici sempre, ed è verissimo, che i no ricevuti, le salite particolarmente impervie, se le sai vivere come imparo qualcosa, ti sono servite. Nel tuo caso sono servite. Poi sono arrivati tanti sì, Barbara, perché tu sei proprio brava, però le prime porte chiuse uno se le ricorda, insomma.
0: No, te le ricordi tanto, ma può succedere

0: Succedere anche adesso, sicuramente quando sei più giovane ci resti più male perché non lo accetti, dici com'è possibile, poi incominci a capire, possono essere, cioè devono essere necessariamente formative perché altrimenti te ne prendi una malattia e non è così, magari se non sei stata scelta
1: e
0: tu
1: puoi commettere
0: un
1: errori, assolutamente,
0: assolutamente
1: concordo con te, c'è un fatto, le vogliono bene tutti.
0: Quello
1: ora,
0: sì.
1: Il nostro Alessandro Tresa, che io saluto sempre, il mio signor regista.
0: Signore, salve, dov'è lei?
1: Scusi, Tresa,
0: salve.
1: Si può far sentire? Tresa, signore. Tresa, la voce? Tresa? Tresa? Eccolo, ecco, eccolo qua. Tresa è un tifosone di Barba, dico bene?
0: Sì, è vero. Un grande amico, un grande tifosone, un tifosone, ha detto?
1: Sì, sì.
0: Che bello dire tifosone.
1: Il tifosone è arrivato, oh, c'è Barbarella, devo scendere.
0: Sì.
1: E quindi va bene. Però arrivano poi le voci dall'alto del signor regista e le cartoline dell'ora solare. Ufficio postale aperto per la nostra ospite. Vediamo chi c'è.
0: Cartoline.
2: Ta-da! Non te l'aspettavi, di la verità.
0: No.
2: E invece eccomi qua, amica mia, per farti un grande, grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza teatrale.
0: Valeria.
2: Tu sei una veterana del teatro, per cui non hai bisogno di chissà quale in bocca al lupo da parte mia, perché sei una grande attrice, cantante, ballerina.
0: Ballerina!
2: E ti basterà salire su quel palco con un filo di rossetto rosso per dimostrare ancora una volta quanto vali, così sul palco come nella vita. Io lo so molto bene perché abbiamo vissuto tanti pezzi di vita insieme in situazioni più o meno lavorative, più o meno private. E tu sai molto bene perché sto ridendo. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, amica mia.
0: Che
2: un bacio,
0: bella,
2: in bocca al lupo.
0: Vale.
1: Valeria Graci, grazie, grazie.
0: Che sorpresa.
1: È bello, no?
0: Molto. Tra l'altro lei pensa che è la prima volta che farà, è salita su un palco da sola con uno spettacolo quest'anno, ha debuttato. Quindi sono molto contenta pure per lei, perché era emozionata. Il teatro ti rende felice, Paola? Puoi fare la televisione, puoi fare il cinema,
1: e
0: io faccio la radio.
1: Tanto, assolutamente.
0: Però il teatro è una cosa che ti permette di essere talmente in contatto con il pubblico che lo vedi, lo guardi. Quindi...
1: Ed è questo che lo rende più bello.
0: Sì,
1: lo rende bellissimo.
0: Sì, a tutto il resto, non hai filtri e quindi e nemmeno tu non li hai. Il pubblico non li ha con te, tu non li hai col pubblico, perché sei veramente così come sei.
1: La cosa che mi piace di te, tra le tantissime, è questa tua capacità di essere una dinamo. Tu parli, sali sul palco, ti esprimi, imiti.
0: Sì.
1: E ti carichi mentre fai tutto questo. Ed è bellissimo, perché è una carica che poi passi anche al pubblico, ma la passi al pubblico da casa piuttosto che a teatro stesso.
0: Sono contenta perché poi alla fine veramente questa è una scelta di vita che comunque non è facile, perché tutti pensano fai l'attrice comica, sei sempre felice o sei sempre fortunata. Non è così, perché sono una ragazza di 50 anni che comunque, come diceva pure Valeria, ogni giorno ci capitano a tutti delle cose più brutte, però alla fine, poiché è la vita e già siamo fortunati a viverla, io provo a raccontare la parte brutta pure con divertimento,
1: sì,
0: però anche a viverla, quindi...
1: Senti, ma una donna come te, una ragazza come te, che riesce a mettere l'ironia, non forzata, mai forzata, in tutte le cose però che lei riesce a raccontare, di che cosa ha paura o timore? Perché le persone allegre sono splendide, le persone solari sono splendide, però hanno anche il loro momento di timore,
0: assoluto,
1: di paura, di... Non voglio dire di buio, però...
0: Cioè... No, proprio di buio, ci stanno anche di grigio, un po' di sfumature proprio verso il nero, il black, diciamo, in tema di armocromia che parliamo.
1: Sì.
0: Allora, di due cose. La prima, spesso, di non essere presa sul serio, perché poi questa è un'arma a doppio taglio, cioè dalle persone, o dagli uomini che siano, ma proprio dalle persone, perché sembra che tu stia sempre scherzando, vabbè, come se tu fossi superficiale in quello che tu possa dire, e non è così, perché non è che io ti dico, anzi, se sei poi intelligente e all'ascolto, vedi che tutto torna, dovresti cogliere le sfumature di quello che dico, quanto c'è di ironico, quanto c'è di vero. E poi sicuramente il buio, c'è la solitudine in generale, ma non la solitudine se non sei in coppia o se non sei in gruppo, è quella solitudine interiore che poi ti porti, sicuramente dipende anche dal background che hai avuto fin da piccola.
1: Però tu hai una famiglia
0: stupenda.
1: Io, essendo una zia, sì, quando si parla di zie mi sento sempre felice.
0: Sì, insomma, no, stupenda, la mia mamma è stupenda, mio fratello, le zie, le mie zie, i cugini, perché poi noi a Napoli abbiamo non solo le famiglie, quelle di sangue, legittime, ma poi le famiglie allargate che ci andiamo a scegliere, quindi certo, le famiglie si allargano. No, le mie zie!
1: Queste sono le
0: loro
1: zie.
0: Loro sono le vere mie zie perché sono le sorelle di mia madre, perché devi sapere che noi siamo una famiglia proprio matriarcale, capisci?
1: Che bello.
0: Noi è proprio, cioè la parola patriarcato a casa mia non esiste, non è mai esistito, le mie

0: Baraforia. Voi immaginate incontrare nel sali scendi quotidiano delle scale sta forza della natura? Questa ragazza
1: il mio vicino di casa mi ha regalato delle piante, perché io non ho molto il pollice verde. Allora ho visto le piante grasse, ho detto me le può regalare. Si è presentato a casa con una cassetta di piante grasse. Pensa a te.
0: E questo, su questo pensa a te, l'ultima domanda. A te stupisce il tanto amore che hai intorno?
1: Ti posso dire che delle volte sì, mi emoziona. Cioè, mo mi stai facendo emozionare, perché quando mi ferma la gente per strada e dice posso fare una foto, io dico ma con me? Cioè ancora dico ma veramente? E io dico ma che te ne fai di questa foto? No, lo sai perché poi sono contenta e mi emoziono? Perché A vuol dire che non ho sbagliato nelle scelte di vita che ho fatto, e B perché vuol dire comunque c'è gente che si diverte con me, perché quando mi scrivono guardo i tuoi sketch di notte quando sono triste prima di andare a dormire, io sono contenta.
0: Barbara Foria, io me l'aspettavo, credetemi, esattamente così, e sono così felice di averla avuta ospite e amica. Buon tutto, Barbara.
1: Grazie, venite a teatro.
0: Devo dire di più.
1: Niente, bacia, mi abbraccia.
0: Sì,
1: avanti,
0: no, facciamo una cosa, scusate, venite ragazze, le mie ragazze.
1: Venite,
0: oggi
1: tutte
0: abbiamo anche il ragazzo, venite,
1: ragazzo,
0: venite.
1: Ma poi loro avevano proprio un posto.
0: Assolutamente, un posto. Signori, posto Barbara Foria, ci vediamo tra un attimo all'ora solare, continuiamo a parlare di grandi storie. Grazie, a tra poco.
1: Ciao.
0: Brava.
1: Mi fate emozionare.

0: In prima visione TV.
1: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
2: Chi è questa?
3: Santa Vicenta Maria.
2: Sai dirmi la storia di questa donna?
3: È la santa del servizio domestico.
4: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
5: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
6: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
0: Rivoluzione silenziosa. Questa sera, in prima serata.
7: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
8: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Li devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
17: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
19: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
20: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
21: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
22: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
23: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato.

0: con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo Siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Allora, la solarità, l'ironia, la forza di Barbara Foria. Sapete che facciamo? Restiamo a Napoli. Dopo tanta meraviglia, in apertura, restiamo a Napoli. E precisamente in quella strada che divide Napoli in due, è una delle strade più famose del mondo, si chiama Spacca Napoli. A Spacca Napoli si trova l'ospedale delle bambole. Ed è un ospedale, nel senso vero, autentico del termine, tanto che il direttore sanitario ha deciso oggi di dedicarci il suo tempo. Ed è qui con noi Luca Scivicco, che noi salutiamo. Questo bello guaglione tiene questa bella faccia ottocentesca, proprio potrebbe, vestito diversamente.
2: Potrei essere in una serie anni...
1: Assolutamente, 800, 850, sì, inizio
2: il Novecento. È il naso che porto dai miei avi, quindi mia madre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisavolo, hanno tutti questo naso qua.
1: È il naso ottocentesco, abbiamo imparato pure questo. D'altronde, l'ospedale delle bambole, Spacca Napoli, esiste veramente. E ha, dottore, lei me lo confermi, 131 anni, quindi la faccia ottocentesca, anzi, un po' più avanti, ci sta tutto. Ospedale delle bambole. Il trisavolo di Luca, Luigi.
2: Luigi, Michele, poi Luigi.
1: E poi ci siamo. Lo crea, lo inventa, come? Come?
2: Guarda, allora, come. Luigi è napoletano da sempre, anche il suo nonno e il suo bisnonno sono napoletani e facevano il suo stesso lavoro, quindi ho fino a 7 generazioni indietro notizie, ma lui, che faceva scenografo e teatro dei pupi, si occupava appunto di sia delle scenografie ma anche di riparare i pupi quando si rompevano in battaglia, perché l'opera dei pupi erano delle battaglie tra pupi. E napoletani, parliamo di pupi napoletani, non siciliani. Sono diversi. E quindi si trovava ad aggiustare questi pupi in questa bottega a Spacca Napoli e una persona del quartiere gli portò una bambola e disse: aggiustate i pupi, secondo me riuscite a riparare anche una bambola. Lui disse: non è il mio lavoro, ma ci provo. Ci riuscì perfettamente, si sparse la voce nel popolo e quindi tutti cominciarono a portargli delle bambole.
1: C'è questo movimento fisico di mamme e bambini.
2: Sì, di mamme e bambini che portavano le loro bambole rotte.
1: Che portavano la bambola rotta, esatto. Perché una bambola rotta e dovrebbe sempre essere intanto un dolore per il bambino o bambina in questo caso, ma anche un qualcosa a cui ci lega una tale affezione da volerla vedere. A proposito, se vedete una bambola con i bigodini in testa appoggiata sul nostro divano, sta nel posto giusto, al momento giusto. Però mettete un asterisco su questa bambola che sta lì.
2: La presento dopo.
1: Allora, la presentiamo dopo. È una storia anche di storie di famiglia, quella che voi proseguite, perché c'è una storia dietro questi...
2: Certo.
1: Io non le voglio chiamare oggetti, dietro questi...
2: Allora, oggetti va bene se è accompagnato da oggetti d'amore. Mio nonno li chiamava oggetti d'amore. Cose utili e inutili. Lui diceva che la sua bottega riparava cose utili e inutili, perché i giocattoli, ecco là, vedi, stesso naso.
1: Ecco.
2: I giocattoli sono... Sono cose utili ma inutili, nel senso che sono legati alla persona da un immenso affetto. Perché io dico che i giocattoli sono i custodi della cosa più importante del mondo, che è l'amore dei bambini, perché i bambini mettono tutto il loro amore, tutte le loro fantasie nei giocattoli. Ed è il motivo per cui noi li ripariamo. Non li ripariamo perché costano e quindi romperli è un peccato. No, li ripariamo perché contengono l'affetto dei bambini e quindi sono oggetti d'amore.
1: E quello non lo puoi ricomprare.
2: Assolutamente
1: nuovo.
2: No.
1: Allora, c'è un momento in cui il direttore sanitario indosserà il camice, perché accadrà anche questo, ma andiamo con ordine. Come si ripara un giocattolo, una bambola, come si ripara? Tu dirai, e dipende dal tipo di danno che la bambola ha subito. Ti porto un esempio. Quando io ero bambina, avevo una bambola bellissima che si chiamava Susanna. Aveva i capelli neri lunghi e gli occhi verdi, bellissima. Mia mamma credeva molto nel taglio di capelli, perché così i capelli si rinforzano. Mia sorella, che altrettanto credeva ed era più grandina di me di 3 anni, ha tagliato i capelli alla mia bambola.
2: E non sono ricresciuti.
1: Non sono ricresciuti. Raffaella, non sono ricresciuti quei capelli. Quindi un po' ce l'ho ancora con te dopo un tot di anni, sto scherzando, mica tanto. Allora, in quel caso, la mia Susanna, come l'avreste potuta aggiustare?
2: Beh, avremmo dovuto fare un trapianto completo di capelli.
1: E sarebbe stato possibile?
2: Certo, trapianto completo di capelli è sempre possibile, bisogna vedere se qualche volta si può fare il trapianto, proprio come fanno in Turchia, oppure se invece bisogna mettere una parrucca.
1: Sì.
2: E spesso si opta per una parrucca, anche perché il trapianto, soprattutto sulle bambole di oggi, è molto complicato, perché viene fatto in maniera industriale, quindi ripeterlo con i mezzi che abbiamo a disposizione noi è impossibile. Quindi si opta per una parrucca, così si sceglie qualsiasi tipo di acconciatura e...
1: Non sono andata a Napoli, avevo solo 5 anni, non avevo il modo di prendere il biglietto, ma modo per farvi vedere l'ospedale delle bambole, sì, questi secondi meravigliosi, godeteveli tutti e poi torniamo subito in studio.

0: c'è stato un coro, le mie ragazze. È perché grazie. Giustamente, perché è bellissimo.
1: È una piccola magia, accade veramente una piccola magia
0: sì.
1: Quando tocchi questi oggetti. Riconosci che sono veramente pieni di storia, pieni di amore, come quelli che vi ho portato, di cui magari dopo vi parlo.
0: No, ora parliamo.
1: E quindi senti una responsabilità è veramente importante.
0: Vedi che bello, non è il naso, sono gli occhi. sono gli occhi che sono belli, belli, belli e pieni di tanto amore. Allora, attenzione, attenzione. Un signore che aveva purtroppo perso sua moglie, porta all'ospedale delle bambole, pensate che storia bella, non è un bambino, è un uomo adulto, vi porta una bambola. Sì. E che succede?
1: E accade l'impensabile, ma in realtà è una cosa che è una delle tante cose che ci accadono quasi tutti i giorni, perché come ho detto i giocattoli hanno delle storie e se arrivano all'ospedale delle bambole sono storie importanti, perché significa che si è scelto di aggiustare un giocattolo che ha una storia. E tra queste a me piace sempre raccontare la storia di questo signore che ci ha portato, molto anziano, ci ha portato una bambola della moglie, da poco venuta a mancare, e dovevamo fargli uno shampoo, una messa in piega, dovevamo rimetterla un po' su meglio, dovevamo rimettergli un vestitino, e nello smontarla abbiamo trovato una lettera al suo interno. Le dottoresse hanno detto di non averla mai letta, ma io non lo so se crederci, comunque la curiosità, non lo so, loro dicono proprio di no. E insomma, hanno aggiustato la bambola e hanno consegnato la lettera al signore quando è venuto a ritirarla. Il signore l'ha aperta, l'ha letta in silenzio, se la passava così, l'ha letta piano piano ed è scoppiato a piangere. E poi ha raccontato che cosa era quella lettera e il suo contenuto. Era una lettera che aveva regalato a quella che sarebbe poi diventata la sua futura moglie per scusarsi di un litigio. E gliel'aveva nascosta nella bambola che le aveva regalato. Quindi quella era una bambola che le aveva regalato lui. Lui ha pensato per tutta la vita che loro avessero fatto pace grazie a quella lettera. E ha poi scoperto che in realtà hanno fatto pace a prescindere dalla lettera,
0: cioè,
1: perché quella lettera quella signora non l'ha mai aperta.
0: Ma scusate, ma è meraviglioso! Ma applausi anche da casa, vi prego! Andate a cercare giocattoli, perché non sono solo bambole, avete visto c'erano degli orsetti,
1: sì.
0: Andate a cercare giocattoli in casa da aggiustare, prendete il treno, andate a Napoli, a Spacca Napoli, andate all'ospedale delle bambole. Adesso
1: oramai siamo diventati anche veterinari a peluche, ovviamente, quindi aggiustiamo anche
0: peluche.
1: I peluche che prima
0: adoro.
1: Non c'erano, ovviamente, quindi oggi facciamo anche i peluche e ci possono venire a trovare con il loro giocattolo del cuore, chiunque voglia, anche all'interno del nostro museo, ovviamente, fanno la visita classica al loro peluche.
0: Signori,
1: alla loro bambola.
0: Mentre il dottore, direttore sanitario dell'ospedale delle bambole, si mette il camice, e sono molto seria mentre dico questo, noi andiamo a trovare una realtà che ripercorre la storia del giocattolo. Siamo tra Scampia e Capodimonte, museo del giocattolo Orme. Dottore, prego, si vesta, guardate.
2: Parco archeologico ha compiuto da pochi giorni 15 anni, è nato a Napoli per un'idea di realizzare qui quello che in altri luoghi dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, è presente da tanti anni, cioè una ricostruzione storica di tante epoche dove accogliere il visitatore dal più piccolo al più grande e fargli vivere una giornata nella storia. A cui poi si è aggiunto questo progetto sin da subito che ha camminato di pari passo, quindi un museo del giocattolo d'epoca e dell'infanzia che accoglie oggi circa 1000 pezzi da collezione. Una parte, quella che riguarda il periodo archeologico, quindi il periodo storico, è composta da giocattoli riprodotti, perché ovviamente per motivi di legge non potremmo accogliere altro, e invece dalla fine del Settecento in poi sono tutti giocattoli d'epoca veri. Il percorso di visita parte dalla preistoria, dalla bambola, la riproduzione della bambola di Murcia ritrovata in Sicilia, che dagli archeologi viene definita la Barbie della preistoria. Attraversa tutti i secoli, si sofferma su una serie di collezioni di giochi di latta, giochi di celluloide, giochi in legno e termina con la prima Barbie. La cosa bella di questo progetto è che cresce ogni anno, grazie anche alle donazioni che vengono fatte da tante persone, soprattutto persone anziane, che magari non avendo figli o eredi, decidono di affidare a noi i loro giochi e di tanto in tanto vengono a trovarci e a volte è capitato anche di averli ospiti quando ci sono visite, per cui loro raccontano anche la storia di questo gioco e come sia arrivato fino a noi oggi. Lo scopo di questo progetto è anche quello di insegnare ai giovani visitatori che il giocattolo ovviamente non è soltanto quello che loro conoscono oggi, cioè la PlayStation piuttosto che il gioco sofisticato, ma che si parte da materiali semplici. Il primo gioco in argilla per poi evolversi in legno, in metallo, e in plastica, nella gomma. Quindi gli raccontiamo anche come l'uomo si sia evoluto attraverso questo reperto particolare che è il giocattolo. La cosa che mi sorprende quando arrivano i bambini è che loro vengono colpiti immediatamente ad esempio dai volti di queste bambole antiche che mi dicono sempre sembra una bambola minacciosa, un po' inquietante, per cui io lancio sempre

del TG2000, né notizie di oggi. Non è 14esimo a Metz, nel cuore dell'Europa, ultima tappa del suo viaggio in Francia, tra un'ora la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, alla presenza del presidente Macron. Stamane al centro congressi dedicato a Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea, Leone ha denunciato l'inutile strage che miete ogni giorno innumerevoli vittime, ha invocato coraggio nella negoziazione ed esortato a sforzi creativi per la pace mondiale, non solo per arginare l'emorragia della guerra. Sulla scia di Eni anche IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel. I nuovi prezzi dell'Eni sono 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Il Ministero delle Imprese rende noto che è in calo il prezzo medio dei carburanti, fermandosi a 2,152 euro al litro per benzina e 2,369 euro per il gasolio. Gli autotrasportatori siciliani per protesta si fermano dal 16 al 20 di ottobre. Ancora attacchi russi su Kharkiv e Kiev. A Kharkiv almeno 25 feriti, di cui 9 bambini, 2 morti ed edifici in fiamme a Kiev. In Romania, vicino al confine con l'Ucraina, un drone ha violato lo spazio aereo e il Ministero della Difesa ha fatto decollare 2 medici. Al via oggi la missione umanitaria del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziano Abbas Kamel telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento di un'operazione da Gaza dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati, lo scrive il Wall Street Journal, immediata la smentita dell'ufficio del premier israeliano. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente e molto probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una nuova valutazione tecnica nella perizia voluta dalla commissione d'inchiesta su David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi di Siena, morto nel 2013 appunto a Siena. I giudici della prima corte d'assisi di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Castel Porziano esorta ogni estate la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Continua per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino alle 23:59 di questa sera. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di giornata.

Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su quasi tutte le regioni. Più caldo. Martedì, dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Lunedì, alta pressione sulle regioni. In questa giornata la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale o di passaggio. Il cielo sarà spesso sereno. Clima più caldo. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Lunedì, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso.

dappertutto. Venti da nord-est, mari poco mossi. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città.

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
2: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
3: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Quando è la passione a muovere.

0: Migliora la mobilità. Voltaren Emulgel. 4 effetti in un prodotto.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia misericordia di Dio.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, in gloria del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio.

0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Siamo Noi. Partiamo da queste immagini, queste bellissime immagini che vogliamo mostrarvi, le immagini di Papa Leone che attraversa le strade che lo condurranno all'ultimo appuntamento di questo quinto viaggio apostolico in Francia. Siamo a Metz, alla cattedrale di Santo Stefano, dove presiederà la Santa Messa che noi seguiremo in diretta alle 16, perché come sapete oggi si conclude questo viaggio apostolico e si conclude in un luogo che è un luogo fortemente simbolico, è terra di frontiera, a lungo contesa da Francia e Germania, è la città dei tre confini perché c'è anche quello con il Lussemburgo, e questa ultima tappa del viaggio apostolico si è chiusa con una profonda, articolata riflessione del pontefice sull'importanza del dialogo tra le religioni, con la firma di un documento, con una riflessione sulle radici cristiane dell'Europa e un appello alla pace, all'unità. E allora, mentre siamo in attesa di seguire appunto la Santa Messa da quella cattedrale, la cattedrale di Santo Stefano, che è famosa per la distesa di vetrate oltre 6.000 metri quadri, voglio collegarmi con l'inviato del TG di TV 2000, Paolo Fucili, che saluto. Ciao Paolo. Paolo, ben arrivato.
1: Ciao, e buonasera, buonasera alle mie spalle.
0: Buonasera, sì. A te, buonasera a te. Allora Paolo, dacci un'idea di quello che è il cuore del messaggio, degli interventi che Papa Leone ha fatto oggi, sia nell'incontro tra le diverse confessioni religiose che nel centro congressi dedicato a uno dei padri dell'unità europea, Robert Schuman. A te.
1: Eccoci qua, io mi trovo esattamente di fronte alla cattedrale dove il Papa arriverà, sta percorrendo le strade della città, arriverà qui. Mi sono trovato qui sotto un folto gruppo di pellegrini di Verdun, mi si è risvegliato un ricordo dei libri di scuola, la battaglia di Verdun della prima guerra mondiale durata mesi, centinaia di migliaia di morti, Verdun è poco lontano, questo per dire che, come dicevi tu, è vero, siamo in una terra contesa, se la contesero a lungo Germania e Francia, una terra di guerre, di battaglie incredibilmente feroci, in cui hanno perso la vita migliaia, centinaia di migliaia di persone, nella prima e nella seconda guerra mondiale, ma anche questa è la terra di un grande statista, Robert Schuman, potrebbe essere addirittura un giorno, chissà, un beato, forse un santo, c'è anche un processo di beatificazione in corso, per adesso è venerabile, sono riconosciute le virtù eroiche. Papa Leone, al termine di questo pellegrinaggio in Francia che finisce stasera, ha voluto venire qui a rendere omaggio alla sua figura e in particolare lo ha ricordato nel discorso di stamattina. Il discorso di stamattina, un incontro dedicato appunto ai temi della pace e dell'unità dell'Europa, ricordando anche il fatto che Schuman fosse un cattolico fervente e lui stesso diceva che il cristianesimo, in sostanza, non si può parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo, quello che il cristianesimo ha insegnato all'Europa. Il cristianesimo è una fonte viva di civilizzazione, non necessariamente un criterio confessionale esclusivo. Poi il grande tema dell'Europa alle prese con l'ondata dei migranti, un altro tema del discorso del Papa. L'Europa si trova di fronte a una nuova tappa del suo percorso della storia, arrivano qui tante persone in fuga dai teatri della guerra, della persecuzione.

0: persecuzione della povertà. Siamo in una fase di incontro senza precedenti di popoli e culture, e questo ci chiama a una riscoperta creativa delle nostre radici, al tempo stesso a un ascolto attento dell'altro. Ma ci sono ancora parole forti di Papa Leone, che si è chiesto quali sono gli insegnamenti di Schumann validi ancora per l'oggi. Anzitutto il profondo desiderio di pace di quest'uomo che seppe andare oltre l'inimicizia tra Francia e Germania. Papa Leone ci ha ricordato, ha lanciato un fortissimo appello: guardiamoci dall'illusione del riarmo. Schumann chiedeva sforzi creativi per la pace, e si chiede Leone: stiamo facendo sforzi creativi per promuovere la pace, oppure ci stiamo solo preparando meglio a quelle che presumiamo essere le guerre che verranno ancora? Perché oggi le relazioni umane e anche fra gli stati si stanno facendo sempre più barbare. Questi alcuni degli spunti di riflessione del discorso del Papa, che affido a voi da qui, da Metz.
1: Grazie Paolo, ci hai offerto innumerevoli spunti che sono fili che proveremo a riannodare grazie all'aiuto dei nostri ospiti, a partire dalla collega Antonella Rampino, che è qui in studio, grande esperta di politica internazionale e non solo. Ciao Antonella, benvenuta.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: E anche Alessandro Banfi, collega giornalista, autore televisivo. Io intanto direi, Alessandro, ciao, non ti vedo, ma insomma so che ci sei, ciao, ben arrivato.
3: Buonasera a tutti, buonasera,
1: ecco,
3: eccoci.
1: E per entrare proprio nel vivo di questa riflessione, io vorrei farvi ascoltare un passaggio del discorso pronunciato appunto questa mattina al Centro Congressi Schumann, all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, e questo è il passaggio che abbiamo deciso di sottolineare.
4: Certamente la ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo. Al contrario, le parole di Schumann sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Non a caso i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire.
1: Allora, io saluto il direttore Antonio Di Bella, che è collegato con noi. Ciao Antonio, felice di ritrovarti.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Antonio, io parto da te perché un po' in questo brano che abbiamo scelto ci sono tutti gli elementi su cui è interessante portare la riflessione, da questa definizione che riecheggia quella di Benedetto XV nel pieno corso della Prima Guerra Mondiale di una nuova inutile strage, e l'illusione del riarmo, e poi quell'appello alla concretezza della costruzione della pace che richiede sforzi, così li ha definiti il pontefice, creativi e anche severi, insomma, per costruirla, e proprio sul solco tracciato da Schumann, da De Gasperi, da Adenauer, che forse erano sognatori, ma sognavano in un momento in cui era difficilissimo farlo e addirittura credere che quei sogni potessero realizzarsi.
5: Sì, si parla tanto dell'assenza di una diplomazia europea, un'assenza che viene riempita da questi avvenimenti, cioè il discorso del Papa a Metz, e che non è una declamazione sterile, perché mentre Papa Leone parla, Monsignor Zuppi è a Mosca,
1: esatto,
5: per fare dei passi concreti nel dialogo. Quindi proprio c'è quasi una forma di supplenza della Chiesa Cattolica per una diplomazia europea che sembra avere smarrito la sua voce. E il fatto che sia a Metz, lo hai detto benissimo, ricorda quanto sia importante la cristianità nel messaggio di Schumann, Adenauer e De Gasperi, della, che senza di loro

0: non avremmo mai avuto la CECA, non avremmo mai avuto quindi l'Unione del Carbone e dell'Acciaio e poi l'Europa. Quindi è un messaggio molto importante, non a caso l'ex Premier Monti lo ha sottolineato oggi sul Corriere, da lì, da Metz, può partire la nuova Europa, un'Europa che fonda sui valori cristiani e che cerca la pace come sua ubicual system.
1: Ecco, noi speriamo che davvero sia questo, sia così, che questo possa accadere, Antonella, non una declamazione sterile, di sicuro non lo è. Più volte il pontefice ha sottolineato la centralità culturale e politica dell'Europa, lui, pontefice statunitense, ha parlato di una nuova tappa densa di sfide anche estremamente complesse per l'Europa, pensiamo semplicemente a quella della migrazione, e tuttavia questa centralità che dobbiamo ritrovare, rifondare, rafforzare, ricostruire, avviene in un mondo che sembra aver perso il suo baricentro, con punti di riferimento che sono saldati, un multilateralismo che è stato attaccato, e dove non pochi sono quelli che più che alimentare la forza, la centralità dell'Europa, mirerebbero a disarticolarla.
2: È un momento storico nel quale sono fortissimi i venti di guerra e io credo che il viaggio, questo viaggio del Papa nel nome di Robert Schuman, fatto dal Papa americano, giustamente hai ricordato tu, abbiamo Trump negli Stati Uniti, che è un'innovazione nella storia dell'umanità e che incarna lo spirito del tempo e questi venti di guerra, perché dice io faccio la pace, ma in realtà fa le guerre. Questo viaggio del Papa nel nome di Schuman non è casuale, perché dobbiamo ricordare che l'Europa nasce dalla dichiarazione Schuman fatta con Jean Monnet, Adenauer, Spinelli, Trattati di Roma, eccetera, perché loro il giorno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale dicono dobbiamo fare la comunità del carbone e dell'acciaio per togliere alle industrie delle armi la materia prima. E noi siamo esattamente in quel punto lì, perché la Germania, che si era tenuta lontana dai teatri delle missioni internazionali, così le chiamavamo, adesso vara
1: Ha rovesciato,
2: 500
1: diciamo, la sua
2: miliardi di
1: tradizionale
2: nuovi investimenti.
1: politica. Insomma, ci hai offerto uno spunto molto interessante che sicuramente riprenderemo e coltiveremo. Alessandro, tu hai raccolto nel libro Disarmato e disarmante, la pace è un dono, edito, uscito per Lev, tutti i discorsi che Papa Leone ha pronunciato dal primo momento in cui ha salutato il mondo intero, non solo la folla, nella piazza San Pietro l'8 maggio, quindi dalla loggia delle benedizioni. Da subito ci ha fatto capire che la pace si costruisce molto concretamente, partendo proprio dalle cerchie più ristrette intorno a noi e soprattutto iniziando con la scelta delle parole.
3: Ma sì, è stato un grande onore poter contribuire a questa opera. È un'antologia, non si tratta di un testo che comprende tutti i discorsi. È un'antologia con una scelta che è stata fatta, ma che il Papa credo abbia apprezzato. Ha scritto un'introduzione inedita per questo libro, Disarmata e disarmante. Eccolo qua la copertina, il titolo. Disarmata e disarmante è il suo slogan perché ricorda a ognuno di noi come sia importante, come sia una responsabilità di ognuno di noi essere innanzitutto disarmanti, cioè non metterci nelle condizioni di sentire l'altro come avversario e
1: Sì.
3: come nemico. È un ideale di pace che sicuramente è un dono di Dio per certi versi, ma dall'altra, come abbiamo visto oggi, no? È una pace che si può costruire nel dialogo, si può costruire nella creatività, si può costruire nella pazienza, no? E nel solco di Giovanni Paolo II, devo dire, i primi interlocutori sono proprio i grandi religiosi, le grandi religioni, gli spiriti religiosi. In questo il primo nemico è purtroppo molto diffuso in questo momento nel mondo, è il messianismo, cioè quelli che usano Dio per fare la guerra. Non solo fanno la guerra in nome della pace.
1: E anche questa è una sottolineatura di cui ti ringrazio, che abbiamo messo qui sul tavolo. Ci dobbiamo fermare soltanto qualche istante per la pubblicità. Tra poco poi rientrando, insomma, arriveremo al momento atteso della Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano di Metz. Nel frattempo usciamo dallo studio brevissimamente e rapidamente ritorniamo.

0: sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
4: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, mentre Papa Leone ha fatto il suo ingresso nella magnifica cattedrale di Santo Stefano a Metz, dove tra poco alle 16 noi la seguiremo in diretta, presiederà la Santa Messa, e nel frattempo noi vi facciamo ascoltare un altro passaggio dell'intervento pronunciato al Centro Congressi Schumann questa mattina.
10: Il diritto internazionale e il multilateralismo sottolineano l'uguaglianza effettiva degli Stati nelle loro relazioni reciproche e costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio che è all'origine di ogni conflitto. Oggi le relazioni umane e le relazioni tra gli Stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli ultimi 80 anni che è possibile far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi.
9: Ecco, incontrandosi invece di scontrarsi. Avevo promesso a Antonella che avrei raccolto i molti spunti che mi avete dato. Prima parlavamo con Antonio Di Bella di come, diciamo, questi interventi del Papa non siano assolutamente storica, sterile enunciazione, ma si collocano anche nell'ambito di uno slancio molto forte, molto potente della diplomazia vaticana. Sono, diciamo, le ore della missione del Cardinale Zuppi a Mosca. Il segretario di Stato Parolin ha fatto un intervento molto importante, significativo, in difesa del diritto diritto internazionale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Allora ti faccio una domanda un po' scomoda, secondo te che impatto, che influenza può avere questa iniziativa, questo soft power, diciamo, Vaticano, in una situazione tanto drammatica come quella che stiamo vivendo?
11: Allora, l'hai detto tu, la diplomazia della Santa Sede funziona, sempre funzionato, è una delle diplomazie più importanti del mondo. L'effetto delle parole del Papa dipende anche da chi le parole le riceve. E qui c'è il problema dell'Europa, che ha una leadership amministrativa e non politica, che ha problemi al suo interno che non risolve. Schuman nella dichiarazione dice che l'Europa sostanzialmente, noi semplifichiamo così, cresce nelle crisi. Però diciamo che adesso il tempo si è fatto breve per crescere. Ricordiamo le parole che disse al 60° dei trattati di Roma, che nascono dalla dichiarazione Schuman, Papa Bergoglio, fece un discorso altissimo, un discorso più politico che io ho sentito in quella celebrazione, ricordando i valori di comunità e di solidarietà sui quali l'Europa è nata, che sono rimaste parole, ancorché scritti nei trattati di Nizza, subito all'articolo 2, sono rimasti lettera morta. Dipende da chi riceve il messaggio.
9: Grazie Antonella. Allora, Antonio, noi abbiamo visto le immagini della folla lungo gli Champs-Élysées, a Place de la Concorde, a Parigi, vediamo le ali di folla oggi a Metz, abbiamo visto i giovani nello stadio. Tutto questo però accade in una Francia che vive, come molti altri paesi europei, un momento anche di disorientamento, con una tendenza anche dei giovani a muoversi verso, e questa appare come una contraddizione in qualche modo, in parallelo alla riscoperta dei valori, della spiritualità, si muove verso una destra estrema.
12: Beh, questa folla, questa presenza massiccia di 800.000 persone a Parigi ha sorpreso molti, e in qualche modo è un segno di speranza, cioè in un mondo in cui noi vediamo i nostri ragazzi isolati in se stessi sul divano a casa davanti a un telefonino, invece vedere che migliaia di giovani vanno in piazza e fisicamente si incontrano è un segno in controtendenza. E il fatto che sia in Francia che in America, che seguo particolarmente, aumentino i battesimi, aumentino le conversioni al cattolicesimo, ci sia un revival della fede cattolica in una piccola chiesa dove andavo io quando stavo a New York, che era semi vuota negli anni 90, adesso fanno una pizza, una messa con la pizza, cioè sono diventati, è di moda diventare, seguire la fede, avere una partecipazione al di là dell'individualismo. Io credo che siano segnali interessanti, un po' molto importanti, in controtendenza rispetto ai nostri schemi, che certe volte sono superati fortunatamente da una realtà sorprendente.
9: Quindi traiamo speranza da tutto questo. Io Alessandro vengo da te, perché a proposito di speranza, tu accennavi anche al dialogo interreligioso e quindi alla prima parte degli incontri di questa mattina in qualche modo. C'è anche un altro segnale bello da cogliere, ricordando quello che sta accadendo anche in Medio Oriente, quindi un segnale forte, che è quel documento che è emerso da questo incontro, firmato da musulmani e ebrei contemporaneamente.
13: Ma sì, assolutamente, diciamo che è una partita vitale questa per il mondo di oggi, perché come ha spiegato bene Antonella, è un mondo di homo homini lupus, dove questo homo homini lupus lo fanno le nazioni, e spesso diciamo le religioni esprimono in questo caso sentimenti di odio, sentimenti fondamentalisti, sentimenti di contrapposizione. In tutte le religioni questo accade. Pensate in America agli evangelici cristianisti, no? Pensate i musulmani con gli ayatollah dell'Iran, pensate i fondamentalismi religiosi in Israele, pensate quanto la guerra in Ucraina da una parte e dall'altra viene vissuta come una guerra santa. Cioè questo è una cosa da combattere, questo messianismo, questo pensare che la guerra risolva, che la guerra realizzi un piano di Dio. E in questo il Papa di oggi è provvidenziale, perché va decisamente contro questo e chiama a raccolta proprio i veri spiriti religiosi per contrastare questo homo homini lupus, no? Per dire che la prima conseguenza di una concezione religiosa della vita è l'amore all'altro. è il pensare che l'altro è un tesoro, che l'altro non è un nemico, che l'altro è qualcuno a cui bisogna relazionarsi in modo disarmato e disarmante.
9: Grazie, grazie Alessandro. Allora Antonella, abbiamo detto dell'Europa come una costruzione in questo momento abbastanza fragile ma quanto mai necessaria. Abbiamo detto dell'importanza di partire dalla speranza per poterla rifondare, per poterla consolidare. Ci sono anche le parole che ha pronunciato in questi giorni il Papa ricordando Sant'Agostino, quando Sant'Agostino diceva sono tempi bui, sono tempi difficili, ma noi con le nostre azioni, un po' quello che suggeriva Alessandro, questi tempi li possiamo cambiare. Allora, rovesciando un po' la prospettiva, tutti i motivi della fragilità un po' li abbiamo detti, la speranza in questo momento per l'Europa da dove la vedi, da dove ci può arrivare?
11: Io non la vedo.
9: Non mi dire che non la vedi.
11: Io non la vedo, non riesco a immaginare, non sono un leader, non ho vision e quindi non la vedo. Allora, l'anno prossimo sarà un anno cruciale, molto è nelle nostre mani. L'anno prossimo vanno ad elezioni la metà dei paesi europei, alcuni dei paesi più grandi, compresa l'Italia. Le cose sono nelle nostre mani, perché se la politica nazionale non fa una cessione del proprio potere verso gli organismi sovranazionali europei, l'Europa non va da nessuna parte, noi non andiamo da nessuna parte.
9: Ecco, con tutti gli appuntamenti elettorali, Spagna, Francia, Polonia, Italia, Grecia, insomma noi vogliamo riporre speranza nei giovani. Lo ha fatto, vedrete, anche Papa Leone, ma adesso ce ne andiamo in pubblicità e poi rientriamo qui.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 46.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il tulipano d'oro. Domani in prima serata.
9: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
16: Con la mamma, a Melinda, facciamo le magie insieme.
17: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
18: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advanced B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
19: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
20: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
21: Meraviglioso!
20: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
21: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
20: Il futuro con Era? È meraviglioso!
22: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
23: Ci sono mattine più pesanti di altre.
24: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Entriamo in studio, siamo noi tra qualche istante all'inizio della Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano di Metz. Antonio, c'è tempo forse per un'osservazione rapidissima ed è, abbiamo visto inquadrati Macron e la moglie, l'una consorte, e quindi possiamo dire che fino a qualche ora fa questa presenza del Presidente non era prevista, c'è stato un cambio insomma, della sua agenda. Un cambio significativo, Antonio.
1: Beh, è molto interessante perché inizialmente c'era quasi una frizione perché Macron avrebbe preferito una visita di Stato ufficiale con cena, mentre Papa Leone ha preferito una vita pastorale, una vita pastorale con Notre Dame, senza la pompa, Macron inizialmente in qualche modo piccato, però è voluto andare perché c'è una sintonia profonda fra le parole che lo stesso Macron ha pronunciato all'ONU. Non può esserci una guerra di tutti contro tutti, e che riecheggia esattamente le parole del Papa. Quindi c'è una sintonia fra il cattolicissimo Macron, la Francia cattolica e il Papa Leone nella distinzione dei ruoli, cioè il Papa non ha un ruolo politico, è un pastore, ma le sue parole sono di grande importanza per un paese come la Francia in un momento così cruciale per il nostro futuro.
0: Alessandro Banfi, le parole conclusive del suo intervento al Centro Congressi Schumann questa mattina hanno sorpreso molti, perché in quel consesso di un pubblico che rappresentava i vertici europei, i potenti, diciamo, della terra, le parole erano indirizzate ai giovani che sono il futuro, a loro la responsabilità di rendere forte, di far crescere questa Europa e di promuovere la pace.
2: Alessandro. Ma sì, io penso che sia di grande suggestione, di grande interesse tutto questo, e la risposta secondo me è anche un po' forse decisa all'ultimo momento a quello che ha vissuto in questi primi giorni i francesi, strepitosi da questo punto di vista. La speranza che i giovani hanno dato con la loro stessa presenza è fortissima. Ha ragione Antonella, siamo pessimisti sugli sviluppi politici, ma siamo ottimisti vedendo che le persone sono andate con un desiderio profondo, no? Con un desiderio spontaneo, e moltissimi sono i giovani che abbiamo visto, e questo è di per sé un fatto di speranza. Se si tiene presente che poi dipende poi dalla coscienza di ognuno, quello che sarà, quello che vivremo, sicuramente vivremo periodi molto difficili, però la coscienza di ognuno conterà moltissimo, e io penso che il Papa scommette sulla coscienza di ognuno di noi.
0: Allora, stiamo vedendo delle immagini bellissime, abbiamo visto anche una panoramica delle famose vetrate della cattedrale di Metz, della cattedrale di Santo Stefano, dove tra poco il Santo Padre presiederà la Santa Messa. Antonella, non so quanto tempo ci resta finché questo non accadrà, però intanto voglio chiederti un po' di tirare le fila del nostro ragionamento, perché tu ci hai espresso con molta schiettezza, insomma, le tue preoccupazioni, anche la difficoltà di alimentare la speranza che l'Europa possa crescere come vorremmo. Voglio chiederti, questa Europa affidata anche ai giovani, perché ne abbiamo tanto bisogno in questo momento particolare della nostra storia?
3: Perché noi rischiamo come paesi europei di rimanere schiacciati in un mondo in fiamme, lo dico nella maniera più semplice e anche un po' troppo corriva probabilmente. Non abbiamo la massa critica se non stiamo insieme, e i valori di quella che era la civiltà occidentale sono i valori dell'Europa: la democrazia, la solidarietà,

0: il benessere dei cittadini, tutto quello che c'era nella dichiarazione Schuman, che ritroviamo preso dal testo della Convenzione all'articolo 2 del Trattato di Nizza. Noi abbiamo bisogno dell'Europa per andare avanti, per continuare anche il nostro, capisco che può sembrare un'espressione troppo semplice, il nostro modo di vivere.
1: Grazie.
0: La libertà soprattutto, perché l'Europa è il continente della libertà, la democrazia non c'è in tutto il mondo.
1: Non lo ricorderemo mai abbastanza, con oltre 100 paesi in guerra. Tra l'altro ringrazio Antonella Rampini, ringrazio Alessandro Banfi, ringrazio il direttore Antonio Di Bella e vi lascio alla diretta con cui seguiremo la Santa Messa presidiata da Papa Leone XIV nella Cattedrale di Santo Stefano di Metz, messa commentata da Cristiana Caricato.

0: Buon pomeriggio da Cristiana Caricato
1: e da Paolo Colonnetti.
0: Per seguire in diretta la celebrazione della Santa Messa dalla splendida chiesa cattedrale di Santo Stefano a Metz. Come vedete, già tutto pronto, la processione della celebrazione eucaristica sta per iniziare. Vedete in prima fila anche il presidente Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. È la prima celebrazione eucaristica a cui partecipa il presidente francese. Come sapete, non ha partecipato ai vespri nella cattedrale di Notre

Accord e affollatissima celebrazione con oltre 800.000 partecipanti. Un atto che diventa conclusivo dell'intero viaggio di Papa Leone in Francia dal 25 tra Parigi, Lourdes e Metz, ultima importantissima tappa con lo sguardo all'Europa da questa città che in qualche modo raccoglie le contraddizioni, le difficoltà dell'Europa di oggi, ma soprattutto racconta anche il passato travagliato dell'Europa, terra di confine, città di confine, dove inevitabilmente si concentrano le attese e le speranze di un continente che deve ritrovare la propria voce. Il Papa lo ha ricordato oggi nel suo incontro nel centro congressi Robert Schuman di Metz, parlando a cuore aperto non solo dell'Europa ma anche delle sue radici che portano alla pace e l'unità. Ma è iniziata la processione d'ingresso della celebrazione eucaristica, allora disponiamoci in silenzio a seguire la Santa Messa.

0: Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu prends soin di tutti come un padre.
1: Preghiamo, Signore, tu ti prendi cura di tutti come un padre. Ti preghiamo, poiché hai donato a tutti gli uomini una stessa origine, dona loro di formare una stessa famiglia nella pace e di essere sempre uniti in uno spirito fraterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per i secoli dei secoli.

0: Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, sera répandu sur nous l'esprit.
1: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Parola del Signore.

Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.

Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

Certo, il Signore donerà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été
1: dit,
0: inteso
1: che fu detto,
0: œil pour œil,
1: occhio
0: et
1: per
0: dent
1: occhio,
0: pour dent.
1: E dente per dente.
0: Eh bien, moi, je vous dis
1: ma
0: de
1: io
0: ne
1: vi
0: pas
1: dico di
0: méchant,
1: non opporvi al malvagio.
0: Mais si quelqu'un te gifle
1: anzi,
0: sur la joue
1: se
0: droite,
1: uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle.
0: Vous avez appris qu'il a été dit,
1: avete inteso che fu detto,
0: tu aimeras ton prochain,
1: amerai il tuo prossimo
0: et tu haïras
1: e odierai il tuo nemico.
0: Eh bien, moi je vous dis,
1: ma io vi dico,
0: aimez vos ennemis,
1: amate i vostri nemici
0: et priez pour
1: e pregate
0: ceux qui
1: per quelli che vi perseguitano,
0: afin d'être vraiment
1: affinché
0: les
1: siate
0: votre
1: figli
0: père
1: del Padre vostro che è nei cieli.
0: Car il fait lever son soleil
1: egli
0: sur
1: fa sorgere il suo sole sui cattivi
0: il
1: e sui buoni,
0: la pluie sur les
1: e fa piovere sui
0: sur
1: giusti e sugli ingiusti.
0: En effet, si vous aimez ceux
1: infatti,
0: qui vous aiment,
1: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
0: Les publicains eux-mêmes
1: non fanno così anche i pubblicani?
0: Et si vous ne saluez que vos frères,
1: e se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
0: Acclamons la parole de Dieu.
1: Parola del Signore.

0: Chers frères et sœurs, je suis très heureux de présider cette Eucaristia.
1: Sono molto lieto di presiedere questa Eucaristia, durante la quale affidiamo al Signore il cammino della comunità diocesana di Metz e quello di tutta l'Europa. In questa terra storica della Mosella, che non ha mai smesso di essere un crocevia di popoli e che è stata una frontiera dolorosa in Europa, la promessa di Dio risuona oggi con una forza singolare. Nella prima lettura, il profeta Isaia parla dell'avvento del regno di Dio in termini di diritto, giustizia e pace. Egli ricorre a tre immagini: il deserto, il giardino e la casa. Nel deserto, luogo della sobrietà e del silenzio, si instaura il diritto, cioè la legge che aiuta l'uomo a camminare sulla via del bene. Questa immagine austera ci ricorda l'importanza dell'essenzialità e della semplicità che ci permettono di attribuire il giusto valore alle cose, formandoci al contempo alla rinuncia e al sacrificio. La seconda immagine è quella del giardino, dove regna la giustizia. Se il deserto è il luogo dell'essenzialità, il giardino è il luogo della bellezza. Lì c'è acqua, i semi si aprono, spuntano i germogli e sbocciano i fiori, ciascuno con la propria particolare grazia. Questo è l'effetto di una vita retta che permette alla persona di realizzarsi pienamente aderendo nella libertà ai disegni del Signore. La terza immagine è quella della casa, luogo di pace. Notiamo che se il deserto e il giardino sono contesti in cui prevale l'azione di Dio, che fa germogliare e crescere, la costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo, con l'impiego di forze e competenze attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Del resto, più che una semplice costruzione di pietre, la casa è un luogo di presenza umana e di amore. In questo senso, la parola profetica ci ricorda come, in un mondo segnato dal limite, la concordia si costruisce solo nella carità, che sa condividere gioie e dolori, incoraggiare e perdonare, senza calcoli né limiti, come in una famiglia. Anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ce ne parla. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in un'oasi, come piantare giardini e costruire case. Ci indica la via che passa attraverso il perdono, la misericordia e la magnanimità. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu fanne due con lui. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male, ma non è affatto così. Guardiamoci dentro, in profondità, e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti? Voi che siete figli di questa terra, lacerata in passato da conflitti fratricidi, sapete bene che non è vero che chi si vendica è più forte di chi perdona. Non è vero che chi non cede è più forte di chi cerca la riconciliazione. Non è vero che chi se ne va sbattendo la porta è più forte di chi affronta lo sforzo di camminare insieme. Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Ma di fronte all'ingiustizia, l'unica via di salvezza per l'uomo è l'amore che si prende cura dell'altro e che cerca di dare fiducia a prescindere dalle circostanze, anche di fronte ai comportamenti più difficili da accettare. Così, legge, giustizia e pace sono tappe di un cammino di conversione che da personale diventa sempre più comunitario per una civiltà rispettosa dell'uomo e del suo creatore. Non è un caso che Sant'Agostino definisca la pace della città celeste come una comunione armoniosa in cui gli uomini godono di Dio e in Dio gli uni degli altri. Egli parla anche della pace tra gli uomini come del frutto di una tranquillitas ordinis, in cui ciascuno riconosce e rispetta nell'altro una dignità e un ruolo unici e sacri. Qui a Metz è bene ricordare che sono proprio questi i valori su cui si è costruita nel corso dei secoli l'Europa che conosciamo, con il suo patrimonio spirituale e morale, ancor prima che economico e politico. Come San Giovanni Paolo II amava ricordare con commozione, essa affonda le sue radici nella vita e nell'opera di uomini e donne che hanno vissuto, predicato e condiviso gli insegnamenti del Vangelo. Ne sono testimonianze il grande contributo spirituale, culturale e persino agricolo e artigianale che il monachesimo ha portato alla storia del continente, nonché l'opera di santi come il grande Crodegango, instancabile pastore di questa comunità, che proprio qui, nella regola dei canonici, ha dato una forma visibile alla comunione ecclesiale. Da lì ci sono stati trasmessi i fondamenti morali del mondo in cui viviamo, principi quali il primato della persona e il carattere sacro e inviolabile della vita umana, in tutte le sue fasi, in ogni circostanza, la tutela della libertà degli individui, l'importanza primaria della famiglia come fondamento della società, l'attenzione verso i poveri e i più bisognosi, l'accoglienza dello straniero, il rispetto degli anziani. La vostra chiesa locale, che conserva l'eredità unica di un dialogo

fecondo tra società civile e fede, in virtù del suo status particolare, ha la responsabilità di essere un laboratorio vivente di questa fedeltà. Rimanere fedeli a questi pilastri non è facile, nemmeno per coloro che ci hanno preceduto. Eppure con coerenza e perseveranza i nostri antenati ce li hanno lasciati in eredità come tesori, da trasmettere a nostra volta alle generazioni future, arricchiti dalle nostre esperienze, dal valore dei nostri sforzi e delle nostre storie. La magnifica cattedrale di questa città in cui ci troviamo illustra molto bene tutto ciò. È detta lanterna del buon Dio per via dei suoi 6.500 metri quadrati di vetrate istoriate. Sembra che i costruttori abbiano voluto ridurre al minimo le pareti, che pur rimangono solide, affinché la luce potesse giungere in abbondanza ai fedeli. Chi vi entra si ritrova così immerso in una ricchissima Biblia Pauperorum, la Bibbia dei poveri, fonte di preghiera e meditazione, attraverso i riflessi di mille colori. E in codesto luogo di luce, lo splendore delle vetrate storiche si è recentemente arricchito del genio di Marc Chagall. Le opere di questo grande pittore ebreo, incastonate nelle pareti della cattedrale, trasformano la lanterna del buon Dio in uno straordinario simbolo ecumenico e di dialogo interreligioso. Questa cattedrale ci dice che la luce del Signore non cancella la specificità, ma unisce storie e culture diverse in un unico e meraviglioso mosaico di pace, necessario alla nostra epoca, lacerata da nuove divisioni e da nuovi conflitti. Contemplando queste vetrate, impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare la luce. In questo c'è un simbolo della nostra identità di Chiesa. Anche noi utilizziamo strutture che hanno senso solo nella misura in cui ci aiuta a portare al mondo la luce del Vangelo. Senza queste vetrate, le finestre della cattedrale di Santo Stefano non sarebbero altro che spazi inondati da una luce accecante. Con le vetrate diventano libri che ci riuniscono per ricordare storie meravigliose, piene di eroismo, di bontà, di misericordia, di amore, di bellezza morale, di cui a nostra volta dobbiamo essere testimoni generosi e coraggiosi. Questo è l'augurio che condivido con voi, con gratitudine e fiducia, al termine del mio viaggio in Francia, per la vostra comunità di Metz, chiamata oggi più che mai ad essere un faro di speranza per questo Paese, per l'Europa e per il mondo, affidandola alle preghiere della Vergine Maria e dei vostri santi patroni.

0: Perché tu les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle.
1: E volgiamo al Signore la nostra comune preghiera perché tutti gli uomini possano vivere sulla terra una vita degna e fraterna. Esaudisceci, Signore.
2: Afin que l'Église,
3: perché la Chiesa che manifesta la presenza di Cristo sia sale e luce del mondo e segno di speranza per tutti gli uomini. Preghiamo.

0: Afin que le pape Léon,
1: perché Papa Leone, che si fa messaggero di pace, sia testimone autentico del Vangelo e promotore della sacralità e dignità di ogni vita umana, preghiamo.

0: afin que l'Europe qui a été enrichie
1: perché l'Europa che è stata arricchita dall'annuncio cristiano ritrovi le sue radici spirituali e riceva un nuovo impulso di fede anche dall'esempio dei suoi santi. Preghiamo.

0: afin que les responsables des nazioni,
1: perché i responsabili delle nazioni che sono posti a servizio dei cittadini siano costruttori di un vero senso di fraternità e di giustizia e fautori di riconciliazione, preghiamo.

0: Vabbè. Affin que ceux qui souffrent dans leur corps,
1: perché coloro che soffrono nel corpo e nello spirito siano confortati dalla nostra preghiera e sollevati dalla prossimità di Dio e dalla nostra solidarietà. Preghiamo.

0: afin que nous tous,
1: perché noi tutti che siamo per comunicare all'unico pane siamo rafforzati dai misteri che celebriamo e confermati nella fede dal successore dell'apostolo Pietro. Preghiamo.

Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore.

0: Frères, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
1: Pregate, fratelli, sorelle, che il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, noi celebriamo sotto il segno dei sacramenti il sacrificio della salvezza offerta da tuo Figlio, il Re della Pace. Ti preghiamo, poiché questa offerta è segno di pace e di unità, che contribuisca a consolidare la concordia tra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Innalziamo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente, cosa buona e giusta è la tua gloria e la nostra salvezza, offrirti la nostra azione di grazie sempre in ogni luogo, Signore, Padre Santo, Dio Eterno e Onnipotente, per Cristo nostro Signore. In Lui tu hai voluto ricapitolare tutte le cose e ci hai permesso di condividere la vita che possiedi in pienezza. Lui che è di condizione divina si è annientato per donare al mondo la pace per il sangue della croce. Elevato al di sopra di ogni creatura, è divenuto per tutto coloro che gli obbediscono la causa di salvezza eterna. Per questo con gli angeli e gli arcangeli, con gli spiriti beati, cantiamo l'inno della gloria e proclamiamo.

0: Signore,
1: una sempre maggiore carità affinché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo unigenito Figlio, facciamo fruttificare fra noi la pace che Egli stesso ha lasciato, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Sarà ora Monsignor Philippe Ballot, arcivescovo di Metz, a rivolgere un indirizzo di saluto al Santo Padre.
0: Santo Padre, i diocesani, gli abitanti di Metz e della Mosella, insieme ai loro rappresentanti eletti, con il sindaco di Metz e il presidente del consiglio dipartimentale, e con il prefetto che rappresenta lo Stato, sono stati lieti di accoglierla in quest'ultima giornata della sua visita in Francia. Sulle orme dei loro antenati, segnati per decenni da conflitti e da odi tenaci, essi continuano, seguendo l'esempio di un altro eletto, il venerabile Robert Schuman, a seguire il cammino iniziato dalla riconciliazione franco-tedesca. La loro gioia è condivisa dalle diocesi dell'Alsazia e della Lorena e dalle diocesi frontaliere del Lussemburgo, di Treviri, Spira, Namur e Liegi, del Belgio, nonché da quelle della provincia ecclesiastica di Besançon. Lei ci ha confortati lungo questo cammino. La pace nasce sempre nei cuori, donata da Cristo risorto che ci rinnova. L'opera di Dio si compie così. Dio ci invita a unirci ad essa, sostenuti dai suoi incoraggiamenti, illuminati dalla sua parola. Essi continueranno a creare ponti e non muri, facendo delle frontiere luoghi d'incontro. Là dove oggi ci sono conflitti, la speranza di vedere i nemici parlarsi e diventare amici non è un'illusione, perché questa speranza si è concretizzata qui. Come ha auspicato il cardinale Jean-Marc Avelin, ricordando l'area del Mediterraneo, anche noi, là dove siamo, vogliamo partecipare al suo futuro, farlo diventare il mare della fraternità. Sappiamo anche che quando le sfide sono immense, la speranza non delude. Santo Padre, lei resta ben presente nel cuore di ognuno di noi. La nostra preghiera l'accompagna e anche la nostra amicizia.

0: cuore del Signore.
1: Preghiamo.
0: Ispirici, Signore, tu

0: E dopo il saluto di Monsignor Ballot, anche la consegna dei doni al Pontefice e il dono che il Pontefice invece farà alla Cattedrale di Santo Stefano, come di consuetudine, un calice.
1: Santo Padre, dei giovani del liceo professionale presenteranno una riproduzione di Schumann che hanno fatto essi stessi e le

due studenti dell'istituto professionale interimprenditoriale gli offre una riproduzione della nostra cattedrale e di Metz. L'hanno costruita per chi lavora diversi metalli e tutti questi istituti hanno partecipato a questa realizzazione.

0: Et puisque nous sommes,
1: e
0: comme vous l'avez
1: poiché
0: rappelé,
1: siamo, come lei stessa ha ricordato,
0: la lanterna Dieu,
1: nella lanterna del buon Dio, questa è una candela, un cielo realizzato da questi giovani, perché la luce della lanterna arrivi fino al Vaticano.

0: ses frères et sœurs. Cette messe è la dernière rencontre pubblica.
1: Questa messa è l'ultimo appuntamento pubblico della mia visita in Francia. Per questo l'ho celebrata con sentimenti di gratitudine. E ci tengo anche a esprimere la mia riconoscenza nei confronti di tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questa visita. Ringrazio il signor Presidente della Repubblica e le autorità civili che hanno assicurato l'accoglienza a Parigi, a Lourdes e qui a Metz. E rinnovo con affetto e con riconoscenza alla Presidente della Conferenza Episcopale e ai Vescovi, inclusi i diaconi, le persone consacrate e i fedeli laici e a tutti i volontari che hanno collaborato. Grazie a tutti voi.

0: Chers amis,
1: cari amici, continuiamo a camminare insieme, uniti nella Santa Madre Chiesa per la gloria di Dio e al servizio del suo regno di amore, di giustizia e di pace. Grazie.

pontefice visibilmente sorridente e contento, che alla termine della celebrazione ha voluto rivolgere ancora una volta il suo personale ringraziamento non solo alle autorità che hanno reso possibile il suo viaggio dal 25 settembre ad oggi in Francia, ma anche tutte le autorità che nelle tre singole tappe hanno accompagnato la sua visita e tutti coloro, cominciare dalla conferenza episcopale francese che ha reso possibile questo suo pellegrinaggio, un pellegrinaggio in terra francese atteso dai grandi numeri e dalle imponenti celebrazioni, ma che ha mostrato anche la vitalità e la forza di una Chiesa che, nonostante le difficoltà del passato, trova oggi una nuova primavera. Ed è proprio la bellezza austera della cattedrale di Santo Stefano ad essere lo scenario di questo ultimo atto di Leone in Francia. Lo stesso pontefice ha fatto riferimento alle volte, alle colonne gotiche, ma soprattutto ai colori delle vetrate, dove il tratto moderno e magnifico di un genio della pittura come Machagall si sposa all'austerità delle vetrate cinquecentesche. E ha consegnato anche un messaggio finale non solo a Metz, linea di confine tra Francia e Germania, terreno di scontro e di odio, come il pontefice ha più volte ricordato nel secolo scorso, ma anche a tutta la Repubblica francese, rappresentata dal presidente Macron e dalla consorte in prima fila, e all'intera Europa, destinataria di tutte le parole pronunciate a Metz da Papa Prevost. E poi il pontefice ha richiamato questo passato doloroso, mettendolo in collegamento con il mondo che oggi assiste a tanta violenza, alla manipolazione, all'arroganza, mostrando come Gesù però indica un'altra via, che è quella del perdono, della misericordia e della magnanimità. La vendetta, ha detto, la rivalsa, il rifiuto non producono nulla, al contrario la testimonianza di Metz testimonia al mondo che la riconciliazione è possibile quando con equilibrio e forza non ci si lascia sopraffare dal male, nonostante le ferite profonde. Il Papa ha fatto ancora una volta riferimento alla pace, come già più volte in questa giornata. Occorre riconoscere e rispettare la dignità degli altri, la loro sacralità, e poi ha ricordato il patrimonio spirituale e morale su cui è stata costruita l'Europa, così come l'opera di tanti santi e monaci, a cominciare dai padri fondatori dell'Europa, tra cui ha ricordato naturalmente Schumann. E poi ha fatto riferimento a quei principi che sono alla base del continente, dal primato della persona al carattere sacro e inviolabile della vita umana, dalla tutela della libertà alla famiglia, dall'attenzione dei poveri all'accoglienza degli stranieri e al rispetto degli anziani. Tutto questo è un patrimonio, ha detto, un tesoro da trasmettere e conservare, che fa anche di me un vero e proprio laboratorio vivente. Poi anche, la ripetiamo, la sua meraviglia, la sua commozione per questo spettacolo in pietra e luce che è la Lanterne du Bon Dieu, come ha ricordato, un miracolo veramente che ne ha fatto anche un simbolo ecumenico e un simbolo del dialogo interreligioso, proprio grazie alle vetrate di un artista ebreo come Chagall. E proprio da questo il Papa ha detto: dobbiamo pensare all'Europa come un mosaico unico di pace, necessario in un'epoca lacerata da nuove divisioni e da nuovi conflitti.

0: Infatti, ribadendo, il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità ma nell'armonia delle differenze, quello che plasticamente la cattedrale rappresenta. E quindi noi terminiamo qui la nostra telecronaca dalla cattedrale di Santo Stefano, stracolma di fedeli. Avete visto quanti anche sul sagrato attendono ora l'uscita di Papa Leone, che si recherà all'aeroporto di Metz per fare ritorno in Vaticano. Lì ci sarà la cerimonia di congedo intorno alle 18:30 e poi l'arrivo in Italia intorno alle 20:50 all'aeroporto di Fiumicino. Il Papa stasera ritornerà in Vaticano, non andrà a Castel Gandolfo come ormai sua abitudine il lunedì. Anche questa è una notizia che arriva dalla sala stampa vaticana. E con le splendide immagini della cattedrale di Metz noi restituiamo la linea alla rete, in particolare a Chiesa Viva. Grazie da Cristiana Caricato
1: e da Paolo Colonnetti.
0: A presto.
2: Eccoci di nuovo insieme al termine della messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, messa che, come abbiamo sentito, chiude questi 4 giorni di visita di Papa Leone in Francia. Io do il benvenuto a Roberto Monteforte, amico e vaticanista. Grazie di essere qui con noi, Roberto. La prima cosa da dire, credo, al termine di questo viaggio, credo che sia riflettere sulla accoglienza, sull'entusiasmo che la Francia ha riservato per Papa Leone.
3: Un'accoglienza inattesa, straordinaria, serena, festosa e anche piena di carica, piena di ipotesi di futuro, piena di volontà di cambiamento. Molto probabilmente esprime una domanda di pace, una domanda di tranquillità, di serenità in una società come quella francese, che è percorsa da gravi lacerazioni, da tensioni, da difficoltà e sociali e politiche. Non immaginavo le piazze così piene, avendo visto qualche giorno prima delle piazze che erano oggetto di scontri, di tensioni e anche di violenza. E questo è un segno molto importante di risorse grandi che si possono mettere in campo e possono giocare un ruolo.
2: Secondo te, perché la domanda, insomma, l'idea è che sicuramente Papa Leone arriva in una chiesa che mostra segni di rinascita in un tempo in cui forse tornano a farsi spazio le domande di senso. Ma il sospetto che viene, vedendo la reazione così ampia, così ricca di tutta la gente di Francia che è scesa per le strade per salutarlo e ascoltare la sua parola, è che in questo momento il Papa copra anche un vuoto che è politico e di orizzonti, di un'idea di un altro mondo possibile rispetto a quello che ci viene proposto, un mondo dove domina la logica della forza, del riarmo, quello che si abitua a ritenere nuovamente, tragicamente, che il conflitto e la guerra è qualcosa di inevitabile nella storia dell'umanità.
3: Hai sicuramente ragione, è proprio la speranza di pace, di un mondo diverso, che sia possibile un mondo diverso. La Chiesa, questo Papa, ma anche i papi precedenti, anche Papa Francesco, hanno costruito delle ipotesi profonde di cambiamento, dando un punto di vista importante che era culturale e politico oltre che religioso. Hanno offerto degli spunti seri. La domanda è stata una domanda alta, una domanda, diciamo, anche impegnativa. Non sempre è stata raccolta dai politici, dalle istituzioni. Il popolo francese, chi era in piazza, crede in quella proposta. L'importante è farla camminare, farla crescere, dargli concretezza negli obiettivi, nei percorsi, nelle scelte. Quindi vivere con coerenza l'invito che Papa Prevo ha offerto durante questi quattro giorni.
2: E a proposito di ascolto della politica, quanto è importante secondo te

0: il segno che lo stesso presidente Macron ha voluto dare partecipando alla celebrazione eucaristica nella chiesa di Santo Stefano. Una presenza per la cultura francese non scontata.
1: Assolutamente, la laicità prima di tutto, in Francia era questo il segno caratterizzante. E secondo me è proprio un'adesione al messaggio di Papa Prevost, di Papa, che è quello proprio di rafforzare il multilateralismo, rafforzare il dialogo, rafforzare una cultura che non è quella dominante a livello internazionale. In questo tipo di cultura, in questo tipo di impegno, la Francia a modo suo c'è stata. Quindi abbiamo sentito Macron parlare alle Nazioni Unite anche in altri momenti, c'è una sintonia possibile. D'altra parte il Papa si è appellato alla Francia per appellarsi all'Europa, quindi ha chiesto alla Francia di svolgere il suo compito con pienezza, coerenza e forza. E questo è l'affidamento. Contrariamente a questo tipo di invito, Macron l'ha raccolto e lo riproporrà. Non so quanto sia forte, perché siamo vicini alle elezioni, quindi
0: alla fine del secondo mandato.
1: È il secondo mandato, però insomma è comunque un segno significativo. Insomma.
0: Mi sembra che sia stata molto significativa anche l'omelia che abbiamo appena ascoltato, che ha unito in qualche modo cielo e terra, a partire dalla lettura della profezia di Isaia, l'annuncio di un regno dove trionfano la giustizia, la pace e la fraternità, attorno poi alle tre immagini del deserto, del giardino e della casa.
1: Certamente, quello è il grande messaggio della Chiesa universale. Come si costruisce la pace, come la si realizza? È rispetto tra le persone, è rispetto dell'ambiente, è l'idea di futuro possibile, è l'incontro, non lo scontro. Sono cose, diciamo, significative che anche Papa Francesco ha proposto con le sue encicliche, no? In particolare Laudato Si, dove ha messo insieme il tema dell'ambiente, del futuro del pianeta, al tema della giustizia. Sono messaggi che Papa, che questo pontefice ha raccolto e ha riproposto. E questo è importante, insomma. Si sta lavorando su basi che hanno una consistenza, su proposte che hanno una concretezza. Non è soltanto un appello, diciamo così, generico. Hanno una loro significanza le cose che vengono proposte dalla Chiesa Cattolica in questo momento, e dovrebbero essere comprese meglio anche dalla politica.
0: Particolarmente profetica credo sia anche la pagina di Vangelo che è stata letta oggi, il Vangelo di Matteo, la celebre espressione di porgere l'altra guancia, che è anche che è l'unica strada del dialogo possibile anche a livello civile, senza fraintendimenti. Porgere l'altra guancia non significa restare fermo a prendere evidentemente schiaffoni, ma proporre una strada differente da quella dell'occhio per occhio, dalla logica della potenza e della prepotenza, per citare poi anche, certo, Magnifica Humanitas, logica che sembra insomma farla da padrone oggi e forse come sempre nel mondo.
1: La mia idea è che la proposta sia quella di una radicalità mite, una radicalità, perché c'è proprio radicalità nella scelta che viene proposta, perché è diversa rispetto a quella che si pratica nella vita quotidiana. Quindi una radicalità però mite, che è fatta di incontro, di rispetto dell'altro, di confronto sincero, di non esigenze di predominio, ma di pazienza nella costruzione reciproca di un futuro che è un futuro di tutti. Questo è importante, una radicalità perché serve, perché è un altro modo di costruire il percorso dell'esistenza che viene proposta, però mite, cioè non aggressiva, fatta di pazienza, di umanità e di incontro.
0: E anche l'architettura, le meravigliose vetrate della cattedrale sono state spunto di una metafora importante e di un discorso che il Papa ha fatto anche questa mattina nell'incontro interreligioso, vale a dire il mosaico di pace si compone, si realizza nelle diverse sfumature che la luce assume passando attraverso ciascuno di noi, che è portatore di tante differenze, quelle religiose, culturali, etniche. È qui che si deve trovare l'armonia, nella luce differente.
1: E nei colori diversi che alimentano questa luce e che vengono arricchiti da questa luce, senza il concorso di tutti. e quindi il dialogo fraterno

0: e qui siamo Francesco fratelli tutti, è difficile costruire un percorso che sia autenticamente di pace. Ma pace vuol dire qualcosa che ha in sé il presente e il futuro, non soltanto il presente. E quindi un cambiamento radicale nel modo di essere, nel modo di rapportarsi, nel modo di costruire economia, cultura, sensibilità, accoglienza. Ecco, sono proposte molto significative e impegnative, sulle quali dovrebbero riflettere tutti, insomma.
1: È interessante anche che dentro questa differenza, dentro questo incontro pubblico delle differenze, Papa Leone ha rivendicato la presenza in Francia della Chiesa e delle religioni contro una idea di laicità invece che vorrebbe escluderle. A partecipare a questo dialogo devono esserci anche le religioni e devono essere orientate a tutela della pace, dell'incontro, della vita.
0: Possono dare un contributo essenziale. Il problema è quello del confronto, non è che si impone. Si pratica un'esperienza di incontro che poi può influenzare le decisioni dell'altro. Quindi è una dinamica, diciamo così, che non è una dinamica, come dire, di prepotenza, tutt'altro. È una ricchezza che si vuole offrire e con la quale costruire insieme, accogliendo anche la ricchezza dell'altro. E questo è il percorso, diciamo, che è esattamente antitetico rispetto a quello che abbiamo sentito da Trump alle Nazioni Unite l'altro giorno, insomma. È esattamente un'altra categoria. È anche originale che il Papa americano, no, chieda all'Europa di fare la sua parte fino in fondo per il bene di tutta quanta l'umanità, non con l'idea di predominio dell'Europa sul resto del mondo, ma con l'idea che l'Europa ha da dire qualcosa, ha una storia da ripercorrere e ha qualcosa da offrire al mondo intero, avendo come punti di riferimento i diritti umani, il riconoscimento della dignità della persona e anche il multilateralismo, cioè la diplomazia come arte del possibile.
1: A proposito di dignità della persona, è stato particolarmente forte il discorso fatto a Lourdes, che la dignità della persona prescinde dall'efficienza, dallo stato di salute, dall'età. Il Papa ha detto parole chiare a tutela della vita, contro l'eutanasia, contro l'aborto, ma anche contro tutto ciò che squalifica e mortifica la dignità della vita dalla nascita alla fine.
0: È un po' quello che diceva anche Papa Francesco, no? È la teoria dello scarto, no? Misurarsi con una logica dello scarto che è legata a quella del predominio del profitto, un profitto assoluto che non tiene conto della persona. Ecco, la Chiesa Cattolica con questo pontefice, come anche con Francesco e con altri, dice fermatevi, riflettiamo, così non è possibile e il futuro è messo in discussione da questo tipo di percorso, perché è un percorso che porta alla rapina del creato, non porta a costruire, porta a distruggere, e quello che si pensa di costruire è fondamentalmente sulla violenza dell'uno sull'altro, e questo veramente rende, come dire, inevitabile lo scontro finale, e questa è la grande preoccupazione. Per questo si dice disarmiamoci.
1: Disarmiamoci e torniamo un po' alle radici. Qui il testimone indicato da Papa Leone è stato il cittadino illustre di Metz, padre, uno dei padri più importanti dell'Europa, Robert Schuman. Allora riprendiamo un po' il discorso di questa mattina, le radici dell'Europa, proprio per la pace. Sentiamo Papa Leone.
2: Quali sono dunque gli insegnamenti di Robert Schuman per l'Europa e il mondo di oggi? Innanzitutto, un profondo desiderio di pace. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche qui in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. E ancora oggi, come nel 1950, le parole contenute nella dichiarazione Schuman rimangono attuali. Il contributo che un'Europa organizzata e vivente può dare alla civiltà è indispensabile per mantenere relazioni pacifiche. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Certamente la ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo. Al contrario, le parole di Schumann sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Non a caso i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire.
1: Insomma, il Papa non ha giocato in difesa quando ha parlato di radici, non si è girato soltanto dalla parte del passato ma ha guardato avanti le radici dell'Europa ma anche le ali in qualche modo per poter mettere e condividere sul pianeta un patrimonio che in questo momento, come dire, non si riesce a far fruttare, un patrimonio di diritti umani. A Parigi, lo ricordiamo, nel 1948 fu firmata la Carta dei diritti dell'uomo e non a caso il Papa ha cercato anche in questo viaggio un dialogo con i giovani.
0: Da una parte occorre anche ricordare che nella storia degli atti creativi ci sono stati, nella storia anche, diciamo, recente. Io penso alla conferenza di Helsinki.
1: Il multilateralismo.
0: Appunto. La Chiesa ha giocato un ruolo importante per il riconoscimento a un tavolo che vedeva sia l'Est che l'Ovest discutere e confrontarsi il problema dei diritti umani e anche dei diritti a professare una fede, una religione.
1: E cioè di superare la logica dei blocchi contrapposti della guerra fredda, questa è stata Helsinki, no?
0: Assolutamente. Ma poi dopo abbiamo avuto anche poi la caduta del muro, cioè ci sono la riunificazione delle Germanie. Ci sono stati degli atti molto importanti che sono stati legati a un coraggio di persone e a situazioni che hanno costruito questi atti, cioè il dialogo, un dialogo che fosse sincero, insomma. Questo è stato cose da non dimenticare, insomma, non si ricomincia da oggi. C'è una storia che va ripercorsa e va anche tenuta in conto, per non tutto inizia col potere delle grandi multinazionali del web che danno la linea al mondo intero su cosa va fatto e cosa non va fatto, insomma, ecco. Lì c'è un potere, come posso dire, non democratico che rischia di influenzare la vita di tutti. E su questo il Papa, con la sua enciclica, ha dato delle indicazioni molto chiare per sviluppare un pensiero critico che non rinnega la modernità, ma si misura con l'intelligenza artificiale per averne un governo che sia nell'interesse di tutti e non soltanto di alcuni. Questo è anche un passaggio importante.
1: Un pensiero che va contro l'idea di rassegnazione, la logica della guerra inevitabile, del riarmo. Su questo Papa Leone ha avuto parole fortissime.
0: Ha chiesto il disarmo, non soltanto il disarmo, no? È una parola forte e importante. Tanti giovani nelle piazze d'Europa e del mondo si sono battuti per questo. Occorre che i politici abbiano il coraggio di fare scelte che sono scelte, come posso dire, pazienti, attente finché si vuole, ma che fermino questo percorso, che è un percorso davvero pericoloso.
1: Senti, andiamo un attimo anche al lato umano, perché stiamo assistendo a questa uscita lentissima di Papa Leone dalla cattedrale di Santo Stefano. Sta stringendo mani praticamente a tutti. Vedremo se il sussagrato avrà ancora un saluto per la gente che lo attende che lo attende fuori. Anche questo, in qualche modo, questi gesti sono...

0: sono importanti.
1: La forza del sorriso, un sorriso vero, no? Che arriva alle persone e dà serenità. Quindi è una forza, diciamo, che davvero rincuora, no? E crea amicizia. E questa amicizia è una grande chiave, no? del successo di questo pontefice. Serenità, ma anche forza, anche determinazione. Anche questa è una chiave importante che spiega il successo di questo pontefice. E i ragazzi, i giovani, vogliono testimoni che siano coraggiosi e coerenti. E molto probabilmente il Papa Leone hanno trovato qualcosa, come l'avevano trovato anche il Papa Francesco, perché c'è anche un'eredità, no? Che certo. Si trasmette.
0: Una forza che Papa Leone ha ribadito anche nell'omelia di oggi non sta nella vendetta ma nella misericordia. La misericordia è la vera risposta di chi è forte.
1: Davanti ai conflitti che abbiamo di fronte, quanto sarebbe necessaria misericordia? Ucraina, Russia, in Palestina, sono terreni che mettono veramente in discussione il futuro di tutti. Senza misericordia è difficile trovare una soluzione. Ed è veramente una scelta ardita. Papa Leone ha mandato il Cardinal Zuppi a Mosca per tornare a cercare di costruire interlocuzioni che abbiano un senso di futuro, che riescano a strappare i risultati. Vediamo cosa riuscirà a realizzare il Cardinal Zuppi. Siamo con lui, diciamo, in questo sforzo.
0: Proviamo a rientrare un attimo con l'audio nella cattedrale di Santo Stefano per sentire ancora questo clima di festa.

0: ultimo anno.
1: C'è qualche immagine che ti ha colpito in particolare di questo viaggio di Papa Leone? Non so, per esempio, la grande folla a Piazza della Concordia, oppure le suggestivissime immagini di Lourdes ieri.
0: Lourdes mi ha colpito moltissimo. E due cose. L'accarezzare, diciamo così, la grotta, no? Ha proprio fatto la circonferenza della grotta, come se fosse una cosa che fosse sua a quel punto. Un atto proprio di delicato impossessamento, una carezza. E poi anche a un certo punto ha acceso il cielo e voleva essere sicuro che fosse fisso bene, ha insistito. Una cosa molto umana, no? Molto, faceva capire anche quanto fosse determinato che fosse ben fatta quella cosa. Mi sono rimaste impresse queste due cose. Poi chiaramente l'accoglienza, la festosità, è una cosa che veramente che non immaginavo potesse esserci a Parigi.
1: Il Papa sta quasi per uscire, vediamo insomma se avrà ancora un momento di saluto, di abbraccio con la folla. L'altro elemento, stavolta come dire una nota personale, a me Papa Leone sembra sempre più sorridente, più a suo agio nel ministero che gli è stato affidato.
0: Sereno. C'è veramente una serenità che trasmette. Questo vuol dire che nel suo ruolo, no? Che
1: la grazia di Stato.
0: La grazia arriva, insomma. Molto probabilmente lo era anche prima, serenità, non lo conosciamo. Io non l'ho mai visto prima. Però, diciamo, questa forza la trasmette, questa forza serena la trasmette, insomma. Però c'è anche il coraggio delle parole che dice. Lui non parla mai contro qualcuno, ti risponde in positivo. Cosa andrebbe fatto, invece? La domanda in aereo, no? Sulla scelta di Trump di escludere alcuni corrispondenti dei importanti giornali
1: dalla Casa Bianca, perché non erano d'accordo con lui.
0: State qua, qui ci siete tutti, è bene che sia così. Esattamente il modo suo di rispondere in positivo rispetto alle cose complicate, diciamo.
1: Torniamo ancora un attimo nella cattedrale, anche perché appunto la domanda è quella di cercare di capire se ci sarà ancora un'ultimissima appendice, e comunque anche se non dovessero esserci parole sarà bello sentire il saluto. Già iniziamo a sentire le grida della gente che attende Papa Leone, che è davvero

0: all'ultimo metro all'interno della cattedrale. Eccolo qui, sta uscendo.
1: Oh,

0: Dunque entra in automobile, adesso c'è un breve tragitto fino all'aeroporto e poi le ore di volo saranno meno di due e sarà il momento anche della conferenza stampa in volo. Se toccasse a te fare una domanda a Papa Leone al termine di questo viaggio, che cosa gli chiederesti?
1: Gli chiederei come fare in modo che quello che lui dice venga seguito, che ci sia una, come dire, una coerenza da parte del mondo cattolico, da parte dei credenti sulle sue indicazioni. Lui l'ha dette, le ha fatte, e poi questo vorrei chiedergli: come si può fare in modo che le cose camminino, attraverso quali percorsi?
0: E questa è davvero una bella domanda. In ogni modo sentiremo, non sarà una conferenza stampa molto lunga, essendo il viaggio piuttosto breve, le indiscrezioni parlano di un numero di domande che varia da 4 a 6, e in ogni modo noi trasmetteremo integralmente la conferenza stampa stasera alle 23 e poi sarà oggetto della puntata di Chiesa Viva di domani alle 17:30. Quello che comunque resta alla fine di questo viaggio è, anche riprendendo un po' la tua domanda, il senso di un processo, per dirla con Papa Francesco, ma un'espressione che ha usato anche Papa Leone in Francia, di un processo, di un seme gettato, di un processo avviato. Poi appunto tocca alle donne e agli uomini di Francia, della Chiesa e di tutti i cercatori e costruttori di pace provare a camminare su questa strada, a far fruttare questo seme.
1: E c'è anche urgenza perché queste cose accadino, ecco. C'è un tempo che non è un tempo infinito, perché la situazione, diciamo, che stiamo vivendo, anche avendo speranza, è complicata assai, ecco. Cioè, dal punto di vista, parlo dal clima agli armamenti, la guerra, tutti elementi che creano grande inquietudine, no? E le scelte si fanno oggi, le scelte fondamentali su queste cose, no?
0: E allora, su queste immagini della partenza di Papa Leone dalla città di Metz, noi chiudiamo il nostro racconto, che coincide con la chiusura del viaggio. Un grazie ancora a Roberto Monteforte. Vi ricordo allora i due appuntamenti: alle 23 la conferenza stampa e domani ancora Chiesa Viva alle 17:30 per ragionare sulle parole che il Papa tra poco dirà ai giornalisti. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, due volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato.
4: E come un piccolo righello.
5: Per un inzuppo perfetto.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Nuova crema al latte.
8: Dal gusto più delicato?
9: Più irresistibile.
10: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
11: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, in prima visione TV, Rivoluzione silenziosa. Martedì, avventura e coraggio tra duelli e grandi battaglie, Il tulipano d'oro. Mercoledì, Meg Ryan in una brillante commedia romantica, French Kiss. Giovedì, un incantevole e fedele adattamento del classico di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Venerdì, un'amicizia senza età, il film La farfalla. Sabato, la docuserie di Alessandro Sortino, Francesco per davvero. Domenica, la miniserie in due parti sul Santo di Assisi, Francesco, buona visione.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che soffrono a causa della violenza, perché

presto ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù. Vergine Santa, aiutaci a rimanere sempre nella gioia vera, a rimanere in Gesù. Il Figlio di Dio fatto uomo in te e da te, è il volto visibile del Dio invisibile, l'amore divenuto carne che rallegra la nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Vergine Santa, aiutaci a vivere e a crescere nella fede. Non sia la fede un sentimento, un'emozione passeggera, un abito da indossare e deporre con superficialità, sia invece la luce abituale di Dio in noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Vergine Santa, aiutaci a rimanere incantati davanti al mistero dell'Incarnazione. Non prevalga mai in noi la stanca e triste abitudine che ci impedisce di trasalire per l'amore che ha cambiato per sempre la nostra storia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Vergine Santa, aiutaci a rimanere saldi e fedeli in Gesù. Divenga sempre più nostra la sua vita, perché risplenda nel mondo attraverso di noi la bellezza del suo volto, la potenza del suo nome.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vergine Santa, aiutaci ad affidarci sempre alla parola di Gesù e a lasciarci condurre da essa senza timori verso quegli orizzonti senza nome che sono la patria del tuo sempre sorprendente amore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
2: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia.

0: ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità, mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutti e di violenze, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta, suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia, a Metz, nel nome di Robert Schuman. No all'illusione del riarmo, la pace si costruisce col dialogo. Il monito del pontefice, che insieme ai rappresentanti di altre religioni lancia un appello per costruire una cultura di pace. L'umanità, dice, è senza futuro, con vendette e rivalse. Carburanti, primo giorno di tetto ai prezzi perenni e il picco dei distributori, ma in Sicilia gli autotrasportatori annunciano lo sciopero. Nel telegiornale le voci di chi protesta e chi insegue il rifornimento a prezzi contenuti. Kiev colpita al cuore, un drone russo ha distrutto parte della sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina nel centro della capitale. Morti e feriti, altri attacchi in diverse zone in pieno giorno. Non fu suicidio la morte di David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel 2013 per la nuova perizia. È stato aggredito da più persone e ha provato a difendersi. La ricostruzione in aula di quegli attimi drammatici. Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione piena della vita delle persone. Dalla tenuta di Castel Porziano, il Presidente della Repubblica Mattarella lancia un appello a politiche e istituzioni a sostegno dei più fragili. Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG2000. Cominciamo dalla Francia, dove oggi si è chiuso il viaggio di Papa Leone, ultima tappa a Metz, la città di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. E proprio da qui il Papa ha lanciato un messaggio forte al continente. Il dialogo è sempre possibile e il riarmo è un'illusione. Ci racconta tutto Paolo Fucili.
1: Dai Pirenei ai confini con Germania e Lussemburgo, l'aereo del Papa attraversa tutta la Francia, diretto a Metz, città di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita, nata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. A lui, vissuto qui a lungo, è intitolato il Centro Congressi che accoglie Leone, una visita ricca di simbolismo, dice il presidente Macron, dando il benvenuto di una terra contesa per secoli tra Francia e Germania. Schuman insegna ancora alle Europa e al mondo, per il Papa un profondo desiderio di pace. Oggi che la guerra è riapparsa in Europa, Leone ricorda gli sforzi creativi che per salvaguardare la pace invocava il venerabile Schuman, che sarà beatificato se

0: quando avverrà un miracolo per sua intercessione.
1: Il faut toutefois se garder d'illusion du réarmement.
0: Guardiamoci allora dall'illusione del riarmo, incalza il Papa. Chiediamoci se davvero facciamo sforzi creativi per la pace o se stiamo preparandoci meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire, perché oggi le relazioni umane fra gli Stati si fanno sempre più barbare. In agenda anche un incontro interreligioso nello stesso centro congressi. Papa Leone coglie l'occasione per un monito severo a tutto l'Atlante religioso mondiale. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. E la fecondità delle religioni si manifesta nel servizio alla pace e alla vita, specie quella dei più fragili e vulnerabili.
2: Poi il momento più atteso dai fedeli, ovvero la messa con cui Papa Leone ha salutato la Francia. Il servizio è di Cristiana Caricato.
3: L'austera bellezza della cattedrale di Santo Stefano è lo scenario dell'ultimo atto di Leone in Francia. Tra le volte le colonne gotiche, ingentilite dai colori delle vetrate, dove il tratto moderno e immaginifico di Marc Chagall si sposa con l'austerità delle vetrate cinquecentesche, il pontefice consegna il messaggio finale alla città, linea di confine tra Francia e Germania, terreno di scontro e di odio nel secolo scorso. Ma è un messaggio anche per la Repubblica, rappresentata dal presidente Macron e dalla consorte in prima fila, e per l'intera Europa, destinataria di tutte le parole pronunciate a Metz da Prevost. E il Papa richiama proprio il passato doloroso della città e della Mosella e la lezione eterna del Vangelo.
1: Il mondo ha beaucoup de violence, de manipulation.
3: Mentre oggi nel mondo si assiste a tanta violenza, spiega il Papa, a manipolazione e arroganza, Gesù indica la via del perdono, della misericordia e della magnanimità. La vendetta, la rivalsa e il rifiuto non producono nulla, al contrario la testimonianza di Metz testimonia al mondo che la riconciliazione è possibile quando con equilibrio e forza non ci si lascia sopraffare dal male nonostante le ferite profonde. Per costruire la pace, continua il Papa, occorre riconoscere e rispettare la dignità degli altri, la loro sacralità. Leone ricorda il patrimonio spirituale e morale su cui è stata costruita l'Europa, opera di santi e monaci che hanno gettato le basi del continente. Dal primato della persona, al carattere sacro e inviolabile della vita umana, dalla tutela della libertà alla famiglia, dall'attenzione dei poveri all'accoglienza degli stranieri e al rispetto degli anziani. Un tesoro da trasmettere e conservare che fa di Metz un laboratorio vivente. Poi la meraviglia e la commozione del pontefice per il magnifico splendore della cattedrale. La lanterna du Bon Dieu, miracolo di luce e colore che ne hanno fatto un simbolo ecumenico e del dialogo interreligioso, un mosaico unico di pace necessario in un'epoca lacerata da nuove divisioni e da nuovi conflitti. Il futuro dell'Europa, conclude Leone, non risiede nell'uniformità ma nell'armonia delle differenze.
2: Voltiamo pagina, adesso andiamo a parlare del caro carburanti. Da oggi ai distributori Eni c'è un tetto ai prezzi e IP si è subito accodata. Il risultato, code alle pompe e prezzi finalmente in calo, però non tutti festeggiano. Allora vediamo il servizio prima di Lucia Scione e a seguire le voci raccolte da Alessio Orlandi.
4: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti, 2,19 euro per il diesel, 1,99 per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione. Ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e di IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. In strada stamani gli agricoltori hanno bloccato la Palermo-Agrigento per protestare contro il caro gasolio.
5: È veramente un problema che riguarda tutte le imprese. Oggi c'è l'agricoltura, però domani potrebbe essere l'edilizia o qualsiasi altra categoria di impresa.
6: Il gasolio agricolo l'anno scorso costava 80 centesimi, oggi costa più di 1,60 euro, il doppio.
7: La gente non vuole più seminare, sta abbandonando tutto perché con questo caro carburante viene difficile far camminare una macchina del genere.
8: La naftalina agricola a 1,70 euro, signore, quest'anno io andrò a per

0: perdere quest'anno 20.000 e quell'anno che viene ne andrò a perdere 30.000 e non è possibile andare a lavorare per perdere soldi.
1: Intanto gli automobilisti per il momento fanno lunghe file per rifornirsi ai distributori che hanno adottato il price cap.
2: Oggi si prova a risparmiare?
3: Si prova, è difficile.
2: Come giudica questa iniziativa dell'ENI?
3: Beh, credo che sia il migliore da queste parti almeno, poi non so le altre zone di Roma.
4: L'iniziativa è ottima, è buona, però certo non è che è una goccia in mezzo all'oceano, quindi se non proseguono così ci facciamo poco.
5: Sono venuto qui apposta perché finalmente sta benzina comincia a diminuire. Spero che la tenga per un po' di tempo, guarda.
2: Come giudichi questa iniziativa?
6: Va bene, perché tanto è aumentato tutto, è aumentato il gasolio, è aumentato tutto, cioè... Secondo me per comprare le macchine elettriche, secondo me.
7: Lodevole, da parte di chiunque l'abbia pensata e fatta.
2: Ecco, e pensa che anche altre compagnie si adegueranno adesso?
7: Penso di sì, penso che sia una cosa opportuna, insomma.
2: Quanto ha aspettato per mettere benzina?
7: No, non molto, devo dire la verità, non molto.
8: Ci speculano, devono far pagare le guerre, devono pagare i debiti pubblici che hanno in giro per il mondo, specialmente gli americani. E allora aumentano il prezzo, ci sguazzano tutti, salvo noi che paghiamo.
9: Andiamo all'estero, dall'Iran altre minacce nei confronti degli Stati Uniti arrivano da Khamenei che in un messaggio per i 2 anni dalla morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un raid dell'esercito israeliano nel 2024. Massimiliano Cochi.
10: Sono stati rilasciati su cauzione 5 uomini arrestati per il presunto attentato alla base aerea di Fairford nel sud dell'Inghilterra. Poco più che 20 anni, sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. Erano stati fermati a bordo di 3 furgoni nei pressi della base, da cui partono anche alcuni dei bombardieri americani impegnati nella guerra contro l'Iran. L'antiterrorismo parla di un'indagine vasta e complessa, non ancora conclusa e per ora senza una matrice precisa, anche se a tutti la pista più probabile sembra proprio quella che porta al regime di Teheran, ipotesi che l'ambasciata iraniana nel Regno Unito ha respinto però oggi con decisione, parlando di speculazioni malevole. Intanto dalla leadership iraniana arriva un nuovo gesto di sfida in un messaggio per il 2° anniversario dell'uccisione da parte di Israele del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. La guida suprema iraniana Khamenei ha assicurato che gli Stati Uniti saranno presto cacciati dal Mar Arabico, parole che rendono più difficile il lavoro dei negoziatori. In serata a New York i mediatori del Qatar dovrebbero incontrare prima la delegazione iraniana e poi quella statunitense nel tentativo di far ripartire la trattativa, ma le condizioni imposte da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz continuano ad essere considerate inaccettabili dagli Stati Uniti.
9: E dagli Stati Uniti 2 uscite di Trump che faranno discutere l'offerta di armi alla Cina e una battuta sull'intelligenza artificiale fuori controllo che dice di non temere. Antonio Soviero.
11: Pioggia di smentite da parte dei funzionari dell'amministrazione statunitense dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Donald Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi da Washington. Casa Bianca e Dipartimento di Stato si sono precipitati a negare, visto che la legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce l'indiscrezione, forse perché quanto affermato da Perdue non è lontano dalla verità. Trump è capacissimo di fare una richiesta del genere. I 2 leader si vedranno altre 2 volte entro fine anno, a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami in Florida per il G20. Il tycoon vuole essere un battitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli Stati Uniti di assumere la guida mondiale alla regolamentazione. Ma Trump replica a Fox News: l'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo. Siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Nessuna regola restrittiva. Sistemino quello che non va.
9: In Ucraina non si fermano le bombe. Sul fronte diplomatico intanto il cardinale Zuppi a Mosca, mentre da Bruxelles arriva l'allarme dell'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Vito De Torre.
12: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro la capitale ucraina. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze, scene che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere a Kiev. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. I più fortunati sono riusciti a lasciare l'edificio attraverso le finestre. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca nessun commento su quanto accaduto, solo una gelida dichiarazione del portavoce del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Da settimane in numerose regioni della federazione fare rifornimento di gasolio è diventato un'impresa. Al fronte l'esercito ucraino ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord del Donbass. Le forze di Mosca non riescono a completare l'operazione militare speciale lanciata ormai 5 anni fa, quella che era una lenta avanzata russa in alcune aree del Donbass si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca. Il presidente della CEI sarà nella capitale russa fino al 30 settembre. Il cardinal Zuppi avrà una serie di incontri per affrontare le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi.
9: L'omicidio di Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani, un assolto, pochi minuti fa la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Pierluigi Vito.
13: 3 condanne a 10 anni di reclusione, una assoluzione. Questo è il verdetto di primo grado per il processo contro gli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, ritrovato cadavere al Cairo il 3 febbraio 2016. Da lì è partita una lotta diplomatica e giudiziaria con il regime di Al-Sisi per acclarare le responsabilità della tragica morte del ricercatore italiano, i cui genitori, Claudio e Paola, sorretti dal sostegno di associazioni, enti locali, semplici cittadini, non hanno mai smesso di lottare per arrivare alla verità. Le autorità egiziane hanno operato per insabbiare il caso con vari tentativi di depistaggio, cercando di farlo passare per un incidente stradale, un delitto passionale o un rapimento di criminali comuni. Ma dalle indagini successive è emerso il coinvolgimento dei servizi segreti egiziani. L'ipotesi è che volessero punire Regeni per le ricerche che stava svolgendo sui sindacati indipendenti. Il Cairo ha continuato a intralciare l'inchiesta, mentre la politica italiana faceva i conti con i complessi interessi che legano il nostro paese all'Egitto e che non hanno permesso azioni incisive. Non così è stato per la magistratura. La Procura di Roma a fine 2020 ha chiesto il processo per 4 agenti delle forze di sicurezza egiziane per sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. L'ostruzionismo nel governo di Al-Sisi portò il 27 settembre 2023 la nostra Corte Costituzionale a dichiarare legittimo il processo in contumacia ai 4 cittadini egiziani, stante il dovere dello Stato di giudicare i crimini di tortura tutelando la salvaguardia della dignità della persona, valore universale che non può essere calpestato da immunità di fatto o rifiuti di collaborazione istituzionale.
9: La politica guarda oggi all'esito del voto di Reggio Calabria anche in prospettiva della nuova legge elettorale. Augusto Cantelmi.
14: Vinto! Abbiamo stravinto! Vai! Vai!
15: Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli. A seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3% dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma non gli ha consentito di avere il potere di condizionare il centrodestra. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Meloni, il voto premia il centrodestra e il governo compatto. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa Presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne.
9: Il delitto di Garlasco, oggi è il giorno della chiusura delle indagini. La Procura di Pavia ha notificato l'avviso ad Andrea Sempio, 38 anni, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Nel fascicolo sono contenute note di consulenti tecnici della Procura di Pavia sulle dimensioni di una scarpa taglia 42 presente sulla scena del delitto, che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. I legali di Sempio dicono di voler leggere prima le nuove carte. La difesa di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara, già condannato in via definitiva, è pronta a chiedere la revisione del processo. Il prossimo passo per i PM di Pavia potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Un'altra vicenda che aspetta la verità da anni è la morte di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. La nuova perizia chiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta ribalta tutto. È stato aggredito da più persone e ha cercato di difendersi. Luigi Ferraiuolo.
16: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo.
17: Cioè, si esclude la decisione e il movimento suicidario, questo è certo, almeno da un punto di vista scientifico, o perlomeno se preferite non c'è nessuna base per sostenerlo.
16: David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
9: Presidente Mattarella oggi era nella tenuta di Castel Porziano per la chiusura delle attività sociali della stagione. Vediamo il servizio di Federica Margaritora.
18: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica e alla chiusura partecipa sempre anche il Capo dello Stato, accolto da un gruppo di bambini di un istituto per sordi che interpreta l'inno nazionale con il linguaggio dei segni. Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di Castel Porziano.
19: Ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
18: Mattarella ci tiene a sottolineare che non esistono solo barriere visibili,
19: ma ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza.
18: Nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone, oltre 1.000 quest'estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche.
9: Domani è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Quanto cibo buttiamo? I numeri fanno impressione. Vediamo il servizio di Antonella Mazza-Teruel.
20: Perso dopo il raccolto per problemi logistici, prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo e contro lo spreco alimentare. Domani, 29 settembre, è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Secondo l'ONU, mentre una persona su 13, in totale oltre 600 milioni di persone, soffrono la fame, quasi 3 miliardi di persone, più del 32%, non possono permettersi una dieta sana, di conto altro sul pianeta un terzo circa del cibo viene sprecato per un valore superiore a $1 trilione l'anno. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. Dati mondiali in sintonia con quelli che riguardano l'Europa, nel nostro continente, nelle case viene buttato più della metà, il 53% del totale del cibo che finisce nella spazzatura e ogni abitante getta circa 130 kg di prodotti alimentari l'anno, anche se la cifra scende a 98 kg a persona in Italia. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a buttare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso.
9: E torniamo a parlare di Robert Schuman, l'uomo che il Papa ha voluto ricordare oggi. Chi era questo politico cattolico che ha messo le basi dell'Europa Unita? Ce lo dice Rita Salerno.
0: Nel suo primo discorso a Metz, città di frontiere e di passaggi presso il centro congressi che porta il suo nome, Papa Leone XIV ha evocato subito Robert Schuman, quest'uomo di fede e di convinzioni che seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità, ha detto durante l'incontro interreligioso, primo appuntamento pubblico dell'ultima giornata del viaggio apostolico in Francia. Tedesco di nascita, divenuto cittadino francese nel 1919, il venerabile Robert Schuman è stato capace di porsi al servizio della costruzione dell'Europa Unita, guidato da una profonda fede cristiana e da alti valori. Vissuto nel secolo scorso e ricordato tra i padri d'Europa per la famosa dichiarazione del 9 maggio 1950, elaborata con il contributo di Jean Monnet, che segna l'istituzione di una comunità carbosiderurgica europea. Nel suo libro Testamento pour l'Europe, uscito postumo, emergono alcuni tratti della sua visione della fratellanza universale.
9: 20 anni fa moriva Monsignor Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, aveva solo 55 anni. Nato a San Cataldo, era uno storico della Chiesa, studioso del cattolicesimo siciliano. Da vescovo fino al 2006 ha legato con forza la fede all'impegno civile e ha promosso il cammino Santità e Legalità per una resistenza cristiana alla mafia. In Sicilia e a Monreale il suo ricordo è ancora molto vivo. Stasera alle 23.40 su TV 2000 proponiamo il documentario Un Vescovo, una città, dedicato proprio a lui. E chiudiamo con il cinema. Esce nelle sale La città dei vivi, il nuovo film di Edoardo Gabriellini. Fabio Falzone ce lo presenta, vediamo.
21: Davide, tu che devi fare?
22: Devo fare che mo' mi serve il lavoro e quindi mi cerco un lavoro e poi il diploma mo' via.
23: Una brutta storia, o come recita la frase di lancio del film, una storia inspiegabilmente vera. E in questa espressione c'è già tutto. L'intenzione della Città dei Vivi, diretto da Edoardo Gabriellini e fortemente voluto da Valerio Mastandrea, che interpreta il padre di Varani, è, a partire dal bestseller di Nicola La Gioia, raccontare in primo luogo Luca. Ragazzo di periferia, fortemente amato dai genitori che lo hanno adottato da bambino, il padre venditore ambulante, frequenta la scuola serale ma manca qualcosa. Ha una ragazza fidanzata da sempre, eppure ci sono gli scontri in primo luogo per questioni di soldi.
24: Mi sta sempre a giudicare.
25: Mi sto sempre a giudicare. Mamma, non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
23: Luca lascia la scuola e piano piano si ritrova, anzi scivola, in un giro di prostituzione maschile. Denaro facile, ma il prezzo da pagare è altissimo. Lui all'inizio lo sottovaluta, fino a quel terribile 4 marzo del 2016 in cui, nel corso di un festino tra alcol e droga, e questa è cronaca, viene brutalmente torturato e ucciso da Manuel Foffo e Marco Prato. Scritto dai fratelli di Innocenzo, che hanno ritirato la firma della sceneggiatura, probabilmente perché inizialmente sviluppava di più i personaggi proprio di Foffo e Prato, il film si concentra su Varani, la vicenda di una vita spezzata, l'assurdità di un destino, la prossimità di un orrore che resta ancora impossibile da capire e da vedere.
26: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
9: Adesso è il momento di una brevissima pausa, ci vediamo fra pochissimi minuti.
27: La
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
2: Euronics. Un mondo più avanti.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
5: Che favola!
3: Basta un penny.
6: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
24: Ma voi come fate a farla così buona?
27: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
28: È Kinder Brioche.
27: Doppia farcitura, due volte buona.
28: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
27: Proprio come la carezza di una mamma.
28: E con le righe di cioccolato.
27: È come un piccolo righello.
28: Per un inzuppo perfetto.
29: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
30: Sì!
29: Non smettere mai di giocare!
31: Ci sono mattine più pesanti di altre.
32: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
33: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
34: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
33: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
34: Per risultati visibili su uomini e donne, Elvive Growth Booster.
33: Da L'Oréal Paris.
35: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
36: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
37: Nuova crema al latte.
38: Dal gusto più delicato?
39: Più... irresistibile.
40: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
41: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
42: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
43: Ma il colesterolo?
44: Dai, la parmigiana è verdura.
45: Con il colesterolo non si scherza.
46: Prova Danacol.
47: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
46: Basta scuse, prova Danacol.
47: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Rieccoci in studio per un ultimo aggiornamento battuto poco fa dalle agenzie. L'aeroporto di Catania resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. La decisione che prolunga la sospensione dei voli da sabato scorso è dovuta all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Con questo è tutto, la nostra informazione torna al TG2000 alle 20:45. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci.

Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su quasi tutte le regioni. Più caldo. Martedì, dominio dell'anticiclone. In questa giornata il sole splenderà indisturbato in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 27 gradi. Lunedì, alta pressione sulle regioni. In questa giornata la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale o di passaggio. Il cielo sarà spesso sereno. Clima più caldo. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28-29 gradi a Roma e Firenze, 24 ad Ancona. Lunedì, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso dappertutto. Venti da nord-est, mari poco mossi. Martedì, atmosfera stabile con l'anticiclone. Giornata soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 27 gradi a Napoli, 23-26 gradi sul resto delle città.

0: Gli effettivi, le forze in campo.
1: 46.962.
0: Bisogna arrotondare. 47.000.
2: Manca un solo e ultimo posto.
3: Io!
2: Qua la mano, giovanotto!
4: Sanfan!
3: Ridateselo!
5: Deve sposare mia figlia!
2: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
5: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado!
5: Trash montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il tulipano d'oro, domani in prima serata.
9: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
10: Fronchi Sandwich!
11: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
10: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
12: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
13: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.

0: del Signore, in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle che ci seguono televisivamente, sono in comunione di preghiera con noi. Ancora una volta, ecco, da questo santuario della Madonna della Speranza, convento dei frati minori di San Vito di Marigliano, vogliamo elevare la nostra lode al Signore, rendergli grazie per tutti i suoi benefici, ma anche chiedergli perdono per tutti i nostri peccati. Signore, hai mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore e chi di eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano orando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.

Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, in modo particolare il Vangelo, ecco, di oggi ci presenta due condizioni, due situazioni nelle quali tante volte possiamo trovarci anche noi, come sono trovati i discepoli. E ci dice il Vangelo che nacque una discussione tra i discepoli su che cosa? Chi di loro fosse più grande. E quante volte nascono delle discussioni, a volte all'interno anche o di una famiglia, di una comunità, di delle realtà lavorative, a chi è più grande dell'altro, perché tutti vogliamo i primi posti, tutti vogliamo primeggiare. E questo, ecco, è una tentazione che è insita sempre nel cuore di ogni uomo. Ma il Signore Gesù, ecco, dice che noi siamo tutti fratelli, Lui è il Maestro. E allora, davanti a questa discussione che nasce tra i discepoli, e poi sono discussioni che possono portare, nel momento in cui si accende troppo il dibattito, anche a delle rivalità, delle ostilità, delle contrapposizioni, e penso che ognuno di noi ne ha fatto anche esperienza nei vari ambiti della vita. Cosa dice il Signore? A un certo punto, ecco, il Signore prende un bambino, lo mette al centro e dice: chi accoglie questo bambino accoglie me e accoglie anche colui che mi ha mandato. Il Signore Gesù, ecco, dice che chi vuole essere grande tra di noi deve essere più piccolo. Il bambino non contava nulla nella società, ecco, all'epoca di Gesù, perché, e poi era indifeso, era semplice, ma il bambino è anche colui che si apre sempre con cuore libero alla novità, all'accoglienza, al sorriso, anche alla comunione, al dialogo. Il bambino è colui che si dispone in modo naturale all'altro. E allora ecco che Gesù ci richiama anche la nostra attenzione nel dire che noi innanzitutto dobbiamo disporci all'accoglienza. Noi accogliamo. Se accogliamo Gesù nella nostra vita, allora saremo anche capaci di accogliere il fratello che tante volte viene emarginato, viene messo da parte. Ed è nella seconda parte del Vangelo, ecco, Giovanni prende la parola e dice: «Maestro, abbiamo visto un uomo, uno che nel tuo nome scacciava, ecco, i demoni e gliel'abbiamo impedito». E Gesù dice: «Ma chi agisce nel mio nome e chi agisce, ecco, non contro di voi, è in comunione anche con voi». Pertanto ci sta a indicare che cosa? Che lo Spirito Santo, ecco, lo Spirito del Signore, è su tutte le creature e quindi è libero di agire come vuole, perché Dio, ecco, ci porta tutti alla comunione, all'unità. E allora, fratelli e sorelle, in questa vita che noi viviamo sicuramente siamo anche provati duramente nel fisico, nello spirito, durante il cammino della nostra vita. E ciò che abbiamo ascoltato, ecco, nel libro di Giobbe, ma Giobbe cosa fa? Un uomo giusto, un uomo retto, un uomo che veramente si affida al Signore, a un certo punto, ecco, Giobbe, dopo tutte le prove, cosa dice? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto
il nome del Signore. E anche noi, ecco, vogliamo allora fare nostre queste parole di Giobbe. In tutte le situazioni che ci troviamo, con l'aiuto anche della Madonna, continuiamo a dire, ecco, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza.

grandezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di...

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunziando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ancora una volta, con fiducia, la fiducia dei figli, ci affidiamo alla Madonna che veneriamo come madre della speranza attraverso la preghiera. Insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siate nel mondo testimoni dell'amore e della misericordia di Dio, andate in pace.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
3: Basta un pegno e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
5: Che favola!
3: Basta un penny!
6: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil Alta Digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
2: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
1: Il futuro con Era? Meraviglioso!
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

0: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
1: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
1: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta.

0: Proteggi il nostro Papa Leone e tutti i nostri vescovi. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
1: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
0: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
1: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
0: Sii rifugio al povero, aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
1: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
0: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita, fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
1: Esaudisci

0: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
1: Elvive Growth Booster. Formula brevettata con Aminexil R. Riduce la caduta di 10 volte.
0: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
1: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
0: Da L'Oréal Paris.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre. Prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99 euro.
4: Che favola!
2: Basta un penny.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Vi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
11: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
12: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove

0: Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva. A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
3: Nuova crema al latte.
4: Dal gusto più delicato?
5: Più irresistibile.
6: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
10: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, Signore, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
2: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
2: Da L'Oréal Paris.
4: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
5: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
9: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
8: Il futuro con Era? Meraviglioso!
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
12: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder

cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.

0: Il riarmo è un'illusione. Papa Leone chiude il viaggio in Francia a Metz nel nome di Robert Schuman e rilancia la via del dialogo per la pace. 3 condannati, 1 assolto. Arriva la prima sentenza per l'uccisione di Giulio Regeni, 10 anni e a 3007 egiziani per il sequestro, ma cade l'accusa di omicidio. Brucia il centro di Kiev, una giornata intera di attacchi con i droni russi, colpito anche l'edificio dell'Accademia delle Scienze. Gli sconti della discordia, primo giorno di tetto ai prezzi dei carburanti per Eni e IP, gli automobilisti fanno la fila, i benzinai indipendenti e gli autotrasportatori protestano. Buonasera e benvenuti a TG2000. Apriamo con Papa Leone che sta rientrando a Roma dopo 4 giorni in Francia. L'ultima tappa è stata a Metz, la città di Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa. E qui Leone ha celebrato la messa e ha lanciato un monito chiaro. Le relazioni tra gli stati sono sempre più barbare e il riarmo è un'illusione. Poi il saluto alla Francia. Paolo Fucili.
1: Il confine tedesco non è lontano da qui. Per secoli la Germania contese alla Francia questa terra. Metz, terza e ultima tappa del Papa oggi, è la città di Robert Schuman. Leone è venuto qui dopo Lourdes, Parigi, a rendere omaggio alla sua figura. Oggi che la guerra è riapparsa in Europa, dice il Papa al centro congressi, intitolato a lui, questo padre fondatore dell'Europa Unita ci insegna un profondo desiderio di pace. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, tuona il pontefice ricordandolo. Per salvaguardare la pace, diceva Schuman, servono sforzi creativi. E allora chiediamoci se davvero ne stiamo facendo, incalza Leone, o se stiamo preparandoci meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora avvenire, perché oggi le relazioni umane fra gli stati si fanno sempre più barbare. In agenda anche un incontro interreligioso nello stesso centro congressi. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana, conclude Leone, può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel servizio alla pace e alla vita, specie quella dei più fragili e vulnerabili. Ultimo atto nel pomeriggio, la messa nella maestosa cattedrale di Santo Stefano, capolavoro del gotico francese. L'omelia di Leone è ancora un'invocazione di pace per la via che ci indica Gesù, perdono, misericordia, magnanimità, mentre assistiamo nel mondo a tanta violenza, manipolazione, arroganza.
0: Quasi 10 anni dopo l'uccisione è arrivata la prima sentenza per Giulio Regeni. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro del ricercatore. Cade però l'accusa di omicidio e un quarto imputato è stato assolto. Il servizio di Pierluigi Vito.
2: Sono da poco passate le 18 quando la Corte torna in aula per leggere la sentenza. 3 condanne a 10 anni di reclusione, 1 assoluzione. Questo è il verdetto di primo grado della Corte d'Assise di Roma per il processo contro gli 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, ritrovato cadavere al Cairo il 3 febbraio 2016. Ma il capo d'imputazione riconosciuto provato è solo quello del rapimento. La famiglia del giovane, la mamma Paola, il papà Claudio, la sorella Irene, ascolta il dispositivo in silenzio. Alla fine parlerà la loro legale, Alessandra Ballerini. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Ora il nostro governo dovrà prenderne atto e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto. Giulio Regeni aveva 28 anni quando scomparve tra le vie del Cairo. Le autorità egiziane hanno operato per insabbiare il caso con vari tentativi di depistaggio, ma dalle indagini successive è emerso il coinvolgimento dei servizi segreti locali. L'ipotesi è che volessero punire Regeni per le ricerche che stava svolgendo sui sindacati indipendenti. Il governo di Al-Sisi ha continuato a intralciare l'inchiesta, mentre la politica italiana faceva i conti con i complessi interessi che legano il nostro paese all'Egitto, che non hanno permesso azioni incisive. Non così è stato per la magistratura. La Procura di Roma a fine 2020 ha chiesto il processo per 4 agenti delle forze di sicurezza egiziane per sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. L'ostruzionismo nel governo di Al-Sisi portò il 27 settembre 2023 la nostra Corte Costituzionale tribunale a dichiarare legittimo il processo in contumacia ai 4 cittadini egiziani, stante il dovere dello Stato di giudicare i crimini di tortura tutelando la salvaguardia della dignità della persona, valore universale che non può essere calpestato da immunità di fatto o rifiuti di collaborazione istituzionale.
0: La pagina politica: si è chiuso il voto delle suppletive a Reggio Calabria per un seggio alla Camera, ha vinto Fabio Roscioli di Forza Italia, candidato del centrodestra. Era anche il primo test del partito di Vannacci, che però si ferma intorno all'11%, a pesare soprattutto l'affluenza che è crollata. E poi sul DDL antisemitismo c'è l'appello di Liliana Segre per approvarlo all'unanimità. Augusto Cantelmi.
3: Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli. A seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3% dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma non gli ha consentito di avere il potere di condizionare il centrodestra. Intanto, atteso per domani il delibera della Commissione alla Camera, il disegno di legge sull'antisemitismo, di fronte alle divisioni delle forze politiche giunge l'appello della senatrice a vita Liliana Segre, che invita a votare il testo all'unanimità per specificare la possibilità di critiche allo Stato di Israele senza considerarle automaticamente antisemite.
0: Oggi è partito il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni, seguita da IP. Benzina e diesel sono scesi, ai distributori ci sono state anche lunghe code, ma i benzinai indipendenti non ci stanno, come ci spiega Lucia Ascione.
4: Un'operazione molto buona, infatti stamattina passando qui ho visto subito che era già operativa.
5: Per me è una cosa buona. Tutti si aspettano che tutti i distributori facciano le stesse cose, intanto loro l'hanno fatto.
6: Speriamo che lo mantengano, che vada giù.
7: Il gradimento dei consumatori c'è, purché il tetto applicato al prezzo dei carburanti, deciso da Eni e seguito da Italiana Petroli, non resti un'iniziativa isolata e limitata nel tempo. Lunghe file ai distributori già dalle prime ore di stamani, e nel primo pomeriggio in diversi impianti ha fatto la sua comparsa il cartello del tutto esaurito. In tanti hanno colto la proposta di 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma resta critica la posizione degli autotrasportatori, dei tassisti, dei lavoratori della terra che utilizzano per i loro mezzi il carburante. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Gli agricoltori hanno occupato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Il ritocco di Eni e IP ritengono è un palliativo, non garantisce la sostenibilità economica delle loro attività.
8: Con la naftta agricola a 1,70 euro, signora, quest'anno io andrò a perdere, quest'anno 20.000 e quell'anno che viene ne andrò a perdere 30.000 e non è possibile andare a lavorare per perdere soldi.
0: Andiamo all'estero. Dall'Iran nessuna apertura, secondo i media di Teheran per ora non sono in programma nuovi negoziati con gli Stati Uniti. Massimiliano Cochi.
9: Dopo aver respinto il piano presentato dall'Iran che prevedeva la fine della guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, Donald Trump riapre la porta alla trattativa. Secondo diversi media, infatti, sarebbe disposto a concedere a Teheran un allentamento delle sanzioni e a sbloccare fondi iraniani congelati in cambio di progressi concreti sul dossier nucleare. Già nelle prossime ore i mediatori del Qatar a New York potrebbero incontrare prima la delegazione iraniana e poi quella statunitense. Nel frattempo, però, la guida su Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è tornato a minacciare Washington. In un messaggio per il secondo anniversario dell'uccisione da parte di Israele del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, Khamenei ha detto che gli Stati Uniti presto saranno cacciati dal Mar Arabico. Intanto, a Londra sembra ridimensionarsi la vicenda del presunto attentato contro la base aerea di Fairford, da dove decollano alcuni caccia americani che vanno a bombardare l'Iran. Sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani sospettati di preparare un attentato arrestato hanno poco più di 20 anni, sono tutti cittadini inglesi e residenti a Londra. La polizia parla di un'indagine vasta e complessa, non ancora conclusa e per ora senza una matrice precisa. La pista più probabile dall'inizio è sembrata quella che porta a Teheran, ipotesi che però l'ambasciata iraniana nel Regno Unito ha respinto con decisione, parlando di speculazioni malevole.
0: Da Washington arrivano due uscite di Trump destinate a far discutere, una presunta offerta di armi alla Cina e una battuta sull'intelligenza artificiale fuori controllo che dice Trump di non temere. Antonio Soviero.
10: I due giganti della tecnologia OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti in cui i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno agito in modo problematico, sfuggendo alle misure di controllo imposte. Una variabile molto preoccupante per i tecnopaperoni, che ora frenano sullo sviluppo e chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft si augura che gli Stati Uniti assumano la guida mondiale della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Ma Donald Trump, in un'intervista a Fox News, replica: l'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Nessuna regola restrittiva. Il presidente USA vuole mano libera su tutto. Da ore i funzionari della sua amministrazione rilasciano dichiarazioni di smentita dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi da Washington. La legge statunitense vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen in Cina per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami in Florida per il G20.
0: In Nigeria la violenza delle bande armate non si ferma. In un solo fine settimana nel nord del paese sono state rapite più di 80 persone. Sabato nello stato del Niger sono stati portati via 47 braccianti mentre stavano lavorando nei campi. Domenica nello stato di Zamfara è toccato a una quarantina di donne. Siamo nella stagione del raccolto e i banditi colpiscono i villaggi più isolati. I sequestri a scopo di riscatto sono ormai una fonte di guadagno sia per le bande dei criminali sia per i gruppi jihadisti che operano nella regione. E adesso in Ucraina, perché è stata una giornata durissima, per ore i droni russi hanno colpito e bombardato il centro di Kiev e hanno dato in fiamme anche l'edificio dell'Accademia delle Scienze. Vito De Torre.
11: Attacchi in pieno giorno è accaduto a Kiev e al confine con la Polonia, ad appena 2 chilometri dalla frontiera. Le ennesime dimostrazioni di forza della Russia contro l'Ucraina. A Kiev questa volta ad essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Scene che nessuno mai avrebbe immaginato di vedere nella capitale ucraina. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. I più fortunati sono riusciti a lasciare l'edificio attraverso le finestre. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca nessun commento su quanto accaduto, solo una gelida dichiarazione del portavoce del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. L'aviazione russa ha colpito anche un valico di frontiera di fronte alla regione di Lublino in Polonia, distrutti gli edifici doganali ucraini. Dal fronte l'esercito ucraino ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord del Donbass. Le forze di Mosca non riescono a completare l'operazione militare speciale lanciata ormai 5 anni fa. Quella che era una lenta avanzata russa in alcune aree del Donbass si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca. Il presidente della CEI sarà nella capitale russa fino al 30 settembre. Il cardinal Zuppi avrà una serie di incontri per affrontare le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi.
0: Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto del 2007. L'accusa è di omicidio aggravato e i PM si preparano a chiedere il processo. Tra le novità c'è la scarpa del killer, secondo i consulenti della procura, la suola a pallini lasciata sulla scena del crimine, una Frau numero 42 compatibile con il piede di Sempio, un'impronta che finora era stata attribuita ad Alberto Stasi, già condannato, lo ricordiamo, in via definitiva. I legali di Sempio però non ci stanno, l'accusa è la stessa di maggio, dicono non ci sono nuovi elementi di prova e sullo sfondo resta la possibile revisione del processo a Stasi. Sulla morte invece di David Rossi, la commissione parlamentare d'inchiesta non ha dubbi, non fu un suicidio. Il manager di Monte dei Paschi precipitò dalla finestra del suo ufficio a Siena nel marzo del 2013. Oggi a Roma i carabinieri del RIS hanno ricostruito la scena e secondo i periti Rossi fu aggredito da almeno due persone e tenuto sospeso fuori dalla finestra finché la presa non ha ceduto. Era cosciente e con ogni probabilità ha provato a difendersi. E adesso parliamo del maltempo che sta flagellando l'Asia, in Thailandia, in particolare le alluvioni hanno già fatto 8 vittime e costretto 5.000 persone a lasciare casa. Chiara Placenti.
12: Almeno 8 persone hanno perso la vita nelle alluvioni che ormai da 2 settimane stanno insistendo sulla Thailandia, soprattutto nell'area centro-orientale. 25 le province colpite, anche quella di Bangkok, dichiarata quasi interamente zona disastrata. Secondo le autorità sono oltre 545.000 i cittadini interessati dalle inondazioni, 5.000 gli sfollati. Il governo ha dispiegato 10.000 soldati e 1.000 veicoli nelle zone allagate per prestare soccorso. Nelle ultime ore le piogge si sono attenuate all'area di Bangkok, ma i livelli dei principali canali restano elevati ed è una corsa contro il tempo per accelerare il drenaggio dell'acqua, anche perché le previsioni non sono rassicuranti. Secondo l'Agenzia Meteorologica Nazionale, l'80% delle aree colpite continuerà ad essere interessata da temporali con un aggravamento di inondazioni e il rischio di alluvioni frane. Ora è il momento di mettere in sicurezza le persone e poi si conteranno gli ingenti danni.
0: In Sicilia l'Etna rallenta le emissioni di cenere dal cratere di Nord-Est con un'attività più debole e così in assenza di nube eruttiva torna pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza alcuna restrizione in arrivi e partenze dei voli e così dopo 3 giorni di stop i voli tornano alla normalità. Oggi il presidente Mattarella era nella tenuta di Castel Porziano per la chiusura delle attività sociali della stagione. Federica Margaritora.
13: Il presidente Mattarella arriva nella tenuta di Castel Porziano che da fine marzo a fine agosto ha ospitato oltre 1.000 persone tra giovani con disabilità e volontari. Ad accoglierlo un gruppo di bambini non udenti che interpretano l'inno di Mameli con il linguaggio dei segni. Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di Castel Porziano.
14: Ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
13: Per il presidente ci sono anche ostacoli e barriere invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Sono 9 anni che la Presidenza della Repubblica organizza queste iniziative di carattere sociale, dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. Dall'inizio a oggi più di 20.000 persone hanno vissuto e animato questi spazi, dalle strutture balneari all'area del castello al parco della tenuta.
0: Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG2000 vi dà appuntamento per domani mattina, qualche minuto prima delle 8.30. Buona serata.

0: tra poco su TV 2000 in prima visione TV. Rivoluzione silenziosa.
1: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
2: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È qui.

0: Kinder Cards, due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.

0: con...
1: Dana Col, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
5: Che favola!
3: Basta un penny.
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
6: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
7: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
6: da L'Oréal Paris.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Nuova crema al latte.
10: Dal gusto più delicato?
11: Più... irresistibile.
12: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente, per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
15: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.

0: Ora siamo ufficialmente suore del servizio domestico dell'Immacolata Concezione.
1: Non ci posso credere.
2: Grazie.
3: Che bella notizia. Ce l'abbiamo fatta.
4: Beh, sembra che la tua spedizione alle piramidi d'Egitto sia andata bene. Non ho davvero parole, figlia mia, per dirti quanto sono orgoglioso di ciò che sei.

0: ci fa qui?
1: Sono venuta qui perché tu possa pronunciare i tuoi voti. Lascerai questo mondo come religiosa di Maria Immacolata.

0: Lei è accusata del furto di 10.000 euro alla famiglia che l'aveva assunta. Inoltre, risulta che abbia opposto resistenza all'arresto. Secondo quanto dichiarato dalla sua avvocata Maria de los Dolores, lei si dichiara innocente. Se non ha rubato lei quel denaro, chi può averlo fatto? Deve capire che se sa chi è stato e non fornisce alcuna informazione, potrebbe essere considerata complice del reato. Va bene. Cominciamo con domande semplici. Mi racconti come hai iniziato a lavorare per la famiglia Villanueva?
1: Ho fatto un periodo di formazione con le religiose di Maria Immacolata. Mi hanno tolta dalla strada e mi hanno dato l'opportunità di lavorare. La famiglia stava cercando qualcuno per il servizio domestico. Volevano una persona che pulisse la casa e si occupasse dei bambini. Così mi fecero un colloquio e mi assunsero.
0: Lei che cosa faceva con i bambini?
1: Preparavo la colazione, li accompagnavo a scuola, li andavo a riprendere e li aiutavo con i compiti. A volte, quando i signori rientravano tardi, preparavo la cena e li mettevo a letto.
0: Sembra che facesse molte cose. Mi risulta che avesse un contratto part-time. Mi dica, ha mai pensato che la famiglia stesse approfittando della sua disponibilità e che avrebbe dovuto essere pagata di più per il lavoro?
1: Qualche volta ho chiesto dei giorni liberi per potermi occupare di mia sorella. È malata e necessita di cure molto costose.
0: E con il suo stipendio? Ce la faceva o no?
1: No.
0: Glielo domando un'altra volta. È stata lei a prendere i 10.000 euro?
1: Ho studiato biologia, mi sono laureata e ho lavorato per un periodo, ma la mia famiglia non se la passava bene. E quando è morta mia madre, non so cosa mi sia successo, non ho più voluto prendermi cura di mia sorella. E con attenzione spennelliamo la sfoglia con il tuorlo dell'uovo, così verrà bella lucida.
2: Esatto, vendi. Vendi, sì, perché l'operazione si chiude martedì.
3: Papà,
2: dimmi.
3: Oggi abbiamo cucinato una empanada.
2: Poi me lo racconti, papà ora sta lavorando. Sì.
1: Non volevo rendermi conto che ero tutto ciò che aveva. Ho deciso di andare via dall'Ucraina e di venire in Spagna. Il viaggio non è stato facile. E una volta arrivata qui, beh, è andata male, questo già lo sai. Robin Hood restituì il denaro ai poveri. Quando il re si svegliò e vide che era stato derubato, si arrabbiò moltissimo. Ma ormai era tardi, aveva perso tutto.
4: Quindi anche papà toglie tutti i soldi ai poveri.

0: No, Ana. Papà ha un lavoro importante. Lavora tanto e guadagna tanto. Si sono addormentati.
1: Grazie, Lera.
0: Volevo ricordarle che domani operano mia sorella e che...
1: No, la operano nel pomeriggio. Quindi vieni alle 6:30 e vai via alle 5.
0: Grazie
1: Volevi qualcos'altro?
0: mille. Riguardo al mio stipendio, sto avendo molte spese con gli specialisti e i medici. Ci sarebbe qualche
1: Sì,
0: altra...
1: come vendono? No, aspetta un attimo. Questa settimana di che abbiamo parlato? Non capisco qual è il problema. Quindi no, che mi chiami lui adesso.
0: Finché non ho incontrato Suor Dolores, le religiose di Maria Immacolata. Per orgoglio rifiutai il loro aiuto, però. Loro hanno salvato la mia vita. Le nostre vite.
2: Guarda, Lera!
0: Che cos'è, Mario?
2: È un tesoro!
3: Mi scusi, ma non mi ha ancora risposto. Se non ci dice la verità, non potremo aiutarla.
0: Sei molto contento oggi, Mario. Che cosa state tramando voi due?
4: Oggi abbiamo aiutato i poveri.
0: Davvero? E come?
4: Mario ha distribuito i soldi del tesoro. Loro erano molto contenti.
0: Quale tesoro? Mario, che tesoro avete dato ai poveri? Mario, dimmi che non c'erano i soldi di tuo padre.
4: Sì, invece, abbiamo restituito i soldi ai poveri.
0: Che hai fatto, Mario? Erano tanti soldi.
2: Ti prego, non dire niente a papà. Ti prego, promettimelo.
3: Tutto lascia pensare.

0: Tesoro, i bambini hanno qualcosa da dirti. Vai.
1: Le comunico che sono stati ritirati tutti i capi d'accusa a suo carico.
0: Oh, grazie.
2: Congratulazioni. Ora sei libera. Mi dispiace solo non sapere come finisce la storia.
0: In realtà non è ancora finita.
1: Religiose di Maria Immacolata, da giovane sono stata nella vostra casa di Fuencarral.

0: Salve.
1: Salve. Desidera?
0: Aiutare. Le piace la mia collana, eh?

0: I'll start by speaking in English.
1: Bene, allora parlerò in inglese, se avete bisogno di traduzione, poi cercheremo di aiutarvi. Prima di tutto, grazie per il lavoro che avete fatto, siete stati molto occupati in questi 4 giorni. E in un certo senso è stato un programma molto intenso, 4 giorni però davvero anche pieni di benedizioni, quasi miracoli, direi, soprattutto nei momenti a Lourdes, accompagnando tante persone che sono malate e sofferenti, vedere come la grazia opera in modi molto diversi e tocca il cuore delle persone e trasforma la loro vita. E per usare un'espressione che ho usato, restituisce la dignità ai malati e agli anziani, a quelli che in alcune parti della società sono scartati. Quindi ci sono molti segni, molte espressioni, molti simboli. In questi 4 giorni ci sono stati, personalmente mi sono sentito molto fortunato per aver avuto il privilegio di visitare la Francia e poter incoraggiare soprattutto i giovani che ovviamente cercano qualcosa. Per esempio lì nello stadio, quella sera, con 80.000 giovani riuniti insieme da tutta la Francia, il loro entusiasmo, la loro gioia, il senso di speranza che loro trasmettono, ma che anche possono dare agli altri. Quindi tra tante cose diverse che abbiamo celebrato e vissuto in questi 4 giorni, questi sono un po' i punti principali, non per escludere gli altri, ma sono comunque molto contento di aver fatto questa visita con voi e se avete delle domande sono pronto. Ieri sera durante la conferenza stampa le vittime che lei ha incontrato, lei ha riconosciuto che c'è una natura sistemica degli abusi sessuali nella Chiesa. È davvero così? Può spiegarci la sua posizione su questo? Lei considera gli abusi sessuali nella Chiesa siano di natura sistemica? Io direi, senza voler contraddire nessuno, ma penso che sia molto importante, prima di tutto vorrei dire che incontrando quelle 7 vittime, io ho chiesto

0: permesso loro di aiutare me a poter esprimere ad altre vittime la volontà mia e della Chiesa di ascoltare e di lavorare con loro per una guarigione, riconoscendo il dolore che questo ha causato nella loro vita a causa delle situazioni di abuso. Molti di loro hanno parlato di abusi sistemici. Personalmente io preferisco esprimerlo in modo diverso, anche se io ho parlato di alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che qualche volta hanno usato i sistemi di abuso, ma bisogna fare la distinzione, cioè gli abusi sessuali, prima di tutto, sono un problema umano. Quando però avvengono nella Chiesa, di fatto questo aggiunge un'altra dimensione, perché qui si parla di persone di fede, e la loro fede viene ferita, talvolta distrutta, quindi c'è una responsabilità della Chiesa di lavorare con loro per aiutarle a risanare la cosa. Io ho parlato con loro come la Chiesa, in un certo modo si sente responsabile, ma allo stesso modo la Chiesa può anche aiutare a un risanamento, nell'altro
1: La
0: senso.
1: domanda sentita è di Xavier Normand che lavora per la rivista francese Le Pèlerins.
0: Santo Padre, buonasera. Innanzitutto la ringrazio per il suo viaggio apostolico in Francia. In questi 4 giorni il nostro paese ha vissuto al ritmo dell'entusiasmo generale suscitato dalla sua visita. In Francia è stato un grande successo, quindi grazie. Ma continuo adesso in inglese. Nel suo viaggio apostolico, il motto era che il mondo abbia la vita. E lei ha ripetuto molte volte nei suoi discorsi, quasi nella metà dei discorsi, ha parlato del problema del fine vita, e anche ieri a Lourdes ha detto che ciò che è legale non è necessariamente morale. E quindi questo era un chiaro riferimento alla legge recentemente approvata in Francia sull'eutanasia. E in Francia abbiamo questo principio della laicità, cioè la separazione tra religione e politica. Lei pensa che questo sia importante, questo confine da non attraversare nel nome del primato, e lei personalmente ha attraversato questo limite? Grazie per la sua domanda. Io direi che la comprensione che la Chiesa ha della separazione tra Chiesa e politica, o tra Chiesa e Stato, che io non ho attraversato questa linea, e vi invito a leggere o rileggere Magnifica Humanitas, dove io parlo della dottrina sociale della Chiesa nella prima sezione, i primi due capitoli in particolare, e quindi quando la Chiesa parla della questione della dottrina sociale non entra in politica direttamente, ma fa entrare il Vangelo nella vita delle persone. Quindi anche ci sono politici di destra e di sinistra, ci sono situazioni in cui dicono che la religione deve far parte della sfera privata e poi le persone fanno quello che vogliono, ma come Stato noi dobbiamo essere separati. Ma quando io sono andato in Francia, io sono andato a predicare il Vangelo, a predicare la buona novella, a riaffermare quello che ha detto Gesù quando ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi parlando la verità che Gesù ci offre. Quindi la difesa della vita è questo che tutti conoscete, che la Chiesa insegna e in cui crede molto profondamente. E quindi sì, so che è stata recentemente approvata questa legge anche in altre parti dell'Europa e del mondo, c'è un dibattito su queste questioni del fine vita, ma essere in un posto come Lourdes in particolare, dove le persone cercano qualcosa di più profondo e di capire che la loro vita, anche con la malattia, con la sofferenza, con la disabilità, col dolore di vario tipo, è una vita che può essere degna, ma e la Chiesa vuole essere vicina a queste persone e riaffermare il valore che la vita in sé è degna di essere vissuta. Quindi, per quanto riguarda la politica, sì, ma io non voglio entrare nella politica francese, io credo in quello che chiede la Chiesa. Grazie. Buonasera Santità, grazie per condividere questo momento con noi. Le parlo in spagnolo. Lei ha parlato molte volte in questo viaggio della cultura dello scarto, no? Di quelli che non si sentono produttivi, anche i disabili. In Spagna abbiamo un caso che rappresenta un po' tutto questo, che ha causato indignazione, un caso di Mari Carmen, una anziana di 87 anni con una disabilità che è stata cacciata dalla casa dove viveva a Madrid perché non riusciva a pagare l'affitto, che è aumentato di 5 volte. Non so se conosce questo caso di Mari Carmen, ma comunque che cosa pensa del problema abitativo che esiste anche in tutto il mondo della speculazione immobiliare, in particolare delle grandi città, i giovani anche che non possono permettersi un posto, tutto questo problema. Io credo che questo sia un buon esempio dove la Chiesa come comunità, come esseri umani, come comunità, anche per le persone che non hanno la fede, noi dobbiamo cercare delle soluzioni più giuste perché non succedano questi casi. Non conosco il caso specifico a cui si riferisce, ma mi sembra che sembra un caso dove le persone, le parrocchiane, le diocesi o lo Stato dovrebbe capire come mai succede un caso di questo tipo, qual è il problema nel sistema che permette che succeda che una anziana, per di più con una disabilità, venga cacciata dalla sua casa. Quindi la Chiesa parla molto di scarto, ma anche di ingiustizia, e invita, promuove e cerca di risvegliare in tutti la capacità di rispondere con un senso più umano, che sia davvero essere sensibile al dolore, alla sofferenza degli altri. Allora, il problema della casa, che c'è in molti paesi, è un problema che una parrocchia da sola, una diocesi da sola o comunque la Chiesa non potrà dare una soluzione a questo, ma penso che questa sia una grande sfida dove dovremmo esigere anche dai leader politici, dalle autorità, di trovare delle soluzioni, perché questo problema sta aumentando e talvolta noi reazioniamo solo nelle fasi di emergenza, ma dobbiamo veramente affrontare qual è la causa sistemica e vedere qual è il problema e come possiamo aiutare.
1: Grazie Santità, la prossima domanda è di Manuela Tulli dell'Agenzia ANSA.
2: Buonasera Santità, lei oggi e comunque durante tutto questo viaggio ha sottolineato la necessità del dialogo. E anche parlando all'Europa, lei ha parlato dell'illusione del riarmo. Ecco, ma allo stesso tempo ha detto di avere il coraggio di fare delle rinunce, dei sacrifici per il bene superiore della pace. Il conflitto in Europa è quello tra Russia e Ucraina. Cosa intendeva quando parlava di questi sacrifici? E poi lei crede nel negoziato perché ha i suoi inviati, è andato prima Monsignor Gallagher, in questi giorni c'è il Cardinal Zuppi, ma come si può parlare con uno Stato che aggredisce, bombarda e minaccia non solo l'Ucraina ma anche altri Stati europei? Grazie Santi.
3: Grazie. La prima cosa,
0: allora, la prima cosa sarebbe sottolineare quelli che sono i principi della dottrina sociale della Chiesa, dove noi cerchiamo di non promuovere la violenza, l'odio e la diffusione delle armi, i pericoli che ci sono nel mondo di oggi, anche ci sono leader di alcuni paesi che ricominciano a parlare di armi nucleari, di guerre che sono sempre più distruttive, soprattutto rispetto alla vita umana. Allora, continuare ad armare, a spendere in questa terribile industria militare, che già da molti decenni, non dall'anno scorso, ma da molti anni, continua a promuovere
3: digamos, il gasto militare,
0: questa spesa militare così forte, magari poco si sa, ma veramente c'è un'intera industria che promuove la guerra. Quando con queste milioni si potrebbe trovare una soluzione a problemi come la fame nel mondo, la casa o situazioni di disoccupazione, eccetera. Allora tutti stanno cercando una voce che possa offrire un altro cammino, che non è solo cerchiamo di spendere di più nelle armi, perché questo promuove solo una crescita delle tensioni che può dare soltanto come sfociare nell'esplosione di altri conflitti. E vediamo che la violenza, che queste potenze che cercano sempre di imporre, cercano il potere invece di dialogare e vedere di rispettare le differenze che naturalmente esistono, quindi e siamo sempre lì vicino con tante guerre, tanti conflitti che abbiamo nel mondo di oggi. Io non so degli altri, quindi non è questione di essere politico o non politico, ma una voce che cerca di promuovere i valori della dignità umana, dell'importanza della vita, della possibilità di spendere di più in termini di salute, di educazione, meno nelle armi. Credo che la Chiesa abbia una responsabilità di promuovere questi valori e invitando continuamente i leader, così come della Russia e dell'Ucraina, ma anche degli altri paesi, a sedersi, a dialogare, a cercare come trovare una soluzione al problema senza continuare queste guerre che non hanno senso. E quindi in questo modo la Chiesa continua a far sentire la sua voce e non si può obbligare nessuno. E può sembrare anche inutile quello che facciamo, ma noi dobbiamo continuare a farci sentire, a invitare, ad annunciare il Vangelo.
1: La prossima domanda viene da Justin McLennan del National Catholic Reporter.
0: Grazie Santo Padre, io farò le mie domande in inglese. A Parigi lei ha parlato dell'urgente bisogno di un discernimento sul capire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quindi anche riguardo le varie agenzie, i leader dell'industria che hanno parlato di tecnologia che rischia di distruggere il mondo. Lei è preoccupato che l'intelligenza artificiale possa causare un disastro all'umanità e distruggerla? Che cosa le nazioni, soprattutto le nazioni Stati Uniti e la Cina, possono fare perché queste tecnologie siano sicure per l'umanità? Se qualcuno mi chiede se io sono preso dal panico, no, io dormo la notte. Se penso che le preoccupazioni sollevate da molti esperti, soprattutto intelligenza artificiale, debbano essere prese seriamente, sì, io non penso che questa sia una fake news, quindi per eventuali benefici finanziari. No, io proprio oggi ho letto che il capo di Nvidia dice aver trovato dei modi, di qualche barriera da mettere nell'intelligenza artificiale, dei limiti comunque, in modo che non escano al di fuori di questo e causare le danni di cui si parla adesso. Quindi qualcuno dice che non ci deve essere nessun regolamento, eccetera. Quindi penso che dobbiamo parlare di questo, dobbiamo continuare a invitare i leader politici, i leader dell'intelligenza artificiale, gli esperti, le organizzazioni sociali, a mettersi insieme e guardare che cosa sta succedendo e che cosa si può fare. Quindi dire semplicemente no, non succederà niente, chiudere gli occhi, questo non è un modo responsabile di affrontare la cosa. Il Vaticano ha organizzato la propria commissione sull'intelligenza artificiale, che da una parte è cominciato come modo di coordinare quello che noi facciamo nella Santa Sede, come le cose, i vantaggi anche da usare dell'intelligenza artificiale, ma anche in Magnifica Humanitas io parlo un po' di questo, e quindi come si può continuare a promuovere il dialogo, le ricerche per trovare i modi di essere sicuri che l'intelligenza artificiale non distrugga l'umanità. e quindi fare delle conversazioni in questo senso. Io sono relativamente ottimista rispetto a questo, penso che le persone sono seriamente interessate a cercare

0: una soluzione al di là delle questioni di potere, chi arriva prima, quello che si chiama intelligenza artificiale generale, eccetera. Ma dobbiamo continuare a lavorare. Non possiamo sederci lì e aspettare di vedere cosa succede.
1: Ludwig Ringeifel dell'agenzia di stampa cattolica tedesca.
0: Io ho una domanda in inglese. Oggi eravamo a Metz, molto vicini al confine tedesco. Finora lei non è ancora venuto in Germania. Allora, la mia domanda è quando possiamo aspettarla dall'altra parte del confine e anche sul retrotrarre degli sviluppi che magari la preoccupano. Anche il declino della Chiesa cattolica in Germania e la crescita invece degli estremismi politici che minacciano di distruggere anche la concezione dell'Europa, come ne ha detto a Metz. Grazie, io umilmente direi che da 15 mesi soltanto io sono Papa e ci sono tanti posti dove non sono ancora stato, ho vari inviti. E quindi io spero, ho già visitato la Germania, ma prima di essere Papa, e naturalmente ci sono tanti posti dove vorrei andare, non ho ancora un programma. L'anno prossimo l'unico posto dove andrò sarà in Corea per la giornata mondiale della gioventù, ma comunque grazie per la pazienza e per la domanda. La frase che le ha detto che la Chiesa sta morendo in Germania o i numeri che diminuiscono, sì, le persone hanno detto questo anche della Francia in passato, però vediamo quello che è successo in questi quattro giorni. Allora io credo che se troviamo un vero spirito missionario, allora ci sono ancora tante persone in Germania che vogliono celebrare la fede, la loro identità cristiana. Quindi sono ottimista su questo, anche se riconosco che c'è un problema, riconosco anche le cause che ci sono alla base di questo che ha colpito la Chiesa, ma anche la Chiesa protestante, evangelica, e vive questo problema nella società in modo simile, ma spero, voglio continuare a lavorare con i leader religiosi su questo. E sarebbe interessante studiare, analizzare se come ci può essere un rapporto, per esempio, tra questi gruppi anche dell'estrema destra, che adesso comunque è divisa, c'è un certo gruppo che è diventato molto estremo, per non parlare degli altri gruppi di estrema destra, ma quindi alcune espressioni e combinazioni di questi gruppi di destra con un certo tipo di religione che loro, a cui si appellano, non solo io, ma anche i leader cattolici e protestanti hanno parlato di questo, quindi che bisogna tornare ai valori del Vangelo, che non sono basati sull'odio e la divisione, ma parlano di comprensione, di compassione, di accompagnamento. E spero, ho la profonda speranza e penso che la Chiesa debba trovare dei modi di raggiungere la maggioranza delle persone di buona volontà che vogliono capire, capiscono quanto è importante il loro impegno anche in termini di partecipazione al processo politico, e questo gli permetterà di fare delle scelte chiare per il bene comune e non per idee estremiste e che forse farebbero molti più danni anche di quelli che possiamo immaginare adesso. Quindi penso che cerchiamo tutti di incoraggiare in questo senso. Noi come Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa parla di predicare ciò in cui noi crediamo, quindi valori della vita e non per la distruzione, per l'odio.
1: Santità, grazie per le sue parole, per la sua disponibilità e grazie molte per questi giorni di viaggio insieme.
2: Okay, thank you all again for your service.
0: Grazie ancora per il vostro servizio e voglio cogliere questa opportunità per ringraziare tante persone che stanno dietro le quinte e non si prendono l'applauso e che si prende solo il Papa, e invece hanno fatto il viaggio con noi, i vescovi della Francia, tanti laici che hanno lavorato nelle tante attività organizzate, quindi una speciale parola di gratitudine a tutti loro e grazie a tutti voi.

0: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
1: Meraviglioso!
0: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas, più i servizi di assistenza e guasti casa.
1: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
0: Il futuro con Era? Meraviglioso!
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato.
3: È come un piccolo righello.
4: Per un inzuppo perfetto.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo e Dixan.
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elviv Growth Booster, formula brevettata con amine XR, riduce la caduta di 10 volte.
6: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
7: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
6: Da L'Oréal Paris.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
14: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.

0: Siamo nei saloni dell'Arcivescovado di Monreale e siamo insieme all'Arcivescovo Monsignor Cataldo Naro, che è qui da quasi 2 anni. Si avvicina il momento del compleanno, che credo sia proprio il prossimo dicembre. Ecco, Monsignor Naro, Monreale ospita oltretutto una delle cattedrali, il Duomo, che l'ha resa celebre nel mondo, uno dei più celebrati, conosciuti. E le vorrei subito domandare quanto la bellezza di un luogo e anche la maestosità di un luogo può poi influire e facilitare un percorso di spiritualità.
1: Sì, lo facilita molto, credo. L'ha facilitato per me stesso e credo che possa costituire anche un elemento della cura pastorale che mi è stata affidata di questa diocesi, la stessa cattedrale. Cerco di spiegarmi bene. Prima rispondo alla sua domanda circa il percorso, diciamo così, per l'aiuto che da un tale monumento, dalla frequentazione di un tale Duomo può venire e viene di fatto per la mia crescita spirituale, personale. Io in questi 2 anni in cui già sono qui nel Duomo ho potuto vedere, registrare, constatare la verità dell'impressione che ebbe Romano Guardini, un grande teologo, teologo della liturgia italo-tedesco, che venne proprio qui a Monreale nella Pasqua del 29, 1929, e osservando la celebrazione, vivendo la celebrazione liturgica di quella settimana santa, scrisse un'affermazione che poi ripeté in diversi suoi volumi, e cioè a Monreale, nel Duomo di Monreale, la liturgia è essenzialmente un vedere più che un ascoltare. È un vedere la straordinaria storia della salvezza quale viene raffigurata in tutte le pareti. Non c'è spazio delle pareti che sia, insomma, libero da una raffigurazione. È un vedere anche i gesti liturgici. La liturgia sembra come sposarsi con la liturgia celeste che è raffigurata sulle pareti del Duomo.
0: Quindi
1: e avviene
0: momenti,
1: una simbiosi
0: momenti
1: tra la celebrazione e le mura della cattedrale.
0: Esatto. Quasi momenti di continua sublimazione, per così dire.
1: Sì, la liturgia è partecipazione all'offerta che il Cristo fa di sé al Padre sulla croce, resa presente per noi. Il Cristo ora è risorto. È la partecipazione dunque di noi pellegrini sulla terra alla liturgia celeste. Qui a Monreale questo si può vivere. Io le posso dire che per me questi 2 anni di celebrazione nel Duomo sono state questa esperienza, l'esperienza stessa che ebbe Guardini e che ebbe anche un altro grande poeta questa volta, Davide Maria Turolto. Nel 67 venne nella cattedrale e scrisse una poesia che doveva servire come presentazione del volume fotografico del Duomo che pubblicò l'allora Flaccovio per conto del Banco di Sicilia, a cura di Kitzinger, un grande fotografo. In quell'occasione Davide Maria Turolto scrisse una poesia in cui dice che è grazia guardare la meravigliosa, la miracolosa leggenda, dice lui, raffigurata nelle pareti della cattedrale. Leggenda non significa mito, ma da leggere. C'è sulle pareti da leggere la scrittura, non dando una liturgia, una Bibbia dei poveri, come dicono alcuni, no, no, ma soprattutto una teologia. È troppo addotta quella raffigurazione, sono troppo addotte quelle raffigurazioni per poter dire che si tratta di una liturgia, di una Bibbia per i poveri, cioè per chi non sa leggere uno scritto. E in realtà per leggere quelle pitture bisogna aver letto dei libri.
0: Quindi sicuramente un momento molto alto.
1: Sì.
0: Lei, Monsignore, arriva ad essere arcivescovo qui a Monreale dopo una lunga pratica dell'insegnamento. Ha insegnato per molti anni alla facoltà di teologia. Cosa le è rimasto di quell'esperienza?
1: Diverse cose. Innanzitutto del lavoro che facevo, insomma, come insegnante, cioè l'insegnamento della storia della Chiesa. Credo che da questo mi sia venuto un senso storico, diciamo così, una percezione cioè che la Chiesa è continuità attraverso le generazioni. Questo è quello che mi rimane soprattutto del lavoro di insegnante, ricercatore di storia della Chiesa. Poi io insomma, mi ero specializzato sulla storia della Chiesa siciliana dell'8-900 e questo certo mi permette di affrontare la realtà della Chiesa di Monreale oggi in una prospettiva storica relativamente ai due secoli passati. Questo mi resta, ma soprattutto, guardi, io non ho solo insegnato alla facoltà, ma ero stato prima vicepreside, poi per due mandati preside, e questo mi ha permesso, insomma, di avere rapporto con diversi componenti del mondo accademico, gli studenti innanzitutto, attraverso le generazioni, questo, registrare anche i mutamenti da una generazione di studenti all'altro, poi i professori. E i professori con le relative insomma, provenienze, le chiese di Sicilia, gli ordini religiosi in Sicilia, la stessa cosa vale per gli studenti, il rapporto con i vescovi e gli studenti aspiranti a sacerdozio, seminaristi, ma anche laici. Questa nostra facoltà teologica di Palermo, fin dall'inizio della sua storia, ha avuto una grossa componente, più della metà degli studenti laici, che aspirano a insegnare religione o desiderano semplicemente completare la propria formazione.
0: Lei parlava di questo mutamento nel tempo delle generazioni di studenti. Ecco, qual è stato il mutamento più significativo che lei ha potuto cogliere?
1: Sì,
0: per quanto... Un mutamento nel senso della crescita, della consapevolezza maggiore.
1: Sì. Che so, tra le generazioni degli anni 70 e quelle degli anni 90, ecco, per fare l'arco in cui io ho insegnato alla facoltà, la generazione degli anni 70 era più desiderosa, insomma, di un cambiamento globale della società. Sì. Aveva un orizzonte generale di cambiamento e sentiva di essere partecipe di questo cambiamento.
0: Si sentiva protagonista.
1: Protagonista, sì, c'era questa aspirazione. Non era solo il 68, insomma, fuori dalla Chiesa, ma anche all'interno della Chiesa, senza dubbio. Questo, sì. E poi c'era anche una maggiore solidità personale. Le singole persone mi sembrano più solide, più capaci di un'avventura personale, ecco. Poi gradualmente, guarda, da un lato i ragazzi mi sembrano essere diventati più fragili, più bisognosi di sostegno, forse perché hanno avuto un'esperienza familiare in cui sono stati maggiormente accuditi, maggiormente sostenuti, una certa fragilità psicologica.
0: E quindi, diciamo, sono stati più accuditi, più sostenuti e questo ha influito negativamente nel senso delle loro certezze?
1: Da un lato sì, c'è bisogno di un accompagnamento maggiore, ma dall'altro ho notato, guardi, con il cadere anche dei grandi disegni di rivoluzione, di cambiamento globale della società, un gusto più personale di una propria ricerca, un approfondimento della... E questo è anche un valore nelle stesse persone. Insomma, io credo che ogni generazione abbia aspetti positivi e aspetti negativi, inevitabilmente. L'educatore, come un professore della facoltà, deve sapere cogliere le opportunità che ogni generazione offre e sapere aiutare a sviluppare da ogni generazione le proprie potenzialità.
0: Ecco, quanto, diciamo appunto, poi questa esperienza che lei ha maturato come insegnante alla facoltà di teologia può arricchire e dare un contributo di comprensione maggiore oggi che lei ha un impegno, per così dire, più sul campo come arcivescovo?
1: Io in verità non ho fatto solo il docente della facoltà, neanche solo il preside. Negli ultimi anni è stata l'attività prevalente, principale, ma io sono stato un sacerdote nella mia diocesi, quella di Caltanissetta. Io credo che porto nell'esercizio del ministero episcopale il sentimento, la sensazione, direi la percezione di una complessità della Chiesa. La Chiesa, anche la Chiesa di Monreale, risulta da varie componenti. Ci sono i sacerdoti, ci sono i religiosi, le religiose.

0: religiosi, i laici con diversità di esperienze, con diversità di vocazioni. La Chiesa è una realtà complessa, ci sono le confraternite che sono legate a un mondo antico, diciamo così, e ci sono le aggregazioni più recenti, i neocatecumenali, carismatici, è tutto però nella medesima Chiesa. Io credo che le esperienze precedenti, la mia ordinazione episcopale, mi abbiano giovato in qualche modo e preparato, al di là di ogni prospettiva ovviamente, mi abbiano come preparato attraverso soprattutto questo senso della complessità della Chiesa e della necessità di far interagire le diverse componenti, di portarle tutte a un sentimento di condivisione di una missione unica, quella della Chiesa, che è quella stessa del Cristo, ancora oggi.
1: Ecco, complessità appunto della Chiesa, come lei sottolineava, ma per quanto la riguarda anche la complessità di problemi da affrontare, perché questa è una grande diocesi, sono ben 24 i comuni che ricadono in questa diocesi e quindi c'è una vastità di territorio, una complessità di problemi, perché si va, credo, da Prizzi a Partinico, da Capaci a Carini. Insomma, ecco, allora in questo caso, con problemi così variegati, come poi diversificare, in che modo diversificare il messaggio?
0: Questa diocesi non solo è diversificata, come lei sottolineava, ci sono i paesi del mare, Capaci, Cinisi, Balestrate, Trappetto, e ci sono i paesi della montagna, Corleone, Prizzi, Chiusa Sclafani, e c'è poi una zona collinare centrale, vasta e articolata. Che cosa costituisce l'unità? Anche antropologicamente, io vedo che tra un abitante, che so io, di Prizzi e uno di Trappetto, un po' le esperienze sono diverse, anche il modo di avvicinare la realtà, di relazionarsi al mondo è diverso. È diverso ed è una visione del mondo che si è consolidata, anzi ora con le comunicazioni più facili, con i rapporti più frequenti, è possibile un po' amalgamare la diocesi, ma tanto più guardi che questa diocesi risulta da successive trasformazioni dei confini della diocesi. Adesso Carini, che è un grosso centro della diocesi, oppure Partinico, fino al 1844 non facevano parte di questa diocesi. E lo stesso Prizzi, fino al 1844, faceva parte della diocesi di Agrigento, così come Chiusa Sclafani. E quindi è risultato da un crescere nel tempo. Sì, io sono rimasto come meravigliato. L'anno scorso ebbe un piccolo problema con dei giovani di Giuliana che volevano riformare gli statuti della propria confraternita. E siccome tardava a dare una risposta, si sono fatti sentire un po' irritati dicendo: ah, stavamo meglio quando eravamo con la diocesi di Agrigento. Dico, quando eravate con la... Cioè, 1840, fino al 1844. Però la memoria lunga resiste. Per cui che cosa unisce tutte queste varie comunità? Io credo che sia proprio riferimento al Duomo. Il Duomo viene sentito come di tutti, questo sì, perché è straordinario.
1: Ecco, all'interno di questa realtà così complessa e così composita che abbiamo finito di esaminare, ci sono poi delle realtà che hanno un loro specifico. Mi riferisco in particolare a Corleone e a San Giuseppe Jato, dove, lo sappiamo, dominanti sono stati nel tempo, per tanto tempo, i poteri criminali. Diciamo Corleone, ricordiamo Riina, Provenzano, diciamo San Giuseppe Jato, ricordiamo i Brusca. Adesso certo molto è cambiato, esiste però un problema diverso. La Chiesa come si pone?
0: Sì, io credo che insomma la situazione ora sia molto diversa dal passato, per questo ci vuole una prospettiva storica. Però nello stesso tempo ci sono come dei grumi che restano, dei problemi che bisogna riuscire a scalfire.
1: Delle
0: cristallizzazioni che bisogna sciogliere.
1: Ecco. Esatto.
0: Io sono rimasto impressionato, guardi, l'anno scorso dovevo preparare, come usa fare ogni vescovo, una nota pastorale per la Quaresima e mi domandavo che tema scegliere. Proprio il mio lavoro, ecco, di storico mi ha aiutato in questo. Ho scoperto che nel 1914, quindi 90 anni preciso, il vescovo che allora governava la diocesi di Caltanissette, che è una figura notevole, un venerabile, ora è già venerabile, quindi candidato alla beatificazione, Monsignor Antonio Augusto Intrecciaralli, scrisse una lettera pastorale sul perdono. Cioè notava nei comuni, nei paesi, come una resistenza al perdono.

0: L'incapacità spesso, ecco, l'incapacità di perdonare le offese ricevute, anzi come un puntiglio nel vendicarle.
1: Perché il principio
0: Questo,
1: della vendetta è molto
0: sì,
1: radicato nelle comunità mafiose.
0: ecco. Allora io ho fatto una lettera pastorale riprendendo quel tema, tanto più che notai che Monsignor Intrecelaglie, che era un uomo di acuta intelligenza e anche di una vivissima sensibilità spirituale, tanto è vero che è venerabile, continuò nel tema per 3 anni successivi. Certo, c'era la guerra mondiale, allora, la prima guerra mondiale, 14, 15, 16, 17, 18, insomma, allora si stava per scoppiare, scoppiò nel maggio di fatto, poi l'Italia entrò nel 15 in guerra. E c'era quindi la necessità di educare i fedeli a non avere sentimenti nazionalistici come allora venivano propagandati da tanti pulpiti, ma c'era anche un'attenzione alla realtà locale. Io mi sono collegato a quel tema. Questa è l'attività formativa della Chiesa, ma se volessi rispondere appunto alla sua domanda relativamente a Corleone, San Giuseppe Jato, capitali della mafia in un qualche senso, io sono rimasto impressionato quest'anno, nel periodo di Pasqua, sono venuto a trovarmi alcuni seminaristi montenegrini e con il loro patriarca ortodosso, vedevano queste sale e si sono fermate nell'altra stanza dove sono raffigurati sul tetto i 4 più antichi comuni della diocesi. Monreale, Corleone, Piana degli Albanesi e Bisacquino. Cioè, i ragazzi capivano poco l'italiano, non neanche l'inglese, riuscivano. Ma quando ho indicato Corleone, un ragazzo subito ha detto: sì, dico, ma cosa ti ricorda? Mister Corleone del film Il Padrino. Sì, c'è questa immagine di questi comuni della diocesi di Monreale come, insomma, legati quasi strutturalmente alla mafia. La sua domanda quindi si spiega. Guardi, c'è stato un silenzio della Chiesa su questo tema, non c'è dubbio. Chi lo rompe, e non si dice questo, tutto si attribuisce al cardinale Pappalardo, è proprio il cardinale Ruffini, con una sua lettera pastorale. Fino al 1964, la famosa lettera pastorale di Ruffini, su questo tema, i tre mali della Sicilia, tra cui anche la mafia, non si parlava. Anche negli anni in cui maggiormente era sul piano storico visibile il fenomeno della mafia, i vescovi non intervenivano. Che so, neanche quando negli anni 29, 30, per gli arresti del prefetto Mori, insomma, si poteva intervenire, non intervenivano. Io ho dato una spiegazione quando facevo un altro lavoro di quello di oggi, che credo alcuni storici, insomma, hanno condiviso. Cioè la Chiesa si sentiva come estranea al processo che aveva portato all'unificazione nazionale e quindi allo Stato unitario. Che d'altra parte si mostrava ostile alla Chiesa, la soppressione degli ordini religiosi, l'incameramento dei beni della Chiesa, e tutta una legislazione anticlericale, diciamo così, antichiesa. Sicché la Chiesa sentiva come una stranezza di fronte ai problemi dello Stato. C'è il problema della mafia, è un problema dello Stato, la Chiesa non interviene. Era cioè un rapporto di ostilità che spiega questo lungo silenzio della Chiesa sulla mafia. Mi pare significativo che la Chiesa cominci a parlarne quando alla guida dello Stato italiano e concretamente della Sicilia sono dei cattolici, anni 50,
1: C'è
0: anni 60.
1: un momento in Sicilia comunque molto alto, che segna quasi una demarcazione, dal silenzio proprio alla parola. Quando viene nel
0: Le
1: 93 il
0: spiego,
1: Papa,
0: sì.
1: il famoso anatema, il Papa si rivolge, credo, agli
0: Sì,
1: uomini della mafia
0: ma la
1: dicendo
0: Chiesa.
1: convertitevi, e questo è stato un momento di forte svolta, credo.
0: Ma la denunzia, guarda, del fenomeno mafioso è corale in Sicilia, è precedente a questa presa di posizione. La Chiesa, cioè, si unisce a una percezione che diventa appunto corale, della mafia come non solo una macchia, un disonore della Sicilia, ma un pericolo, perché distrugge il tessuto della convivenza civile. Tutto l'episcopato di Cardinale Pappalardo è all'insegna di questa denunzia. E questo è stato significativo, guarda, secondo me, perché la Chiesa si è sintonizzata con la società civile. Il Papa parla ora della mafia e denuncia questo male con categorie ecclesiali. Parla nella Valle dei Templi di giudizio di Dio della mafia come peccato sociale. La denuncia del Cardinale Pappalardo invece era stata relativa alla mafia come un danno per la società civile. Non c'era stato un linguaggio ecclesiale cristiano sulla mafia. Con il Papa comincia un tale linguaggio. E io credo che noi viviamo attualmente questa stagione. Il martirio di Puglisi, mi sembra come la consacrazione di questa svolta segnata da Giovanni Paolo II con la sua venuta in Sicilia, e avviene pochi mesi dopo la denuncia del Papa della mafia nella Valle dei Templi. Significativa anche la concordia. Secondo me Puglisi da un lato è il frutto maturo, più grande della pastorale del Cardinale Pappalardo. C'è una presenza della Chiesa sul territorio, una Chiesa che si carica dei problemi del territorio. Puglisi è stato questo, un parroco come tanti altri, che a brancaccio si confronta col fenomeno della mafia e non arretra di fronte al pericolo anche della sua vita.
1: Anzi va incontro quasi a questo
0: sacrificio. Non era un prete antimafia, non era un prete ideologizzato.
1: Era un prete che interveniva sulle coscienze, creava una cultura di rifiuto. E questo, diciamo, è stato fortemente destabilizzante per la comunità mafiosa. Ma molti sono stati comunque in questi anni in Sicilia, sì, i cosiddetti sacerdoti di frontiera, che hanno portato avanti questo lavoro molto impegnativo e rivoluzionario per quella che sono i canoni della società mafiosa, di rifiuto da parte dei giovani, un'educazione proprio al vivere civile, alla legalità. Cosa che naturalmente non può essere assolutamente accettato all'interno delle famiglie mafiose.
0: Credo che la lezione di Pino Puglisi sia soprattutto questo, consacrata poi questa lezione dal martirio, ma la svolgeva e la diceva prima, cioè avere cura della formazione. Lui dice che bisogna puntare sui ragazzi, sugli adolescenti. Lì è possibile agire e cambiare anche mentalità radicatissime. La Chiesa su questo campo può fare moltissimo.
1: Quindi creare appunto una cultura, una coscienza antimafia, al tempo stesso noi lo vediamo oggi, si interviene molto per quanto riguarda la confisca dei beni mafiosi. Questo ha un grossissimo, sicuramente valore simbolico, perché poi questi beni sono destinati ad ospitare, per esempio, non so, la caserma dei carabinieri, oppure sono affidati ai giovani che ne fanno delle cooperative, quindi se ne ricava un frutto. Ecco, ma come, diciamo, concretamente poi avere un ritorno proprio per i giovani?
0: Sì, ha detto lei giustamente, è un aspetto, insomma, che ha un carattere simbolico, non altro. Significa che lo Stato, insomma, vigila sul territorio, permette che dei beni che sono stati sottratti
1: illecitamente,
0: vengano invece utilizzati per una pubblica utilità, vengano insomma indirizzati a un uso collettivo e vengano insomma utilizzati a una promozione di imprenditorialità di cui ha bisogno la nostra terra. Sì, questo è un valore simbolico, ma ci sono problemi. Anche io ho partecipato in questi due anni, insomma, in cui sono stato vescovo, a convegni, riunioni in cui si affrontava anche la problematica giuridica e legislativa, si possono sottrarre i beni durante il processo e così via, come destinarli, se all'uso pubblico o anche a dei privati per incrementare l'imprenditorialità, e credo che la legge proprio recentemente sia cambiata in proposito. C'è una problematica tecnica, ecco. C'è tra i comuni della diocesi di Monreale, alcuni dei comuni, Monreale, Camporeale, San Giuseppe Iato, San Cipirello, Altofonte, un'associazione di comuni, proprio si chiama Consorzio per lo Sviluppo e la Legalità, che gestisce in proprio come associazione di comuni, per evitare che la responsabilità ricada sui singoli sindaci, ecco, è molto importante. Quindi ogni sei mesi cambia il presidente, uno dei sindaci a turno.
1: Per non creare obiettivi
0: perché è pericolosi. E io personalmente sono stato molto vicino a questa associazione, ho partecipato alle riunioni e loro d'altra parte hanno chiesto alla Chiesa di partecipare allo sforzo educativo. Per esempio abbiamo fatto un corso sulla dottrina sociale della Chiesa, proprio gestito da questa associazione. Io l'ho aiutato a individuare i docenti più adatti, che sono venuti un po' da tutta Italia, è venuto Monticone, è venuto il rettore dell'Università Salesiana e altre personalità di rilievo, e hanno nei vari comuni, girando da Corleone a San Cipirello, ad Altofonte, a Monreale stesso, hanno tenuto degli incontri formativi, e si pensa l'anno prossimo di istituire addirittura, sempre da parte di questo consorzio, una scuola di formazione politica. Io credo che sono dei segni abbastanza rilevanti, e la Chiesa è con queste iniziative, non è l'unico agente che possa sconfiggere la mafia, ma deve collaborare con quanti si adoperano, le istituzioni, associazioni varie, e grazie a Dio nel nostro territorio tutte queste iniziative
1: sono vive.
0: C'è una sensibilità diffusa, la Chiesa ha semplicemente da incoraggiare e da inserirsi in questo progetto che è unitario, che è largo, è civile in una parola.
1: E naturalmente la Chiesa è anche molto impegnata, sempre, da sempre storicamente, sul fronte delle diversità.

0: diverse solidarietà. Qua in Sicilia noi viviamo un problema molto doloroso, molto forte, molto attuale, ed è il dramma dell'immigrazione. Solo in questi giorni ci sono stati oltre 1.000 sbarchi di clandestini. Probabilmente questa diocesi è meno coinvolta perché sono soprattutto le frontiere di mare, diciamo, no? Le zone di mare dove si verificano questi arrivi. Però sì, è così strutturata intorno alla Chiesa, e la Chiesa si è posta come riferimento per molti di questi immigrati. Per esempio a Palermo questo è molto presente, molto vivo. Ecco, lei come vede, come può risolversi questo problema? Cosa possiamo dare?
1: La Chiesa può fare quello, insomma, che è nella sua natura, cioè da un lato un processo formativo, sensibilizzare al problema, formare a un senso di solidarietà, questo mi sembra importante per questi immigrati che giungono da noi, guardi, però in gran parte come una stazione di transito. La Sicilia è come la porta ormai dell'Occidente, sbarcano qui ma risalgono la penisola e vanno poi nel centro Europa e così. Qualcuno resta, anzi da qualche tempo vanno qui a Monreale, stiamo promuovendo una casa di accoglienza per le donne rifugiate, perché tra questi immigrati le donne sono l'elemento più debole. Sì, ragazze, giovani madri, sì, bisogna insomma aiutarle e in qualche modo ci stiamo adoperando, ma non è che una goccia nel mare del bisogno. Del resto è la natura propria della Chiesa, poter fare qualcosa che sia segno di una solidarietà più ampia e che sia di educazione, insomma, all'ambito più vasto della società. Ma la diocesi di Monreale, lei giustamente, è toccata solo marginalmente da
0: Da
1: questo
0: questo
1: fenomeno.
0: problema.
1: Mentre per i paesi, soprattutto dell'interno, io lo vedo, quando c'è una qualche crisi, che so, dell'edilizia, basta una, subito riemerge il fenomeno dell'emigrazione. Cioè dai nostri paesi la gente va via.
0: E
1: Per il
0: molti di
1: nord
0: questi
1: Italia
0: paesi si sono
1: si sono
0: spopolati. Ah,
1: spopolati.
0: proprio San Giuseppe Jato,
1: San
0: so,
1: Giuseppe
0: è un
1: Jato. E io
0: esempio.
1: mi sto trovando nell'ultima lettera pastorale che ho scritto, mi ho dovuto confrontarmi con questo problema. Sono paesi che si spopolano. Io devo dire, per esempio, sono stato a Bisacchi, nel cuore mi piange quando vedo le strade con le porte sbarrate, l'erba che cresce lungo. Sono paesi, insomma, che
0: Che
1: soffrono l'emigrazione, che
0: muoiono, che
1: muoiono.
0: muoiono.
1: Tuttora, guardi, il fenomeno non è finito. Quindi la Chiesa è interpellata da un lato sul fronte dell'immigrazione, dall'altro lato sul fronte
0: Ma
1: dell'emigrazione.
0: sono oltretutto paesi, Monsignore, in cui tante volte si è cercato di intervenire con iniziative. Penso per esempio a San Giuseppe Jato e all'iniziativa di creare una fabbrica di coppole, no?
1: Sì.
0: Il tipico copricapo
1: Sì.
0: siciliano. Però sono iniziative che nascono e poi muoiono. Perché questo succede così frequentemente in questa nostra
1: Beh,
0: terra?
1: in certi paesi può essere anche per la presenza mafiosa, ma è anche per uno spirito scarso di imprenditorialità. Come Chiesa diocesana, collegandoci con iniziative della Chiesa italiana tutta, soprattutto il cosiddetto progetto Policoro, dell'Ufficio del Lavoro Nazionale della CEI, stiamo promuovendo iniziative che spingano i giovani a organizzarsi, a intraprendere delle attività, con un sostegno anche economico della Chiesa, con dei corsi, degli stage formativi e anche con dei sostegni, con dei contributi. E qua e là abbiamo di queste iniziative. Si tratta di formare a una imprenditorialità. Ma poi guardi, sono problemi anche economici. Certo, ci può essere qualche iniziativa che riesce, ma è cambiata sopra che riesce a tamponare. Però il problema grosso è che sono paesi che hanno avuto una grossa tradizione, hanno una grossa tradizione agricola. L'agricoltura nel mondo moderno tanto più si specializza, tanto più vede ridotti il numero degli addetti. È inevitabile. La modernizzazione dell'agricoltura comporta una riduzione del numero degli addetti. E evidentemente questo, insomma, è un fatto che si può fronteggiare relativamente. Bisogna inventare qualche altra cosa accanto all'agricoltura, che so, iniziative di trasformazione dei prodotti agricoli. Ma la vocazione agricola di questi paesi resta fondamentale. In genere c'è invece una mentalità di tipo industriale che pensa di risolvere il problema con delle industrie per le quali invece il territorio non ha vocazione.
0: Che poi devastano alla fine il territorio.
1: Sì, cioè, quindi bisogna, guardi, con molta intelligenza intervenire. Intervenire e con la collaborazione di chi può fare qualcosa, cioè la politica, perché è il momento della sintesi, ma anche l'elemento educativo formativo all'imprenditorialità. E questa è una via che come Chiesa di Monreale stiamo intraprendendo.

0: festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un Glovo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
5: Che favola!
3: Basta un Penny.
6: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
0: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
10: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
11: Questi giovani che lo vediamo hanno un futuro molto incerto, anche i giovani laureati, e quindi ci sono momenti di grande amarezza, di scoraggiamento. E come può la Chiesa, diciamo, stare vicino a un sacerdote, aiutare un giovane in difficoltà a non disperdersi?
12: Secondo me quel che la Chiesa ha fatto e continua a fare e deve fare per la sua natura. Cioè, il messaggio del Vangelo alla fine significa dire a ogni uomo, non agli uomini in generale, che non siamo soli, che c'è una presenza accanto a noi, che è la presenza del Cristo risorto. Questo è il grande messaggio del Vangelo. Da qui come l'innesto di un processo di speranza che invade anche la realtà umana di ogni concreta persona. La Chiesa non può che fare questo, deve attivare, certo, come dicevamo poco fa, tutti quei canali, tutte quelle iniziative che possano, insomma, aprire vie concrete di sviluppo al territorio. E questo è fondamentale. Ma d'altra parte però sostiene ogni giovane, ogni persona, nella crescita umana, nel suo confronto col mondo concreto che ha di fronte. Questo la Chiesa deve fare. Guardi, noi siamo una diocesi, le dicevo, che vive come alle spalle, anzi circondando la grande metropoli, Palermo. Dai nostri comuni, guarda, la gente si sposta ogni mattina per andare a lavorare con i pullman, per andare a scuola. Tante realtà vanno, insomma, diminuendo, ecco, non solo dal punto di vista demografico, ma dal punto di vista anche dell'identità. Perché gli abitanti, spostandosi ogni giorno, non vivendo più in questi paesi e riducendo questi paesi a dormitori,

0: Difatti, cessa come la consapevolezza di avere un ruolo, una funzione,
1: Di
0: come collettività,
1: un'appartenenza proprio, di
0: un'appartenenza,
1: un'appartenenza.
0: o meglio, c'è un'appartenenza ma ora sempre più debole, mentre prima ci si fermava, che so, nei circoli, nelle società cosiddette, nelle piazze del paese, si aveva insomma il sentimento forte di un'identità paesana. Ora tutto ciò
1: Si perde,
0: rischia di
1: sì.
0: perdersi.
1: È
0: Ecco, la
1: un
0: Chiesa,
1: tessuto che
0: ecco.
1: diventa fragile
0: La
1: proprio.
0: Chiesa, guarda, non è che può cambiare il fatto che tanta gente vada a Palermo perché trova di che vivere, di che crescere, anche culturalmente, socialmente, ma si tratta come di integrare questo fatto. La Chiesa, cioè, ha un compito di sostegno dell'identità di queste comunità ed è un compito che le deriva dalla sua storia, perché ha contribuito a creare questa identità, ma le deriva anche dal suo compito proprio, che è quello di dire il Vangelo oggi a queste concrete persone che abbiamo. Ecco la domanda che lei mi rivolgeva su che cosa può fare la Chiesa per i giovani. Essere un fattore di speranza, sia a livello personale, ma sia anche a livello dell'individuazione, tutte quelle vie che possono dare una speranza alla collettività tutta, alle singole comunità.
1: Oggi c'è un problema grosso, un problema che credo preoccupi in qualche modo la Chiesa, ed è questa crisi delle vocazioni che esiste.
0: Sì.
1: E come si spiega? Perché questo? I giovani si sono allontanati dalla Chiesa,
0: Sì, dicevamo
1: hanno meno
0: all'inizio,
1: fede, è venuta meno la speranza.
0: sì,
1: Perché?
0: credo, si ricorda, all'inizio le dicevo di quella fragilità che io notavo da preside della facoltà nella generazione ultima, fragilità psicologica, che deriva anche da un benessere diffuso, dalle famiglie che insomma seguono meglio, insomma accompagnano meglio, e da qui una certa fragilità psicologica. Cioè l'impegno a scommettere interamente la propria vita su un progetto che resta per sempre, questo spaventa, guardi, non solo quelli che vogliono farsi sacerdoti, ma anche chi vuole sposarsi, si procrastina sempre più, e c'è una difficoltà di ordine
1: Quelli che vogliono
0: psicologico.
1: sposarsi a volte oggi non lo fanno per
0: Hanno
1: problemi
0: difficoltà.
1: economici, non hanno certezza del loro futuro.
0: Sì, c'è anche questo problema, ma ci sono anche problemi psicologici complessi. Chiunque, insomma, abbia esperienza di incontro con le singole persone, come i sacerdoti, anche un vescovo, si accorge di questa complessità anche dei problemi di oggi. Io credo che il problema delle vocazioni e quindi di una decisione a scommettere la propria vita al servizio della Chiesa del Signore si inserisce in questo quadro più vasto. Ma in realtà io credo che i giovani abbiano tuttora il desiderio di donarsi al Signore. Si tratta semplicemente di riuscire a creare un clima in cui queste vocazioni possono essere sostenute. Guardi, io l'anno scorso è stato il mio primo anno di vescovo e a ottobre sono entrati in seminario ben 11 ragazzi, quest'anno altri 6. Abbiamo un seminario, ho trovato un seminario, insomma,
1: Vivo.
0: no, non tanto vivo, devo dire, no, e l'abbiamo dovuto in qualche modo rifondare,
1: Incrementare,
0: incrementare, se c'erano dei
1: incrementare.
0: problemi, però le vocazioni sono, i ragazzi sono presentati, il che significa, credo, insomma, interpretando la situazione, che si tratta di creare un clima educativo che possa sostenere questi giovani e che possa essere anche di attrazione per questi giovani. Hanno il desiderio di scommettere la loro vita per la Chiesa. Come formarli? Come rispondere a questo loro desiderio? E questa è la domanda che come Chiesa
1: E
0: dobbiamo
1: come
0: farci.
1: motivarli
0: E come
1: soprattutto,
0: motivarli?
1: quindi dare
0: Guarda,
1: anche degli obiettivi, dei
0: l'obiettivo,
1: traguardi,
0: il traguardo è, per
1: traguardi.
0: chi vuole scommettere la propria vita al servizio della Chiesa, la condivisione del compito proprio della Chiesa, che è la trasmissione della fede. E io a questo proposito, guarda, e questo non riguarda solo chi vuole farsi sacerdote, ma la Chiesa è tutta di Monreale. Guarda. Le dicevo che io vengo da un lavoro precedente di docente di storia della Chiesa e ricordo una bellissima intuizione di uno storico francese vivente, Émile Poulain. Lui ritiene che ci sia come una grammatica, diciamo così, una sintassi dell'annunzio della trasmissione della fede. Cioè, non è che ogni epoca la inventa, ci sono come delle costanti che si sono ripetute in questi 2000 anni di storia del cristianesimo. E le costanti sono tre. A me piace sottolineare questo fatto, e mi scusi se lo dico anche a lei. Innanzitutto, la testimonianza. In secondo luogo il simbolo, l'arte, e solo in terzo luogo la dottrina, dice questo studioso. Fin dall'inizio della trasmissione della fede, del Vangelo, è stato così. Ciò che noi abbiamo visto e toccato, il verbo della vita, noi ve lo trasmettiamo. È la prima lettera di San Giovanni. La prima, insomma...

0: linea di trasmissione della fede è un rapporto personale col Cristo. È trasmettere la testimonianza, il dire io ho creduto e per me il Signore è stato decisivo nella mia vita. E questo fatto che il Signore è stato decisivo nella mia vita mi permette di intendere in un certo modo le mie relazioni umane. Questa è la base.
1: E quello che mi ha molto colpito leggendo la sua ultima pastorale è una sorta di interfaccia di questo problema della crisi delle vocazioni, cioè il progressivo invecchiamento del clero. Lei lo segnala come un problema.
0: Sì, è un problema, credo, per la nostra diocesi come di tante altre diocesi. Deriva dal fatto, soprattutto, che negli ultimi 25 anni le ordinazioni sacerdotali si sono come diradate, sono stati degli anni anche vuoti. E questo crea l'invecchiamento, ecco da che cosa nasce. Però abbiamo molti sessantenni, cioè persone che sono state ordinate proprio negli anni 60 e adesso sono appunto sui 60, 62, 63. La gran parte delle parrocchie della nostra diocesi è retta da sacerdoti di questa età. Questo, insomma, in prospettiva cosa significa? Che negli anni prossimi la gran parte dei sacerdoti saranno sui 70 anni, 80 anni, ecco. Se non ci sarà ora una nuova leva, ma ci sono segni positivi in questo, di sacerdoti che in qualche modo possano rimpiazzare quanti verranno meno, e certo sarà un problema grosso per la nostra Chiesa. Io ho segnalato questo problema alla diocesi, però guardi, l'ho segnalato non semplicemente per un lamento oppure per dire facciamo che su una grande azione per suscitare vocazione, tanto più che il Signore ci ha dato delle indicazioni. Le dicevo che già l'anno scorso sono entrate 11 ragazze, adesso insomma, diciamo così, se attendavamo una risposta dal Signore, il Signore questo segnale ce l'ha dato. Invece, ecco, nella lettera io cerco di spiegare che questo problema può essere un'opportunità per trasformare la pastorale delle nostre parrocchie da incentrata pressoché esclusivamente sulla figura del sacerdote a una pastorale in cui tanti partecipano, in cui nascano, emergano diverse figure ministeriali accanto al sacerdote. Il ministero sacerdotale non può esaurire tutta la ministerialità della Chiesa, e questa è la scommessa, insomma, che intendo rivolgere a me stesso e a tutta la nostra comunità ecclesiale. Per esempio, in questa diocesi, al contrario di quello che avviene in tante altre diocesi, non ci sono, tuttora, se non un solo caso, diaconi permanenti. Abbiamo cercato di attivare questo l'aspetto formativo, tanti hanno chiesto al Vescovo di incamminarsi verso il diaconato permanente. Io credo, insomma, che da un fatto negativo, l'invecchiamento del clero, possa nascere qualcosa di estremamente positivo, che faccia cioè realizzare la Chiesa più secondo il volto che il Signore vuole per lei, più secondo la sua natura che è di partecipazione, che è di comunione.
1: Ecco, partecipazione, comunione, e proprio in questo spirito come può porsi proprio la presenza della donna? Mi riferisco al fatto recentissimo della beatificazione, credo che sia avvenuta il 5 settembre scorso da parte di Giovanni Paolo II, di Pina Suriano. Pina Suriano, una giovane di Partinico, è morta credo a soli 35 anni, che ha svolto un ruolo molto impegnativo e concreto e solido all'interno dell'azione cattolica. Ecco, la figura femminile nella Chiesa.
0: Intanto è importante sottolineare questa beatificazione. Guarda, poco fa sottolineavamo la presenza di comuni in questa nostra diocesi che sono, per così dire, delle capitali della criminalità. Sono state così nel passato. Ma accanto, guardi, a questi, diciamo così, eroi del crimine, ci sono stati nella nostra diocesi tanti eroi della santità cristiana. Una cosa impressionante, guarda, noi abbiamo attualmente 8 cause di beatificazione di persone vissute nei comuni della nostra diocesi, tutte nel Novecento. E di queste la gran parte sono donne. C'è stata innanzitutto la Pina Suriano, una ragazza di Partinico, morta nel 1950, dirigente di Azione Cattolica, quindi con un ruolo attivo, anche propositivo, di guida, con un suo spazio si era creato. Sì. Dunque la prima donna beatificata è una laica. Poi seguono, guardi, 4 altre donne, fondatrici di istituti religiosi, di congregazione di vita attiva. Innanzitutto la madre Diomira Crispi, che era

0: cugina del Crispi ed era anch'essa di Partinico. La Santo Canale, a Cini si fondò una congregazione di attenzione ai poveri, sì, questo, è morto negli anni 30 di questo secolo, quindi la Santo Canale, la Cortimiglia e la Madre Zangara, quattro donne fondatrici, tutte originarie dei paesi della nostra diocesi. E tutte, di cui c'è la causa di beatificazione, alcune di esse sono già venerabili, quindi prossimamente beate. Poi c'è un parroco, il parroco di Bisacquino, che si chiama Bacile, Giovanni Bacile, c'è un frate cappuccino, anch'esso di Partinico, fra Pietro Privitera, e un vescovo in Trecialaghi, di cui già abbiamo fatto il nome, che è già venerabile. Veda come in questa chiesa ci sono state figure eminenti sul piano della santità, quasi a fare da contrappeso, da contraltare a quelle figure eminenti sul piano,
1: Un
0: insomma, della negazione stessa
1: fronte
0: del
1: molto
0: Vangelo.
1: diverso.
0: Sì, questa è una ricchezza, insomma, della nostra Chiesa. E in questo quadro le donne hanno avuto un ruolo di rilievo, è la gran parte. Del resto, questo, ogni storico della Chiesa lo sa, l'8-900 addirittura è stato il secolo cosiddetto della femminilizzazione della Chiesa. Perché le donne sembrano aver avuto un ruolo determinante. Ora la
1: Oggi si è un po'
0: sensibilità,
1: perso,
0: non più
1: forse.
0: che perso, c'è una sensibilità diversa che porta a vedere nella donna un doppione del maschio, nel senso che la donna possa fare tutto quello che fa il maschio. Ecco. La Chiesa, per la sua tradizione che attinge al Vangelo, invece sottolinea un'originaria distinzione.
1: Una diversità
0: Ecco,
1: dialettica,
0: una
1: per dire così.
0: diversità, è una specificità del ruolo, è l'insegnamento di questo Papa nella Mulieris Dignitate.
1: Abbiamo parlato del suo ruolo, del suo impegno di arcivescovo, delle prospettive anche di questa diocesi così complessa, così piena di problemi, ma anche abbiamo visto di fermenti, di grande interesse, di grande volontà di crescita. E l'uomo. L'uomo, Monsignor Cataldonaro, ecco come nasce la sua vocazione al sacerdozio.
0: Sì, guarda, nasce in maniera semplice, no? In maniera semplice, io credo che sia come pressoché un naturale sviluppo, cioè un naturale sviluppo di una formazione cristiana che ho ricevuto all'interno sia della mia famiglia, ma soprattutto, guarda, della mia comunità ecclesiale nel paese natale, a San Cataldo. Sì. Ho avuto la fortuna di essere stato molto aiutato, molto sostenuto nella mia fede. E mi è sembrato come, ecco, un naturale sbocco questo mettermi completamente al servizio della Chiesa. La mia vocazione sacerdotale è nata così,
1: È
0: in una
1: nata con
0: maniera.
1: lei, diciamo.
0: No, è nata con il crescere, con lo sviluppo, insomma. Sono entrato in liceo, in seminario, e quindi sì, con una consapevole associazione, però attraverso come uno sviluppo graduale, questo voglio dire, è sempre dinamico, nel senso che mi è sembrato giusto, insomma, quasi un naturale sviluppo, dicevo poco fa, della mia stessa esperienza cristiana, una donazione più completa al Signore nel ministero, nel servizio della Chiesa stessa.
1: E non c'è mai stato così un momento difficile, un momento di dubbio, ecco.
0: Dubbio circa la vocazione, circa la bellezza e la bontà del mettermi a servizio della Chiesa? No. Le difficoltà sono state, come è inevitabile, ogni esperienza concretamente umana. Sì, ho avuto difficoltà anche perché ho dovuto, come dicevo all'inizio, esercitare il ministero in una diversità di modalità. Sì, e non sempre previsto, anzi, niente affatto previsto. Non era per niente previsto che dovessi fare il docente, che la facoltà, che poi dovessi diventare prese. Non era previsto che in diocesi facesse questo compito o quell'altro compito. Sì, in questo è stato come, e neanche poi alla fine vescovo, insomma, c'è stata come una continua sorpresa in questo. E la sorpresa genera ovviamente dubbi, difficoltà, decisione, questo è inevitabile. Ma circa, ecco, la bellezza e la bontà, come dicevo all'inizio, dell'essere stato scelto dal Signore per un servizio a Lui, su questo no. Anzi, il sentimento dominante nella mia vita in questo senso è di gratitudine al Signore perché mi fa lavorare nella sua vigna.
1: Quindi molti impegni, molti traguardi, molte sorprese, lei diceva, e naturalmente anche molte sfide.
0: Sì.
1: Qual è stata la sfida più importante che ha combattuto e che ha superato?
0: La sfida più grande è proprio questa dell'Episcopato, che è giunta in maniera del tutto inattesa.

0: e che cambia radicalmente la mia vita. Prima, insomma, in qualche modo riuscivo ad organizzarmi, facevo questo, facevo quell'altra cosa, però in fondo riuscivo a indirizzare, secondo anche preferenze, secondo preferenze la mia vita. Adesso è totalmente impossibile. La vita, difatti, è interamente a servizio del compito che comanda la mia vita. E questa è una sfida, secondo me, la più grossa di quella finora sperimentata.
1: Anche perché naturalmente si sostanzia intorno a un progetto che appunto come possiamo esaminarlo nei suoi momenti più significativi?
0: Un progetto che non posso inventare io, è la cosa che dico sempre ai miei sacerdoti, ai fedeli, è un progetto che emerge in qualche modo dalla storia, cioè dai fatti come si esaminati, attraverso un discernimento, attraverso un'intelligenza credente. Ma non è la storia stessa che impone il compito, attraverso la storia è il Signore che ci chiede un compito. Il problema è questo, riuscire a discernere, a capire questo appello del Signore che ci viene attraverso la storia. Il progetto per questa chiesa locale, il piano pastorale, diciamo così, che duri per anni, non può non venire da questa intelligenza credente dei fatti attraverso i quali noi scorgiamo un appello del Signore. Una cosa delicata, una vera sfida per usare la sua parola. E quindi non ho un progetto da imporre, un progetto che risulti da analisi condotte da me stesso o in base alla mia storia precedente. È una diocesi con una sua storia, con una sua complessità, per riprendere la parola che abbiamo detto prima, e che quindi è da amare e da capire. Il progetto è relativo a questa comprensione. E in ogni caso un progetto, per essere poi realmente perseguibile, ha bisogno, diciamo così, di un consenso, ma soprattutto ha bisogno di un essere assunto da parte di tutte le varie componenti della Chiesa diocesana. Per questo vado molto con i piedi cauti, nel senso che mi
1: Per
0: attendo
1: gradi,
0: per
1: un cammino
0: gradi
1: che
0: e
1: si
0: mi
1: va
0: attendo come di essere
1: compiendo.
0: educato da questa Chiesa stessa, il vescovo che chiede di essere come condotto dai suoi sacerdoti e dai suoi fedeli, ed è giusto che sia così.
1: Noi, Monsignore, dobbiamo sempre naturalmente muoverci, e questo mi viene da osservarlo proprio dopo questa lunga chiacchierata con lei, dobbiamo muoverci nel segno della speranza e dobbiamo andare avanti e avere fiducia. Ma a che cosa poi concretamente agganciamo oggi questa speranza?
0: Per un cristiano questa speranza non può non essere agganciata sulla certezza che l'umanità non è sola, no, non persegue un cammino da sola, che Dio si è scommesso con questa umanità, che Dio si è fatto uomo e ci ha dato il suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo, darci il suo figlio. Sono le parole nel Vangelo di Giovanni, nel colloquio tra Nicodemo e Gesù. E questa è la certezza, alla fine è questa che può dare un fondamento alla speranza umana. Senza questa visione di fede, senza questa certezza che nasce dall'esperienza del rapporto quotidiano con il risorto, credo che il pessimismo, sia di obbligo, insomma. L'umanità sembra fare di tutto, per dare l'idea, insomma, di una meta che non può essere se non di fallimento. Ecco, da sola l'umanità, senza la certezza, cioè di un accompagnamento,
1: Si
0: va al
1: perde.
0: disastro. Sì.
1: Ecco, e in un mondo, proprio mi aggancio a questa sua osservazione, in un mondo come quello di oggi, che vediamo veramente dominato proprio da tanta brutalità, un mondo dove c'è tanta violenza, non mi riferisco soltanto alle persone che vengono uccise, ma anche proprio alle persone che sono costrette a subire l'umiliazione continua della loro personalità, proprio l'umiliazione, la mortificazione. Ecco, da una realtà sicuramente non marginale come questa diocesi, ma geograficamente periferica, ecco, a questo mondo così tormentato, che messaggio dare?
0: Guardi, io uso dire ai miei condiocesani, proprio su questo problema, perché è un problema attuale, la guerra, e oggi i mass media ci portano in tempo reale a casa immediatamente la notizia di uccisione, di violenza, che sembra non avere fine, non avere fine. Ecco. Dico, il sentimento che prevale, uso dire, è quello di una impotenza. Cosa posso farci? Non riesco a dominare gli eventi. Questa domanda si rivolge a un cristiano che sta a Monreale, ecco, una realtà

0: lei dice periferiche. Io credo, ecco, che i livelli di intervento sono duplici. Il livello è quello, non è sempre strano questo, della preghiera. Noi cristiani abbiamo una forza straordinaria che è la preghiera. Il Cristo, guarda, nel Vangelo ha promesso efficacia solamente alla preghiera, non tanto all'annunzio. Andate, annunziate a tutti gli uomini, ma non ha detto sicuramente vi accoglieranno, anzi sembra dire il contrario, vi perseguiteranno. Invece alla preghiera ha assicurato un'assoluta efficacia. Se voi due o tre vi mettete insieme e chiedete qualcosa al Padre in nome mio, lo otterrete. Il problema è che non abbiamo questa sicurezza della fede, ecco, non crediamo noi stessi cristiani alla potenza della preghiera. I primi cristiani, cioè nei primi secoli, scrivevano all'imperatore le apologie, dicendo noi siamo l'anima del mondo, se non preghiamo l'impero si spappola, come l'anima nel corpo. Noi non in maniera diffusa nella Chiesa sembriamo non avere più questa certezza. Bisogna recuperare questa certezza. E in secondo luogo, guardi, la pace comincia da casa propria. Abbiamo visto in questa nostra diocesi come ci siano a Monreale antichi grumi, odi, risentimenti che bisogna sapere sciogliere. Ecco. Si tratta di questo. Guarda, la guerra comincia dall'accumulo del risentimento, un risentimento locale, un risentimento con la persona accanto. Se vogliamo la pace nel mondo bisogna cominciare da questo livello, ad eliminare questo accumulo che in progressione non può non portare che a conflitti di più vasto raggio. E poi, guardi, per chiunque può, come può, nei momenti insomma, in cui siamo chiamati a una decisionalità di tipo politico, si tratta di intervenire a favore della pace nel mondo, questo sì. Ma io partirei innanzitutto dalla preghiera. E dalla pace nel raggio della nostra quotidianità.
1: Ecco, noi ringraziamo Monsignor Cataldo Naro, è stata una conversazione, se posso inserire uno spunto personale, per me di grande significato, che forse mi aiuta a crescere e che comunque fornisce spunti importanti di riflessione. Grazie ancora.
0: Grazie.

0: Pronto, tesoro?
1: Kate, sono innamorato. Io non torno a casa.
2: Una donna abbandonata.
3: Au milieu?
2: Un ladruncolo francese.
4: Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
5: Non credo di farcela.
6: Perché sei venuta a Parigi, eh?
5: Io sono venuta a Parigi per riportarmi a casa l'uomo che amo.
7: Giurerei di aver visto Kate.
5: Perché mi stai aiutando?
7: Perché mi piaci.
2: Meg Ryan e Kevin Kline in French Kiss. Martedì in prima serata.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Filippo Neri, io amo descriverlo, pensarlo come un cercatore, un pellegrino cercatore di Dio. Per tutta la sua vita è stato questo. Da quando ha iniziato il suo pellegrinaggio lasciando Firenze, passando per Cassino, arrivando a Roma, che poi non lascerà più, e anche in Roma stesso, anni e anni passati come un mendicante, come un cercatore di Dio, prima ancora che diventare prete. Visse tutta la sua vita a Roma e divenne romano, acquisendo, diciamo impreziosendo con la romanità quello spirito arguto fiorentino che lo ha sempre caratterizzato. Per cui è diventato a tutti gli effetti di Roma, anche se a lui piaceva che si sapesse la sua origine fiorentina.
1: Quello che infatti oggi vi vogliamo raccontare è la straordinaria figura di San Filippo Neri, il santo di Roma, il compatrono della capitale e apostolo della città. Il suo legame con i romani e con i quartieri più poveri dell'urbe è sempre stato molto stretto. Però vi vogliamo raccontare anche il suo segreto, un segreto che è arrivato fino a noi. Ma prima, per capire meglio, dobbiamo fare un passo indietro e spiegarvi chi era veramente Filippo Neri.
2: Per me San Filippo è un uomo anzitutto libero, un uomo libero perché aveva scoperto il centro dell'esistenza sua personale, ma in generale degli uomini, che era appunto ed è il Signore. Quindi San Filippo ripeteva sempre: chi vuol altro che Cristo non sa quel che cerca, chi vuol altro che Cristo non sa quel che domanda. E da questo centro vi era veramente la struttura della sua vita, la struttura della sua esistenza, e questo fondamento, questa roccia che lui aveva scoperto, che aveva trovato, ha saputo diffonderla a tutti e a distanza di tantissimi secoli continua a diffonderla anche a noi.
1: Queste straordinarie immagini che state vedendo documentano in modo cristallino la recognizio canonica del corpo di San Filippo Neri, conservato presso la Chiesa Nuova, la parrocchia di Santa Maria in Vallicella a Roma. La ricognizio è sostanzialmente una sorta di esumazione che viene fatta ad intervalli temporali più o meno lunghi e serve praticamente a verificare lo stato di decomposizione del corpo del santo, a praticare terapie per una sua migliore conservazione e ad estrarre reliquie. Ebbene, proprio in occasione dell'ultima ricognizio, all'interno del sarcofago è stato ritrovato un documento particolare, appunto il segreto di San Filippo Neri.
0: San Filippo era stato un fanciullo normalissimo, serenissimo. La sua infanzia viene descritta dalla sorella in un modo molto sereno. Erano in tre, lui era il secondo di tre figli. Non conosce mai la mamma, perché poverina muore di parto quando stava per dare alla luce il quarto figlio. Muore anche lui, quindi rimangono al padre, Francesco Neri, questi tre figli, e il padre si risposa in seconde nozze con questa donna, Alessandra, una donna amabilissima, di una grande ironia, che ha sempre avuto nel cuore Filippo, parlando di Filippo fino alla fine della sua vita. E Filippo ha conosciuto questa seconda madre, diciamo, questa matrigna, come sua mamma, e dal canto suo l'ha amata tantissimo. Per cui l'infanzia di Filippo è stata un'infanzia serena. Ha amato la gioventù perché vedeva nella gioventù un grande potenziale. Amava il potenziale umano. Infatti una delle frasi che diceva ai ragazzi era sempre questa: beati voi giovani perché avete così tanto tempo per fare del bene.
2: Era un uomo capace anche di sapersi prendere in giro, era un uomo capace di andare in estate con la pelliccia, capace di indossare delle scarpe bianche sotto la talare nera, un uomo capace di andare in giro addirittura con mezza barba tagliata e mezza no. Questo perché? Perché voleva dichiarare sovranamente che l'unico sguardo che a lui interessava nella vita era lo sguardo del Signore. E lo dichiarava in maniera parossistica, paradossale, in maniera del tutto originale, affine alle sue corde, affine al suo carattere, ma era un'ironia quindi con un profondo senso spirituale, perché quello che conta è lo sguardo del Signore, quello che conta è l'umiltà, quello che conta è la libertà. Allora quando uno è libero dallo sguardo degli altri, da quello che gli altri pensano, che è uno sguardo che costringe, uno sguardo che in qualche modo ingabbia in delle regole, in delle costrizioni, nelle aspettative degli altri, allora uno è veramente felice ed è libero per amare.
0: Credo che San Filippo sia veramente un santo del popolo proprio perché ha vissuto la sua vita, la sua spiritualità in mezzo al popolo. Lui era amico di tutti, cercava tutti, si faceva compagno di tutti, di tutte le età, di tutti i ceti, e tutte le persone che lo incontravano, una delle testimonianze che appunto lasciano di lui è esattamente questa, che chi lo conosceva non era più capace di staccarsi da lui. Una bella umanità, prima che una grande santità. Lui vive in mezzo alla gente, sempre. Le testimonianze più belle di San Filippo sono quelle di coloro che lo incontravano quotidianamente per la strada, perché lui sapeva farsi vicino a tutti, frequentava tutti, di qualsiasi età, di qualsiasi ceto, ed era amico di tutti. Le persone testimoniano che chi lo approcciava, chi lo conosceva, non era più capace di staccarsi da lui. Lui passava, quando venne qui in Chiesa Nuova, tutta la mattina nel suo confessionale e tutti sapevano che potevano trovarlo lì. E andavano da lui in continuazione, c'era un pellegrinaggio per andare a parlare, a trovarlo, a presentargli i problemi, anche quotidiani. Lui era molto vicino alle persone.
2: Perché ebbe un tratto sicuramente molto molto popolare, un tratto estremamente affabile. Fu un uomo a modo e un uomo anche molto simpatico. Un uomo che sapeva stare. Quando una donna gli disse: padre, quando lei ha abbandonato il mondo? Lui rispose: io non ho mai abbandonato il mondo. Era un uomo impastato veramente con il mondo, però nello stesso tempo era un uomo anche che sapeva scorgere quelli che erano i fondamenti veri della vita, dell'esistenza degli uomini, sapeva scorgere il Signore in tutto. Ed è un uomo che ha saputo anche scorgere dove andava la cultura della sua epoca, da quale parte andava, soprattutto dopo il Concilio di Trento. E da allora aveva infatti capito, a partire da questo, il ruolo che la storia rivestiva in modo particolare.

0: non si contempla mai fine a se stesso. La contemplazione di Dio ci porta a crescere nell'amore, a crescere nell'amore per Dio e a crescere nell'amore per il prossimo. Per cui anche le cose socialmente utili che i santi fanno nascono dalla contemplazione, nascono dall'amore di Dio. San Filippo era un uomo molto concreto nella sua spiritualità, era molto incarnata. Se pensiamo già semplicemente al fatto che in un'epoca in cui c'erano penitenze corporali, fisiche, la gente si mortificava in quel modo, lui diceva che la penitenza più interessante era quella della razionale, la chiamava così, mortificare l'orgoglio. Per cui le penitenze non solo nel confessionale, ma anche le mortificazioni che dava ai suoi discepoli, ai padri di congregazione, erano sempre mortificazioni volte a appunto a ridimensionare l'orgoglio, a suscitare l'umiltà.
1: Io preferisco un'altra cosa. Il paradiso.
0: Preferisco il paradiso, pare sia proprio vera, perché è in riferimento al rifiuto del cardinalato più volte offertogli. State buoni se potete, in realtà non pare sia proprio originaria di San Filippo. Forse nasce da qualche film, da qualche fiction, ma nelle testimonianze su San Filippo questa frase forse deluderà molti, perché è la più nota di San Filippo, però pare non ci sia.

Questo era quell'uomo che oggi conosciamo come San Filippo Neri, affabile a volte burlone, ma uomo di preghiera e di profonda carità.

0: con l'oratorio non si occupa precisamente dei poveri o dei bambini. L'oratorio è, appunto, nasce dalla parola orazione e si preoccupa di condurre le anime a Dio. L'oratorio nasce nella sua stanzetta a San Girolamo della Carità, dove persone andavano a trovarlo e lui le intratteneva parlando loro di Dio, della vita dei santi, cercando di edificare queste persone che cominciarono a frequentarlo quotidianamente. Ecco perché oratorio. Oratorio non nel senso luogo della ricreazione e del gioco dei bambini, ma luogo della preghiera. Lui non aveva mai inteso creare una congregazione, fondare qualcosa. Lui riconosce alla fine della sua vita che tutto gli è fiorito nelle mani. Anzi, diceva proprio per questo, dice: non sono stato io a fondare la congregazione, è stata la Madonna. Lui attribuiva alla Madonna la fondazione, e per la sua vita e per la vita della congregazione, dei padri, dei suoi figli spirituali, ha vissuto questa grande speranza che Dio portasse a compimento ciò che aveva iniziato.
1: Se vogliamo, una sottolineatura particolare dell'oratoriano è l'oratorio. Ma se parliamo di oratorio, dobbiamo specificare che l'oratorio non è il luogo di ricreazione, come adesso si comprende. Quella è una evoluzione successiva, degna di stima e di rispetto, e quel concetto di oratorio noi lo rifacciamo a San Giovanni Bosco, principalmente. Tant'è che San Giovanni Bosco aveva molto in cuore il carisma di San Filippo, a sua volta aveva in cuore il carisma di San Filippo il Sales, per cui San Filippo, San Francesco di Sales e San Giovanni Bosco sono chiaramente legati da un filo. Cambia il contesto, cambiano le epoche, cambiano le situazioni in cui ci si trova a vivere. L'oratorio, come lo concepisce San Filippo, è un luogo dove si fa orazione, dove ci si incontra, si fa formazione, istruzione, catechesi, e questo ovviamente cambia nel tempo, pur rimanendo valida e fondamentale l'importanza di questa formazione. Allora l'oratorio filippino era un luogo dove San Filippo radunava i suoi, ci si trovava per leggere la parola di Dio, e sappiamo che nel 500 era un problema a volte questo, quindi la parola di Dio andava letta, meditata, spiegata. La gente poteva farla sua. Una delle caratteristiche fondamentali delle congregazioni dell'oratorio anche oggi è la trattazione familiare della parola di Dio. Poi,

0: la vita dei santi. San Filippo soleva dire ai suoi figli spirituali: leggete libri che iniziano per S, cioè santi. Perché questo? Perché se sembra difficile vivere il Vangelo, guardiamo ai santi, loro ci sono riusciti. E poi il canto sacro, la musica.
1: San Filippo con la musica c'entra perché in questa chiesa, in Santa Maria della Vallicella, nasce come sviluppo della lauda medievale la forma musicale dell'oratorio, che nel 600 affianca il melodramma. Per cui San Filippo Neri, la sua opera culturale e musicale, entra a buon diritto anche nella storia della musica.
2: San Filippo crede fortemente che la musica abbia un ruolo, rappresenti un canale privilegiato per avvicinare le persone. Lui usa questa metafora, la musica come una rete pescatrice di anime. Sappiamo pochissimo di quello che riguarda San Filippo da lui stesso, poiché ha lasciato pochissime tracce scritte. Di lui conosciamo il suo pensiero, la sua personalità attraverso la descrizione dei biografi e dei contemporanei. E, per esempio, l'enorme patrimonio di informazioni lasciato dalle deposizioni al processo di canonizzazione. Da qui emerge una persona molto raffinata, molto colta, con un forte senso estetico, sia in senso artistico che musicale, ma lui non è mai stato un musicista.

0: così come non è mai stato un artista, ma aveva una grandissima considerazione del prodotto appunto dei pittori, che doveva avere una funzione al di là del valore estetico. Lui ha un rapporto che è allo stesso tempo estetico e devozionale nei confronti dell'arte. L'arte, cioè il prodotto artistico, doveva essere, come la musica, un veicolo di elevazione spirituale.
1: Eppure, anche San Filippo custodisce un suo segreto, un segreto che è arrivato fino a noi grazie alla ricognizione canonica fatta sul suo corpo, che ha permesso di svelarne il contenuto. Un segreto che non smette di stupirci e interrogarci.
0: Ha un atteggiamento che si può ricondurre nei confronti dei dipinti, dei quadri, proprio di un esercizio spirituale. Uno dei suoi biografi racconta come lui amasse raccogliersi in preghiera di fronte ad un dipinto. Da qui un esercizio di controllo, in un certo senso, sia nella scelta dei pittori che furono chiamati a decorare la Chiesa Nuova, quindi una soluzione che doveva permettere, che doveva avere delle caratteristiche, doveva suscitare una sensibilità, un momento di raccoglimento, di preghiera nel fedele che appunto guardando quell'immagine si sentisse ispirato.
2: 12 marzo 1622. È stato canonizzato in quella che è stata la prima canonizzazione multipla della storia. Sono in 5. E se mi è permesso direi 5 big, perché insieme a San Filippo Neri vennero fatti santi in quella celebrazione San Francesco Saverio, Sant'Ignazio di Loyola, Santa Teresa d'Avila e Sant'Isidoro di Madrid. I romani, perché forse questa è molto simpatica da citare, in quella occasione dissero nel dialetto romanesco che provo a interpretare, era: oggi il Papa canonizza 4 spagnoli e un santo. Questa era la percezione che avevano avuto all'epoca. E ho detto che i 4 spagnoli erano 4 big, vero? Perché fanno parte dei grandi riformatori della Chiesa del Cinquecento. Però per la gente, del popolo, il santo era San Filippo.
1: San Filippo Neri e il suo segreto. San Filippo Neri è quel documento ritrovato nel suo sarcofago. Ma qual è questo segreto e perché è così importante per noi? Nella prossima puntata vi sveleremo il suo segreto, cioè vi sveleremo quanto sarebbe accaduto secondo i biografi e secondo le prime autopsie sul suo corpo durante la notte della Pentecoste del 1544. San Filippo Neri, infatti, in quell'occasione fu destinatario di un raro fenomeno mistico, quello della Pentecoste di fuoco. Il mistero continua.

Mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Signori, bentrovati, buongiorno a tutti voi. Noi la aspettavamo sperando che lei potesse trovare ma proprio quel tot di minuti di tempo da dedicarci. Perché? Perché lei è solare, allegra, brava, ironica, intelligente, capace di trasformare nella propria vita e nel lavoro tutto alla fine in ironia, allegria. È un talento. Mamma mia, che alto così, la Maradona di tutte le imitazioni, le gestioni di uno studio televisivo, Barbara Foria, vieni qua.
3: Una cosa esagerata.
4: Ma bellissima, ma ciao Paola, ma poi questo studio di girasole, cioè proprio veramente il sole.
2: Il sole.
4: Un caldo, senso proprio.
2: Sole, accomodati.
4: Mi vado ad accomodare.
2: Oh. Sapete di questa ragazza stupenda?
4: Che già ragazza, grazie.
2: Scusa, li hai fatti 18 anni?
4: 18, sto dicendo.
2: Li hai fatti comunque, fatti. Quindi sei una ragazza. La mamma le dice, scusate la voce tutta quella che ho, la mamma le dice ti ho fatto per allegria,
4: è vero.
2: Che bella frase.
4: È vero, c'era un film, invece adesso lei me lo dice sempre, ti ho fatto per allegria, perché quando pure un po' la faccio arrabbiare o la faccio divertire, dice ma l'ho fatta per allegria sta figlia mia.
2: E lei è riuscita proprio bene. E nel fare i complimenti alla mamma, e qui entro subito a gamba tesa, il tuo papà.
4: Sì.
2: Il tuo meraviglioso papà.
4: Meraviglioso papà.
2: Che persona, cioè, in quanto ad allegria in famiglia, tu ne hai masticata tanta.
4: Sì.
2: Il tuo papà che, qual è la cosa, tanto qua, vediamo.
4: Cioè, ah, questa è la mia mamma,
2: Supermamma.
4: Sì.
2: Fiera ed orgogliosa, dico, tanta figlia. Il tuo papà,
4: allora,
2: che cosa ti ha dato?
4: Allora, secondo me anche tanta allegria, sicuramente, perché io l'ho perso molto piccola, avevo

0: io ne avevo 9 di anni
1: tesoro.
0: E quindi fondamentalmente ho dei ricordi vaghi, un'idealizzazione anche proprio di una figura paterna, di una figura maschile, però lo ricordo, a parte super elegante, sempre aveva questo fazzoletto, anche portava sempre un garofalo anche rosso,
1: Oh.
0: un girasole, sempre una rosa rossa anche qui. Lo ricordo per quei ricordi che non sono particolarmente, diciamo, nitidi, però sempre molto allegro e soprattutto credo che da lui io abbia preso l'arte del prendere in giro, perché lo ricordo anche in questo, che scherzava, era sempre molto scherzoso, faceva proprio scherzi. Cioè, io ricordo di uno scherzo, e questa è una cosa
1: Tipo.
0: che mise il peperoncino. Questo, ci sono dei sai di ricordi, poi ero piccola, quindi alcuni
1: Sì.
0: sono dei flash che ti restano impressi. Era forse la laurea di mia zia o di mio zio, e io ricordo che lui mise, dovevamo fare, lui con un altro mio zio Michele, mise del peperoncino in dei dolci. Cioè, proprio era una cosa, capito?
1: Così, per fare uno scherzo.
0: Per fare uno
1: Uno
0: scherzo.
1: scherzo. Questa ragazza, Barbara Foria, ha parlato dell'arte, giustamente, dell'ironia e dell'autoironia. Intanto, complimenti per
0: Lui è mio
1: come.
0: fratello.
1: Cioè, voglio dire, questo
0: Lui è mio
1: è.
0: fratello Nicola Fabio. Sì, perché noi abbiamo dei nomi, capito? Doppio nome in casa mia.
1: Cioè,
0: Sì.
1: è bello avere doppio nome.
0: Assolutamente. Nicola Fabio Foria, sì. Lui è mio fratello più piccolo. Anche lui, devo dire che pure lui ha questo senso più di me. Lui ha un English humor, un po' più
1: Ma
0: black, più.
1: l'ironia, Barbara, tu sei una campionessa. Ma non si. Allora, sì, c'è il talento. Il talento, per questo io mi sono permessa di citare Diego Armando Maradona, lo faccio sempre molto volentieri. Il talento è talento, non c'è niente da fare. Però poi l'ironia e l'autoironia, perché tu
0: Sì.
1: hai questo anche nel
0: Sì.
1: tuo modo di essere, nella tua professionalità, è qualcosa che si accresce con il tempo, sei una. Stupendo. Sei che qui, diciamo, questa è condivisione, si chiama.
0: Questa è condivisione con mio cugino, però devi sapere che io davo un boccone a lui e due li mangiavo io, cioè quindi era.
1: Vabbè, ma tu eri una signora, scusa, abbi
0: No,
1: pazienza.
0: era una golosa, che ancora oggi lo sono, eh.
1: No. Allora, dicevo, questa ironia la si ruba quando la si vede per strada tra le persone, quando. Non lo so, te lo chiedo
0: Allora,
1: proprio con curiosità, da
0: è
1: spettatrice.
0: una bella domanda perché io dico sempre che è un dono, secondo me, che sia come l'allegria, l'ironia, l'autoironia, è un po' un dono. Però secondo me è giusto anche quello che dici tu perché io sono sempre stata curiosa, quindi un po' ce l'avevo innato, un po' secondo me si ruba, si osserva.
1: Se sai osservare, sì.
0: Se sai osservare e se sai anche modificare poi quello che osservi in qualcosa di ironico o di divertente, perché poi alla fine la comicità, secondo me, quella bella è quella che riesce anche a far ridere di cose più drammatiche
1: E questo
0: e
1: volevo
0: più.
1: dire, Barbara è riuscita a trasformare determinati dolori, determinate situazioni in quell'ironia che sicuramente ti dà da pensare. Questa però sei tu, si
0: Questa sono
1: vede,
0: io, è
1: non
0: proprio
1: dà
0: la faccia,
1: mille.
0: ecco, anche ora, vedi, proprio
1: No,
0: questa.
1: proprio gli occhioni poi sono quelli. E è riuscita a trasformare. E credetemi, talvolta per affrontare nel modo migliore le cose basta un filo di rossetto. E tutti gli uomini dicono: scusi, e io che cosa posso fare? Ma guardate, basta un filo di rossetto, è argomento che tratteremo con Barbara Foria. Abbiamo ancora un po' di tempo prima del via? Abbiamo ancora un minuto, lo tratteremo tra poco, anzi, facciamo già una piccola anticipazione. Che cosa dobbiamo aspettarci?
0: Allora, di ridere spero prima di tutto, perché è di divertirsi tutti e anche me in primis, perché a volte se non mi diverto io poi non diverto
1: Bravo.
0: neanche il pubblico. Diciamo che questo è un racconto, io ho compiuto 50 anni, che è successo all'improvviso, Paola, guarda, non me l'aspettavo,
1: No,
0: pure,
1: vorremmo i
0: no,
1: documenti, ma
0: no,
1: ci
0: no, ma
1: crediamo,
0: proprio
1: ci
0: così,
1: crediamo.
0: cioè, diciamo che me ne sento 40, però mi avanzano sti 10 e non so, cioè, lascio raddoppi e dico, meglio non raddoppiare, li lascio là. E quindi è un po', io ho fatto uno spettacolo ai miei 40 anni, ho girato tanto l'Italia che si chiamava Euforia e questo invece per i miei 50 anni me lo sono regalato e il titolo è un omaggio alla mia mamma perché è una frase che fin da piccola invece lei mi ha sempre detto, basta un filo di rossetto, cioè lei è quella che in realtà credo che forse anche tante mamme, altre mamme, perché molte mie amiche dicono pure mia madre lo dice, però la mia. Cioè, tu puoi stare pure una tuta, magari una mattina che non hai voglia di vestirti, di prepararti particolarmente. E lei comunque ti dice: vabbè, metti un filo di rossetto, basta un filo di rossetto, che è un po' una filosofia di vita.

0: che me l'ha trasmessa, perché alla fine dice, ecco, sei triste, metti un filo di rossetto, magari un rossetto rosso, comunque ti può rallegrare una giornata grigia, pure come la faccia di chi te l'ha rattristata, cioè, capito? Quindi, comunque tu metti un filo di rossetto, ti senti un po' più, un giorno un po' più, non lo so, fanciulla, un po' più, sì. E metti una nuance magari più rosa,
1: più bella,
0: più, secondo me il rossetto, lei me l'ha trasmessa questa cosa, a me è arrivato questo strumento di femminilità in primis, sì. Ma anche di libertà, di potere, di forza, cioè il rossetto, se ci pensi, è per noi donne, è un'arma di seduzione, ma a volte è un'arma di difesa, a volte sì. È un'arma d'attacco, perché tu attacchi un bello segno del rossetto sulla camicia di qualcuno.
1: Ma meravigliosa, cioè, pensate, io pensavo invece, hai discusso? Prendi il rossetto e scrivi
0: anche
1: sullo specchio, ma ne parliamo tra un attimo. Allora, solare, si possono fare tante declinazioni in materia, ci vediamo tra un istante, grazie Barbara Foria.
0: Bella quella, saluto una sorta. Ecco, no.
2: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
6: Si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Allora, come... No, scusa, tanto bello sto divano, per carità, bello lo studio, ma scomodo, mi devo mettere un cuscino, sarà l'età. Ah, mo sì, ecco.
1: Barbara Foria, signori, eccola qui. Io ero partita, ecco, è presente. Barbara Foria, il sole di Napoli in tutto il mondo, dovunque ella vada. Pure se la mattina entra e chiede un caffè in un bar, secondo me succede una magia.
0: Sì.
1: Basta un filo di rossetto. Noi abbiamo parlato fino a un istante fa anche con gli eventuali messaggi. Lo dicevamo poco fa, il rubare, positivamente parlando, dalle cose che vedi accadere attorno a te, diventa poi argomento e storia di un tuo spettacolo?
0: Sì, sempre. Io sono una grandissima osservatrice. Secondo me, infatti, qualcuno mi prende per matta, perché magari al ristorante io mi fisso, mi concentro pure a guardare, che ne so, le coppie che parlano al cellulare, perché ormai si parla tutti al cellulare, o in viva voce, che adesso hai visto, ci hai fatto caso che c'è sta moda?
1: Sì.
0: Secondo me è il nuovo proprio, il 3.0 di oh, mi senti? Perché non nessuno, non si sussurra più nulla.
1: No.
0: Cioè, noi,
1: con questo piattino davanti,
0: parla così, proprio privacy, ci preoccupiamo di mettere le foto e poi però la privacy, noi dobbiamo sentire in treno, nei ristoranti, al supermercato, tutto quello che accade. Io mi affeziono ormai pure alle storie, mi affeziono.
1: Signori, in tutta Italia basta un filo di rossetto, insomma, cercate Barbara Foria e non perdete questo spettacolo, come non bisogna perdere niente di quello che Barbara Foria fa, la quale Barbara avevi circa 8 anni quando
0: hanno cominciato... Aspetta, che mi stai per chiedere.
1: No, devi fare l'attrice, tu a un certo punto te lo sei sentita dire questa cosa, no? Perché eri pirotecnica, eri, imitavi gli amici a scuola, i maestri, poi i professori,
0: il preside. Mi ha cacciato.
1: Com'era il tuo...
0: No, mi ha cacciato, no, mia madre deve sapere che è una professoressa di inglese, era una professoressa di inglese del mio liceo, e quindi puntualmente la preside la chiamava per dire: Barbara anche oggi ha combinato questo. Cioè, sono sempre stata una bambina iperattiva, diciamo così, ma dalle medie anche il preside, facevo l'imitazione del professore di matematica.
1: Com'era il professore di matematica?
0: Il professore di matematica, ce ne stavano diversi, ma quello, il mio che mi è rimasto impresso è quello di filosofia, che ogni volta mi dicevano pure l'euforia, per cortesia, cioè mi riprendevano continuamente. Anche...
1: Quindi non era, non... certo, però allora vedersi imitati è una cosa,
0: sì,
1: secondo me, di eccezionale valore. Non sempre la cosa viene apprezzata. Adesso
0: non
1: possono
0: sempre,
1: dire
0: non
1: mi
0: sempre.
1: Hai imitata e possono scriverlo sul muro di casa. Primo palcoscenico della tua vita, proprio la prima volta che tu sei salita.

0: sul palcoscenico?
1: Allora, forse a casa mia, secondo me, su un tavolo, se a Natale, a raccontare qualche cosa, una poesia di Natale, qualche balletto. Cioè, io ho sempre rallegrato anche la mia famiglia, però la prima volta proprio su un palco, credo, intorno ai 14 anni.
0: Così quando dicono le tue biografie.
1: Sì, perché ho iniziato a seguire dei corsi di teatro, perché secondo me il teatro è terapeutico, io lo consiglio a tutti, come consiglierei di fare anche delle esperienze come animatori turistici ai ragazzi che io ho fatto. Perché ti permette di essere in ascolto della gente, l'animatore, perché tu ascolti tantissime storie di vita e quindi anche lì puoi raccogliere esperienze e tramutarle. Oddio, qui, cioè io volevo dire che qui che avevo forse qualche chilo in più e anche molti anni in meno, ma questa dovrebbe essere Sandy, cioè te voglio dire, presente?
0: Questa è Grease.
1: Questa è Grease, ma quella dovrebbe essere quella che oggi è Lorella Cuccarini, cioè non so se mi spiego. No, no, per capirci. Che è bionica, ricordiamo che allora Lorella Cuccarini e Jennifer Lopez per me sono bioniche,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: credo
0: sì,
1: di sì, io le ammiro. Per noi normali, capito? Queste cinquantenni normali fanno...
0: Eccola però, vedete, cioè, scatenata sempre, ma cosa fa? Ella si iscrive a giurisprudenza e dici sempre tu, io sarei stata, e noi ci crediamo a questo, un ottimo avvocato.
1: Sì.
0: Ti vediamo, cioè tu saresti stata un ottimo avvocato.
1: Avrei fatto uno bordello esagerato però anche in aula secondo me, ma sì, comunque sì, forse sì per la parlantina, per l'ars oratoria.
0: Per l'ars oratoria, e tu hai detto a un certo punto dall'ars oratoria sono passata all'ars comica.
1: Sì.
0: E questo fatto di definirla arte a me piace tanto, da spettatrice Barbara, a me piace tanto perché è un'arte quella della comicità, torniamo all'argomento che trattavamo all'inizio, mai pentita, cioè non ti è mai dispiaciuto di
1: No, assolutamente, assolutamente, allora. Anzi però mi sono sempre appassionata soprattutto poi questo è il giorno della laurea. Sì, ho fatto una tesi in criminologia perché io ero appassionata proprio di diritto penale, in particolare di diritto penale minorile, quindi avevo fatto una tesi speciale. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato, il penalista, e avrei guadagnato pure forse più di questi tempi.
0: Allora, invece sceglie per nostra fortuna di intraprendere questa strada e tu dici sempre, ed è verissimo, che i no ricevuti, le salite particolarmente impervie, se le sai vivere come imparo qualcosa, ti sono servite. Nel tuo caso sono servite. Poi sono arrivati tanti sì, Barbara, perché tu sei proprio brava, però le prime porte chiuse... Uno se le ricorda, insomma.
1: No, te le ricordi tanto, ma può succedere anche adesso. Sicuramente quando sei più giovane ci resti più male perché non lo accetti, dici com'è possibile. Poi incominci a capire, possono essere, cioè devono essere necessariamente formative perché altrimenti te ne prendi una malattia e non è così. Magari se non sei stata scelta
0: tu per un provino. E puoi commettere errori, assolutamente,
1: assolutamente
0: concordo con te. C'è un fatto, le vogliono bene tutti.
1: Quello
0: ora,
1: sì.
0: Il nostro Alessandro Tresa, che io saluto sempre, il mio signor regista.
1: Signore, salve, dov'è lei?
0: Scusi, Tresa,
1: salve.
0: Si può far sentire? Tresa,
1: signore.
0: Tresa, la voce? Tresa? Tresa?
2: Eccolo,
0: ecco. Eccolo qua, Tresa è un tifosone di Barbara, dico bene?
1: Sì, è vero, un grande amico, un grande tifosone, è un tifosone, ha detto?
0: Sì, sì.
1: Che bello dire tifosone.
0: È tifosone, è arrivato, oh c'è Barbarella, devo scendere, e quindi va bene. Però arrivano poi le voci dall'alto del signor regista e le cartoline dell'ora solare. Ufficio postale aperto per la nostra ospite, vediamo chi c'è.
1: Cartoline.
3: Ta-da! Non te l'aspettavi, di la verità. E invece eccomi qua, amica mia, per farti un grande, grandissimo in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza teatrale.
1: Valeria.
3: Tu sei una veterana del teatro, per cui non hai bisogno di chissà quale in bocca al lupo da parte mia, perché sei una grande attrice, cantante, ballerina.
1: Ballerina!
3: E ti basterà salire su quel palco con un filo di rossetto rosso per dimostrare ancora una volta quanto vali, così sul palco come nella vita. Io lo so molto bene perché abbiamo vissuto tanti pezzi di vita insieme in situazioni più o meno lavorative, più o meno private. E tu sai molto bene perché sto ridendo. Ti voglio tanto, tanto, tanto bene, amica mia.
1: Che
3: un bacio in bocca al lupo.
0: Valeria Graci, grazie, grazie.
1: Che sorpresa.
0: È bello, no?
1: Molto. Tra l'altro lei pensa che è la prima volta che farà, è salita su un palco da sola con uno spettacolo quest'anno, ha debuttato. Quindi sono molto contenta pure per lei, perché era emozionata. Il teatro ti rende felice, Paola? Puoi fare la televisione, puoi fare il cinema, io faccio la radio.
0: Assolutamente.
1: Però il teatro è una cosa che ti permette di essere talmente in contatto con il pubblico che lo vedi, lo guardi, quindi...
0: Ed è questo che lo rende più bello?
1: Sì,
0: lo rende migliore rispetto al resto.
1: A tutto il resto, non hai filtri, e quindi e nemmeno tu, non li hai... Il pubblico non li ha con te, tu non li hai col pubblico, perché sei veramente così come sei.
0: La cosa che mi piace di te, tra le tantissime, è questa tua capacità di essere una dinamo. Tu parli, sali sul palco, ti esprimi, imiti.
1: Sì.
0: E ti carichi mentre fai tutto questo. Ed è bellissimo, perché è una carica che poi passi anche al pubblico, ma la passi al pubblico da casa piuttosto che a teatro stesso.
1: Sono contenta perché poi alla fine veramente questa è una scelta di vita che comunque non è facile, perché tutti pensano fai l'attrice comica, sei sempre felice o sei sempre fortunata. Non è così, perché sono una ragazza di 50 anni che comunque, come diceva pure Valeria, ogni giorno ci capitano a tutti delle cose più brutte. Però alla fine, poiché è la vita e già siamo fortunati a viverla, io provo a raccontare la parte brutta pure con divertimento, sì, però anche a viverla, quindi...
0: Senti, ma una donna come te, una ragazza come te, che riesce a mettere l'ironia, non forzata, mai forzata, in tutte le cose però che lei riesce a raccontare, di che cosa ha paura o timore? Perché le persone allegre sono splendide, le persone solari sono splendide, però... hanno anche il loro momento di timore,
1: assoluto,
0: di paura, non voglio dire di buio, però...
1: Cioè, no, proprio di buio, ci stanno anche di grigio, un po' di sfumature proprio verso il nero, il black, diciamo, in tema di armocromia che parliamo.
0: Sì.
1: Allora, di due cose, la prima spesso di non essere presa sul serio, perché poi questa è un'arma a doppio taglio, cioè dalle persone, o dagli uomini che siano, ma proprio dalle persone, perché sembra che tu stia sempre scherzando, vabbè, come se tu fossi superficiale in quello che tu possa dire, e non è così, perché non è che io ti dico, anzi, se sei poi intelligente e all'ascolto, vedi che tutto torna, dovresti cogliere le sfumature di quello che dico, quanto c'è di ironico, quanto c'è di vero. E poi sicuramente il buio, c'è la solitudine in generale, ma non la solitudine se non sei in coppia o se non sei in gruppo, è quella solitudine interiore che poi ti porti, sicuramente dipende anche dal background che hai avuto fin da piccola.
0: Però tu hai una famiglia
1: stupenda,
0: io essendo una zia, quando si parla di zie sono sempre, mi sento sempre felice.
1: Sì,
0: insomma,
1: no, stupenda, la mia mamma è stupenda, mio fratello, le zie, le mie zie, i cugini, perché poi noi a Napoli abbiamo non solo le famiglie, quelle di sangue legittime, ma poi le famiglie allargate che ci andiamo a scegliere, quindi le famiglie si allargano. No, le mie zie!
0: Queste sono le
1: loro
0: zie.
1: Loro sono le vere mie zie, perché sono le sorelle di mia madre, perché devi sapere che noi siamo una famiglia proprio matriarcale, capisci?
0: Che bello.
1: Noi è proprio, cioè la parola patriarcato a casa mia non esiste, non è mai esistito. Le mie donne della la mia famiglia, come me, mia madre, le mie zie, sono tutte super professioniste, ma non è quello, sono autonome, sono libere di testa, gioiose, quindi è una famiglia forte.
0: Quindi la forza più grande è e resta e continua ad essere ovviamente la famiglia. Il concetto è questo, beato il...
1: Chi si piglia?
0: No, insomma. Beati gli inquilini di casa di Barbara Foria. Voi immaginate incontrare nel sali scendi quotidiano delle scale sta forza della natura, questa ragazza
1: sorridente. Il mio vicino di casa mi ha regalato delle piante, perché io non ho molto il pollice verde, allora ho visto le piante grasse, ho detto me le puoi regalare, si è presentato a casa con una cassetta di piante grasse, pensa a te.
0: E questo, su questo pensa a te, ho l'ultima domanda, a te stupisce il tanto amore che hai intorno?
1: Ti posso dire che delle volte sì, mi emoziona. Cioè, mo mi stai facendo emozionare, perché quando mi ferma la gente per strada e dice posso fare una foto? Io dico, ma con me? Cioè, ancora dico, ma veramente? E io dico, ma che te ne fai di questa foto? No, lo sai perché poi sono contenta e mi emoziono? Perché A vuol dire che non ho sbagliato nelle scelte di vita che ho fatto, e B perché vuol dire comunque c'è gente che si diverte con me, perché quando mi scrivono guardo i tuoi sketch di notte quando sono triste prima di andare a dormire, io sono contenta.
0: Barbara Foria, io me l'aspettavo, credetemi, esattamente così, e sono così felice di averla avuta ospite e amica. Buon tutto, Barbara.
1: Grazie, venite a teatro.
0: devo dire di più.
1: Niente, bacio, mi abbraccia.
0: Sì, avanti,
1: salutiamo.
0: No, facciamo una cosa, scusate, venite ragazze, le mie ragazze.
1: Venite,
0: oggi abbiamo anche il ragazzo, venite,
1: ragazzo,
0: venite.
1: Ma poi loro avevano proprio un posto.
0: Assolutamente, un posto. Signori, Barbara Foria.